Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. 2005, Negramaro, estate.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie woogie.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera.

un tutt'uno col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

0: Re. Patata, patati, patatina come te, patata.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: San Sto.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
2: Dici di evitare quelli come te, solo perché non conosci

0: sei quel raggio nella notte.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: e non c'è mai una fine.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche

corso dei mari fino a Mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: R1.
1: L'accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe anche la fine del conflitto tra Israele e Hezbollah, alleato di ferro della Repubblica Islamica. Ieri giornata di raid su Beirut con un bilancio pesantissimo, almeno 23 morti. Ucciso un alto rappresentante del movimento sciita, si era rifugiato in un quartiere residenziale della capitale. Erano 3 settimane che Beirut non finiva sotto tiro di Israele. Netanyahu intanto rilancia l'offensiva su Gaza, obiettivo dichiarato controllarne il 70% della striscia, anche qui vittime almeno 3 per un raid di Tel Aviv con droni. Le conseguenze economiche del conflitto medio orientale, innanzitutto la crisi energetica. Il vicepresidente della Commissione Europea Fitto ha scritto ai ministri dei paesi dell'Unione responsabili della politica di coesione per chiedere di utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili a partire dai fondi proprio di coesione. L'obiettivo è sostenere famiglie e imprese. Sentiamo Fitto.
2: Verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia. Diamo l'opportunità di adeguare ancora una volta i programmi a queste nuove esigenze.
1: Ed immediata è stata la replica delle regioni dell'Unione attraverso la portavoce del Comitato, che dice: i fondi di coesione non sono un banco, ma da cui attingere a piacimento.

0: Di Pavia dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.
1: Valutare la capacità di intendere e volere di Andrea Sempio al momento dei fatti, ma anche la sua pericolosità sociale che potrebbe motivare un'eventuale richiesta di misura di sicurezza. La Procura di Pavia decide di affidare a Roberto Catanesi, docente di psicopatologia forense all'Università di Bari, una consulenza psichiatrica sul 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Il procuratore capo Napoleone mette così nero su bianco l'integrazione delle indagini per assicurare una ricostruzione completa della vicenda, anche alla luce delle 5 consulenze tecniche accompagnate da una memoria difensiva depositate nei giorni scorsi dai legali di Sempio, che si dicono stupiti dalla mossa degli inquirenti, così Liborio Cataliotti, uno degli avvocati.
2: Se l'impronta dell'assassino non può essere l'impronta lasciata al piede di Andrea Sempio, il processo dovrebbe finire. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio su questa prova,
1: vicenda, anche alla luce delle 5 consulenze tecniche accompagnate da una memoria difensiva depositate nei giorni scorsi dai legali di Sempio, che si dicono stupiti dalla mossa degli inquirenti, così Liborio Cataliotti. Uno degli avvocati.
2: Se l'impronta dell'assassino non può essere l'impronta lasciata al piede di Andrea Sempio, il processo dovrebbe finire. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio su questa prova,

Anche per Naru, la mia protagonista, indipendente, combattiva, in un sistema però contro di lei. Dentro c'è la mia vita, quella delle mie sorelle. Le afghane combattono da sempre. Non era un paradiso neanche con la democrazia, ma con i talebani c'è stato un upgrade del terrore. No Good Man ora in sala. Spero porti empatia e comprensione. Anche per Naru, la mia protagonista, indipendente, combattiva, in un sistema però contro di lei. Dentro c'è la mia vita, quella delle mie sorelle. Le afghane combattono da sempre. Non era un paradiso neanche con la democrazia, ma con i talebani c'è stato un upgrade del terrore. No Good Man ora in sala. Spero porti empatia e comprensione.

0: La radio delle istituzioni.
1: Buongiorno, ore 7:17, siete sulle frequenze GR Parlamento, la trasmettiamo la registrazione alla Camera del 27 maggio, la registrazione della seduta della Camera che ha riguardato la commemorazione di Matteotti. Buon ascolto.
2: La seduta è aperta e l'ordine del giorno reca la commemorazione della figura di Giacomo Matteotti con il disvelamento di una targa sul suo scranno. Care colleghe e cari colleghi, sono trascorsi 102 anni dall'omicidio dell'onorevole Giacomo Matteotti. Sembra un tempo lontano, ma il suo ricordo resta vivo. La Camera dei Deputati rende un ulteriore e dovuto omaggio alla sua memoria in ricordo del suo omicidio dell'onorevole Giacomo Matteotti. Sembra un tempo lontano, ma il suo ricordo resta vivo. La Camera dei Deputati rende un ulteriore e dovuto omaggio alla sua memoria in ricordo del suo celebre discorso pronunciato in quest'Aula il 30 maggio 1900.

e accolto all'unanimità dall'ufficio di presidenza. Quelle parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. Ma Matteotti quel giorno non denunciò solo i brogli e i soprusi dell'elezione di aprile del 1924, fece molto di più. Smascherò a viso aperto il clima di intimidazioni, aggressioni e prevaricazioni condotte dal fascismo per soffocare ogni voce dissenziente. Matteotti fu tra i primi a comprendere con lucidità la grave minaccia che incombeva sulle istituzioni democratiche e sulle libertà civili e politiche. Individuò nello squadrismo il braccio armato di un regime spregiudicato che impediva la libera espressione della sovranità popolare e accusò apertamente il governo mussoliniano di fondare il proprio consenso sull'uso sistematico della violenza. Il tragico epilogo di quella vicenda è scolpito a chiare lettere nella memoria collettiva del nostro paese e ci ricorda che il sacrificio di uomini è la sovranità popolare. E accusò apertamente il governo mussoliniano di fondare il proprio consenso sull'uso sistematico della violenza. Il tragico epilogo di quella vicenda è scolpito a chiare lettere nella memoria collettiva del nostro paese e ci ricorda che il sacrificio di uomini

0: di giustizia, libertà e dignità umana che alimentano le radici della nostra convivenza civile. Invito ora l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. Procediamo ora al disvelamento della targa in ricordo di Giacomo Matteotti. Chiesto di intervenire l'onorevole Dorri, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Il 24 aprile di 2 anni fa, il giorno prima della festa della liberazione dal nazifascismo, lanciavamo in quest'aula la proposta di intitolare per sempre alla memoria di Giacomo Matteotti lo scranno 14. Perché da questo banco Matteotti il 30 maggio 1924 tenne il suo ultimo discorso in quest'aula in occasione della prima seduta della nuova Camera, che era chiamata ad approvare il risultato di questo.

non sarebbe mai più stato assegnato ad alcun deputato. Ecco, pochi giorni dopo quel discorso, Matteotti venne rapito dai fascisti il 10 giugno 1924 e sempre pochi giorni dopo verrà assassinato dai fascisti e il suo corpo sarà ritrovato il 16 agosto del 1924. Ecco, dallo scranno 14, quel giorno di 102 anni fa, Matteotti denunciò il clima nel quale si svolsero quelle elezioni, con bastonature alle persone, giornali invasi, tipografie devastate, voti di preferenza scritti sulle schede, tutti dalla stessa mano, e voti di lista cancellati.

0: efficace strumento per avvicinare alla figura di Matteotti i nostri giovani e gli studenti che quotidianamente vengono in visita alla Camera e proprio dall'alto delle tribune possono vedere questo seggio come simbolo del rigore morale e della forza della lotta per la democrazia che sono stati incarnati da Giacomo Matteotti. Grazie.
1: Grazie. Chiesto intervenire l'onorevole Maulu.
2: Ne ha facoltà.
3: Onorevoli colleghi, presidente.
0: Dall'alto delle tribune possono vedere questo seggio come simbolo del rigore morale e della forza della lotta per la democrazia che sono stati incarnati da Giacomo Matteotti. Grazie.
1: Grazie. Chiesto intervenire l'onorevole Maulu.
2: Ne ha facoltà.
3: Onorevoli colleghi, presidente.

Da crisi della sua storia fino al termine della guerra, nonostante ci fu una sollevazione morale, una forte pressione sul governo, prevalse negli italiani il sentimento di paura, di ignavia o peggio ancora di connivenza con quei metodi e con quelle ideologie. E il fascismo ne uscì ancora di più rafforzato, perché nel maggio seguente Mussolini non solo rivendicò l'omicidio, ma instaurò la dittatura anche formalmente, non più solo dal punto di vista sostanziale. E allora io penso che il compito di ciascuno di noi, di chi si impegna in politica, di qualunque cittadino attivo oggi, per commemorare al meglio Matteotti, sia quello di essere sempre pronti a riconoscere e a denunciare il ritorno di quelle ideologie e anche il ritorno di quei metodi, pure quando sono mascherati da ideologie diverse, per fare in modo che quella ignavia, quella paura, quella connivenza che hanno fatto sprofondare il nostro paese nella pagina più buia della sua storia, riscattata solo dalla lotta partigiana antifascista 20 anni dopo, che quell'incubo, quell'abisso non sia qualcosa

0: E quel gesto, quella voce alzata in questa Camera contro la prepotenza è diventato uno dei momenti fondativi della coscienza democratica italiana. Non perché Matteotti vincesse, allora non vinse. E quindi ricordare oggi Giacomo Matteotti significa riaffermare il valore irrinunciabile delle istituzioni rappresentative, del pluralismo politico, del libero confronto delle idee. E la targa, signor Presidente, che oggi viene svelata non è soltanto un omaggio a un uomo caduto, è un monito permanente, visibile ogni volta che entriamo in quest'area. Qui sedeva qualcuno che credeva nel Parlamento più di quanto credesse alla propria vita. Onoriamolo essendo degni di quel posto che oggi occupiamo. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Auriemma, in facoltà.
0: A un uomo caduto è un monito permanente, visibile ogni volta che entriamo in quest'area. Qui sedeva qualcuno che credeva nel Parlamento più di quanto credesse alla propria vita. Onoriamolo essendo degni di quel posto che oggi occupiamo. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Auriemma, in facoltà.
0: A un uomo caduto è un monito permanente, visibile ogni volta che entriamo in quest'area. Qui sedeva qualcuno che credeva nel Parlamento più di quanto credesse alla propria vita. Onoriamolo essendo degni di quel posto che oggi occupiamo. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Auriemma, in facoltà.

di tantissimi parlamentari. Ma le opere di Matteotti, ad iniziare dal suo libro Un anno di dominazione fascista, in cui dimostrò, dati alla mano, un lunghissimo elenco di violenza, una cronaca dettagliata giorno per giorno, paese per paese, di tutte le azioni squadriste compiute dalle camicie nere durante il primo anno di governo di Mussolini, dicono chiaramente, ma soprattutto la sua morte dice chiaramente che non è possibile nessuna mistificazione dei fatti storici, nessuna manipolazione della realtà, nessuna amnesia storica è ammessa in merito ai fatti che sono accaduti in Italia negli anni che vanno dal 1919 al 1943, perché il fascismo è stato un crimine da condannare sempre. Non condannare il fascismo significa assumersi la responsabilità politica dell'omicidio di Matteotti. Ma riconoscere il fascismo come crimine non è una semplice qualificazione giuridica, ma una visione di paese che siamo e che vogliamo. Riconoscere il fascismo come crimine significa riconoscere l'esistenza di caposaldi su cui poggia la nostra Repubblica Democratica, che nessun governo, nessuna legge, nessun rappresentante del popolo, nessun cittadino può scalfire. Significa dire che la libertà, l'uguaglianza e la pace sono cromosomi della nostra vita democratica e quelli di chiunque attraversi il nostro

seguono, che ci ascoltano, per chi si trova oggi a sapere che cosa avvenne in quest'aula. Giacomo Matteotti entrò in questo Parlamento per 3 legislature, dal 19 al 1924. Negli atti della Camera restano 222 tra interventi e citazioni. E invito veramente le giovani generazioni ad andare a leggere quegli interventi. 6 progetti di legge. Era un parlamentare che lavorava, che documentava, che tornava in aula e chiedeva conto di centinaia di volte delle cose che riteneva ingiuste. Se si va attraverso quei discorsi, se si guardano le parole, si capisce chi era. Nel suo ultimo discorso, quello che abbiamo richiamato, che abbiamo ascoltato, del 30 maggio 1924, la parola che torna più di ogni altra è la parola voto, elezioni. La pronuncia oltre 100 volte, perché per lui tutto si giocava lì, nel diritto di un cittadino a votare libero in quei giorni. Poi viene la parola libertà più di 60 volte, la parola fatti.

come spesso viene ricordato, perché fu assassinato da una squadra di sicari fascisti il 10 giugno 1924, ricordare cosa fece in vita Matteotti. E io vorrei ricordare oggi, usando il sottotitolo di un bellissimo libro di Antonio Funicello, ripercorrere la vita e non la morte di Giacomo Matteotti, di quest'uomo politico che fu un vero antitotalitario, perché antifascista. Tutti conoscono solo l'icona che ne è stata dipinta dopo la morte e non proprio da gente che lo amava. Piero Gobetti, Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti crearono il Matteotti che veniva bene alla causa. Quello morto.

riformista, anticomunista quanto antifascista. La sua morte, azzardo col senno di poi, interruppe l'incontro possibile tra il socialismo riformista, di cui Matteotti era il principale esponente, e il popolarismo cattolico del suo coetaneo Alcide De Gasperi. Un altro protagonista del popolarismo cattolico, arrivo Presidente, il torinese Piero Giorgio Frassati, riconosciuto

dare valore alla democrazia ovunque c'è qualcuno che è costretto a gesti di coraggio per difenderla, Alexei Navalny. E se poi da siciliano penso al discorso che fece Borsellino alla biblioteca contro la mafia e col coraggio che dimostrò il giorno, qualche giorno dopo l'omicidio di Falcone, di comunicare che custodiva dei segreti e nonostante questo

0: accordo che prevede la revoca del blocco navale statunitense e il ripristino del traffico commerciale senza pedaggi nello stretto di Hormuz. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine entro 30 giorni e si impegnerebbe anche a non perseguire l'arma nucleare. Previsto l'impegno degli Stati Uniti per un allentamento delle sanzioni e per il rilascio dei fondi iraniani congelati. È difficile dire esattamente quando e se Trump firmerà l'intesa, dichiara il vicepresidente J.D. Vance, che parla però di molti progressi, mentre il comando centrale smentisce che le forze iraniane abbiano abbattuto un aereo americano. Intanto oggi a Washington il segretario di Stato Marco Rubio incontrerà il ministro degli esteri del Pakistan. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E poi c'è il secondo epicentro del conflitto medio orientale, quello tra Israele e Hezbollah, che resta caldissimo. Colpita ieri la capitale libanese, erano 3 settimane che non accadeva. La corrispondente.
2: Beirut ieri mattina è tornata a tremare. Un colpo diretto su un palazzo lungo la strada che alla periferia sud porta verso l'aeroporto della città. Nessun avvertimento, perché l'obiettivo era un comandante della divisione missilistica di Hezbollah e doveva essere colto di sorpresa. Così è stato, in tutto i morti sono stati 14, tra di loro anche dei bambini. Trump aveva avvertito il premier israeliano

0: tenere di spendere in deficit anche le misure contro il caro energia. Sulla trattativa è tornato il ministro dell'economia Giorgetti a Berlino per la riunione dei ministri delle finanze europei. L'intervista della corrispondente Barbara Gruden.
1: Credo che la Commissione ci stia lavorando, in tempi brevi ci darà una risposta, che auspichiamo in qualche modo favorevole. Naturalmente parte del menu di possibilità che devono essere offerte ai diversi paesi per poter intervenire. E poi la Commissione che deve prendere l'iniziativa. L'importante è che si crei un momento di consenso tra i più importanti paesi rispetto alle misure che potrebbero essere proposte. Ciascuno a casa propria in questo momento si sta confrontando con problemi e problemi seri.
2: Oggi c'è questa novità sul possibile utilizzo dei fondi per la coesione. Qual è la sua valutazione?
1: Fa parte di proposte talvolta sollecitate anche dall'Italia che a nostro giudizio la Commissione deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente e le conseguenze sull'energia e non solo, sull'economia reale. Naturalmente poi ogni paese valuterà come seri.
2: Oggi c'è questa novità sul possibile utilizzo dei fondi per la coesione. Qual è la sua valutazione?
1: Fa parte di proposte talvolta sollecitate anche dall'Italia che a nostro giudizio la Commissione deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente e le conseguenze sull'energia e non solo, sull'economia reale. Naturalmente poi ogni paese valuterà come

Ragazzi, così il ministro dell'istruzione Valditara in un'intervista al Corriere della Sera, commentando la scelta di un professore di Parma che è assalito da alcuni giovani per i quali l'istituto ha deliberato sospensione per un mese e bocciatura, non ha voluto coinvolgere l'autorità giudiziaria. La denuncia è necessaria, secondo Valditara, perché serve un messaggio educativo forte, l'autorità va rispettata. Guai giudiziari per Michele Vittoria Brambilla, la deputata di Noi Moderati, indagata dalla Procura di Milano per presunte false fatturazioni legate a sponsorizzazioni televisive. Contestato un giro d'affari.

0: settimana di caldo inusitato è l'espediente rinfrescante dei parigini, dei giovani in particolare. Le sponde del canale pullulano di gente e anche i ponti pedonali da cui ci si butta, nonostante i cartelli molto espliciti: danger de mort, pericolo di morte, perché l'acqua è bassa, 2 metri massimo 3. Il comune ha mandato la polizia a far da deterrente, ma senza troppa convinzione, spiega un bagnante.
1: La polizia è passata, ma non c'era pas de.
0: A fronte dei 35 gradi del termometro, anche la police lascia correre, o meglio, nuotare. Dagli inizi dell'Ottocento il Canal Saint-Martin attraversa i quartieri orientali della città, scorre sotto bei ponti di ghisa in stile retro, è monumento storico. Quanto basta per averlo

Periodo temporale al centro-nord, allerta gialla per pioggia su parte di Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia. Le temperature torneranno però a salire domenica a partire dalla pianura padana per attenuarsi in media sui 32-33 gradi. Al via intanto il ponte del 2 giugno, partenze concentrate tra oggi pomeriggio e domani mattina, oltre 14 milioni gli italiani che, secondo Federalberghi, passeranno almeno una notte fuori, resteranno in maggioranza entro i confini e andranno al mare. Motivi economici per un terzo di chi resta a casa. Spazio ha fatto tremare le case del circondario l'impressionante esplosione del razzo di Blue Origin del miliardario Jeff Bezos destinato a portare i satelliti in orbita. Lo scoppio è avvenuto sulla rampa di lancio durante un test. Non si hanno notizie di feriti né di pericoli di tossicità. Si indaga sulle cause. Anomalie erano già state segnalate. Intanto Bezos supera Musk e ottiene dalla NASA un contratto da 188 miliardi di dollari per contribuire alla costruzione della prima base sulla Luna.

0: Nera, storica dimora settecentesca di Bagheria, a Palermo. Un legame romantico, quello della cantante con la città. Palermo in my heart, aveva scritto sul suo profilo social di ritorno da un viaggio lo scorso luglio con il futuro marito. Ora fervo nei preparativi per i 3 giorni di festeggiamenti in diversi luoghi della città. Quartier generale delle nozze sarà Villa Igea, storico hotel affacciato sul Golfo di Palermo. Altri eventi, rigorosamente privati, si svolgeranno nella Galleria d'Arte Moderna. L'abito di nozze della pop star, secondo indiscrezioni, è stato cucito da un rinomatissimo atelier di Palermo, mentre Donatella Versace ha curato il look di Dua Lipa per l'addio al nubilato. Attesi tanti VIP internazionali del mondo della musica e del cinema, tra questi Elton John, amico intimo della coppia, che potrebbe essere il testimone di nozze e dedicare ai novelli sposi una canzone composta per l'occasione. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: È per sempre sì, non il matrimonio e l'amore, il nuovo album di Saldavinci che partirà il 9 luglio da Locarno con il suo tour, oltre 40 date in tutta Italia e 3 concerti speciali a Napoli a settembre per celebrare 50 anni di carriera culminati con la vittoria all'Ariston. L'abbiamo incontrato.
2: Ci saranno giorni in cui ti aspetterò.
3: Non poteva non intitolarsi Per sempre sì il nuovo album di Saldavinci, come il brano tormentone di Sanremo, delle piattaforme digitali e dei social. 14 tracce tra canzoni d'amore, memorie familiari, come

0: Donne, questo essere speciale che fa continuare l'umanità.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Ancora musica, ancora nuove uscite, c'è il nuovo singolo di Noemi.
3: Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto.
2: Si intitola Tu cosa fai stasera e arriva la vigilia del tour estivo che parte domani sera da Potenza, un lungo viaggio nei successi della cantante che proseguirà fino alle due date evento di dicembre a Milano, il 14 e il 22 a Roma.
3: Tu cosa fai questa sera?
2: Sono le 8:23 minuti, tra poco l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchieri.
4: Buongiorno a te Salvatore, buongiorno a chi ci sta ascoltando.

trovata l'intesa, ma manca l'ok di Trump. La guerra, annuncio di Axios, il tycoon deciderà entro 48 ore. E poi il caso Messina Denaro, caccia al tesoro del boss, il pizzo del 10% pagato da tutti, questo è il titolo del Corriere della Sera. Passiamo al tycoon deciderà entro 48 ore. E poi il caso Messina Denaro, caccia al tesoro del boss, il pizzo del 10% pagato da tutti, questo è il titolo del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica, anche qui grande titolo, fondi UE per l'energia.

Poi più in basso, PNRR e conti pubblici, Bruxelles promuove Roma, braccio di ferro sull'energia. Giorgia Meloni cerca di far capire all'Europa il paradosso dei conti pubblici, non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Questa frase della Premier viene riportata da quasi tutti i giornali. Avvenire è un titolo apparentemente critico.

E poi la questione europea, fitto di rotta in fondi l'alto là delle regioni, il commissario UE scrive ai governi contro il caro energia, usate i soldi per la coesione. E questo è c'è un sommario molto esplicativo, ve lo leggo, dirottare i fondi europei, siamo sul messaggio, scusate, sul manifesto, destinati alle regioni per scuole, strade, ospedali e usarli contro il caro energia. Il commissario UE, fitto esponente di Fratelli d'Italia, ha scritto ai governi esortandoli a usare appunto con urgenza

Sole 24 ore, il PIL americano cresce meno delle attese, corre l'export italiano e gli USA più un 12,1%. Di spalla due titoli a destra, più defilati, Gaza, Netanyahu ordina all'IDF di assumere il controllo del 70% della striscia, guerra nel Golfo, Iran pronto l'accordo ma Trump prende tempo. E c'è un reportage da Ho Chi Minh City, cioè Vietnam, con questo titolo, è molto interessante questo articolo, lo segnalo: la crisi di Hormuz porta il Vietnam nell'orbita della Cina, una sorta di nemesi della guerra del Vietnam che impegnò gli Stati Uniti

Corriere della Sera, per reperire i fondi necessari e far fronte all'emergenza dei costi energia, la Presidente del Consiglio ha chiesto all'UE una deroga al patto di stabilità. Dall'Europa però è arrivata una risposta negativa. Ieri il commissario UE italiano Raffaele Fitto ha proposto di utilizzare i fondi di coesione delle regioni, in qualche modo dando una sponda alla Premier. C'è un'intervista a Foti, vicepresidente della Commissione, ministro per gli affari europei, che però nella foto è ritratto accanto a Fitto, che in realtà è il vicepresidente della Commissione europea. E l'intervista viene lanciata da questo titolo: proposta importante, ma la crisi va affrontata come per la sicurezza, con il PNRR l'Italia cambia. Sempre sullo stesso tema, ora leggeremo i titoli interni dell'Unione Europea. E l'intervista viene lanciata da questo titolo: proposta importante, ma la crisi va affrontata come per la sicurezza, con il PNRR l'Italia cambia. Sempre sullo stesso tema, ora leggeremo i titoli interni dell'Unione Europea.

E c'è un articolo di Giuseppe Sarcina che va a intervistare Samantha Power, 55 anni, ex ambasciatrice all'ONU, che afferma in questa intervista: sarà un accordo al ribasso, Teheran non rinuncerà alla bomba, un disastro chiudere US Aid. Samantha Power: per la pace servirà il coinvolgimento internazionale. Samantha Power è stata una figura

0: Il proponente è Enrico Costa, Forza Italia.
1: È giusto ed è fondamentale che lo Stato chiami a rispondere di fronte a dei fatti di reato, chiami a rispondere delle persone.
0: Gianluca Vinci, Fratelli d'Italia.
2: Chi è che beneficia di questa norma? Ne beneficiamo tutti, ne beneficiano tutti i cittadini, perché questo tipo di normativa serve a proteggere non soltanto chi fa politica o chi ha incarichi importanti, ma serve a proteggere l'idratazione. Magari il taxista.
0: Tra gli astenuti i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, Davis Dori.
3: Il principio sancito da questo disegno di legge non solo lo condividiamo, ma è assolutamente sacrosanto. Però non possiamo esimerci dal evidenziare invece alcuni aspetti che sono per nostra parte di assoluta preoccupazione.
0: Un provvedimento che non convince fino in fondo neanche il Movimento 5 Stelle. Federico Caffiero De Rao.
4: Esistono quindi delle criticità sul perimetro di applicazione della norma. Tale norma, inoltre, determina, come è stato detto, una sorta di compressione del diritto di stampa.
5: E sempre alla Camera approvata anche la risoluzione di maggioranza sulla relazione

0: delle accise, ma per esempio sostenere programmi per famiglie e imprese alle prese con il caro energia. Idea che non piace ai diretti interessati. Le regioni europee che gestiscono i fondi criticano la mossa di Raffaele Fitto attraverso Cata Tutto, la portavoce del comitato che le riunisce. I fondi di coesione, ha ripetuto ieri la portavoce, non sono un bancomat a cui attingere a piacimento e sono risorse già impegnate.
1: La richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per ottenere di spendere in deficit anche le misure contro il caro energia. Sulla

0: Gli extra profitti. Marco Saracino, PD.
1: Mentre Giorgia Meloni prova a raccontare un paese che non esiste, le priorità degli italiani sono altre: far crescere i salari, aiutare le imprese e accorciare le liste d'attesa.
0: Sulla legge elettorale la maggioranza ribadisce necessaria perché chi vince alle urne possa governare, lasciando una porta aperta al dialogo, porta che le opposizioni non intendono varcare, hanno solo paura di perdere, dicono, non accetteremo forzature.
2: E questa era l'ultima notizia, vi lascio alla seconda parte dell'edicola con Enrico Pulcini.
3: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle

Oltre a questa notizia che è dell'ultima ora, il drone russo caduto in Romania, von der Leyen superato il limite, sempre queste agenzie che si susseguono in questi minuti, ci sono le notizie sulle tensioni anche tra Russia e Stati Uniti. Chiusa sede USA a Kiev, è falso, tensione dopo le minacce russe, l'accusa di Callas che poi si corregge, fraintendimento, ucciso un volontario italiano. C'è la notizia di questo, uccisione di Alex Pineschi, ex alpino che combatte l'ISIS coi curdi. Ci sono le nuove richieste di Zelensky, che ha chiesto agli USA nuovi missili Patriot, ma per ora non ha ricevuto riscontro. E sull'Ucraina gli approfondimenti di Repubblica da pagina 6, c'è il tema degli aiuti italiani a Kiev, gelo Fratelli d'Italia sul via libera dell'Unione Europea

Ora lasciamo anche l'Ucraina, e però rimaniamo agli esteri, perché c'è la questione spagnola molto importante su Repubblica. Spagna, l'ultima difesa dei socialisti, complotto USA contro Sanchez. Gli umori di Madrid dopo le inchieste che hanno travolto il PSOE, un misto di shock e sospetti su possibili interventi esterni. Ricordiamo, il premier Pedro Sanchez è nella bufera per le inchieste sui suoi collaboratori e familiari, e c'è però l'indagine sul padre nobile del partito. Zapatero, ex premier e mentore di Sanchez, risulta ora indagato per traffico di influenze. Queste indagini

Ecco il titolo del Corriere su questo tema: Sanchez, le pressioni degli alleati, no al voto, parlerò al congresso. Ieri sul banco degli imputati suo fratello David, ma anche un ex ministro dei popolari. Vi leggo l'articolo del Corriere Sera: sono i giorni dei veleni politici e delle aule dei tribunali gremiti di nomi illustri. In Spagna gli resta una nuova giornata di passione per il premier Pedro Sanchez dopo l'apertura dell'indagine per riciclaggio che vede protagonista il suo predecessore José Luis Rodríguez Zapatero e l'incursione della Guardia Civile mercoledì nel quartier generale del Partito Socialista in cerca di prove sul presunto complotto del suo ex braccio destro Santos Serdán per destabilizzare magistrati e poliziotti ostili al PSOE. Il premier, messo sotto pressione da Sumar, alleato di coalizione, ma anche da Esquerra Repubblicana de Catalunya e dei Compromís, che sostengono dall'esterno il suo governo in minoranza, ieri ha chiesto

collaborato nessuna delle condotte illegali contestate, ribadendo di essere il primo interessato a chiarire completamente i fatti. Sulla stampa, ecco la pagina dedicata a Sanchez. Sanchez vuole potere, ma è troppo lontano la Spagna reale. Questo è l'opinione di Manuel Vilas, lo scrittore. Che critica, attacca pesantemente Sanchez e afferma che il socialismo è in crisi, non crea speranze. E poi dice Manuel Vilas: l'estrema destra cresce in Europa perché la sinistra non trova idee capaci di entusiasmare la gente. Ed è stridente questa analisi con i dati economici vantati dal premier Sanchez. La Spagna continua a mostrare dati economici positivi, crescita sostenuta del turismo, investimenti

stupore, considerata la Spagna un esempio da molti osservatori politici e economici come paese esempio per contrastare per esempio la crisi energetica con la sua politica brillante di sviluppo di fotovoltaico. C'è una notizia oggi che ci riporta sui fatti italiani e sono le indagini su Messina Denaro e sui suoi tesori. Messina Denaro, il tesoro nascosto

Arrestata in Spagna, una famiglia siciliana gestiva il narcotraffico. Era tutta una cumacca, e questo è l'attacco dell'articolo di Valentina Raffa. Una cerchia compatta, complice, capace di muovere capitali, coperture e affari, così viene commentato l'arresto di tre fedelissimi del boss Matteo Messina Denaro e il sequestro del tesoro milionario riconducibile al narcotraffico, intercettato dalla Guardia di Finanza del Comitato Provinciale di Palermo in un'operazione internazionale coordinata dalla DDA del capoluogo siciliano con la cooperazione delle forze di polizia di altri paesi.

Public Affair del gruppo Generali, e dell'autoressa Mina Maistro, che è responsabile dell'ufficio legislativo istituzionale per quanto riguarda Generali. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 10,4 del regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta e di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possono essere divulgate. Comunico che è stata depositata dal Presidente Sironi una relazione illustrativa da considerarsi libera, che è in distribuzione. Al termine degli interventi, i senatori in ordine di prenotazione potranno prendere la parola per porre quesiti. E do quindi la parola al Presidente Sironi e poi all'amministratore delegato Donné. Io intanto li ringrazio per aver accettato il nostro

attiva alla vita della compagnia. Venendo ora agli aspetti più legati, se volete, al business del gruppo, il nostro impegno è riassunto nella definizione di partner di vita che accompagna il nome generale sul mercato e ben comunica il nostro approccio ai temi della responsabilità. In questi anni siamo stati in prima linea nei momenti più difficili per il Paese, durante la pandemia, ad esempio, con l'attivazione di un fondo straordinario internazionale e più recentemente in occasione dei sempre più frequenti eventi catastrofali. Le calamità naturali, infatti, non rappresentano più ormai eventi isolati o straordinari. I loro effetti, sempre più sistemici, incidono profondamente sul tessuto economico e sociale, richiedendo risposte coordinate e un impegno crescente. La nostra realtà aziendale, fatta di prodotti, servizi, competenze e responsabilità sociale, rappresenta oggi una risorsa per il Paese. Lo è nelle dimensioni e nei fatti. Qualche dato: su 4,7 miliardi di euro di danni complessivi liquidati in Italia dal 23 ad oggi,

inclusione sociale e economica di rifugiati e migranti attraverso la formazione del lavoro, cioè due aree, le famiglie con bambini da 0 a 6 anni e i rifugiati. I rifugiati non come assistenza, ma come creazione di percorsi che consentano loro di trovare un'occupazione. La Fondazione gestisce oltre 16 milioni di euro grazie al supporto di Generali e alla raccolta fondi annuale e solo nel 2025 ha attratto più di 5 milioni di euro da cofinanziatori pubblici e privati. E ancora, come gruppo basato in Italia, le Generali sono uno dei principali contribuenti del Paese. Nel 2025 abbiamo pagato imposte per un valore pari a 4,7 miliardi di euro. Infine, ci tengo a fare qualche semplice considerazione sul governo societario del gruppo. Il confronto con le migliori pratiche adottate a livello internazionale e in ambito accademico, istituzionale e imprenditoriale evidenzia come il gruppo Generali si sia dotato di un sistema di governance molto chiaro ed efficiente. Il Consiglio di amministrazione, che ho l'onore di presiedere, dal 22 è composto da professionisti di alto profilo

avete dato, di illustrare le attività del nostro gruppo in questo paese, a servizio di questo paese e anche in Europa e nel resto del mondo. Come ha già ricordato il presidente Sironi, Generalì nasce nel 1831 a Trieste e rappresenta oggi uno dei maggiori gruppi integrati di assicurazione e di asset management a livello globale. Una grande realtà italiana con una dimensione internazionale ben consolidata, presente in oltre 50 paesi con circa 88.000 dipendenti e 163.000 agenti al servizio di 75 milioni di clienti. Come assicuratore siamo leader in Italia, vantiamo una posizione di primissimo piano in Europa, dove siamo la prima compagnia in termini di raccolta vita, e una presenza crescente in Asia, in primis in Cina e India, e anche in America attraverso le nostre attività di asset management. Accanto a questo, negli ultimi 10 anni abbiamo sviluppato in maniera significativa il nostro business del risparmio gestito, con l'obiettivo di creare sinergie tra il ramo vita e la gestione

In particolare, negli Stati Uniti l'acquisizione di Coning nel 2024 ha rappresentato un passaggio strategico fondamentale in questa direzione. Riassumendo, dal 2016 ad oggi abbiamo effettuato un totale di 64 acquisizioni per oltre 8,3 miliardi di euro, dimostrando che la crescita industriale, se ben governata, può servire contemporaneamente la creazione di valore sostenibile per l'impresa e l'interesse collettivo. Come detto dal Presidente, siamo orgogliosi di avere circa il 70% del capitale sociale detenuto da azionisti italiani. Proprio la fiducia di tutti o quasi tutti i nostri azionisti costituisce la prova tangibile della lungimiranza della strategia del gruppo e della qualità del lavoro svolto, capaci di generare valore

traiettoria che abbiamo saputo costruire con costanza, disciplina e visione, raggiungere pienamente gli impegni del piano strategico e continuare a crescere in modo organico e sostenibile. Perché più Generali cresce, più diventa forte e stabile e più consolida la propria posizione di leadership nazionale.

0: vostra prospettiva futura. Mi sono tre domande che mi sono venute spontanee, poi adesso lasciamo la parola in particolare al senatore Turco che deve andare via e che mi ha chiesto di poter intervenire per primo.
1: Grazie Presidente, innanzitutto ringrazio il Presidente Sironi e l'amministratore delegato Filippo Bonnet. Tre domande, una se effettivamente il progetto di piattaforma unica con Atixis effettivamente è stato archiviato definitivamente per la gestione del risparmio, e poi le volevo chiedere con riferimento invece alla recente operazione finanziaria Delfin, che è uno dei soggetti che oggi è entrato in Montepaschi, Mediobanca e quindi direttamente e indirettamente in generali. Un'operazione finanziaria di tale rilevanza, basata quindi soprattutto sui dividendi di grandi gruppi, tra cui anche generali. Lei dalla sua esperienza, c'è il rischio che scelte industriali vengano condizionate dal debito, cioè dalla necessità di restituire il debito con i dividendi? E quindi, dato che lei ha fatto riferimento a una compagnia italiana, quali generali

contro la nostra volontà, no? Protagonisti di un gossip, no? del risico bancario. Intanto il risico bancario, se continua così, fa bene, perché ha fatto bene alle assicurazioni, alle banche e quant'altro. Io mi sono perso con la squadretta, no? Non siamo entrati nelle vicende giudiziarie che non ci interessano, ne facciamo in Parlamento, proprio la fisionomia di questo rischio. Abbiamo visto squadre comporsi, scomporsi. Quindi a noi interessa questo aspetto di rafforzare sul piano ovviamente patrimoniale le nostre

0: un commento sui rischi. Noi ovviamente sull'operazione che spostava in Olanda e anche in un sistema ibrido parte di risparmio italiano l'abbiamo condivisa, l'abbiamo detto, ma non soltanto noi, perché la legge, voglio ricordare, la legge capitale è stata votata all'unanimità, sì, natixis, i francesi, all'unanimità. E con l'astensione anche le minoranze e la preoccupazione non soltanto del collega Turco ma anche altri colleghi, quindi non c'è un indirizzo ideologico politico, ecco, questo ci tenevo a ribadirlo. Grazie.
1: Grazie senatore Orsomarso, adesso vi cedo la parola per le risposte. Un'ultima domanda, così che mi viene fuori sacco, cioè tenuto conto della vostra dimensione internazionale e considerata le enormi incertezze che stiamo vivendo in questo momento, voi come vedete le prospettive? State, avete

Il resto dell'azionariato non è cambiato, nel senso che il nostro principale azionista rimane Mediobanca, è cambiato l'azionariato di Mediobanca. Allora, con riferimento all'azionariato, io ci tengo a precisare che noi abbiamo interlocuzioni periodiche, continue con i nostri principali azionisti italiani e internazionali. Per esempio, di recente, come sempre accade prima di un'assemblea, io personalmente incontro tutti i principali azionisti, diciamo quelli che stanno sopra il 2-3%, ok? Anche meno. In questa occasione facciamo un po' il punto della situazione, quindi io ho incontrato, per fare un esempio, Unicredit, Delfin, Caltagirone, tutti i principali azionisti, compresi BlackRock, State Street, Vanguard, i principali investitori. E con questi azionisti affrontiamo il tema degli oggetti dell'assemblea, cioè cosa verrà posto alla loro attenzione, perché gli azionisti sono sempre sovrani. Devo dire che noi abbiamo avuto approvazioni che definirei

0: È a noi nota.
1: Forse la domanda era questa: ha registrato, soprattutto in quest'ultima fase, un cambiamento di rapporti o il rapporto è sempre stato uguale? Penso che anche nei passati esercizi ci fosse questo.
0: Diciamo, nei passati esercizi c'è stato chi, per esempio se pensiamo all'assemblea dello scorso anno, c'è stato chi non ha sposato appieno, presentando di fatto candidature diverse per il consiglio di amministrazione, perché evidentemente aveva idee diverse, l'assemblea si è svolta in modo pienamente trasparente. Diciamo, nei passati esercizi c'è stato chi, per esempio se pensiamo all'assemblea dello scorso anno, c'è stato chi non ha sposato appieno, presentando di fatto candidature diverse per il consiglio di amministrazione, perché evidentemente aveva idee diverse. L'assemblea si è svolta in modo pienamente trasparente.

0: le condizioni e quindi non se ne parla più perché non ci sono le condizioni. Perché ho sentito parlare della domanda su Banca Generali. Noi siamo un azionista molto soddisfatti di Banca Generali, che è cresciuta notevolmente negli ultimi 10 anni. Siamo un azionista molto soddisfatto. Potremmo continuare a collaborare con Banca Generali non essendo l'azionista di controllo di Banca Generali, quindi questo l'ho già detto al mercato e quindi direi che tutte le opzioni sono sul tavolo, una maggiore integrazione di Banca Generali nel gruppo o un accordo di bancassurance con un altro attore, ma oggi non è sul tavolo questa opzione.
1: Su Delfin, non so se...
0: Sì, ma su Delfin, allora noi non commentiamo i nostri azionisti, gli affari dei nostri azionisti sono gli affari dei nostri azionisti. Ho un accordo di bancassurance con un altro attore, ma oggi non è sul tavolo questa opzione.
1: Su Delfin, non so se...
0: gli affari dei nostri azionisti sono gli affari dei nostri azionisti.

CETA l'impossibilità di raccogliere questo ammontare di capitale per la stessa struttura cooperativa della società. In quel momento ovviamente noi, come vediamo normalmente il mercato e i nostri competitor, abbiamo pensato che per Generali poteva essere una opportunità, ma non una opportunità di una acquisizione di tipo finanziario, ma un progetto industriale che aveva delle basi di sviluppo di Generali in Italia, ponendoci anche tutta una serie di paletti che andassero innanzitutto a valorizzare l'identità storica di Cattolica, perché Cattolica era una compagnia molto, molto antica, diciamo, nel panorama delle compagnie assicurative italiane, e soprattutto anche

400, mi pare, operatori sociosanitari. Collaboriamo con molte realtà locali, sosteniamo il volontariato e, se avete piacere, vi fornisco veramente tantissimi minuti di questo intervento. Ma non solo, la Fondazione Cattolica ha avuto anche la capacità di allargare il proprio spettro d'azione anche al di fuori della sola realtà veronese. 400, mi pare, operatori sociosanitari. Collaboriamo con molte realtà locali, sosteniamo il volontariato e, se avete piacere, vi fornisco veramente tantissimi minuti di questo intervento. Ma non solo, la Fondazione Cattolica ha avuto anche la capacità di allargare il proprio spettro d'azione anche al di fuori della sola realtà veronese.

male con il regolatore assicurativo, e chiaramente la nostra presenza, la nostra disponibilità, che abbiamo proposto noi, è stata ovviamente gradita dal regolatore, che sembrava una cosa naturale, ma noi non facciamo le cose, perché siamo spinti a farle, facciamo le cose che ci sembrano.

non è sufficientemente conosciuto dagli imprenditori. Noi assistiamo a situazioni, i nostri agenti che ovviamente sono sul territorio, veramente, veramente strane, dove c'è chi dice, se arriva l'alluvione sapete cosa faccio, chiudo i negozi e me ne vado in pensione. Ecco, queste frasi sono proprio il segnale di quella che è ancora una sottocultura del nostro paese, che si riflette poi sul patrimonio privato, quindi sulle abitazioni private, dove la percentuale delle abitazioni private assicurate contro questo tipo di rischi in Italia si aggira tra il 6 e il 7%. Quindi è praticamente niente, contrariamente alla Germania dove abbiamo il 90%, in Francia ancora percentuali sempre molto elevate, quindi questi aspetti sono... Sì. Quindi c'è spazio, ma a mio avviso ci vorrà ancora, nonostante l'obbligatorietà per le imprese, ci vorrà ancora molto tempo per arrivare a delle percentuali che possiamo ritenere soddisfacenti per soddisfare i principi base di quello che sono i meccanismi di copertura assicurativa. Germania dove abbiamo il 90%, in Francia ancora percentuali sempre molto elevate, quindi questi aspetti sono... Sì. Quindi c'è spazio, ma a mio avviso ci vorrà ancora, nonostante l'obbligatorietà per le imprese, ci vorrà ancora molto tempo per arrivare a delle percentuali che possiamo ritenere soddisfacenti per soddisfare i principi base di quello che sono i meccanismi di copertura assicurativa.

assolutamente scontato. La legge capitali introduce alcuni elementi nuovi che personalmente considero positivi nella logica della trasparenza, per esempio l'anticipo di 40 giorni per la presentazione della lista. Altri invece sono paletti piuttosto anomali nella realtà internazionale e difficilmente comprensibili. Vi faccio alcuni esempi.

0: capacità di attirare investimenti. Mi collego quindi allora alla domanda che era stata fatta, non so se era l'onorevole Rosso Marso o qualcun altro, se l'onorevole Tajani, sulla borsa italiana. Anche qui è vero, la borsa italiana come società sta andando bene, come sapete parte del gruppo Euronext e oggi, da quello che mi risulta, è la società più redditizia all'interno del gruppo. Il punto è, quando noi guardiamo ai delisting, al numero molto limitato di listing, gli emittenti, anche qui, guardano a il mercato che ha il pool di liquidità più forte, più ampio, e cioè un mercato più liquido ed efficiente. E molti vanno a quotarsi in mercati americani o mercati anglosassoni. Anche qui la cosa più importante sarebbe avere non solo delle regole uniforme che derivano, diciamo se volete, fonte Bruxelles, ma avere anche delle prassi di supervisione del mercato molto uniforme fra i diversi mercati e fare in modo che si vada verso un mercato unico europeo, altrimenti la competizione che noi subiamo dal mercato americano saremo sempre perdenti, perché lì abbiamo un mercato unico con un pool di liquidità molto più rilevante, con per esempio una cassa di compensazione e garanzia, noi ne abbiamo 18 in Europa, con una, come si dice, l'equivalente in montetitoli, noi ne abbiamo 12 in Europa, là ne hanno uno, e quindi chiaramente è più difficile competere, perché da un lato gli emittenti vanno verso quel mercato che è più liquido e quindi valorizza meglio i loro titoli, dall'altro gli investitori vanno sul mercato più liquido ed efficiente. Noi come settore assicurativo in Europa, quindi non parlo solo di generale, di settore assicurativo, gestiamo circa 10.000 miliardi. E vi posso dire che il settore assicurativo europeo investe il 70% in Europa. Molti altri soggetti, investitori istituzionali, altri tipi di investitori, investono molto di più negli Stati Uniti. Grazie.
1: Filippo. Mi pare c'era Gelmetti, una parola velocissima che voleva.
2: Mi pare giusto, avevi chiesto di.
3: Sì, certo, scusa. Grazie, brevissimo. Tanto grazie anche su Fondazione Cattolica, che è una cosa a cui tengo molto. Anch'io ho letto bene i dati che il presidente Bedoni ha esposto qualche giorno fa. Azioni importanti. Diciamo che si potrebbe fare molto di più, perché in casa abbiamo un'altra fondazione, che è Fondazione Cari Verona, che insomma impiega molto, molto di più per il territorio. Secondo me, ecco, si potrebbe bilanciare. Visto che abbiamo la fortuna di avere anche qua il country manager che mi ha dato delle risposte puntuali, io vorrei ripercorrere un attimo una cosa. Quando Generali firma la partnership strategica industriale su 4 aree di business e mette 300 milioni dei 500 richiesti da IVAS per salvare l'assicurazione, e rifiutando a sua volta i 200 milioni che aveva proposto la vecchia governance, perché Bedoni mi sembrava che avesse detto che potevano fare un aumento di capitale di 200 milioni, volevo chiedere, poi l'operazione si è conclusa con questi 300 milioni, dei 500 milioni che IVAS aveva dichiarato che erano necessari per salvare l'assicurazione, i restanti 200 non sono mai stati messi nel capitale, non sono, perché io non sono riuscito a ricapitolare il quadro. Se mi fa un quadro più chiaro ne sarei grato.
2: Se al momento non siete in grado di farlo, fate, ci mandano una nota scritta, è chiaro, cioè sono domande molto puntuali su cui magari.
4: Sì, ma è un'operazione un po' vecchia e quindi la mia memoria non è perfetta, ma da quello che ricordo daremo conferma, ma tutto l'aumento di capitale richiesto da IVAS è stato realizzato. Sì, sì, sì. Quindi perché ci sono stati investitori e noi ne abbiamo preso una parte rilevante e significativa con l'accordo industriale. Poi c'era questa richiesta di chiarimento sul contesto internazionale.
1: Valutazione più di chiarimento, come la pensate voi?
4: Temo che la

0: mia risposta sia molto deludente, perché purtroppo non abbiamo grande visibilità sul futuro, ci sembra una situazione ovviamente estremamente complessa, estremamente rischiosa.
1: Dal punto di vista per esempio della remunerazione del capitale, voi pensate di adottare le stesse strategie degli anni scorsi oppure degli accantonamenti prudenziali?
0: Noi abbiamo una gestione molto prudenziale, quindi abbiamo recentemente, nonostante i conflitti che ci sono nel mondo, abbiamo confermato tutti gli obiettivi finanziari del nostro piano.
1: Perché anche migliorati addirittura mi passo in qualche
0: com'è?
1: Caso anche migliorati quegli obiettivi
0: abbiamo superato diciamo il budget dell'anno 2025, che era il primo anno del piano, e quindi siamo messi bene sulla traiettoria
1: e quest'anno i primi dati quali sono? Anche questo in linea
0: sono coerenti col piano. Noi abbiamo costruito in questi ultimi 10 anni, perché abbiamo attraversato un po' di crisi. Mi ricordo 10 anni fa il Brexit, tutti hanno dimenticato il Brexit. Il Brexit è stato uno shock per il mondo finanziario. Poi la pandemia, pochi anni fa, anche questo è stato complicato da gestire. Abbiamo vissuto un rialzo molto importante dei tassi di interesse dovuto all'inflazione post-Covid, e direi che questo scenario è il più rischioso per il settore assicurativo, un rialzo brutale dei tassi di interesse. Oggi, spero di non sbagliare, ma oggi parlo sotto il controllo del professore Sironi, ma non vediamo questo rischio di rialzo molto, molto sharp, molto brutale dei tassi di interesse, anche se c'è ovviamente un rischio di inflazione dovuto al costo dell'energia. Noi abbiamo, come l'ho già detto, abbiamo cambiato completamente il nostro business vita, che ha molto meno sensibilità ai tassi di interesse, ai mercati finanziari, e poi abbiamo una strategic asset allocation, come si dice in buon italiano, molto diversificato, molto prudente, che ci consente e che ci ha consentito di navigare tutti i mercati in questi ultimi 10 anni. Quindi, per quanto riguarda Generali, sono fiducioso nella nostra capacità a navigare di nuovo le tempeste che stanno arrivando e che potrebbero ancora arrivare.
1: Io non posso che ringraziare il dottor Donè, il dottor Sironi e il dottor Fancel per... Certo, no, prego, prego.
2: Sempre in risposta al senatore Gelmetti, e per essere precisi, sono passati 5 anni, come correttamente ricordava il dottor Donè, ci sono stati veramente molti passaggi, perché il primo passaggio fu al 31 luglio, dove venne trasformata l'Assemblea straordinaria, decise di trasformare la società da società cooperativa a società operazioni. Il 4 agosto il Consiglio di Amministrazione 2020 approvò l'esecuzione dell'aumento di capitale in due tranche, una da 300 milioni e una da 200 milioni, e questo soddisfava le richieste di IVASS di allora, perché IVASS aveva dato l'urgenza di ritornare a un livello di solvency con un aumento di capitale importante, complessivamente 500 milioni, che poteva essere fatto in un arco di tempo rapidamente, senza dare i tempi, e loro, il Consiglio di Amministrazione all'epoca approvò queste due tranche, una da 300 e una da 200. Ottobre 2020 Generali sottoscrive l'aumento di capitale da 300 milioni, dopo un anno viene lanciata, il 31 maggio 2021 viene lanciata l'OPA da parte di Generali sulla totalità dell'azione cattolica. L'OPA, ricordo, ebbe un successo molto importante, perché rispetto al 66-67 noi acquisimmo l'87.5% del capitale sociale. A seguire l'IVAS, quando diciamo venne realizzata questa operazione, dichiarò che non era, veniva meno la necessità dell'esecuzione dell'aumento ulteriore di capitale per 200 milioni, non solo per l'operazione ma anche perché nel frattempo, stiamo parlando 2022, si erano modificate le condizioni di mercato, quindi quella che era stata la tensione sulla solvency per le posizioni di capitale in generale, poi delle compagnie che stavano sul mercato italiano, ovviamente le più deboli erano più penalizzate, si era risollevata e quindi non si aveva più questa necessità. Quindi sono bastati 300. Sì, ma questo non è, vabbè, non posso entrare su questi.
1: Sì, ma direi che la questione di Cattolica è importante, però ne possiamo fermare l'operato della... Ecco, quella prossima volta fai tu, fai quando sei nella prossima legislatura, fai il disegno di legge. E quindi direi che concludiamo qui, ringraziamo davvero di cuore dottor Donè, dottor Sironi, dottor Farcel del contributo che ci hanno dato, molto interessante. Rinnoviamo i complimenti per l'ottimo andamento dei generali, che è un patrimonio dello Stato, dell'Italia, di tutti noi, e quindi da questo punto di vista non possiamo che essere contenti di un di risultati così oggettivamente straordinari. Che fanno lustro a questa grande e storica compagnia di assicurazioni. Concludiamo qui quindi la nostra audizione.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: is the truth. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati all'ascolto da Stefania Benigni al microfono, Emanuele Rinaudo in regia. La Camera ha approvato ieri la proposta di legge sulla pubblicazione delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. L'obiettivo principale del provvedimento è quello di garantire il diritto all'oblio e alla reputazione per gli indagati o imputati. Approvata anche la risoluzione di maggioranza sulla relazione della Commissione Politiche UE sul programma di lavoro della Commissione e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, entrambe per il 2026. I lavori nelle aule riprenderanno mercoledì 3 giugno alla Camera la mattina alle 11.30 per la discussione di alcune mozioni e al Senato nel pomeriggio alle 16.30 con l'esame del DDL sulla morte medicalmente assistita e la conversione in legge del decreto rimpatri. Oggi in Senato, presso la Sala Caduti di Nassiriya, alle 14, presentazione del rapporto della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Partecipano alla presentazione Peppe De Cristofaro, AVS, Laura Boldrini, PD e Dario Carotenuto, Movimento 5 Stelle. Oggi, 29 maggio, giornata nazionale in memoria delle vittime dell'Iselle, lo stadio di Bruxelles dove nel 1985 morirono 39 persone poco prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Una strage che ancora oggi rappresenta una delle pagine più drammatiche della storia dello sport europeo. A 41 anni di distanza, la strage dell'Iselle continua a richiamare alla responsabilità. Quella che doveva essere una giornata di festa si trasformò in un dramma che ha segnato la storia del calcio e dello sport. Nel dicembre scorso alla Camera abbiamo accolto le testimonianze di familiari e amici delle vittime, parole che mi hanno profondamente colpito e che devono far riflettere. Il calcio deve trasmettere valori, passione, condivisione e rispetto. La sua bellezza vive nelle emozioni che sa regalare, mai nella violenza. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Camera e Senato per il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana. Montecitorio a porte aperte il 30 e 31 maggio. Il percorso di visita prevede una tappa nella Sala della Lupa dove è allestita la mostra. 1946 nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio. Il 2 giugno a partire dalle 16 sarà aperto sia Palazzo Montecitorio sia il complesso di Vicolo Valdina con un particolare allestimento. E dalle 20.30 del 31 maggio, la facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il tricolore e la scritta 80 anni di Repubblica. Per la prima volta, appositamente per questa occasione, sarà utilizzata la tecnica della illuminazione mappata, che consente di dosare fasci luminosi con estrema precisione sulle geometrie dell'edificio. E questa era l'ultima notizia. Grazie a Emanuele Rinaudo in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala del refettorio di Palazzo San Macuto si è svolto il convegno La PA nell'era dell'IA, casi d'uso e sfide di policy per la trasformazione digitale delle istituzioni. Video saluto della vicepresidente della Camera Anna Scani e del presidente della Fondazione Multiversity Luciano Violante.
2: Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Inizierei subito, poiché la vicepresidente Ascani non ha potuto essere qui con noi, chiedendo di lanciare il suo videomessaggio di saluto. Grazie.
3: Buongiorno a tutte e a tutti, vi ringrazio per questo importante momento di confronto, mi scuso davvero per non essere riuscita ad essere lì con voi di persona, purtroppo alcuni impegni istituzionali non me lo hanno consentito, ma ho voluto farvi arrivare in ogni caso il mio saluto insieme al mio personale apprezzamento per questa iniziativa. Intanto fatemi rivolgere un ringraziamento al centro Leitai per aver promosso questa occasione di approfondimento dedicata a una delle più grandi sfide del nostro tempo, il rapporto tra intelligenza artificiale, istituzioni e democrazia. Saluto tutti i relatori e le relatrici presenti, permettetemi un saluto particolarmente caloroso al presidente Luciano Violante, figura autorevole della nostra vita istituzionale che da anni accompagna con lucidità il dibattito sui cambiamenti della democrazia e sul rapporto tra innovazione, diritto e cittadinanza. Il tema che affrontiamo, che affrontate oggi, è cruciale. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione rappresenta una straordinaria opportunità per rendere lo Stato più efficiente, più accessibile, più vicino ai cittadini e alle cittadine. Proprio per questo non possiamo limitarci a subire questa innovazione tecnologica, dobbiamo governarla. L'intelligenza artificiale rappresenta un'opportunità, ma perché lo sia veramente e per tutti, dobbiamo pretendere trasparenza quando parliamo di algoritmi, del loro funzionamento, del modo in cui influenzano decisioni e servizi. È un requisito fondamentale per continuare a concepire queste tecnologie come strumenti e mai come fini. E per indirizzare il loro progresso tecnologico al benessere collettivo e non esclusivamente a logiche di mercato. La politica ha il dovere di mettere al centro le persone, soprattutto le più fragili, e questo significa affrontare il tema dell'innovazione non soltanto in termini di competitività economica o di investimenti, ma anche domandandoci quale modello democratico vogliamo costruire nell'era digitale. L'Europa da questo punto di vista può e deve avere una strada propria, una via fondata sui diritti, sulla tutela della persona e sulla responsabilità pubblica nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Oggi questa trasformazione è già realtà. Secondo una recente rilevazione, il 52% degli italiani vorrebbe servizi della pubblica amministrazione più digitali e supportati anche dall'intelligenza artificiale, soprattutto per semplificare procedure, ridurre tempi, migliorare l'accesso ai servizi. È un dato importante perché ci dice che cittadini e cittadine chiedono istituzioni capaci di innovare. Ma solo il 35% delle amministrazioni investe in modo significativo nello sviluppo di competenze e solo il 28% registra risultati concreti. E proprio dai territori arrivano segnali interessanti. In Umbria, la mia regione, più nello specifico a Perugia, è nato in questi giorni Perugia Next, un ecosistema digitale dedicato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi pubblici, sostenuto con fondi PNRR e costruito attorno all'idea di una collaborazione stabile tra istituzioni, università, imprese e cittadini. Un progetto che punta a promuovere un approccio consapevole all'intelligenza artificiale, evitando sia entusiasmi acritici sia chiusure ideologiche. Da Umbra considero particolarmente significativo che proprio il nostro territorio stia provando a costruire un modello di innovazione che mette dati e intelligenza artificiale al servizio delle persone e della qualità della vita delle comunità locali. E parlando di istituzioni, non posso non citare la sperimentazione che abbiamo avviato qui, alla Camera dei Deputati, per utilizzare strumenti di intelligenza artificiale generativa a supporto del lavoro parlamentare. Un'avanguardia nel mondo che portiamo avanti, convinti che l'intelligenza artificiale possa essere un'intelligenza aumentata se basata su valori democratici e pensata in funzione delle persone. In queste settimane, inoltre, il dibattito sull'intelligenza artificiale sta attraversando non soltanto le istituzioni e il mondo scientifico, ma anche quello etico e culturale. La prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, è dedicata proprio alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, nel solco della Rerum Novarum di Leone XIII. È un segnale importante perché ci ricorda che il tema dell'intelligenza artificiale non riguarda solo la tecnologia, ma l'idea stessa di umanità, dignità e convivenza che vogliamo difendere nel futuro. Ed è proprio questa la sfida che abbiamo davanti. Fare in modo che l'intelligenza artificiale rafforzi la democrazia, migliori i servizi pubblici, allarghi i diritti senza mai sostituire il giudizio umano, la responsabilità politica e la centralità della persona. Per questo momenti di confronto come quello di oggi sono così importanti, perché mettono insieme istituzioni, università, autorità indipendenti ed esperti con l'obiettivo di costruire modelli di governance capaci di coniugare innovazione, diritto, etica e cybersicurezza. Vi ringrazio quindi ancora una volta e auguro a tutte e a tutti buon lavoro.
2: Ringraziamo la Presidente Ascani per il suo saluto e per l'ospitalità in questa giornata e lascio immediatamente la parola al Presidente Violante. Grazie.
4: E buona giornata a tutti. Scusi, in particolare alcuni amici particolari che sono presenti. Questa iniziativa per noi di Futuri Probabili è particolarmente significativa perché noi stiamo parallelamente lavorando attorno al problema della decisione nella pubblica amministrazione. Perché questo? Perché attraverso una serie di confronti, valutazioni, eccetera, ci siamo chiesti qual è la questione principale, il punto debole principale del nostro Paese. E devo dire che da questo tipo di confronti è emerso che il problema principale è quello della decisione. Lentezza, difficoltà di prenderla, difficoltà di attuarla, di applicarla. E di qui, come dire, un certo scollamento tra società civile e pubblica amministrazione, tra cittadino e pubblica amministrazione e insoddisfazione del cittadino molto spesso per i servizi della pubblica amministrazione. Lavorando in questo, in particolare siamo partiti, e perciò mi interessa particolarmente il lavoro che qui si presenta, siamo partiti dai funzionari comunali, essendo i comuni i soggetti che più hanno rapporto con i cittadini. E attraverso una serie di incontri, lavori, eccetera, siamo arrivati a determinare 4-5 punti che pongo alla vostra attenzione e che sono, che si integrano perfettamente col lavoro che voi intendete fare. Il primo dato è questo, che non esiste una pubblica amministrazione, esistono le pubbliche amministrazioni, ciascuno con le sue caratteristiche, con le sue specificità, con i suoi problemi e le sue qualità. In particolare c'è un dato che ci ha molto interessato, su quale non si fa mai riferimento, che è la pubblica amministrazione di carattere militare. Perché? Perché quella militare deve decidere, cioè il soggetto militare è quello che deve necessariamente assumere decisioni e quindi le procedure decisionali all'interno del sistema militare vanno studiate, no? Non per essere ripetute nel civile, ma per capire bene attraverso quali meccanismi si forma il professionista capace di prendere decisioni che poi hanno effetti molto spesso rilevanti sulla vita di altre persone. Il secondo dato è questo, che noi avremo nei prossimi 2-3 anni il ricambio di circa un terzo dei componenti della pubblica amministrazione per via di pensionamenti e così via. Quindi dovrebbe entrare nella pubblica amministrazione un numero significativo di giovani, i quali, come dire, sono giovani digitali, sono giovani che già usano questo tipo di strumenti. Quindi la questione qui qual è? Come utilizziamo la pubblica amministrazione al fine di investire questa competenza nelle procedure al fine di ottenere meglio risultati, perché la questione di fondo, come sappiamo, almeno così ci è stato detto da coloro che lavorano con posti di responsabilità in alcuni settori della pubblica amministrazione, e non è tanto o non è solo la vecchia paura delle firme o la vecchia paura della Corte dei Conti, eccetera, ma un habitus professionale che molto spesso mira a considerare prioritario l'intervento sulla procedura piuttosto che conseguimento del risultato. Cioè la procedura è considerata in quel vecchio modo di intendere la pubblica amministrazione un risultato in sé. Una volta che ho chiuso la procedura, il punto è fatto che poi il ponte, la scuola, la strada ci sia o meno, è un tema che non riguarda il soggetto della procedura. Ecco, questo è naturalmente profondamente sbagliato. Ma in che senso interviene l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale interviene nel senso di favorire, primo, l'iter procedurale. Secondo, liberare dai rischi professionali che si corrono, perché una volta che tu hai verificato sulla base dei dati che ti forniscono, ti fornisce l'intelligenza artificiale, i dati a disposizione, che quel tipo di procedura è corretta, evidentemente devi andare avanti. Qui c'è un problema però che ci è stato posto. Non raramente alcuni atti che risultano legittimi dal punto di vista amministrativo sono risultati illegittimi dal punto di vista penale, e qui evidentemente si apre una contraddizione da questo punto di vista. Credo che verificare questo tipo di l'intelligenza artificiale può aiutarci a verificare questo tipo di contraddizioni, che naturalmente paralizzano l'attività del pubblico dipendente, perché non sapere come comportarsi, se comportarsi, come dire, con riferimento alla qualità positiva riconosciuta dall'autorità amministrativa o alla rilevanza penale sulla quale sta indagando l'autorità giudiziaria. Ecco, anche da questo punto di vista l'intelligenza artificiale può essere utile, perché quando ti fornisce l'esistenza di, come dire, giudicati che si oppongono l'uno all'altro, certamente a questo punto si pone un problema e qualcuno dovrà sciogliere, che a volte magari il pubblico dipendente non sa neanche che esiste anche un giudizio negativo dato dal punto di vista penale dato su quel tipo di atto. Quindi ci sono una serie di aspetti della intelligenza artificiale applicata alle diverse pubbliche amministrazioni che possono davvero agevolare. Primo, la velocità delle procedure. Secondo, l'acquisizione dei dati necessari per poter evitare errori, conflitti, eccetera. Ma soprattutto, come dire, io credo che sia uno strumento di educazione al risultato. Io dico, con tutto rispetto delle persone che sono qui, dei giuristi che sono qui, io appartengo a quella categoria, c'è un eccesso di giuristi nella pubblica amministrazione, perché il giurista è l'esperto della procedura, non è l'esperto, l'economista è l'esperto del risultato. Il giurista, noi giuristi siamo, come dire, o comunque coloro che sono maturati nell'ambito giurisprudenziale, sono abituati, come dire, alla procedura. Vedo che il professore annuisce, quando la procedura è apposta, come riteniamo, ad aver compiuto, come dire, il nostro lavoro. In realtà non è così. Il giurista puro guarda la procedura, ma il giurista che deve applicare il diritto deve stare attento all'effetto, al risultato. Questo è un po' il punto. Quindi ecco, sulla base di queste ragioni, a me sembra che il tipo di lavoro che intendete avviare è un lavoro particolarmente utile, e io spero che poi sia possibile nel futuro trovare i punti di contatto per poter lavorare insieme nel, come dire, con reciproco profitto, sia dal punto di vista delle forme di utilizzazione della pubblica amministrazione, sia dal punto di vista del vantaggio per il cittadino, nel senso che il cittadino non potrà che essere avvantaggiato dal fatto di avere un pubblico dipendente che riesce con rapidità a risolvere i nodi che ha davanti e a fornire quindi un risultato. Il punto di fondo è che l'educazione che dobbiamo cercare di trasmettere ai giovani funzionari che entreranno nella pubblica amministrazione è l'educazione al risultato come dato essenziale dell'attività della pubblica amministrazione, piuttosto che alla perfezione della procedura.
5: Grazie Presidente Violante. Ora, due parole su l'AI, consentitemi. Oggi inauguriamo questo centro di ricerca interuniversitario dei tre Atenei del gruppo Multiversity, San Raffaele Roma, Pegaso e Mercatorum. Quindi ringrazio doppiamente il Presidente Violante, insomma, per la sua autorevole presenza e per questo saluto introduttivo e tutto il supporto che appunto ci arriva da Fondazione Multiversity e anche speriamo una collaborazione futura con Futuri Probabili su temi che sono assolutamente chiavi, nonostante la proliferazione di giuristi o l'eccesso di giuristi, qui questi siamo, però l'idea, al di là del fatto che il centro di ricerca si occupa di diritto, senz'altro, e anche più ampiamente di policy, perché ce ne siamo e ce ne occupiamo in varie vesti, senz'altro noi tre, con la professoressa Faini, il professor Corasaniti, che tutti conoscete, che insieme a me coordinano questo centro di ricerca, nonché insieme agli altri colleghi che lavorano con noi. E quindi I temi che trattiamo sono quelli del rapporto tra diritto, policy e nuove tecnologie, essenzialmente nell'ottica dell'informatica giuridica e del diritto comparato, che ci spingono per natura, per le stesse materie da cui proveniamo, a un approccio multidisciplinare, quindi a evitare di avere l'approccio soltanto giuridico, che potrebbe limitare appunto alla procedura in questo risultato. Poi lascerò la parola a giuristi molto più autorevoli di me che ci evidenzieranno come le sfaccettature

di temi che sono evidentemente complessi perché toccano una serie di diritti fondamentali che riguardano in primo luogo l'individuo, ma anche di interessi in gioco, di interessi pubblici, di interessi economici ed evidentemente di interessi privati. Lo facciamo con una serie di strumenti o di formati che cerchiamo, a parte evidentemente il lancio istituzionale, per cui ringraziamo ancora la Camera dei Deputati e la Presidente Ascani, ma abbiamo anche una serie di formati, grazie alla creatività dei miei colleghi, come gli approfondimenti di Leitai, una serie di working paper con cui cerchiamo di tenere il passo, impossibile, ma ci proviamo, delle nuove tecnologie, dei temi che pongono, le presentazioni di Leitai, dei seminari ibridi in cui discutiamo i libri più significativi che emergono su questi temi, e poi le parole di Leitai, dei talk online, per cercare appunto di inseguire quel che possiamo fare, appunto, l'evoluzione tecnologica e affrontarne insieme a colleghi di varie discipline quelli che sono i temi più complessi e interessanti. L'intento è fornire un contributo a quella che è l'evoluzione delle politiche e della regolazione delle nuove tecnologie, come ormai, con l'intelligenza artificiale evidente a tutti se prima avessimo dubbi, come ormai fattori che plasmano l'intera società ed economia in cui viviamo. Lo rappresenteranno ampiamente le tavole rotonde che vedremo. Lo facciamo in un'ottica non puramente accademica, pur salutando con enorme affetto e stima tanti colleghi autorevoli qui presenti, ma cerchiamo appunto di essere funzionali a quello che è l'impegno istituzionale e anche il lavoro poi dei privati sui temi che riguardano le nuove tecnologie come applicate alla vita degli individui e della società e dell'economia italiana ed europea. Quindi mettiamo la ricerca, la scienza pura, direbbe uno degli autorevoli colleghi che interverranno oggi, in bene comune per cercare di contribuire a una trasformazione digitale che sia prima di tutto umana. E in quest'ottica appunto oggi affrontiamo il rapporto tra intelligenza artificiale e pubblica amministrazione. Un cenno rapido a quelli che secondo noi potrebbero essere, però lascio poi evidentemente al dibattito, alcuni concetti chiave da considerare su questo macro tema. Primo, i diritti fondamentali come bussola, come architrave della regolazione. E in questa prospettiva proponiamo un approccio di legal AI by design e by default, perché si parla tanto di compliance, di applicazione dell'AI Act, della legge italiana sull'intelligenza artificiale, ma crediamo che la conformità e il rispetto dei requisiti tecnici e regolatori prescritti dal legislatore europeo, rigorosa tracciabilità e qualità dei dataset, mitigazione dei bias algoritmici e adozione di metriche stringenti di cyber security, non debbano essere un mero adempimento burocratico formale, ma debbano costituire lo strumento sostanziale per una protezione giuridica che nasca dalla progettazione, quindi by design, e per impostazione predefinita, quindi non lasciare all'utente l'onere di attivarsi per le sue tutele, ma inserirle dall'inizio, ecco, nella progettazione dei sistemi di intelligenza artificiale, in modo che i diritti fondamentali siano presenti fin dal principio e automaticamente, diciamo, nello sviluppo di questi modelli. Secondo pilastro, e qui mi ricollego a quanto evidenziava il Presidente Violante, le pubbliche amministrazioni non sono tutte uguali e quindi proponiamo proprio in quest'ottica un principio di proporzionalità tecnologica che distingua la compliance, l'approccio all'adozione di queste discipline, in particolare oggi quelle sull'intelligenza artificiale, in base ai livelli di maturità digitale delle pubbliche amministrazioni, altrimenti rischierebbero di essere paralizzate nella loro azione amministrativa. Quindi un modello di, la definiremmo compliance incrementale, che distingue tre livelli di maturità organizzativa
per cui

0: delle amministrazioni, per cui l'ho già detto il presidente Violante, perché quindi non lo ripeto, perché lo ripeterei peggio, perché le pubbliche amministrazioni non sono tutte uguali, e quindi vado direttamente al punto, per cui proponiamo appunto tre livelli di compliance in base alla, all'organizzazione, al livello di maturità della singola PA, che è il livello base focalizzato su alfabetizzazione digitale e adozione di sistemi a basso impatto con requisiti di compliance semplificati, un livello intermedio caratterizzato da una parziale integrazione algoritmica guidata e una prima automazione dei flussi informativi, e un livello avanzato abilitato all'utilizzo di sistemi complessi ad alto rischio provvisto di strutture interne dedicate alla validazione algoritmica. Terzo pilastro, terzo concetto base che proponiamo per, come lente, diciamo, per riflettere su questi temi, è quello di, anche qui in linea con questa compliance incrementale, di avere un approccio all'AI literacy che sia analogamente incrementale e per step, ossia percorsi formativi strutturati su tre distinti livelli di intervento. Anche qui un livello base, consapevolezza generale per cittadini, utenti finali e non tecnici, volta a riconoscere la presenza e la natura dei sistemi di intelligenza artificiale, comprenderne la finalità, le potenzialità e i limiti strutturali. Un livello intermedio destinato agli operatori economici, al personale della pubblica amministrazione e ai gestori di processo, che è volto a sviluppare le competenze necessarie per gestire, monitorare e supervisionare i sistemi di intelligenza artificiale nel loro specifico contesto operativo quotidiano, e poi un livello avanzato per i ruoli dirigenziali, i profili legali, i responsabili della compliance o della data governance. E qui l'obiettivo è quello di comprendere a fondo i rischi legali ed etici, valutare l'impatto normativo, strategico e organizzativo dell'intelligenza artificiale adottata da quell'ente pubblico. A livello poi di iniziative concrete di policy che si potrebbero implementare ove si sposi questo approccio, proponiamo ad esempio la raccolta pubblica di buone pratiche, come attraverso un archivio nazionale che risulti accessibile e replicabile da parte delle diverse pubbliche amministrazioni, e poi la promozione di progetti pilota sul territorio rivolti alle pubbliche amministrazioni locali, alle scuole, all'università, eccetera. Quarto pilastro è quello di coniugare la sovranità digitale, di cui tanto si parla, con un approccio che sia sostenibile, ossia per garantire trasparenza algoritmica e indipendenza tecnologica, la pubblica amministrazione dovrebbe valorizzare sistemi avanzati e sicuri, in piena coerenza peraltro con l'architettura di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che siano appoggiati, secondo dei casi, su server anche eventualmente esterni, dipende evidentemente dalle situazioni, dai dati e quant'altro, ma localizzati sul territorio nazionale europeo, e che permettano di costruire soluzioni ad hoc efficienti, modulari e preferibilmente basate su standard e formati aperti. Questo per evitare la dipendenza da singoli fornitori privati, cosiddetto vendor lock-in, che ben conosciamo, e in linea evidentemente con i principi fondamentali costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Quindi una pubblica amministrazione che sia in grado di restare in controllo e portar via liberamente i dati che riguardano appunto i cittadini, e cambiare fornitore all'occorrenza, oltre ad avere evidentemente tutte le garanzie di sicurezza e di localizzazione che siano opportune caso per caso. Quinto punto, la portabilità appunto degli asset logici della intelligenza artificiale, in particolare di quella generativa, ossia la diffusione dei sistemi di AI generativa impongono anche un ripensamento delle clausole contrattuali di procurement pubblico, e quindi riteniamo opportuna l'introduzione nei bandi di gara di obblighi contrattuali per garantire appunto la interoperabilità e portabilità di tutti gli asset logici sviluppati o affinati dalle pubbliche amministrazioni, con ad esempio modelli personalizzati, fine-tuned, addestrati su dati pubblici esclusivi, configurazioni di sistema e architetture di integrazione, librerie di istruzioni informatiche, cosiddette prompt repositories, ingegnerizzate, raffinate e stratificate nel tempo dal personale pubblico, tutto nell'ottica appunto di lasciare la pubblica amministrazione e il suo personale in pieno controllo dei dati che vengono trattati e sviluppati nel corso dell'attività amministrativa. Sesto e ultimo punto, superare magari dei limiti talvolta della normativa. Perché ovviamente questo che vi sto raccontando è il frutto del lavoro del centro di ricerca che abbiamo sviluppato insieme ai colleghi, dal right to explanation, che è la tutela prevista dall'AI Act nel caso delle decisioni amministrative, a differenza del GDPR che invece dà una tutela ben più ampia sul punto, a una trasparenza vera e propria delle decisioni algoritmiche anche rispetto all'intelligenza artificiale, ossia l'AI Act attribuisce un diritto alla spiegazione, quindi right to explanation, esclusivamente alla persona che subisca gli effetti di una decisione adottata attraverso l'impiego di un sistema di intelligenza artificiale classificato ad alto rischio, che produca effetti giuridici o che incida in modo analogo e significativo su quella persona, in modo che essa ritenga abbia un impatto significativo sulla salute, sicurezza o diritti fondamentali. Ecco, è un ambito evidentemente limitato e che lascia scoperte numerose ipotesi di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiali non classificati ad alto rischio, ma comunque impiegati quotidianamente nell'azione amministrativa. Pensiamo che questa tutela potrebbe essere estesa per garantire un'effettiva trasparenza delle decisioni algoritmiche e ciò in particolare attraverso un codice di condotta delle pubbliche amministrazioni relativo alle decisioni algoritmiche, che estenda questo right to explanation a un vero e proprio principio di trasparenza che riguardi orizzontalmente tutte le decisioni algoritmiche attraverso l'intelligenza artificiale. Concludo dicendo appunto che abbiamo messo sul tavolo, e poi lascio naturalmente ai colleghi e alle istituzioni in primis e ai colleghi accademici che interverranno nelle tavole rotonde a seguire la riflessione e i commenti sul tema di fondo del convegno, ma ecco, come lei tai, speriamo, auspichiamo che la giornata di oggi possa lasciarci, oltre a riflessioni, spunti utili nella policy, regolazione e anche nell'attività amministrativa che poi molti di voi svolgono nella attività quotidiana, ma anche magari l'avvio di un percorso di confronto multidisciplinare appunto riguardo alla governance dell'intelligenza artificiale nell'azione amministrativa. Eventualmente anche attraverso un tavolo di confronto multidisciplinare, in modo da sviluppare e testare metriche per misurare i livelli di maturità digitale delle diverse amministrazioni centrali e locali e quindi lavorare su quella compliance incrementale, su quella AI literacy incrementale che accennavo, proporre modelli avanzati e differenziati di formazione per l'intelligenza, per il personale della pubblica amministrazione riguarda l'intelligenza artificiale, lavorare su schemi tipo di capitolati di gara e procurement per appunto recepire la disciplina europea e nazionale sull'intelligenza artificiale e eventualmente appunto ragionare e lavorare su un codice di condotta che estenda le tutele sulle decisioni algoritmiche. L'auspicio che la giornata di oggi e il lavoro poi, le riflessioni e il lavoro che ne seguirà, contribuiscano a governare la trasformazione digitale affinché essa si configuri prima di tutto come una innovazione etica, democratica, equa, sostenibile e costantemente posta al servizio della persona e del bene comune. Grazie.
1: rotonde.
0: Passiamo a questo punto alle tavole rotonde. Grazie. Lascio al professor Corasaniti.
2: E cioè la dottoressa Claudia De Andrea, che è la vice segretaria generale della Camera, il prefetto Bruno Frattasi, che è direttore generale dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, il professor Nobile, per ragioni istituzionali verrà più tardi, quindi articolerà le conclusioni, e il professor Petroni, che è il segretario generale dell'Aspen Institute Italia. Allora, inizierei proprio con la dottoressa D'Andrea, tanto per dovere d'ospitalità, ma perché nell'uso degli strumenti digitali, sia nelle banche dati prima che poi sull'intelligenza artificiale, la Camera dei Deputati, come dire, ha aperto la via, quindi mi sembra doveroso chiedere, forse ben prima dell'attualità del tema, qual è il bilancio di questa attività e soprattutto come considera questa esperienza svolta alla luce dell'attualità oggi del tema dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni. Grazie.
3: Grazie molte professore per il quesito e grazie ovviamente per l'invito al presidente Violante e alla presidente Ascani che hanno aperto i nostri lavori. La domanda che lei pone riguarda lo stato dell'arte dell'utilizzo degli strumenti digitali in generale, delle applicazioni di intelligenza artificiale presso la Camera dei Deputati, e penso che il contesto ci inviti anche ad una riflessione sul contributo che la ricerca scientifica può offrire all'istituzione parlamentare in questa fase di trasformazione così importante. E vorrei partire da una considerazione riguardo all'intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e nel contesto parlamentare. Quando parliamo di intelligenza artificiale non parliamo solo ed esclusivamente di una tecnologia, parliamo necessariamente di organizzazione, di dati, di competenze e di capacità di accompagnare il cambiamento. L'intelligenza artificiale è uno strumento potente, molto potente, e ogni dibattito parte da questa considerazione. L'intelligenza artificiale però non sostituisce in alcun modo la qualità dell'organizzazione e anche dei processi regolatori e decisionali, e non sostituisce neanche la responsabilità delle decisioni. In altri termini, non può diventare uno strumento che invece di moltiplicare la possibilità di azione e di conoscenza finisce per limitare e compromettere l'autonomia e le scelte. Torniamo al punto della sua domanda e allo stato dell'arte della trasformazione digitale alla Camera dei Deputati. La trasformazione digitale presso la Camera ha una storia lunga, un percorso strutturato che si è articolato nel tempo e che ha riguardato tutte le attività, tutte le dimensioni dell'attività, da quella amministrativa strettamente intesa all'attività dei deputati, alle attività svolte dall'amministrazione a supporto delle istituzioni. Indubbiamente la crisi pandemica ha impresso una notevole accelerazione e ha confermato un percorso che già prevedeva la gestione dei processi di lavoro e dei flussi documentali in modalità digitale, l'adozione importantissima del paradigma dell'interoperabilità interna presso l'amministrazione e possibilmente anche nei confronti delle altre amministrazioni, la valorizzazione dei dati, delle banche dati, degli archivi e un approccio all'infrastruttura sicura e resiliente. L'intelligenza artificiale, quella tradizionale, si è inserita in questo processo e già prima della rivoluzione, chiamiamola così, dell'intelligenza artificiale generativa, numerosi servizi utilizzavano tecnologie di intelligenza artificiale tradizionale, dall'uso dei sistemi automatici di trascrizione del parlato, al supporto alle traduzioni, alla sicurezza informatica, alla classificazione degli atti, al supporto anche più recente all'ordinamento di base delle proposte emendative, uno dei business principali delle assemblee parlamentari. Il processo di trasformazione digitale, questo di cui ho parlato, è la condizione abilitante perché si possa parlare nel contesto parlamentare di intelligenza artificiale generativa. Intelligenza artificiale generativa, torno su questo argomento, però non può essere trattata alla stregua di una tecnologia come le altre, una tecnologia analoga a quelle conosciute storicamente. Questo per tre ordini di ragioni. La velocità di penetrazione e di diffusione di queste tecnologie che hanno raggiunto prima il mondo consumer e poi le istituzioni. Ognuno di noi, grazie a questo strumento pervasivo e grazie alla diffusione della messa a disposizione di servizi gratuiti, ha potuto sperimentare e utilizzare l'intelligenza artificiale e generativa, e questo ha cambiato le nostre abitudini, le abitudini di ciascuno di noi. Altra ragione per la quale l'intelligenza artificiale generativa non è una tecnologia come le altre è la velocità del cambiamento, i miglioramenti, i progressi e la capacità di evoluzione. Per cui se noi pensiamo che ChatGPT, che dalla prima forma di ChatGPT all'intelligenza generativa agentica sono passati solo 4 anni, dal punto di vista cronologico, dal punto di vista tecnologico sono passate alcune ere geologiche. Proprio queste potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa hanno in principio oscurato le caratteristiche e anche i limiti della tecnologia, ed è evidente che le pubbliche amministrazioni non possono prescindere dal conoscere questi aspetti e considerare, oltre alle potenzialità, anche il rischio che l'introduzione di queste tecnologie introducono nei processi amministrativi. Il rischio, banalmente, è che l'interfaccia di un chatbot generalista diventi lo strumento di accesso della conoscenza che è posta poi alla base della decisione. Il rischio è che elementi conoscitivi insufficienti messi a disposizione dei sistemi di intelligenza artificiale fondino decisioni di scarsa qualità. Ecco allora che un altro tema che si accompagna alla diffusione dell'intelligenza artificiale presso le amministrazioni e si ricongiunge un po' al vecchio tema delle banche dati è proprio quello dei dati. Sistemi di intelligenza artificiale funzionano se esistono dati affidabili, interoperabili e sicuri, e questo, quello dei dati, quello della governance dei dati, è sicuramente un tema su cui si può realizzare una comunicazione proficua tra la ricerca scientifica universitaria e le istituzioni. In termini generali penso che uno dei contributi importanti, fondamentali, che l'università e la ricerca, proprio in ragione della loro posizione, possano dare è quello dell'ancorare il dibattito pubblico sull'intelligenza artificiale ad una comprensione effettiva di ciò che l'intelligenza artificiale è e di ciò che l'intelligenza artificiale non è. In una fase che si caratterizza per aspettative molto elevate, semplificazione e talvolta anche rappresentazioni distorte, conoscere l'intelligenza artificiale, riportare il dibattito su basi realistiche, significa fare proprio quello che proprio il professor Stazzi poc'anzi indicava, cioè conoscere le potenzialità delle tecnologie, i limiti dei modelli, i rischi, i margini di errore e per le amministrazioni pubbliche anche le implicazioni organizzative, giuridiche, e sottolineare l'importanza, il ruolo del controllo umano. Credo che le amministrazioni pubbliche abbiano bisogno proprio di questo, di un rapporto stabile con il mondo scientifico per focalizzare questi temi. Le collaborazioni in questo senso però non possono avere la caratteristica dell'episodicità, non possono che essere fondate su un effettivo interesse delle parti che realizzano questo rapporto, un effettivo interesse orientato al raggiungimento di risultati concreti, perché la collaborazione necessita di un impegno importante con le amministrazioni e si rende stabile, si rende di interesse quando l'obiettivo è effettivamente possibile raggiungere. Un po' la cultura dell'obiettivo a cui faceva riferimento poc'anzi il presidente Violante, anche in ambito di collaborazione vale. Quali sono i modelli che abbiamo sperimentato nel corso degli anni? Numerosi. Siamo partiti da un primo prototipo per la trascrizione automatica dei manoscritti conservati presso l'archivio storico. L'intelligenza artificiale si applica al futuro, ma si applica anche al recupero del passato, della storia, della memoria. Un passaggio molto importante, ne ha fatto cenno la Presidente Ascani, è stata la manifestazione di interesse promossa dal Comitato per la documentazione, che poi ha portato alla realizzazione di tre prototipi di intelligenza artificiale. Faccio ora riferimento ad alcune collaborazioni in corso, sempre con dipartimenti universitari, una per la riscrittura del codice COBOL che agli esperti informatici dice molto, è il codice, il linguaggio di programmazione che supporta ancora oggi larga parte delle transazioni finanziarie a livello mondiale. Altre attività sono state svolte su sicurezza informatica, formazione e quant'altro. Ecco, c'è poi un ruolo fondamentale e insostituibile che l'università può svolgere per accompagnare lo sviluppo delle pubbliche amministrazioni, e questo è proprio nella formazione dei nuovi futuri dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L'esigenza di un'evoluzione, di un accompagnamento dei curricula universitari in questo senso è fondamentale. Perché fondamentale è l'integrazione delle conoscenze e delle competenze. Il giurista dovrà sempre più comprendere i sistemi algoritmici, l'informatico dovrà conoscere il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, chi lavora sui dati dovrà comprendere il funzionamento delle istituzioni. Questo cambiamento riguarda non solo chi entrerà, chi sta entrando nelle pubbliche amministrazioni, che dovrà avere una formazione più completa in questo senso, ma anche chi nelle pubbliche amministrazioni attualmente opera, e in questo senso vanno i processi di formazione continua dedicati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con un'attenzione particolare fare formazione sull'intelligenza artificiale è un lavoro ben specifico, e i percorsi di formazione in questa materia si differenziano dai percorsi di formazione sulle tecnologie tradizionali, anche proprio in ragione del fatto che è una tecnologia che evolve molto rapidamente. Per concludere, l'intelligenza artificiale può e deve fornire strumenti, non sostituisce la decisione, e può fare e aiutare a fare molto e meglio sulla ricerca, sulla gestione delle informazioni, sul supporto alla capacità di analisi, sulla gestione generale della complessità, ma la decisione anche nello scenario agentico, quello che stiamo già vivendo in questa fase, resta umana, perché implica responsabilità, bilanciamento degli interessi, valutazione costituzionale, non ultimo scelte che rilevano della discrezionalità politica. Allora, a mio avviso, la vera sfida della governance pubblica dell'IA resta quella di governare e usare le tecnologie sempre più potenti senza deresponsabilizzare né le amministrazioni né i decisori, e credo che il rapporto tra ricerca e amministrazioni pubbliche possa effettivamente supportare questa evoluzione, questo pensare multidisciplinare a supporto dello sviluppo di una cultura del dato, dello sviluppo di nuove competenze, di nuovi modelli organizzativi. In questo contesto ben vengano sperimentazioni condivise che si prefiggono e ottengono dei risultati.
2: Io ringrazio molto la dottoressa Di Andrea, vorrei soggiungere che l'Italia è all'avanguardia proprio sul peso delle istituzioni parlamentari nell'avere articolato, credo fra i primissimi in Europa, e tuttora mantiene questo posto, un sistema aperto di norme, mi riferisco al sistema normativo, dove concorrono insieme le fonti parlamentari ogni giorno, gli uffici giudiziari, la Gazzetta Ufficiale, quindi l'organismo del Ministero della Giustizia. È un esempio unico di questo genere in tutta Europa ed è un esempio che forse le istituzioni europee dovrebbero anche più considerare rispetto alla interattività, alla multivigenza, tutto un insieme di cose che sicuramente si inquadrano in un lavoro veramente straordinario svolto dal Parlamento italiano e forse non abbastanza valorizzato, ecco, probabilmente, perché è un lavoro veramente d'avanguardia. Detto questo, io vorrei introdurre il prefetto Bruno Frattasi, ma mi perdonerete qualche secondo, non chiedo oltre, perché siamo in un momento molto particolare che a tutti è noto, ma vorrei esprimere personalmente, perché sono stato uno dei suoi collaboratori, proprio la mia personale riconoscenza, non isolata tra l'altro, per il lavoro che ha svolto nella fase più delicata dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. E è un'agenzia che è chiamata a compiti che poi chiaramente articolerà meglio lui di me, ma è chiamata a svolgere un ruolo delicatissimo in una fase altrettanto delicata della vita del Paese. Ed è un'agenzia alla quale la legge 132 del 2025, insieme ad altri soggetti istituzionali, ma insomma in particolare l'Agenzia per l'Italia Digitale e successivamente anche altri organismi che hanno sviluppato proprie politiche di cybersicurezza, che ha svolto un compito veramente importante in questa fase, ma oltretutto in un'ottica europea che non sempre viene sufficientemente considerata, che è l'ottica della resilienza, ovvero apprendere anche dalle esperienze meno fortunate, sicuramente non proprio all'altezza di quello che ci si può attendere in una situazione peraltro imprevista o assolutamente imprevedibile, ma è questo lo spirito di coordinamento, di grande attenzione al profilo istituzionale che personalmente ho appreso dall'esperienza di lavoro insieme a Bruno Frattasi e per la quale io non finirò mai di essergli grato, proprio per aver espresso attraverso una serenità che peraltro ha svolto anche in altri momenti molto particolari della vita del Paese. Si è occupato del coordinamento di numerosi servizi sensibili sul piano della protezione civile e dei servizi essenziali. Però ecco, voglio testimoniare questo perché lui sa il rapporto che c'è stato in questi anni e quindi ho il piacere di testimoniarlo proprio in questa fase particolare e quindi gli chiedo però questa volta come relatore di offrirci forse anche un bilancio di questi anni trascorsi in agenzia, considerando anche lo sviluppo che le nuove normative affidano proprio a questo ente nella tutela della cybersicurezza proprio rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale. Scusatemi.
1: Sì, grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti e saluto molto calorosamente gli organizzatori, l'amico Corasaniti, il professor Stanzi, il presidente Violante e gli altri colleghi che mi affiancano in questo panel. Le parole molto generose dell'amico Corasaniti mi portano a fare una considerazione di fondo che in qualche modo lumeggia questo passaggio a cui ha fatto riferimento Giuseppe. La legge istitutiva dell'agenzia, parto da qui ma risolverò la questione in poche battute, designa a capo dell'agenzia figure di diversa estrazione culturale, giuridica, professionale. Si va dai professori universitari ai gran comitati, quali possono essere un prefetto, un ambasciatore, un dirigente generale della pubblica amministrazione, una figura estratta anche da società pubbliche, come avverrà a breve. E questa è stata una scelta, io penso, lungimirante da parte del legislatore, perché fa in modo che la guida dell'agenzia possa in qualche maniera seguire l'evoluzione del percorso di questa struttura fondamentale per la sicurezza del paese, perché possono esserci stagioni diverse e possono esserci stagioni nelle quali è necessario che questa guida venga affidata a una certa figura professionale per il suo carico, per il suo bagaglio di esperienze, di conoscenze, di competenze, e altri momenti nei quali è necessario fare ricorso a figure che hanno un profilo, una silhouette diversa da quella e che possono garantire meglio in quel momento l'esercizio di guida della struttura che, al cui comando sono stati posti. In qualche modo la mia esperienza, che va a concludersi, come generosamente mi riconosceva Giuseppe, ha corrisposto proprio a questo, a fare in modo che la agenzia venisse a rispondere a un'esigenza di affermazione di sé, si potrebbe dire con un linguaggio quasi parafilosofico, cioè nel senso che venisse a chiarire i propri contorni e la propria missione, venisse a chiarirla a se stessa e in rapporto alle altre attori dell'ecosistema digitale italiano, a cominciare dalla difesa, a cominciare dalla polizia cibernetica, a cominciare dagli stessi attori del comparto dell'intelligence, per non parlare poi di tutto il settore industriale produttivo e delle imprese italiane che sono chiamate a dialogare con l'agenzia. E io credo di aver fatto un lavoro egregio, non da solo, non me lo dico da solo, non è un autoelogio, ma è un elogio che rivolgo ai colleghi dell'agenzia che hanno accompagnato per mano i 20.000 attori del panorama NIS. La NIS, come sapete, è una direttiva europea, a entrare in questo mondo, in questo difficile mondo della NIS. Dico difficile perché richiede un'alta qualità dell'organizzazione, delle procedure, dei sistemi, delle reti ai quali ciascun soggetto deve affidare la propria sicurezza digitale, nella consapevolezza che la propria sicurezza digitale è non solo indispensabile a se stesso, ma è un prerequisito essenziale per poter garantire anche la sicurezza degli altri soggetti a cui si è interconnessi e si è collegati. Perché, come sappiamo bene, dico una cosa che penso sia di comune conoscenza, la cifra fondamentale e ontologica della dimensione digitale è proprio sta nella interrelazione e nella interconnessione. Sicché la debolezza di un soggetto viene in qualche modo a corrispondere anche, a riflettersi anche su una potenziale debolezza di tutti gli altri anelli della catena e della filiera che a questo sono legati. Detto questo, dovrei dire qualcosa anche sull'intelligenza artificiale e ACN, e lo dirò. Allora, innanzitutto, come ha detto già Giuseppe Corasaniti, c'è una legge nazionale che ha definito qual è la governance dell'intelligenza artificiale nel nostro paese. E questa governance è una governance complessa, perché è vero che c'è l'agenzia AGID e l'ACN che sono entrambe chiamate a governare questo, dal punto di vista amministrativo, tecnico, operativo, questo mondo dell'intelligenza artificiale, ma la cosa non finisce lì. C'è un comitato interministeriale di coordinamento, c'è una struttura di governance che include anche il Dipartimento per la Transizione Digitale, anzi diciamo che il Dipartimento per la Trasformazione e la Transizione Digitale, guidata dal collega Borrelli, è il motore di questo sistema, perché se andiamo a scorrere le norme che sono inserite nella legge che hai riguardato nel nostro sistema l'intelligenza artificiale, ci accorgiamo che sostanzialmente questo sistema di governance amministrativa, di alta amministrazione, è una triade sostanzialmente, perché è data da un elemento centrale che è il dipartimento e da due elementi altri che sono al fianco di questo centrale, che sono ACN da un lato e AGID dall'altro. Ora, l'agenzia ha un compito che è già previsto dal regolamento europeo, che è quello precipuo di fare sorveglianza di mercato. Sorveglianza o vigilanza di mercato significa vigilare sulla sicurezza dei sistemi che sono e sulla loro affidabilità e rispondenza a quelli che sono, diciamo, i rischi sistemici che l'intelligenza artificiale, l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale porta con sé. Noi sappiamo che la normativa europea, e ovviamente la normativa italiana riflette questo approccio, ha un approccio risk approach, si dice, cioè ha un approccio sistemico che guarda al rischio. Guarda al rischio naturalmente innanzitutto dichiarando inaccettabile un certo tipo di rischio. E quale tipo di rischio? Quello che incide in maniera lesiva e consentibile in base a quelli che sono i principi che la costruzione europea e i vari paesi hanno introiettato nei loro ordinamenti, per esempio lesivi della dignità umana. I sistemi di controllo da remoto che vengono usati per rilevare le emozioni o rilevare i comportamenti altrui o scrutare praticamente i tratti somatici di una persona per poterli eventualmente poi affiancare con una veloce interrogazione a un sistema di intelligenza artificiale, se sono o non sono sovrapponibili a quello di una qualunque altra persona, sono ovviamente appartengono ovviamente a quella categoria di rischio inaccettabile, che però, secondo lo stesso regolamento, può essere tuttavia utilizzata allorché ci sono in gioco degli interessi di straordinaria rilievo per la stessa esistenza delle democrazie, cioè rischi di terrorismo o rischi che hanno a che fare con reati gravissimi, tratta degli esseri umani, traffico di stupefacenti a livello internazionale, quindi diciamo categorie di reati gravissimi che sono combattuti anche con strumenti che sarebbero inaccettabili nell'uso comune, ma che sono e divengono accettabili e vengono quindi in qualche modo a poter essere usati, utilizzati, naturalmente con una forma di controllo che è affidata non più a noi, ma al garante della privacy. C'è una norma del regolamento europeo che infatti rinvia a questi fini alle attività di controllo che vengono fatte, di controllo di questi particolari sistemi e modelli, al garante della privacy. Già si pone un primo problema per quello che riguarda invece tutte le altre forme di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, perché questi devono venire a corrispondere a degli standard. Ora, noi sappiamo che questi standard ce li deve dare la comunità scientifica, tecnico-scientifica, che elabora standard mondiali ed europei e che ci viene a dire che cosa è uno standard, viene a definire uno standard. Ora, la prima preoccupazione che oggi abbiamo non abbiamo ancora risolto, ma che probabilmente risolveremo a breve, c'è un'indicazione da parte della Commissione europea molto, molto chiara al riguardo, è quella di non avere ancora degli standard elaborati per poter fare vigilanza di mercato su sistemi che sono già in circolazione. Questo è un grave vulnus per le democrazie. Il Presidente Violante, ma anche altri interventi, la stessa Ascani, hanno più volte sottolineato il rapporto tra l'uso dell'intelligenza artificiale, dello strumento, e le democrazie, cioè e i diritti democratici che devono essere garantiti in democrazie avanzate come la nostra. Quindi da questo punto di vista si avverte una sofferenza del sistema in generale, perché se non abbiamo degli standard e dei parametri tutto il controllo, l'attività di controllo che deve conseguire su questi strumenti che già potrebbero essere attuati, attivati e usati da parte di vari soggetti, viene in qualche modo a entrare in una situazione di, come dicevo prima, di sofferenza. Ora, passo a un altro argomento che riguarda sempre tuttavia l'intelligenza artificiale e quello che stiamo facendo come ACN e che continuerà a fare ovviamente l'agenzia per far comprendere a questa platea esattamente che cosa vuol dire poi curare l'intelligenza artificiale, occuparsi dell'intelligenza artificiale, dell'uso dell'intelligenza artificiale, dell'uso benevolo dell'intelligenza artificiale nel nostro paese, ma credo in tutta Europa. Tu giustamente, Giuseppe, hai fatto riferimento all'Europa. Ecco, intanto ci dobbiamo agganciare all'Europa perché si è parlato, qualcuno anche ha evocato sovranità tecnologica, ma la sovranità tecnologica può essere mai una sovranità domestica, nazionale, informata cioè a una capacità soltanto del nostro paese, o può essere, deve essere, deve corrispondere invece a un modello europeo, a una concezione europea di sovranità, tant'è che si parla già di sovranità digitale europea, giustamente, non solo nazionale. Come si potrebbe pensare che un paese, un qualunque paese, anche quello più avanzato tecnologicamente, la stessa Francia, possa realizzare, tra quelli europei, basta pensare a Mistral AI, che è uno dei casi più avanzati di fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale nel continente, come possa farlo da solo? E perché parlo da solo? Perché in realtà l'intelligenza artificiale evoca immediatamente una questione di confronto geopolitico tra potenze globali, innanzitutto con gli Stati Uniti e la Cina, tra gli Stati Uniti e la Cina. È anche vero che qualcuno, il professore prima citava delle clausole contrattuali nel procurement, ecco, abbiamo anche qui la necessità di difendere il procurement europeo e nazionale, ne sta parlando la Commissione europea, lo abbiamo fatto in qualche modo anche noi, per arrivare a fare in modo che le nostre tecnologie, soprattutto le tecnologie dirompenti, quelle che si stanno affermando progressivamente, vengano a essere protette da interferenze o ingerenze che ci possano portare a quella situazione di lock-in che era prima in qualche modo o di dipendenza o di colonizzazione addirittura che qualcuno evoca per quello che riguarda la necessità di doversi rapportare in una forma molto passiva rispetto ad altri paesi tecnologicamente più avanti di noi, più avanti di quanto non siano quelli che fanno parte dell'Unione Europea. E come si fa? Come si fa concretamente a fare in modo che questa sovranità europea possa affermarsi? Innanzitutto l'intelligenza artificiale non è qualcosa che una magia, come si potrebbe dire, è qualcosa di molto concreto, che è affidato innanzitutto alla potenza di calcolo e quindi è affidato innanzitutto alla necessità di creare una filiera di supercalcolatori, magari poi avremo il calcolatore quantistico e creerà altri problemi, che possono, diciamo, erogare, consentirci di avere questa potenza di calcolo. Noi ne abbiamo alcuni nel nostro paese, li abbiamo creati anche grazie all'attività che abbiamo svolto noi, come ACN, abbiamo intercettato risorse che vengono intercettato nel senso che abbiamo partecipato con successo a dei bandi dell'Unione Europea, della Commissione Europea, che ci hanno consentito per esempio di creare le AI Factory. Che cos'è le AI Factory? Le AI Factory sarà, è già sostanzialmente, perché è già attiva questo progetto, lo abbiamo già implementato, è una grande fabbrica, come dice la parola stessa, di intelligenza artificiale, ma è di più, è un ecosistema di intelligenza artificiale che realizza quell'idea di democrazia digitale che era stata evocata negli interventi anche del presidente Violante e della stessa Ascani. Democrazia digitale vuol dire la democrazia non è una massa amorfa, è qualcosa, come insegnava Giuseppe Galasso in un bellissimo libro di qualche anno fa, forse qualcuno lo ricorderà, ma è un qualcosa di inclusivo che si rivolge a tutti, cittadini, imprese, istituzioni, altrimenti non è democrazia. Quindi anche nel digitale la democrazia deve essere inclusiva e l'ecosistema digitale che noi pensiamo con l'AI Factory, la definizione di intelligenza artificiale nella costruzione europea è quella di bene comune, cioè significa qualcosa a cui è dato accesso a tutti, ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni, in maniera indiscriminata, cioè nel senso che non possono esserci, diciamo, discriminazioni o forme di esclusione, altrimenti si arriverebbe a sancire una nuova forma di digital divide in una forma diversa, cioè di esclusione dall'accesso a questi strumenti formidabili, l'ha detto anche Claudio Di Andrea, sono e lo sono strumenti formidabili, ma proprio perché sono strumenti formidabili dobbiamo consentire a tutti di poter accedere, altrimenti a tutti significa alle imprese che ne fanno richiesta, perché hanno necessità di servirsi di questa potenza di calcolo, e naturalmente anche alle istituzioni, alle pubbliche amministrazioni, e qui vengo al tema di oggi, che ne fanno richiesta. La potenza di calcolo si compra ai magazzini? No, non si compra ai magazzini. La potenza di calcolo la si chiede, la si viene. Se dovessero chiederla a un operatore privato la pagherebbero cifre astronomiche. Qui c'è un tema quindi ancora di democrazia, perché poter rendere accessibile, fruibile questa potenza di calcolo a condizioni convenienti, probabilmente anche gratuite all'inizio, sarà necessario per poter alimentare questo processo, sarà un problema di democrazia digitale, di inclusività. Allora, questo non c'entra soltanto con la sicurezza, ma è anche un tema di sicurezza. È anche un tema di sicurezza, perché nel momento in cui noi metteremo a disposizione questo ferro, cioè l'hardware, poi ci sarà un problema logico di software. E i software, noi abbiamo delle software house molto avanzate nel nostro paese. Dobbiamo saperlo, abbiamo delle capacità. Nello stack tecnologico europeo e quindi anche italiano, la parte sommitale di questo stack tecnologico, chi ha confidenza con questo concetto sa che cos'è, è sostanzialmente una piccola piramide che è formata da tre elementi concatenati e integrati, la base è data dal ferro, cioè dall'hardware, la parte sommitale è data dalla parte logica, cioè dal software, la parte intermedia è data dal cloud, e poi verremo in conclusione a che cosa significa la parte intermedia e quali problemi ci dà, soprattutto nell'applicazione dell'APA. Ecco, allora nella parte sommitale, la parte cioè che riguarda la logica e il software, noi abbiamo delle carte da spendere come Italia per costruire insieme agli altri un software, uno stack tecnologico europeo che si possa in qualche modo confrontare con quello nordamericano. Dicevo la sicurezza, e la sicurezza è affidata anche ai dati, quindi, perché come dicevano prima molti relatori, anche la dottoressa Di Andrea ne faceva cenno, i dati devono essere di qualità. E che vuol dire qualità? Devono essere affidabili, devono poter essere stati controllati, devono essere dati non inquinati. Voi sapete che c'è una tecnica, il poisoning, che è quella di avvelenamento dei dati, e chi può avere interesse ad avvelenare i dati? Attori ostili al nostro paese o comunque alle democrazie occidentali che possono, diciamo, in qualche modo entrare nei nostri ambienti digitali, modificare, alterare i nostri dati, inquinare i nostri dati e fare in modo che i nostri dati non corrispondano più quindi a un output che desideriamo che sia libero da influenze, da condizionamenti che possono torcere quella decisione a cui faceva riferimento Iolante nel suo bel intervento introduttivo, cioè la ragion d'essere dell'attività amministrativa è dare un risultato, dare un output di qualità. L'output di qualità significa una decisione che è una decisione ponderata, una decisione che viene a rispondere a dei dati controllati, a dei dati che cioè sono in qualche modo rispondenti alla realtà, alla verità dei fatti, che non subiscono attentati nella loro integrità e genuinità. Ecco, se noi riusciamo a garantire tutto questo, abbiamo messo in sicurezza l'intelligenza artificiale. Dobbiamo, la sicurezza dell'intelligenza artificiale non è soltanto quindi un fatto tecnologico, è un fatto che viene a rispondere a una serie di istanze, a una serie di esigenze e necessità che vanno tutte tenute insieme, altrimenti non si comprende qual è la marcia che dobbiamo seguire, la linea di marcia che dobbiamo seguire. Facevo riferimento prima allo strato intermedio dello stack, cioè il cloud, e naturalmente abbiamo sentito parlare di interoperabilità, ne facevano dei dati, no? E qual è la struttura oggi che ci consente di poter dare interoperabilità, scalabilità, velocità nella elaborazione delle decisioni, se non appunto la struttura cloud. Ecco, la struttura cloud però ha delle, a cui oggi noi guardiamo come una struttura a cui affidare il nostro patrimonio informativo, c'è stato negli anni passati, già con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha finanziato il processo di migrazione al cloud di tante amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, e ciò è avvenuto verso il polo strategico nazionale come la struttura cloud qualificata al massimo livello. Ma qualificata da chi? Cari signori, dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, Cybersicurezza Nazionale. Abbiamo adottato un regolamento nel 2024 che ha consentito a tutte le pubbliche amministrazioni di avere un listino, di avere un bordereau, diciamo, in cui andare a scegliere quale operatore, quale provider poter, diciamo, a cui potersi rivolgere a seconda del dato che si voleva portare nel cloud, perché non tutti i dati, naturalmente lo dicevano prima i precedenti oratori quando si riferivano alla complessità delle amministrazioni, che non è uguale. Una cosa è un piccolo comune di 10.000 abitanti, altra cosa è un'amministrazione centrale da migliaia di dipendenti e con un portafoglio funzionale di diversa caratura, no? Ecco, quindi ci saranno i dati ordinari, ci saranno i dati critici e poi ci saranno i dati strategici. E questo sarà un problema quando dovremo organizzare, problema che stiamo cercando di superare, che quando dovremo organizzare il sistema digitale sanitario del nostro paese. Poi se ci sarà un tempo, magari nelle repliche lo dirò, ma insomma vado a concludere su questo punto, il cloud. Ma quali problemi abbiamo? Abbiamo problemi per la PA di avere risposte veloci, risposte precise ma anche risposte veloci. Nella Smart City, ecco, che la Scani faceva riferimento all'esperimento a Perugia in Umbria di un sistema di Smart City che consente naturalmente al cittadino, alle imprese, cioè agli interlocutori naturali della pubblica amministrazione, di avere risposte affidabili, precise e soprattutto veloci. Voglio sapere cosa fare per avere un certo risultato nella mia vita, cioè come fare ad avere un determinato prodotto della pubblica amministrazione, o banalmente per sapere quando e come potrò usare un certo strumento pubblico. Ecco, allora queste sono domande che possono essere meglio soddisfatte se noi abbiamo un sistema funzionante di edge computing, cioè di quelle strutture di cloud, di derivazione cloud, che possono elaborare più velocemente, perché non hanno un problema di latenza, anzi c'è un problema di bassa latenza, c'è un problema quindi superato attraverso l'edge computing, perché se il cloud sta a Trieste e tu stai a Perugia, la parte che mentre ti arriva la risposta, ti arriva la risposta, ci vorrà qualche minuto. Probabilmente avvicinando, e quindi con soluzioni locali, l'edge computing al territorio in cui il prompt viene fatto e quindi la risposta viene attesa, chiaramente si ha una risposta molto più veloce, molto più rapida e molto più soddisfattiva per il cittadino che se la attende. L'avrà in pochi secondi e quindi garantisce una migliore performance del sistema. Ora però l'edge computing è soltanto una questione che riguarda l'intelligenza artificiale, i dati, no, è anche una questione che riguarda l'integrazione di questa tecnologia con altre tecnologie, per esempio il 6G, il 5 e il 6G. Le reti mobili, quindi in sostanza che hanno, che soprattutto i 6G, che ci darà una grande prospettiva di velocità, bassa latenza, e quindi ci migliorerà la qualità e la performance del prodotto. Ecco, ho descritto forse troppo velocemente, ma non potevo occupare più di tanto tempo, quelle che sono le macro questioni che l'agenzia ha seguito finora nel campo dell'intelligenza artificiale. Oggi ci troviamo di fronte a una grande passo in avanti di questa tecnologia straordinaria, un grande passo in avanti perché la stanno, come veniva ricordato, un po' applicando ovunque, eccetera. Noi abbiamo fatto anche come agenzia, nelle pubbliche amministrazioni anche, abbiamo fatto anche delle linee guida per l'uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione e abbiamo raccomandato una cosa. Oggi molti dipendenti del privato e del pubblico usano con una certa disinvoltura i sistemi, diciamo, commerciali di intelligenza artificiale per fare elaborazioni nell'ambito della propria attività. Usano ChatGPT, Gemini o altre cose per semplificare la loro vita quotidiana di lavoro. Attenzione, abbiamo detto, perché questi strumenti, che sono ovviamente strumenti molto performanti, che semplificano la vita, che fanno in modo che il lavoratore possa dedicarsi ad altro, tanto quel lavoro semplice.

0: certo lavoro, perché noi non sappiamo, non abbiamo contezza del fatto che quei dati, o non ce l'ha l'impiegato medio, che quei dati non restano lì, non sono, diciamo, segregati in un sistema locale che non ha, diciamo, nessuna connessione con altri sistemi esterni, tutt'altro, va dall'altra parte dell'oceano probabilmente, perché sono tutti operatori nordamericani, come sappiamo, e naturalmente il nostro patrimonio informativo viene trasferito in maniera quasi un po' disinvolta, senza renderci conto che stiamo arricchendo un altro paese in qualche maniera dei dati che noi cediamo così disinvoltamente, e sui quali naturalmente può farsi addirittura una elaborazione ulteriore e estrarre da quei dati ulteriore conoscenza. E quindi la possibilità che quei dati poi ci vengano a essere trasferiti ad altri soggetti, magari commerciali, che ci facciano business sopra. Ecco, quindi si mette in moto in maniera, come posso dire, disinvolta, come ho detto prima, perché tanto nessuno si fa il film di come può essere utilizzato questo dato, cioè si proietta nell'utilizzo del dato, ma con una disinvoltura che può essere, deve essere anzi corretta, e infatti noi abbiamo detto comunque guardate, fate attenzione a non immettere dati sensibili nel momento in cui, se lo volete utilizzare per operazioni semplici fate pure, ma non lo utilizzate per operazioni più complesse che prevedono comunque l'immissione di dati che sono o hanno un carattere sensibile. Ecco, vado a concludere con un'ultima perorazione, cioè quello che viene, noi stiamo organizzando, Giuseppe lo sa, un bel convegno per il 19 giugno, probabilmente io spero di potervi partecipare perché l'ho organizzato, su diritto e tecnica, dopo che sono trascorsi 25 anni dal libro che Irti e Severino, un giurista, come ricordava, ma un grande giurista come Natalino Irti, ed Emanuele Severino, un grande filosofo, intrecciarono 25 anni fa, sono passati 25 anni da quel libro. Un volumetto di 100 pagine, di poco più di 100 pagine, che venne editato da La Terza nel marzo del 2001. Libro straordinario, la sua importanza è inversamente proporzionale al numero delle pagine che conta. Perché è importante richiamarlo? Perché tutti i temi che noi stiamo trattando, la forza del diritto, ecco, la regolazione, ne ha parlato anche la Di Andrea, il regolamento europeo, l'importanza che questo regolamento ha, l'unica fonte regolamentare, c'è una legge cinese, mi hanno detto, io non la conosco, sull'uso dell'intelligenza artificiale, l'unica fonte legislativa nel mondo occidentale è sull'intelligenza artificiale è il regolamento europeo. La forza del diritto sta in quel regolamento. La forza della tecnica la conosciamo. Ecco, speriamo che, diciamo, il diritto, in cui è racchiuso il senso dell'umano, possa, perché questo è una super tecnica in qualche modo anche quella, ma in cui è racchiuso il senso dell'umano, possa avere diciamo ancora la sua ultima parola sull'uso dell'intelligenza artificiale. Grazie.
1: Ovviamente ringrazio ancora il prefetto Frattasi del suo intervento magistrale, come sempre, e a questo punto era previsto l'intervento del direttore generale dell'Agid, il professor Nobile, ma che verrà posposto quasi a conclusione dei nostri lavori, e introduco invece il professor Angelo Petroni, che è il segretario generale dell'Aspen Institute Italia, e qui chiedo proprio di approfondire anche dal suo punto di vista proprio il rapporto fra mondo della ricerca, mondo dell'università e governance dell'intelligenza artificiale in ambito istituzionale, e proprio partendo da queste ultimissime riflessioni sulla ricerca di un equilibrio fra scienza, innovazione e buon andamento amministrativo, che poi è un obiettivo costituzionale. Grazie.
2: Grazie a te, ringrazio l'Università, il Centro per avermi invitato. ho due ragioni per aver accettato la

0: prima che ho scritto il mio primo articolo, per cui mi diede una cattedra 44 anni fa sull'intelligenza artificiale dell'82. Mi occupavo, come continuo a occuparmi, di come l'intelligenza artificiale serve per scoprire leggi in fisica, sì o no, cose un po' astratte. E non così astratte nel senso che se voi riuscite a trovare un sistema di intelligenza artificiale, whatever it is, che scopre o riscopre le leggi di natura, guidare una macchina automaticamente è una banalità, perché evidentemente il punto più alto del pensiero umano è la scoperta delle leggi di natura. È un'ambizione troppo alta, tant'è vero non ci sono mai riusciti, neanche il Large Language Models. Mi è capitato di fare il direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, quindi provo a incrociare le due cose. Primo punto, ho un'impressione generale che ho rilevato anche in questo dibattito. Qui si ha l'idea che l'intelligenza artificiale la mettiamo dentro e tutto rimane come prima. Non è così. Qualche anno fa Biden invitò alla Casa Bianca i Big Five, i capi, per parlare di un solo tema: come l'intelligenza artificiale, anzi l'informatica, ancora non era poi, può migliorare, cosa può fare per la pubblica amministrazione. Tim Cook uscì, uscirono questi cinque, ognuno disse, e Tim Cook prese l'iPhone e disse: pubblica amministrazione, finita, sta tutto qui, certificati qui, volete fare prenotare visite mediche, qualsiasi cosa, sta qui. A che serve la pubblica amministrazione? Questo non ce lo stiamo ponendo, non se lo pone nessuno. Poi se mi dice che ci stanno i francesi che guidano, stiamo a posto. Ridefinisce l'intelligenza artificiale, ridefinisce completamente il perimetro della pubblica amministrazione. Cosa fa la pubblica amministrazione? Produce beni pubblici, e vabbè, puri, non puri, tutti samuelsoniani, non samuelsoniani. Comunque siano, si dividono in due parti: informazione certificata, anagrafe e catasto, servizi reali, i tram, in qualche paese anche gli ospedali. Sono due tipi di servizi completamente diversi. Ora è vero che in Italia ibridiamo i due, per cui un chirurgo che fa un'operazione di appendicite fa un atto amministrativo, se lo fa in un ospedale pubblico, se lo fa in una clinica privata è un atto medico. Macron, che è un personaggio buffo ma non un cretino, provò all'inizio del suo primo quinquennato a dire: 5 milioni e 200 mila dipendenti pubblici francesi, sono tanti notoriamente, la pubblica amministrazione più estesa, non possono stare tutti insieme, dobbiamo dividerli in due, quelli che stanno dietro alle funzioni regali dello Stato, compresa l'informazione, l'anagrafe e il catasto, quelli li teniamo sul regime pubblico, gli altri li spostiamo sul regime privatistico o con regole diverse. Noi abbiamo incrociato un po' di cose nella storia della pubblica amministrazione italiana, la cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, che è stata una delle buffonate più note, non ha cambiato assolutamente nulla. Ma nel momento in cui vi arriva l'intelligenza artificiale, e attenti, noi stiamo guardando solo gli LLM, i giochetti che facciamo qui, per semplificare una ricerca. Adesso arriva l'intelligenza artificiale dei robot, delle macchine fisiche e della gestione delle reti elettriche e tutte le cose. Quando arriva quella cosa, continuiamo ancora a parlare di pubblica amministrazione come nel passato? O forse aveva ragione Macron, che non è il primo Macron che l'aveva capito, perché tu l'intelligenza artificiale, se metti per la produzione dei servizi reali, i tram, le stesse regole per l'intelligenza artificiale che metti per le concessioni edilizie, per il rilascio delle concessioni edilizie, tu stai facendo una confusione tragica, perché non puoi pensare che il principio di legittimità e tutte le altre robe che abbiamo creato sopra si applicano alla gestione dell'ATAC, come si applicano alla gestione dell'anagrafe del Comune di Roma. Io credo che tutto questo, senza arrivare a Tim Cook, che ovviamente faceva il suo mestiere, come dire, butta via un impiegato e compri un telefonino, è però un punto fondamentale. Noi abbiamo l'idea che applichiamo l'intelligenza artificiale, whatever it is, ci sarebbero tante cose da dire, qual è, o le intelligenze artificiali, come mi piace dire, sono tanti sistemi. Io da buon liberale ne voglio 500 di intelligenze artificiali diverse. Adesso noi abbiamo tutto il timore l'intelligenza artificiale perché c'è solo il Grande Fratello. Spero di no, e tra l'altro man mano che si va avanti si vede che ci sono diramazioni anche a pochi soldi, si riescono a fare con un po' di cervello e meno potenza di calcolo, poi il quantum computing faciliterà. Io credo che noi dobbiamo avere due movimenti: applicare l'intelligenza artificiale in modi migliori, di legittimità, rispetto ai diritti umani, tutte le cose che sappiamo, alla pubblica amministrazione esistente o alle pubbliche amministrazioni esistenti, ma renderci conto che questo ridefinirà il perimetro di quello che è bene pubblico e bene privato, potrà creare anche delle cose intermedie. Ma scusate, ChatGPT è un bene pubblico o un bene privato? Costa 20 euro al mese oppure gratis? Si dice però Google ci guadagna, o Meta, chi volete, va bene, ma oggi ha una diffusione e un utilizzo che credo che, se le persone chiedete ai giovani cosa preferisci, l'anagrafe o ChatGPT, ti dice l'anagrafe me la faccio io, cioè addirittura è un bene pubblico così espansivo e intensivo che rischia di sottrarre la legittimità dei beni pubblici, perché io lo vedo con gli studenti, insomma, se una cosa non la trova lì, ha voglia di dirgli che sta in biblioteca o che in dottrina si dice in un certo modo, ma io, allora proviamo a considerare questo tema pubblico e privato, e come si modificheranno sia il pubblico sia il privato con la disponibilità di questa intelligenza. E poi intelligenza o no? Che significa intelligenza? Ci sono varie spiegazioni. Radici leggere, che significa legare insieme o reggere tra le righe addirittura. Quindi è intelligenza, l'intelligenza artificiale è un vecchio dibattito. Se non lo è, lo simula molto bene, o sicuramente ha alcuni aspetti dell'intelligenza umana. Engels diceva c'è un passaggio dalla quantità alla qualità, cioè, abbiamo avuto l'informatica che ha già cambiato tante cose, poi a un certo punto questo, con questa diffusione, intelligenza artificiale, il termine del 55 esiste dagli anni fino agli anni 30 con Turing, non è una cosa nuova, ma quando si sviluppa così tanto c'è un passaggio dalla quantità alla qualità. Io credo che stiamo già vedendo un mondo completamente nuovo, dove la pubblica amministrazione deve rimanere forte, e per rimanere forte deve adottare queste nuove tecnologie in una maniera però che non siano come abbiamo adottato l'elettronica negli anni 80 e 90. Io mi ricordo riuscii a staccare 500.000 euro a Lucio Stanca, fuori dal Consiglio dei Ministri, che era ministro per l'innovazione, dai, dammi soldi. Andavo fuori, avendo la possibilità di entrare a Palazzo Chigi, andavo fuori dalla sala del Consiglio dei Ministri, di erano amici, e rimediavo i soldi, perché ce ne stanno sempre tanti. Trovai 500.000 euro per fare il primo corso mai fatto per dirigenti dello Stato per l'uso delle nuove tecnologie dell'informatica nella pubblica amministrazione. Lo feci a Bologna, dove avevo una sede insieme all'Università di Bologna, questione complicatissima dal punto di vista giuridico, bla bla bla. Il problema è che era chiaro già allora che tu, introducendo l'informatica, non dico l'intelligenza artificiale che esisteva ancora, ma la usavano i militari, qualcun altro, tu devi cambiare l'organizzazione del lavoro. Noi invece abbiamo sostituito la divisum col computer, l'organizzazione del lavoro è rimasta sempre per settori, non parallela, è cambiato pochissimo, tant'è vero che la produttività della PA, se andate a misurarla, non è molto aumentata, un po' è aumentata. Quindi noi non abbiamo riorganizzato la PA sul serio con l'informatica. Con l'intelligenza artificiale o la riorganizziamo, a mio avviso, oppure finisce veramente come Tim Cook, cioè che ti dice ma che ci fai più con questa. E attenti, perché le giovani generazioni di pubblica amministrazione non gliene frega assolutamente nulla, cioè non hanno proprio l'idea del bene pubblico, vogliono la cosa gratis e il bonus, questo sì, ma è diverso, poi quello lo paga lo Stato, ma non c'è nessuna, quella che la mia generazione, 70 anni, che comunque sapevi, poi tra liberali e socialisti discutevamo quali fossero i beni pubblici da fare o meno, evidentemente, però che ci fossero beni pubblici e che fossero chiaramente distinti dai beni privati faceva parte di una cultura, come dire, nata almeno dal 700. E oggi ho l'impressione che questa cultura c'è molto di meno tra i giovani, per cui il supporto per la pubblica amministrazione rischia di vanificarsi se no, si dimostrerà che rimane indietro. L'altro punto, e chiudo, ci sarà un grande cambiamento nella pubblica amministrazione. Già due anni fa, 2024, proprio a maggio, i dati del Ministero o Dipartimento di Funzione Pubblica facevano vedere come in un anno il numero dei candidati per i concorsi pubblici in Italia era al di sotto del numero dei posti disponibili. Oggi ci sono nella pubblica amministrazione meno candidati che posti disponibili. Comune di Roma, due anni e mezzo fa, 366 posti di amministrativo di quarto livello, non i cimiteri, proprio il posto tempo indeterminato. Il posto fisso di Checco Zalone, proprio quello lì, 366 vincitori, 84 hanno firmato il contratto, gli altri hanno detto boh, cioè non vogliono più neanche il posto fisso all'anagrafe. Quindi attenti, l'intelligenza artificiale sarà messa in mano a generazioni che rischiano di andare a fare la pubblica amministrazione di risulta, non come prima scelta, e non hanno un particolare senso dello Stato o della cosa pubblica, non voglio dire. Quindi è una situazione complicata, va gestita evidentemente. Io non sono mai un pessimista e non sono un pessimista neanche su questo, però ho visto l'errore che abbiamo fatto con l'informatizzazione della pubblica amministrazione, che ha avuto anche dei buoni momenti, ma insomma ancora la tessera sanitaria ancora non funziona. Se uno si cura nella ASL A dell'Umbria e va nella ASL B, si deve portare tutte le cartelle perché i due sistemi non comunicano. Quindi abbiamo fatto malissimo l'informatizzazione. Evitiamo di fare male anche l'introduzione di questa cosa, che è molto più pervasiva perché cambia proprio il rapporto pubblico-privato, il confine. È una nuova era, giusto che sia così, come è cambiato molte volte. Non lo prendiamo soltanto come un problema tecnico, certo c'è un problema tecnico, capacità di calcolo, cyber security, ma qui il problema è il fine, non è la tecnica. Poi vecchie storie tra l'amico Hirti e Severino. Severino aveva la stessa idea di Heidegger, poi Severino da Brescia, come lo chiamavamo, perché era come il filosofo medievale bresciano. Tesi di Heidegger: se una cosa la tecnica la si può lo consente, tanto si farà comunque. C'è l'irresistibilità della tecnica. Io spero di no, perché altrimenti. Però è vero che c'è questo driver così forte. E le istituzioni della pubblica amministrazione nascono sulla base delle costituzioni del Settecento. Quindi noi ci troviamo, come dire, un apparato burocratico che ha prodotto la civiltà occidentale, ma che completamente nasce in un mondo di tecnica e di possibilità scientifiche completamente diverso. Quindi grazie.
1: Io ringrazio ancora il professor Petrone e con il suo intervento si conclude la sessione di questa mattina e passiamo appunto alla sessione successiva.
2: Molto bene, chiedo gentilmente di riprendere posto e continuiamo con la tavola rotonda sulle sfide di policy e i casi di studio. Desidero rivolgere in apertura un ringraziamento a mia volta alla Camera dei Deputati, chiaramente in particolare alla Vicepresidente, l'Onorevole Anna Scani, per le sue parole, anche la sensibilità verso i temi dell'innovazione digitale, e naturalmente un profondo ringraziamento va al Presidente Luciano Violante per il suo intervento, alla Fondazione Multiversity, e naturalmente non posso che ringraziare il Centro di Ricerca di cui faccio parte, e permettetemi, ringrazio fra gli Atenei anche il mio Ateneo, che è l'Ateneo Pegaso. Quindi un ringraziamento ovviamente al professor Stazzi e al professor Corasaniti, con cui stiamo cercando appunto di porre in essere alcune attività e momenti di riflessione anche istituzionale come questo. Oggi appunto quello che cerchiamo di fare è interrogarsi sul rapporto tra intelligenza artificiale e pubblica amministrazione, e direi che è emerso anche dalle relazioni che mi hanno preceduta e che hanno preceduto i relatori che siedono a questo tavolo il fatto che non è una questione di efficienza tecnologica, è una questione di diritto, è una questione di diritti, è una questione di democrazia. Non basta un algoritmo che funziona, non basta un algoritmo che migliora il modo di operare, ma l'evoluzione di una società passa non solo dall'evoluzione e dal progresso tecnologico, ma anche dalla capacità di far evolvere l'anima identitaria di valori e principi. E allora non può essere un appalto fideistico alla macchina, ma necessariamente deve esserci l'uomo che la governa. E abbiamo deciso di parlare del tema, e ringrazio veramente di cuore i prestigiosi relatori che sono qui al tavolo. Mi permetterete una nota personale, ho una certa emozione perché sono tutti maestri e punti di riferimento e ispirazione, quindi per me moderarli è un onore, ma è anche chiaramente un onere. E quello che cercheremo di fare è far comprendere, penso che tutti in questo tavolo concordiamo sul fatto che la ricerca deve essere protagonista di queste evoluzioni della società, dell'amministrazione pubblica, del nuovo rapporto pubblico-privato che è necessario instaurare, perché in realtà la tecnologia è offerta per lo più ovviamente da operatori privati. E quindi la ricerca scientifica non può limitarsi all'elaborazione teorica, neanche all'analisi ex post, ma deve essere un protagonista che coprogetta insieme alle istituzioni, insieme al mondo privato, ed è un po' l'ambizione che il centro diretto dal professor Stazzi ha, cioè il fatto di trasformare quella che è una riflessione giuridica, etica, in soluzioni concrete e che possano essere efficaci. E allora, per affrontare questa complessità, abbiamo veramente l'onore di dare voce a una serie di autorevoli prospettive diverse e sinergiche, che ci permetteranno di analizzare sotto diversi profili come riuscire a trasformare la pubblica amministrazione. E quindi io non andrei subito appunto dal maestro, in realtà al professor Antonio Punzi, perché vorrei proprio iniziare dall'università. Cioè, abbiamo parlato oggi di come la ricerca debba comunque avere un ruolo protagonista, e allora forse una domanda che dobbiamo porci è proprio sull'implementazione, professore, dell'intelligenza artificiale a beneficio di chi si forma in università, cioè come utilizzare dati algoritmi in aspetti, diciamo, cruciali del mondo accademico, che riguardano i percorsi, i ritardi, l'abbandono. Quindi come l'intelligenza artificiale può essere utile per le competenze. Il professore è il professore ordinario di, non c'è bisogno di presentazione, il professore ordinario di filosofia del diritto e direttore del Dipartimento di Diritto e Istituzioni dell'Università LUISS. Prego, professore.
3: Grazie, grazie davvero Fernanda, complimenti al centro di ricerca Leitai e alle università cui fa riferimento. Un bellissimo convegno, un bel inizio, complimenti davvero. Quando ho cominciato a ragionare per preparare questi 10 minuti nei quali parlerò, mi sono chiesto: allora, la PA nell'era dell'intelligenza artificiale, cosa posso dire? Beh, sono innanzitutto un professore universitario, mi posso interrogare se l'intelligenza artificiale possa dare un contributo affinché i ministeri anzitutto competenti, relazione materie, quindi istruzione e università, possano beneficiare da un'implementazione digitale nel supporto della decisione, di una delle decisioni più strategiche per la vita di un paese, e cioè quella del giovane che decide la sua carriera. Il presidente Violante prima ci diceva il tema centrale è quello della decisione, è quello della decisione a tanti livelli. Ed è importante che nel ragionare sugli step, sui processi, ci educhiamo, anche seguendo la recente giurisprudenza amministrativa e una serie di policy sul tema, all'idea della cultura del risultato, che non va contro il rispetto del procedimento, ma è il procedimento che deve essere pensato, e adesso bisogna dare esecuzione nella logica della garanzia del risultato. D'altronde, come ci diceva la vicepresidente Ascani in apertura, noi dobbiamo ragionare sull'innovazione con un'autentica sensibilità democratica. Allora io, da professore, la prima cosa che penso è: come si garantisce, come si può immaginare una implementazione digitale che aiuti i ministeri competenti ad aiutare il giovane a decidere la sua vita? Perché una buona decisione del giovane ha un peso non soltanto dal punto di vista psicologico, professionale, del well-being, come si dice oggi, ma ha un peso evidentemente per l'intera convivenza. E quindi l'interesse a che il giovane scelga bene è un interesse comune, non è soltanto un interesse come si pensava nel mondo dell'altro ieri, ne parlava con la comunità di riferimento, nel mondo di ieri gli open day, le giornate di orientamento, un po' il tentativo di accalappiare l'interesse e l'attenzione, e nel mondo di oggi, per cui tante in orizzontale, fonti frammentate, si attinge in modo un po' disordinato, come è nella nostra congiuntura attuale. Ma allora la domanda forse è legittima: ma possiamo immaginare che l'intelligenza artificiale dia una mano all'amministrazione nel dare un supporto che consenta, nei limiti del possibile, all'individuo, alla ragazza, al ragazzo, di scegliere bene e di diventare la donna e l'uomo che diventa più felice, oltre che più realizzata professionalmente, e serve di più anche al paese? È una sfida, e ci sono anche delle criticità, evidentemente dei problemi, che tutto questo, visto che si parla di scelte, di nudging, di condizionamento, di promozione, di sollecitazione di scelte, ci sono una serie di profili critici che evidentemente nei 6 minuti che mi rimangono dovremo affrontare. Allora, anzitutto partiamo dagli strumenti digitali a disposizione. I ministeri, MUM e MUR, lavorano su un'area dati enorme, e per l'idea che mi sono fatto lavorano anche molto bene. Noi docenti sappiamo, conosciamo bene, non so, l'anagrafe degli studenti, Universitali, Cerca Università, diciamo portali per lo più, piattaforme informative, cataloghi di fonti e informazioni preziosissime, che sono stati pensati e realizzati nella prospettiva di una scelta consapevole, informata, supportata, e che effettivamente consentono di individuare percorsi, di capire se in un certo contesto anche territoriale, Sapienza, Roma 3, io vengo da Sapienza, Luis o Tor Vergata o magari statale Milano, Bologna, quali sono i percorsi, quali sono i percorsi in inglese, informazioni. Ho l'impressione, ma potrei sbagliarmi, quindi se è una analisi non completa vi prego di farmelo sapere anche informalmente, diciamo anche nella conversazione. Ho l'impressione che questo notevole patrimonio informativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione del Merito oggi serva soprattutto per un'attività di monitoraggio preziosissima, decidere, accorpare corsi di studio, decisioni informate, e anche per analizzare, per osservare lo studente che vive una fase di criticità, lo studente che abbandona, perché abbandona, dove abbandona. Questo è un problema in qualche modo di sistema, del territorio, di un'università che ha attivato dei... insomma, un'analisi, un'osservazione sulla situazione reale che certamente è informata sulla base di questi dati. Allora la mia domanda, ma non ho una risposta, è: l'implementazione digitale può aiutare i ministeri a mettere a disposizione gli strumenti ex ante che consentano allo studente, come decisore supportato dall'intelligenza artificiale, non evidentemente condizionato, non plagiato, non portato dove l'intelligenza artificiale vuole portarlo, a capire veramente che cosa vuole, che cosa lo può rendere felice, un bravo professionista, una brava professionista, e a diventare una donna e un uomo felice, ma anche come studente. Perché i costi sociali, oltre che individuali, della dispersione universitaria sono altissimi per le famiglie, ma anche per, anche per il paese, anche per l'università, evidentemente. Dunque c'è un problema di prevenzione. Allora, quali strumenti potrebbero aiutare a prevenire? Il tema è delicato, perché entriamo in una scelta che è di una donna, di una giovane donna, di un giovane uomo che sta scegliendo la sua vita. Si può fare qualcosa in più di dargli informazioni? All'estero, in alcuni paesi, a Singapore, anche negli Stati Uniti, in India, ci sono delle esperienze di sistemi di intelligenza artificiale che in qualche modo svolgono un'analisi predittiva sulla base dei dati a disposizione. Per esempio, quali attitudini ha la studentessa o lo studente a 17 anni? Qualcosa si fa anche nelle scuole italiane, no? Voi lo sapete, si fanno dei test, i figli più piccoli lo hanno fatto di recente, 2 anni fa e 3 anni fa. Si fanno dei test e ai ragazzi dice: tu potresti fare ingegneria, tu potresti fare giurisprudenza. E la studentessa, lo studente spesso si fa la grassa risata, perché ha già deciso secondo una logica vecchia, cioè parlando con la mamma, col papà, con gli amici, guardando, andando agli open day, parlando col tutor del liceo, più o meno ha deciso scienze politiche, giurisprudenza, economia, medicina. E quindi questa interazione, con le migliori intenzioni, è poco efficace. Allora, quali dati potremmo prendere, eventualmente col consenso dell'interessato, dell'interessata se minore, dei genitori, per capire eventualmente quali predizioni, ma anche una predizione che dicesse: tu hai una predisposizione per la fisica, ma sulla base di dati, di profili simili, se dovessi scegliere ingegneria rischieresti di cambiare corso di studio dopo 2 anni, con tutti gli effetti. Una informazione del genere sarebbe condizionante? Troppo? O potrebbe essere utile? Cioè, se noi dobbiamo ragionare in termini di intelligenza contaminata in vista di decisioni consapevoli nel senso più adatto al XXI secolo, dobbiamo anche prenderci il rischio di chiederci: ma quali dati potrebbero essere trattati? E che tipo di attività di nudging potrebbe essere svolta? Perché il cittadino potrebbe anche dire a 23 anni, a 26 anni, a 27 anni: allora, io ho fatto il mio percorso, ci ho messo 8 anni perché non sono stato aiutato a scegliere bene. Da chi? Da me stessa, da me stesso, dalla famiglia che con le migliori intenzioni, dal contesto, dalla rete. perché magari un influencer accademico in un video mi ha portato, mi ha sedotto e mi ha portato a scegliere una cosa e non era la mia strada, e non era la strada adeguata alle mie capacità. Allora, quali sono le informazioni che si possono trarre, trattare, eventualmente con tutte le tutele, e eventualmente che tipo di predizione sarebbe legittimo? Naturalmente la logica è human in the loop, non è che dobbiamo delegare, ci mancherebbe, lo diciamo da tanti anni nella giurisprudenza evidentemente. E quali predizioni e in che misura queste potrebbero essere messe a disposizione per una scelta che potrebbe anche essere poi discussa? Il sistema, per quelle che sono le tue competenze oggi ai 16-17 anni, molto presto, vede in te un ingegnere aziendale, come si diceva 10 anni fa, no? Tutti quanti, anche lui, se abbiamo avuto il problema, ma dobbiamo creare un corso di ingegneria aziendale. Allora, ma un ingegnere aziendale con competenze ingegneristiche, non di management, Bocconi, Luis, le grandi università pubbliche, ma allora lì si potrebbe avviare un percorso supervisionato, anche con l'intelligenza artificiale, supervisionato, nel quale la ragazza e il ragazzo discute e fa delle domande, fa delle obiezioni, mette in discussione, in qualche modo personalizza il dialogo e si assume la responsabilità di in qualche modo mettere in discussione anche le proprie certezze, perché a 17-18 anni tutti quanti noi abbiamo avuto delle certezze, alcune erano delle buone certezze, altre meno buone, ma non perché non fossimo dei bravi ragazzi, ma perché l'essere umano ha la sua grandezza anche nella sua fallibilità. È una sfida. Io credo che l'università che oggi attinge, l'università e il Ministero dell'Istruzione, a banche dati preziosissime, ma interviene soprattutto in ex post, quando il problema si è già manifestato, il problema per l'università che ha un corso di laurea in sofferenza, ma magari potrebbe essere un corso di laurea che forma 2-3 laureati che hanno una competenza unica a livello nazionale. Dove sta scritto che il dato quantitativo deve essere decisivo? E per quanto riguarda l'intervento, immaginare un intervento ex ante che in qualche modo possa, senza profilare evidentemente, senza classizzare, ma simulare degli scenari che possano aiutare a decidere meglio. Per pensare con questa logica bisogna vincere anche qualche tabù, me rendo conto, però io credo che una implementazione digitale della PA, per quello che riguarda il nostro mestiere anzitutto di professori, debba in qualche modo raccogliere questa sfida. Vi ringrazio molto.
2: Grazie al professor Punzi che ci ha introdotto in una problematica, è quella della formazione, della competenza, di come l'utilizzo dei dati e dell'intelligenza artificiale possa in realtà andare a beneficio poi della ricerca stessa dell'università, ma anche di chi vive l'università, quindi in prima battuta chiaramente gli studenti. Siamo in un consesso in cui parliamo di intelligenza artificiale in ambito pubblico e evidentemente questo solleva profondi problemi da un punto di vista legale, da un punto di vista regolatorio, soprattutto nell'ambito dell'information retrieval. E allora io volto lo sguardo verso la professoressa Monica Palmirani, professoressa ordinaria di informatica giuridica presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna e direttrice del programma di dottorato internazionale Erasmus Mundus in Law, Science and Technology. E a lei chiediamo proprio una riflessione su quali sono i rischi dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, nell'ambito che appunto sottolineavo, delineando anche quali sono un po' i trend internazionali e le problematiche anche connesse ai diversi ruoli. Prego, grazie.
4: Grazie mille carissima Fernanda, è un grande onore essere qui in questa splendida cornice e svolgere la presenza di un così importante auditorio la mia relazione, anche se pur breve, E ovviamente i miei saluti e i miei ringraziamenti alla vicepresidente Ascani, che sostiene questi temi non solo con la parola ma anche con l'azione e la metodologia, e al presidente Violante che ci ha fornito una utile traccia del nostro lavoro oggi. Ringrazio gli organizzatori, il professor Stasi, Fernanda, Faini, cara allieva ma ora matura per svolgere questi temi da sola, e il professor Corassaniti che ci ha sempre accompagnato. Allora, io vorrei specificare subito che questo tema, come è stato detto, non è soltanto tecnologico. Nel momento in cui parliamo di intelligenza artificiale e pubblica amministrazione, non parliamo soltanto di tagli dei costi, dell'efficienza, dei servizi, di nuove opportunità di ammodernamento, ma dobbiamo includere nella riflessione il bilanciamento tra innovazione, governance e diritti dei cittadini. Ovviamente dobbiamo intrecciare tutto questo con equilibrio e dobbiamo impegnarci maggiormente, perché è già stato detto, questa nuova tecnologia ha dei connotati particolari che vorrei illustrare, e non parliamo di una tecnologia ma di una costellazione di tante tecnologie che va sotto il nome di intelligenza artificiale. Ma la prima cosa che tutti quanti dovrebbero affrontare è proprio chirurgicamente capire ogni volta, in ogni scenario, qual è il frammento di questa grande costellazione che entra in gioco ed è utile. E questa costellazione è in rapidissima evoluzione, accompagnato da un quadro normativo non sempre limpido e sempre in tensione. Sappiamo che abbiamo un omnibus all'interno del quale ci saranno delle trasformazioni nel quadro normativo europeo. Servono quindi gruppi interdisciplinari, competenze specifiche per governare il cambiamento. È stato già citato questo, non è un tema solo tecnologico ma è proprio di gestione del cambiamento. Vorrei elaborare tre punti. Chiedermi se questa intelligenza artificiale, questa costellazione, in particolare quella generativa, è davvero una trasformazione nuova rispetto a quelle passate tecnologiche all'interno della pubblica amministrazione. Se è vero, vorrei capire quali sono le sfide e, identificati alcuni frammenti, ovviamente suggestioni di sfide, capire e dare qualche suggerimento, limitato al tempo ovviamente. È indubbio che questa intelligenza artificiale, in particolare la generativa, pone nuove sfide che sono legate soprattutto all'introduzione di questa tecnologia dentro già lo scenario della informatizzazione della pubblica amministrazione. Avremo frutti non cresciuti in un deserto, ma dove la pubblica amministrazione ha già stratificato una solida cultura dei dati, una revisione profonda dei processi amministrativi semplificandoli, una dematerializzazione vera, non soltanto con documenti PDF, ma capaci di essere elaborati nella loro interezza da questi strumenti che chiamiamo appunto intelligenza artificiale stocastica, probabilistica, che lavora sul linguaggio. Se abbiamo dei PDF, se abbiamo documenti che sono monadi e non connesse da una semantica, i risultati saranno veramente molto modesti o molto faticosi, perché appunto gli interventi saranno molti. Chi si illude infatti di fare un salto di passaggio, io lo sento dire spesso ascoltando le pubbliche amministrazioni, dicendo: noi non abbiamo dematerializzato ma adesso arriva l'intelligenza artificiale generativa, ci risolve tutto questo guaio, perché si mangia, si elabora automaticamente, inferisce, trova dei pattern, trova connessioni. Ora, questa è un'illusione ottica sulla quale dobbiamo riflettere tutti e dobbiamo cercare di dare delle linee guida chiare. Prima ci vuole una maturità di base di informatizzazione e digitalizzazione per poi introdurre l'intelligenza artificiale di questo tipo, altrimenti facciamo un'operazione di make-up. Non è la prima volta, è stato già citato da diversi relatori, che vediamo una trasformazione tecnologica dentro la pubblica amministrazione, già negli anni 80 con i personal computer, nel 2000 2000, internet, il web, le app, eccetera. Ma il report annuale della E-Index dell'Istituto di Human Centered AI di Stanford ci dice che qui siamo di fronte a una crescita veramente eccezionale. L'uso mondiale della AI generativa ha raggiunto il 53% della popolazione mondiale. L'Eurostat ci dice che la media europea dell'uso dichiarato percepito dell'intelligenza artificiale è del 32%, in Italia 20%, siamo penultimi solo sopra la Romania. La velocità con cui questo fenomeno entra dentro la pubblica amministrazione può spaccare certe debolezze e fragilità. Lo abbiamo visto quando è arrivata internet. Tant'è che abbiamo avuto anche la bolla speculativa delle dot-com, proprio perché non erano pronti i back office, non era pronta la informatizzazione dei processi interni. Il fenomeno quindi è troppo veloce, crea incertezza nella catena di comando, nella decisione all'interno della pubblica amministrazione, più di prima. Bisogna essere attrezzati a questo e anche a valutare i risultati. Non si fa in tempo, anche noi che siamo in ricerca e facciamo ricerca in questi settori, a cristallizzare dei risultati di benchmarking, perché ogni 3 mesi i modelli cambiano. E se io devo sottomettere un paper, lo devo rifare, perché altrimenti non sono già adeguata all'evoluzione tecnologica. Questo come può fare, combinazione con una decisione ponderata a parte della pubblica amministrazione su dati oggettivi, di risultato, ci ricordava il Presidente Violante? Come faccio a confrontare, a monitorare e soprattutto come posso fare le gare di appalto e mettere delle clausole che possano garantire l'acquisto di beni, infrastrutture e servizi all'altezza dell'evoluzione tecnologica così rapida? Quindi sì, questa velocità pone nuove sfide, nuove problematiche. Tuttavia, rispetto alle precedenti epoche, mi sento di dire che abbiamo degli anticorpi in più. Non arriviamo impreparati come quando è arrivata internet, abbiamo un livello di pensiero collettivo su questi temi abbastanza diffuso, internazionale, su principi etici, giuridici, una riflessione sui rischi, cioè un modello basato sul rischio che è entrato grazie al GDPR, quindi ha fatto formazione all'interno del tessuto sociale ma anche di pensiero delle pubbliche amministrazioni, nasce un tema che si chiama Responsible AI, di cui vi parlerò dopo, perché è sempre il solito, anzi subito, il solito report di Stanford ci dice che purtroppo rispetto all'anno scorso gli indici della Responsible AI hanno avuto una flessione negativa. In campo ci sono organi istituzionali, linee guide dell'UNESCO, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il Consiglio d'Europa tramite il CEPEJ, molte linee guida delle AI dentro la giustizia, è stata citata anche l'enciclica presentata ieri dal Sommo Pontefice, quindi c'è pensiero plurale intorno al tema e questo ci deve far pensare che potremmo avere almeno quelle elementi culturali per affrontare il rischio, anche se più complesso. Altro importante elemento che si dimentica quando si introduce spesso l'intelligenza artificiale, specie di ultima generazione, è che si lavora per documenti isolati fra di loro, cioè c'è la collezione di documenti, ma i documenti della pubblica amministrazione non sono monade, sono legati insieme dalla procedura, dai dossier, dalle buone pratiche e quindi tutto questo non può essere tradotto semplicemente in chunk, in token che vengono vettorializzati, occorre includere anche tutta una serie di regole dei processi della pubblica amministrazione e non siamo molto pronti già dal tempo di stanca, visto che era un tema carissimo al ministro. Queste procedure non sono, io ho sentito dire da alcuni, sono ormai desuete queste categorie, perché le AI scardina anche le categorie dei processi amministrativi. Non credo ciò, perché le procedure sono poste a legittimità, neutralità e trasparenza e quindi non possiamo dire che gli agenti che hai, perché possono gestire una complessità di task e dividere il task in molti passaggi, essere il punto, diciamo, che trasforma le procedure amministrative in qualcosa di agile e dinamico. Se non facciamo ciò, rischiamo di creare dei punti di anelli di debolezza in tutto l'impianto. Un altro tema di rischio che mi preme sottolineare è sicuramente la capacità di non sufficiente consapevolezza che questi strumenti innescano un dialogo articolato fra macchina e umano, dialogo che passa attraverso il linguaggio, e il linguaggio nella nostra mente crea pensiero. Questi studi sono recentemente emersi, con studi anche nelle neuroscienze, che sono stati pubblicati su The Nature, Science e molte altre riviste illustri, e ci dicono che questo dialogo cambia la percezione del passaggio dell'informazione. Non è più come riempire un form, un foglio Excel, fare una ricerca su Google, ma fare un chatbot che dialoga con me cristallizza pian piano l'output di questo dialogo in modo permanente nella mia mente, e più avanti avrò memoria di questo dialogo come mio pensiero. Questa è una cosa nuova, perché questo dialogo, e noi siamo logos nella comunicazione e nel pensiero, si cristallizza in noi. Allora dobbiamo, nella pubblica amministrazione, avere dei modelli di architettura che possano mitigare questi elementi. Qualcuno lo chiama epistemia, quattro ciocchi, che dice che viviamo appunto nell'illusione di conoscere quando dialoghiamo con questi strumenti, e quindi non approfondiamo con dialoghi controfattuali, non cerchiamo di mettere in crisi le nostre ipotesi, ma ci accontentiamo delle soluzioni verisimili che ci vengono fornite. Floridi definisce questo una ipersuasione, cioè la capacità appunto di questi chatbot e di questi strumenti di andare diciamo incontro alle nostre credenze. E questo ce lo dice anche il report di Stanford, che dice proprio questo, che sono molto migliorati gli LLM nelle loro performance, nelle loro risoluzioni, nei loro task. Tuttavia, se una persona con credenze sbagliate dialoga con questi strumenti, rafforza le proprie credenze sbagliate. E questa la chiave nuova che dobbiamo elaborare fino in fondo, perché la pubblica amministrazione non può avere queste mine all'interno dei processi amministrativi, perché ne va a detrimento ovviamente della tenuta dello Stato di diritto, della trasparenza, della neutralità e appunto di tutta una serie di della trasparenza. Per questo ci sono nuove tecniche, che non sono poi tanto nuove, per esempio agenti intelligenti o agenti AI che svolgono il ruolo di avvocato del diavolo, cioè vengono programmati per contrastare in automatico l'ipotesi preventiva e supportare contro ipotesi, contro argomenti, per dubitare della risposta e mettere l'essere umano di fronte a una pluralità di risultati, anche dubitativi, perché altrimenti silenziosamente si innesca la criticità dell'essere umano. Silenziosamente, proprio si chiama frastagliamento della persuasione, che sottotraccia silenzia la nostra capacità di contrastare quello che la macchina ci propone. Allora, che azioni possiamo mettere in campo? E qui vado verso le conclusioni. Beh, ovviamente in così poco tempo posso dare solo delle suggestioni. Sicuramente adottando soluzioni open source di addestramento, tenendo saldi i principi della sovranità dei dati, che vuol dire controllo anche di questi meccanismi, poter intervenire più rapidamente, perché appunto si ha la possibilità di governare il processo proprio del modello, analisi dell'impatto del rischio bilanciato con i diritti fondamentali. A questo riguardo è stato citato il Polo Strategico Nazionale. La Fondazione Leonardo, nel suo rapporto che ha appena presentato proprio qui alla Camera sullo stato delle AI in Italia, dice che il Polo Strategico Nazionale rappresenta un complemento infrastrutturale essenziale per lo sviluppo delle AI nella pubblica amministrazione, perché realizza questi concetti di apertura, controllo, sovranità. Il Cineca, l'AI Factory sono state già citati. Occorrerà istituire delle task force, non bastano i codici di condotta che sono comunque necessari, ma anche delle task force per gruppi tematici che analizzino con cura, per esempio, gli scenari se entrano o meno nei sistemi ad alto rischio o nel rischio sistemico o in altre categorie. Chi lo decide? Per ora molti dicono: ah, ma questo non è rischio sistemico. Mi sembra di tornare ai primi momenti del GDPR, quando si dice: ah, ma io non ho dati personali, non applico il GDPR. La stessa filosofia non può essere però qui adottata. E l'attuale articolo 50 dell'AI Act sulla trasparenza è un esercizio complesso. La Commissione ha appena emanato appunto un bellissimo linee guida sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, è molto articolato, ma ci può fare da guida e illuminare su cosa la pubblica amministrazione deve implementare, non certo solo un banner dicendo stai dialogando con le AI, sono tutti rischi tuoi, perché è questo che si vede in giro, salvo rari casi. Voglio ricordare anche la delibera delle raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale del CSM, perché pur parlando di giustizia tratteggia in modo equilibrato innovazione e salvaguardia, e soprattutto quando dice: attenzione, anche se l'articolo 14 della legge 132 del 2025, quella dell'Italia, o anche l'AI Act ci dice che spesso nella pubblica amministrazione l'AI è usata con funzioni di supporto a attività tecnico-organizzative e quindi di basso, medio rischio, in realtà il CSM ci fa vedere proprio sulle banche dati giuridiche che filtri di rilevanza, classificazione, profilazione, oscuramento, filter bubble possono incidere sulla visibilità delle informazioni e quindi fortemente influenzare la capacità di giudizio sia dei giudici in questo caso, ma anche dei funzionari dentro la pubblica amministrazione. Il report di Stanford diceva appunto che la responsable AI è peggiorata. Ma perché è peggiorata, quando vi ho detto che invece il dibattito è molto acceso su questi temi e anche gli informatici hanno nei loro convegni sezioni dedicate alla responsable AI? È peggiorata perché tenere insieme privacy, trasparenza, equità, sicurezza e performance risulta, dice il report di Stanford, una impresa ardua e qualcosa occorre allo stato dell'arte cedere. Questo non è una bella notizia, bisogna cercare altre soluzioni. Concludo. La pubblica amministrazione quindi deve affrontare una nuova ondata di trasformazione più complessa, ma anche più ricca di pensiero e strumenti. Ha davanti grandi sfide, la velocità con cui i modelli evolvono, problemi di riorganizzazione dei processi e di competenze, benchmarking e valutazione delle soluzioni, che non è semplice, evitare la ipersuasione, appunto quei meccanismi che vi ho detto, programmare sovranità dei dati ed evitare soprattutto costi che non saranno scalabili nel tempo, perché molti fanno dei prototipi, poi quando fanno i costi di quanto gli viene a costare mettere in produzione, fermano i progetti. Anche questo è un tema, questa tecnologia è costosa, quindi bisogna fare un bilanciamento tra tecniche tradizionali e intelligenza artificiale solo quando abbiamo risultati tangibili. In tutto questo la governance, a mio avviso, è un punto focale, come lo è la formazione interdisciplinare degli attori in campo. Non ci sono scorciatoie, ma solo metodo, ragionevole equilibrio e riflessione, e ringrazio per questa occasione perché sono gli elementi di questo convegno. Grazie.
2: Grazie alla professoressa Palminarani, perché è un quadro questo dei problemi, ma anche delle possibili soluzioni, che però, visto ciò di cui oggi abbiamo deciso di parlare, ci induce necessariamente a una riflessione di più ampio respiro, direi chiaramente pubblicistico, e quindi chiama in causa necessariamente il professor Andrea Simoncini, professore ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, a cui chiediamo a questo punto una lettura strategica, giuridica, sotto chiaramente una lente che è pubblicistica, di questo rapporto intelligenza artificiale e pubblica amministrazione. Qual è lo stato dell'arte, quali sono le prospettive, quali anche le problematiche, se ce ne sono, alla luce di un quadro normativo che naturalmente vede un livello sovranazionale o un livello interno. Che cosa può servire per raggiungere questa trasformazione? Grazie.
5: Grazie mille. Innanzitutto anch'io voglio ringraziare la professoressa Faini, il professor Stazzi per aver organizzato questa interessantissima occasione di discussione. Io penso che

andando quindi la pubblica amministrazione nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi consentitemi, anche perché siamo un po' in avanti con gli orari, consentitemi di essere un po' sintetico, un po' se volete anche un po' apodittico, con poca motivazione, ma vorrei provare a comunicare quali sono i punti di arrivo di questi anni, come è stato detto, di studio su questi argomenti, soprattutto anche di sperimentazione, di ricerca, di coinvolgimento con la pubblica amministrazione, di master, di formazione, di lavoro insieme. Allora, sarò abbastanza tranchant, così poi almeno spero di recuperare con questo la complessità degli argomenti. Il primo, forse è paradossale, io non penso che il problema dell'impatto dell'AI sulla pubblica amministrazione sia il quadro normativo. Abbiamo un quadro normativo probabilmente eccessivo, il quadro normativo europeo in particolare è uno dei più complessi al mondo, è l'unico, ricordiamoci, l'Europa è l'unico continente che ha deciso di affrontare la sfida, il tema della regolazione della tecnologia, in particolare della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Noi sappiamo benissimo che competiamo a livello globale con altre aree del mondo in cui le scelte sono molto diverse da queste. Quindi io non penso che sia un problema di deficit, di carenza, di assenza di quadro normativo. Tra l'altro, oltre tutta la legislazione, la regolazione europea di cui abbiamo parlato fino adesso, l'AI Act, tutta la disciplina dei dati, della protezione dei dati personali, tutta la disciplina specificamente indirizzata alla pubblica amministrazione, il Data Act, il Data Governance Act, cioè tutte le complesso strato di regolazione europea, a cui poi corrisponde un livello istituzionale molto articolato, cioè ci sono enti nazionali indicati come responsabili dell'attuazione della regolazione. Oggi abbiamo ascoltato il direttore Frattasi e non so se poi interverrà Nobile per Agid, sono le due autorità che noi abbiamo definito come responsabili dell'attuazione dell'AI. Oltre tutta questa regolazione noi abbiamo poi anche, ci siamo dotati di una legge italiana che oggi è stata più volte evocata, la legge 132 del 2025, c'è un articolo, l'articolo 14, che è specificamente dedicato all'uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Dunque, dico, io non penso che il problema sia il quadro normativo. Anzi, a dire il vero, il tema della Commissione von der Leyen 2 rispetto alla prima Commissione von der Leyen, che è quella a cui si deve tutta questa ondata regolatoria che viene dall'Europa, e come prima citava Monica, è invece un segnale di passo piuttosto importante. Il Digital Omnibus Package è un tentativo di semplificare lo scenario. Noi oggi, se c'è un input necessario per chi si occupa da giuristi di questo tema, è semplificare, coordinare, razionalizzare, soprattutto nella fase esecutiva. Cioè, un tema fondamentale è che le autorità di enforcement debbono dialogare, debbono trovare canali di linguaggio comune, e non solo a livello nazionale. Il fatto di avere qui sia Agid che ACN è esattamente, mi pare, proprio in questa direzione, ma anche a livello europeo. Perché ciascun corpus normativo, DSA, DMA, Cyber Resilience Act, NIS 1 e NIS 2, ognuno di questi ha una serie di comitati europei, quindi forse c'è un problema opposto, ecco, c'è un problema di sovraregolamentazione. E allora quali sono? Se il problema non è il quadro normativo, la domanda è: cosa vedo come decisivo nel far sì che la trasformazione digitale, come abbiamo ascoltato, diventi questo fattore di salto competitivo all'interno della nostra pubblica amministrazione? Allora, io vi esprimerei questi due punti, li formulo, scusate se la formulazione è volutamente un po' forzata, a mo' di teoremi che mi pare io abbia desunto da questi anni di lavoro su questo tema. Il primo teorema si può formulare in questo modo: l'impiego dell'AI in contesti lavorativi è direttamente proporzionale alla conoscenza. È un dato che è emerso oggi in tutte le salse. Si usa l'AI

0: hai lavorativamente se la si conosce. Il dato a contraris è l'uso dell'AI non lavorativa, cioè l'uso dell'AI per l'entertainment o per quella che abbiamo normalmente, che invece ha una soglia di accesso all'uso bassissima, quasi inesistente. Come abbiamo sentito, ormai la usa chiunque. Paradossale, ma colpisce che quando invece si deve usarla sul posto di lavoro per lavorare, c'è una barriera all'ingresso ancora altissima. Io di recente, se guardiamo il settore privato, per avere qualche dato, Banca d'Italia ha fatto questa prima indagine sull'impatto dell'AI sulle piccole e medie italiane. Il tasso a fine 2023 sulle medie imprese da 50 a 250 addetti, quindi non sono in realtà le piccoline, è del 7%, sale al 12% fine 2024. Cioè stiamo dicendo che in questo momento l'impatto reale dell'AI sulle aziende che arrivano da 50 a 250 addetti, in questo momento più dell'80% delle PMI italiane non applicano l'intelligenza artificiale. E qual è il motivo fondamentale, al di là della retorica che ci può essere su questo? La non conoscenza. Semplicemente non si sa come usarla, non si sa dove usarla, soprattutto si è creato in questo mondo, nel mondo dei privati, questa sorta di strano stallo. Tutti dicono: ma aspettiamo, ne uscirà una più performante, ci sarà quest'altra possibilità, perché cambiare ora? C'è una sorta di stato fluido. Ecco, trasportandoci nel mondo della pubblica amministrazione, dove penso che i dati generali poi non siano molto diversi, cioè a dire ancora siamo nell'infanzia dell'uso realmente trasformativo dell'AI. Che io condivido moltissimo tutto quello che dice Monica in genere, ma in particolare quando lei diceva bisogna stare attenti al make up, cioè a usare questi sistemi perché va di moda, perché tutti li usano, o alla fine, un po' come stanno facendo tutte le aziende, a dire uso l'intelligenza artificiale generativa perché ho fatto la chatbot del mio sito in cui invece che entrare digitando adesso posso parlare con qualcuno. Questa non è l'impatto dell'intelligenza artificiale sui sistemi, questo è utilizzare una serie di prodotti che sono peraltro a bassissimo valore aggiunto e dipingere di trasformazione digitale l'esterno. Se noi vogliamo pensare ad un effetto realmente trasformativo, il problema l'abbiamo detto, l'hanno detto tutti oggi, e quindi qui faccio soltanto la sintesi di quello che è stato detto. Il problema reale, il più effettivo dal punto di vista giuridico, strettamente giuridico, è la conoscenza, sono le competenze. La carenza di personale STEM qualificato nel settore pubblico, oggi il professor Petroni l'ha detto parlando dei risultati degli ultimi concorsi della pubblica amministrazione, in cui sistematicamente non si riescono a riempire gli organici. Nel campo delle richieste STEM, cioè degli ingegneri o del personale tecnico, qui si raggiunge l'80%. Perché è banalissimo il problema, non è assolutamente competitivo lavorare nella pubblica amministrazione se sei un bravo computer scientist o se sei un bravo ingegnere. E questo è il primo, per me banale, ACN ha avuto e ha ancora questi problemi a completare gli organici, perché diciamo, su una posizione della pubblica amministrazione chiave, in cui noi non stiamo semplicemente mettendo nelle mani di questo funzionario un settore di un'azienda privata, ma stiamo mettendo nelle mani il controllo di un ampio settore della vita pubblica, la posizione non è assolutamente competitiva dal punto di vista delle retribuzioni e delle posizioni. La carenza STEM ancora incredibile di personale femminile, cioè la carenza STEM femminile in Italia in generale. Noi abbiamo ancora un deficit incredibile, a parte delle eccezioni, ma incredibile, anzi neanche tu sei laureata in
1: matematica.
0: Matematica, allora sei un'eccezione, perché invece giurisprudenza ce l'abbiamo senza problemi, ma nel mondo STEM basterebbe riequilibrare di poco la presenza femminile per avere dei risultati finali enormi, e non abbiamo ancora una politica reale di riequilibrio su questo. Cosa occorrerebbe fare? A mio avviso su questo c'è un tema di fondo, la revisione dei sistemi di accesso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, di cui abbiamo qui un ex presidente, e i corsi concorso, che sono una delle modalità con cui abbiamo cercato di introdurre, di fare delle iniezioni di nuovi, il principio dell'assunzione per concorso è il tema sul quale prima o poi sempre arriviamo come collo di bottiglia su queste discussioni. Il principio peraltro per me confermabilissimo. Il vero problema è che se mettiamo insieme 800-1000 dirigenti inseriti negli ultimi 6 anni, più o meno sono questi, rispetto ai 20.000 solo dirigenti dell'amministrazione centrale, senza considerare l'amministrazione locale che, come abbiamo sentito anche oggi, ha un impatto a volte anche più diretto e più concreto sulla relazione col cittadino, diceva oggi il presidente Violante. La PA non è tutto uguale su questo, scusatemi per un attimo, faccio anche il mio lavoro di costituzionalista. Ricordo che il nostro articolo 118, passato alla storia per il principio di sussidiarietà, in realtà c'ha il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, che stanno proprio a dire esattamente questo, che la distribuzione delle funzioni non può seguire criteri standard o criteri standardizzati, occorre anche adeguatezza e differenziazione, cioè è ragionevole differenziare le funzioni sulla base dell'efficacia e della capacità di performance di quella funzione, costituzionalmente. Due temi che vorrei porre qui, anche perché il luogo che ci ospita, oltre alla riflessione, induce all'azione, soprattutto alla proposta. La riforma dei dottorati di ricerca, io penso che noi ormai siamo arrivati ad un livello insostenibile da questo punto di vista. Il terzo ciclo di formazione accademica universitaria, quello che si chiama dottorato di ricerca, prevede anche una possibilità che si chiama dottorato industriale, ma è strutturalmente impermeabile alla pubblica amministrazione. Cioè noi non possiamo formare per 3 o 4 anni giovani laureati di altissima qualità, di grande formazione professionale, dopodiché partecipano ad un eventuale concorso o un'assunzione esattamente come tutti gli altri, come è giusto che sia in questo momento. Però è evidente che in questo momento la possibilità di fare iniezioni forti di personale giurista e STEM che possa migliorare, che possa creare questo salto di conoscenza dentro la pubblica amministrazione, diventa fondamentale rivedere. Abbiamo una struttura di dottorato che non è assolutamente paragonabile con quelle di altri paesi europei, in cui invece esiste una possibilità di dialogo. Non sto parlando di forme di accesso dirette, ovviamente poi servirebbero delle forme di selezione, però noi stiamo perdendo centinaia di giovani che hanno il dottorato, che potrebbero andare a lavorare nella pubblica amministrazione ad alti livelli, e non riusciamo a trattenerli, così come, e chiudo su questo, il tema dei dottorati nazionali. Qui parlo sempre più ai colleghi accademici, un'altra vicenda molto italiana, pompati ipertrofici col PNRR, adesso sono morti da un giorno all'altro, non c'è più finanziamento, vanno avanti cioè con l'idea un po' maltusiana, no? Così, solo i più forti sopravviveranno. Sui dottorati nazionali, voglio dire, se questo è un settore sul quale la pubblica amministrazione dovrebbe avere una linea di reclutamento privilegiato di queste forme dirigenziali. Dunque, e chiudo velocissimo su questo, al paper che avete presentato, che ci ha illustrato Andrea prima, Legal AI by Design, by Default, by Education, cioè lo step successivo, no? È che noi dobbiamo avere una forma di competenza. Il secondo punto, mi limito solo a denunciarlo perché ho finito il tempo, è questo, il secondo teorema, diciamo. Tutte le volte che all'interno di un processo decisionale già organizzato si inserisce una decisione automatica, la decisione automatica cattura la decisione, tutta. Lo traduco. Se noi non cambiamo la struttura dei processi di lavoro, di decisione, e ci limitiamo a prendere uno strumento di AI e a usarlo, questo strumento catturerà la decisione per un motivo pratico, non per un motivo teorico speculativo. È il modo peggiore per arrivare, per approcciarsi all'AI. Vi faccio un esempio su quale lavoro, attività dei giudici che è stata citata prima, se pesci siamo dentro tutti. La magistratura è uno dei settori più delicati, più importanti, in cui un supporto avrebbe sicuramente un supporto dell'AI potrebbe dare un risultato estremamente positivo. Il modo migliore per introdurre l'AI nel lavoro dei magistrati non è semplicemente dire da oggi da domani nel tuo monitor apparirà Copilot di Microsoft, in modo tale che tu puoi anche consultare Copilot, senza intervenire sull'architettura del lavoro della magistratura. Era, va citato, l'ambizione della riforma dell'ufficio del processo. L'ufficio del processo, nella sua definizione teorica, era esattamente questo, era cominciare a introdurre una procedimentalizzazione e una riorganizzazione del lavoro dei magistrati, che tuttora si concepiscono come persone uniche che devono scrivere la sentenza e che non sono strutturati per avere fasi, per esempio, di studio e documentazione, di istruttoria condivise. L'idea dell'ufficio del processo era questa, e su quest'idea l'AI, usata per la documentazione, per i precedenti, oppure usata per verificare i testi, il drafting, che è un grande tema, linee guida su come si scrivono le sentenze, cioè usata prima e dopo, e quindi non a sostituire la decisione. Il vero problema è che se tu invece la introduci senza una revisione razionale, organica, questa è la grande opportunità dell'intelligenza artificiale, come è sempre successo in queste riforme. Costituisce l'occasione per rivedere i processi, non semplicemente per inserire un tool che viene caricato di attese messianiche, no? Che ti cambi l'assistenza. Se facciamo così, semplicemente, come è stato già detto da tutti i colleghi, ci mettiamo nelle mani, da usare strumenti diventiamo noi gli strumenti. Per questo io chiuderei proprio su questo punto, cioè io penso che sia una grandissima occasione, non possiamo permetterci di perderla. Occorre strutturare l'investimento in conoscenza, occorre che ci sia un accordo, un raccordo forte tra mondo delle università. Oggi qui vediamo un gruppo di università che ha deciso di mettersi insieme, di fare questo centro, e secondo me questo è un grandissimo esempio. Le università dovrebbero tutte tra di loro dialogare allo stesso modo su questa funzione, anche casomai coprendo domande formative diverse, perché la domanda formativa italiana, penso lo sappiamo tutti, è la più alta d'Europa. Noi produciamo ancora sempre, da sempre, meno laureati in proporzione di tutti gli altri, che potrebbe anche essere non necessariamente un male, però diciamo il problema di fondo è che noi abbiamo ancora un problema di enorme dropout scolastico, che è uno dei grandi temi endemici. Quindi una grande alleanza, diciamo, tra il mondo dell'università, il mondo della pubblica amministrazione nei massimi livelli, il fatto di avere esempi come la Camera dei Deputati che da tempo utilizza in maniera proattiva, cioè esattamente non come denunciavo prima, ma in maniera anticipatrice questi strumenti, mi sembra possa essere un suggerimento e una notizia ottima per tutti. Grazie.
1: Grazie al professor Simoncini per tutti questi stimoli e anche per aver colto perfettamente anche lo spirito con cui anche il nostro centro è nato, è proprio questo, insomma, di riflettere insieme e di mettere insieme anche più forze in realtà. E chiaramente quello di cui ci siamo occupati è il rapporto tra il diritto, l'amministrazione pubblica e la tecnologia. E allora qua, dalla lente del diritto, necessariamente dovremo spostarci all'oggetto di cui stiamo parlando finora e al protagonista di questa riflessione odierna, che è evidentemente l'intelligenza artificiale. E per farlo abbiamo scelto chi sa come parlarne, ossia il dottor Massimo Chiriatti, ho la fortuna di chiamare anche amico, tecnologo e saggista, figura di spicco del panorama italiano tecnologico, ma anche pensatore critico e esperto di tecnologia, che sicuramente riuscirà a darci una lettura di che cosa serve al governo degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale in questo ambito istituzionale, ma sotto la lente proprio del profilo tecnologico, che poi non è solo tecnologia perché è un tecnologo, ma in realtà appunto è un pensatore. E quali scenari a suo avviso sono interessanti e quali interventi si sentirebbe di consigliarci? Grazie.
2: Grazie ancora per l'invito al Centro Studi e alla dottoressa Farini. Davvero ogni volta che mi invita, i professori e le professoresse, quando invitano qualcuno vuol dire che deve ripetere. Io sono a digiuno di giurisprudenza, quindi ogni volta imparo da tutti quanti. Ancora grazie. Allora, essenzialmente io vorrei portarvi l'esperienza di colui che ha lavorato non dentro la pubblica amministrazione, ma come fornitore della pubblica amministrazione. Io lavoro da una quarantina d'anni nelle multinazionali dell'informatica e quindi ho sempre avuto una relazione anche con la PA. Le prime cose che insomma, ho capito negli anni Ottanta è bisogna andare con lo stesso orologio della PA. Questo all'inizio gli insegnanti, diciamo così, i maestri mi dicevano: noi abbiamo clienti privati, vabbè, non ne parliamo perché abbiamo ovviamente tantissimi clienti privati, ma abbiamo anche clienti della pubblica amministrazione che hanno tempi più lenti. All'inizio, sai, giovane, non capivo bene, poi però ho capito che questi tempi più lenti significano ovviamente procedure, significano processi, significano tempi, non ci vergogniamo a dire, burocratici anche per certificare questi processi. E allora, con questo, diciamo, con questa linea logica, proviamo a dire cosa sta accadendo. Quando noi parliamo di tempi e parliamo di intelligenza artificiale, evidentemente qui è il nucleo fondamentale, perché sapete molto meglio di me che queste innovazioni tecnologiche sono davvero rapidissime, sono davvero trasversali. E quindi adesso dobbiamo capire come può un servizio del genere introdurre vantaggi sperabilmente per tutti e anche nella pubblica amministrazione. E quindi qui riparto da due concetti che poche ore fa il Papa ha espresso, che secondo me sono molto importanti e anche molto calzanti per questo convegno. Parlava della neutralità e quindi spiegava che per l'appunto non è più uno strumento, ma è un ambiente. Quindi uno strumento è uno strumento che si usa, un ambiente si abita, e quando noi costruiamo tecnologie incorporiamo i nostri valori nella costruzione, nella progettazione di questi strumenti, chiamiamoli strumenti ma non sono proprio strumenti, ma soprattutto incorporiamo i nostri valori quando li usiamo o abitiamo questi mondi. Allora vedete che anche qui la velocità e l'attenzione con la quale noi dobbiamo, insomma, prestare attenzione per l'appunto quando le mettiamo nella produzione non è più qualcosa di passivo, dove noi decidiamo tutto. Perché un altro punto molto importante secondo me che ha sollevato Santo Padre ieri è stata la differenza tra strumenti costruiti e strumenti coltivati. Non so se avete notato questo passaggio molto importante. Allora, cosa vogliamo dire? Che quando uno strumento è costruito vuol dire che parte dalla logica umana. Noi progettiamo, costruiamo, scriviamo codice informatico partendo però dalla nostra logica. Queste sono le macchine costruite, che noi chiamiamo oggi macchine programmate. Invece, accanto a questo modello di macchine costruite, c'è il modello delle AI che il Santo Padre chiama coltivato. Perché? Perché parte dall'osservazione dei dati, non dalla logica umana. Quindi partendo dai dati, e dai dati la macchina ci aiuta a correlare tra loro dei modelli, per esempio, comunque delle correlazioni che ci aiutano a capire tra questa immensa massa di dati quali sono i punti in comune. Ecco che vedete che questa macchina coltivata vuol dire che dobbiamo curarla sia nell'input, quindi negli umani che immettono i dati, negli umani che hanno una intenzionalità di fare le cose, la macchina non è autonoma, che può fare e vuol fare quello che vuole, e soprattutto uno dei punti più importanti è che dobbiamo valutare il risultato di questa macchina, il raccolto di questa macchina. E il raccolto, questo raccolto, diciamo questo output, per andare nel linguaggio informatico, richiede competenze multidisciplinari. Non possiamo lasciare, c'è scritto molto chiaramente, a un ambiente, per esempio, di tecnici, solo STEM, la capacità di interpretare il risultato che parte dai dati, ma non solo ovviamente di STEM, ma anche le competenze economiche, filosofiche e così via. Quindi vedete come questa macchina noi dobbiamo adesso cercare di portarla nei processi della pubblica amministrazione. E siccome è una macchina, sto parlando della, diciamo così, del modello quando l'applichiamo probabilistico nei processi aziendali delle AI, il risultato, essendo probabilistico, non possiamo immetterlo in un processo deterministico della pubblica amministrazione. Dobbiamo farci usare, dobbiamo usare le AI quando vogliamo fare in modo che il suo suggerimento ci aiuti nella decisione. E quindi le competenze necessarie, oltre a conoscere come funziona la macchina, dobbiamo conoscere i processi della PA, i responsabili del dominio. Perché se non conosciamo bene come funziona il processo, noi prendiamo il fornitore, mi dichiaro colpevole, che vuol vendere. E attenzione però, poi in realtà questo risultato probabilistico non può essere immesso in un punto del processo della PA e poi farlo uscire da un altro punto. Per questo motivo le competenze di dominio sono molto importanti. E chiudo. Arrivando un po' al punto, è stato accennato molto correttamente il fenomeno della shadow AI, cioè personale della PA, ma non solo della PA, che usa i propri servizi personali, quindi proprio sul proprio telefonino, per sbrigarsi, per effettuare un compito che magari il manager gli ha assegnato. E questo compito significa magari prendere dei dati, usare una piattaforma pubblica, internazionale, e rischiare di perdere, ho visto situazioni simili, di perdere quali sono in realtà dei dati sensibili che dovrebbero restare nel perimetro della pubblica amministrazione. Per questo favorisco moltissimo la local AI, cioè l'AI che rimanga all'interno del perimetro aziendale. Significa l'hardware di proprietà, significa i modelli open source governati e significa anche gli aspetti applicativi, quello che si chiama oggi l'imbracatura, sempre sotto il governo della PA piuttosto che non un fornitore esterno. Perché? È il consiglio che vorrei darvi e vorrei anche, insomma, avere anche la vostra opinione. C'è un fattore importante che si chiama il token. Questo token adesso viene misurato e viene pagato se si usano servizi esterni. Stiamo assistendo a tutti i CFO dell'ambiente, diciamo così, del mercato, ma anche della PA, a una impredicibilità. Non sappiamo più domani quanti token e quindi quanti euro dobbiamo pagare, perché gli agenti sono tanti, sono contemporanei, sono multipli, stanno evolvendo, stanno facendo del ragionamento, tra virgolette, e quindi possiamo noi ospitare un servizio dove non abbiamo più contezza né dei dati che emettiamo, né dell'algoritmo che viene usato, né del costo che affronteremo. E questo è un classico lock-in, non solo economico ma anche cognitivo. Per cui il procurement Dobbiamo anche questo rivoluzionarlo, perché la tecnologia cambia molto velocemente, ma i modelli di business sono sempre più stringenti e non possiamo rischiare che la PA non sia consapevole di questi rischi, perché altrimenti tutto il paese trae un grande problema. Grazie.
1: Grazie al dottor Chiriatti, perché ci ha messo davanti alle frontiere, ma anche a un ruolo pragmatico dell'applicazione tecnologica. E abbiamo parlato di tecnologia e di uomo e quindi di umani, e due ragioni, una forse più tecnologica, una forse più umana, purtroppo non permettono di avere con noi due relatori, nel caso di Metta, perché un aereo in realtà ha ritardato e quindi fisicamente non può essere qua. Nell'altro caso, parimenti, per un impegno istituzionale che vede la Presidenza del Consiglio, dottor l'ingegnere Nobile non può, non riesce fisicamente ad essere con noi, quindi l'intelligenza artificiale può tutto, ma ancora teletrasportarci no. Quindi sta a me qualche parola di conclusione a nome del centro. Io vorrei intanto ringraziare veramente di cuore i relatori prestigiosi e illustri che sono stati con noi. Il centro di ricerca, come potete vedere anche dalla schermata dietro di me, ha un sito web, quindi potete seguire naturalmente quello che continueremo a fare. Credo sia emerso da tutti gli interventi come l'università e la ricerca abbiano un ruolo strategico in questa trasformazione del nostro paese, della nostra società, ma direi più ampiamente una trasformazione riguarda l'essere umano. E se posso trarre dalla mattinata di oggi tre parole, direi che la trasformazione cui dobbiamo ambire deve essere sicuramente sostenibile, e quindi sostenibile anche alla luce dei principi, dei valori e dei diritti che hanno caratterizzato la nostra cultura e devono caratterizzare il nostro futuro. Deve essere consapevole il ruolo dell'educazione e della formazione, è imprescindibile da questo punto di vista, e deve essere adeguata sia ai diversi livelli delle amministrazioni, ma anche al diverso grado di cultura che è presente nel Paese. Una rivoluzione digitale penso sia possibile soltanto se prima di tutto l'evoluzione riguarda l'essere umano. Grazie a tutti.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. I lavori riprenderanno mercoledì prossimo in entrambe le aule dopo la festività del 2 giugno. Alla Camera alle 11.30 si ripartirà dalla discussione della mozione su iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici. Al Senato alle 16.30 all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge sulla morte medicalmente assistita e la conversione in legge del decreto rimpatri. L'Istat rivede al rialzo le stime del PIL. Sale l'inflazione e sfonda il tetto del 3%. Occupazione record ad aprire. Massimo Giacomini.
2: Meglio di quel che era stato stimato alcune settimane fa. Il prodotto interno lordo del primo trimestre cresce infatti dello 0,3% e non dello 0,2% e dunque dello 0,8% su base annua. Un dato positivo ma comunque sempre sotto la media europea. Non sorprende invece il costo della vita. A maggio ha raggiunto il 3,2% su base annua, mentre ad aprile era al 2,7% a causa soprattutto della fiammata dei prezzi petroliferi. Tanto è vero che la benzina aumenta di oltre il 10%, con effetti a cascata dai trasporti al turismo agli affitti. Il carrello della spesa è fermo al più 2,3%, ma attenzione, i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, come il pane e la pasta, ma anche il sapone e il dentifricio, segnano un più 4,5%. Dunque l'inflazione acquisita per il 2026, cioè sicura anche se nei prossimi mesi non dovesse esserci alcun aumento dei prezzi, è al 2,6%. Sempre l'Istat ha diffuso anche i dati sull'occupazione. Ebbene, cresce di 123.000 unità, sono quasi 270.000 nei 12 mesi, con la disoccupazione al 5,1%, avanzano tutte le fasce di età, con i 35-49 anni stabili. Nell'anno però aumentano solo coloro che hanno più di 50 anni, è l'effetto dell'allungamento dell'età pensionabile, mentre tra i 15 e 24 anni, rispetto ad aprile 2025, diminuiscono di 40.000 unità.
1: Le crisi internazionali, i giovani e la sfida dell'intelligenza artificiale al centro delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia Panetta. Ascoltiamo Fabio Comini.
3: Le tensioni geopolitiche si trasmettono rapidamente all'economia e al benessere dei cittadini. Il governatore Panetta avverte sul peggioramento della situazione economica a causa della guerra. La crisi energetica ha effetti sull'inflazione, ma la BCE vigila e sui bilanci di famiglie e imprese. Quanto agli aiuti, nessun riferimento di Panetta alla deroga al patto di stabilità, ma solo
4: misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi.
3: L'Italia affronta questa fase con punti di forza, occupazione, esportazioni, banche solide, ma anche di debolezza, l'innovazione tecnologica e in particolare l'intelligenza artificiale, che l'intervento pubblico deve accompagnare, specie per i suoi effetti iniziali sul lavoro. Punto debole anche il capitale umano. I giovani vanno valorizzati, il loro talento trattenuto.
4: Una quota crescente di giovani laureati si trasferisce all'estero, alla ricerca di un pieno riconoscimento delle proprie competenze. Tra il 2020 e il 2024 ne sono usciti dal paese oltre 100.000.
1: Condanna di tutta l'Europa e della NATO per il drone russo caduto su un palazzo residenziale in Romania. Due persone sono rimaste ferite. Da Mosca nessun commento su quanto accaduto. Biasimo anche da parte di Giorgia Meloni. Federica Ionta.
5: Dalla Russia un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza di tutta l'Europa. Giorgia Meloni condanna l'attacco di Mosca sconfinato in Romania, stato alleato e membro dell'Unione Europea, sottolinea, e ribadisce quella che è sempre stata la linea italiana. La guerra in Ucraina è responsabilità di un aggressore, cioè la Russia, che ignorando ogni limite, prosegue la Premier, continua a colpire civili innocenti. Parole in linea con quelle di Guido Crosetto, che definisce l'episodio una irresponsabilità irresponsabile e intollerabile escalation e quindi offre solidarietà al popolo romeno. E il ministro degli esteri Antonio Tajani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Il dossier Ucraina e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice A5 in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di far slittare la data dopo le celebrazioni per la festa della Repubblica.
1: Tre temi al centro del confronto politico: il drone russo e i dati economici. Gianluca Ruggirello.
6: Dalla Russia una violazione inaccettabile e la condanna di Elly Schlein per lo sconfinamento in territorio europeo. La segretaria del PD chiede anche che si aumentino le pressioni su Mosca e si avviino i negoziati. Chiara Braga.
7: Serve fermare subito l'escalation, lavorare per il cessate il fuoco e negoziati per una pace giusta e sicura in Ucraina.
6: Il drone russo in territorio europeo? Una provocazione gravissima per Italia Viva, posizione non distante da quella che nella maggioranza assumono i moderati. Maurizio Lupi.
8: Un inaccettabile tentativo di alzare il livello della tensione, ma l'unico effetto che avrà è quello di compattare ancora di più l'Europa nel sostegno all'Ucraina.
6: A trainare il confronto politico anche l'economia. Sul caro energia, dopo l'allarme di Banca Italia e dell'Istat, il governo spieghi cosa intenda fare. L'esortazione delle opposizioni con i 5 Stelle, che bocciano l'idea sostenuta proprio dalla maggioranza e dal commissario Fitto di dirottare i fondi di coesione per le aziende in crisi per contrastare invece il caro energia. Proposta rivendicata da Fratelli d'Italia, che cita anche i dati Istat sull'occupazione e sottolinea dato record. Il governo Meloni sta cambiando l'Italia.
1: Ancora sul drone russo in Romania, netta condanna, l'abbiamo accennato, dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica, che promettono una risposta. Marilu Lucrezio.
9: L'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio dei Paesi membri, scrive il segretario generale della NATO Mark Rutte sui social. Continueremo ad accrescere la nostra prontezza per scoraggiare e difenderci da qualsiasi minaccia, inclusi i droni. Rutte lo ha ribadito al presidente della Romania, Dan, in un colloquio telefonico. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un'altra linea, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ricordando che l'Unione è al lavoro sul 21esimo pacchetto di sanzioni. Il cancelliere tedesco Merz accusa Mosca, vuole inasprire la situazione, dice: la Germania è al fianco dei nostri alleati della NATO. L'incidente sottolinea ancora una volta la necessità di una forte presenza della NATO sul fianco orientale. La Francia convoca l'ambasciatore russo. Condanniamo questo atto irresponsabile, dice il ministro degli esteri Barrot. E il governo britannico di Starmer denuncia su X la violazione dello spazio aereo della NATO da parte di Mosca. Il Regno Unito condanna con forza questa grave escalation che mette vite umane a rischio ed è unito al fianco della Romania e degli alleati.
1: Era l'ultimo servizio, grazie ad Emanuele Rinaudo in regia. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: intelligenza artificiale, ma cosa ci aspetta nel futuro riguardo a questa tecnologia che sta trasformando non solo il lavoro, la vita di molte persone, ma anche la geopolitica? Perché guardate, sempre più spesso si parla di corsa verso il sistema di intelligenza artificiale più sofisticato e più vincente. Per parlare di questo argomento, io ho oggi in linea un giornalista esperto e soprattutto direttore di una rivista che è un punto di riferimento dal punto di vista tecnologico. Buon pomeriggio, Luca Zorloni, direttore di Wired.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie del suo intervento. E dunque, dicevo, è una corsa quella dell'intelligenza artificiale. Appare un po' ricordare questo rush, ricorda un po' il periodo della Guerra Fredda, quando le grandi potenze si contendevano il predominio su tecnologie che costituivano inevitabilmente un deterrente per un eventuale conflitto. Poi fortunatamente fu solo guerra fredda e non vera e propria guerra. Ci troviamo di fronte a un scenario di questo tipo anche oggi.
1: Indubbiamente alcuni elementi che ricorrono, la divisione di alcuni blocchi, dove vediamo da un lato gli Stati Uniti che furono protagonisti appunto in quel momento storico che lei prima richiamava, dall'altra parte al posto della Russia oggi troviamo la Cina, quindi una controparte che spinge in maniera estremamente forte nello sviluppo delle tecnologie, ritroviamo una frammentazione a livello internazionale con la creazione di alcuni poli di attrazione che hanno appunto attorno agli Stati Uniti e alla Cina i due fulcri. Ritroviamo anche una narrativa estremamente spinta sia all'interno che all'esterno al valore della tecnologia sviluppata in casa e alla proprietà e al suo servizio per il primato nazionale. Forse l'elemento un po' differente è l'immediatezza in cui le persone già oggi sperimentano sulla propria pelle gli effetti di questa tecnologia. Cioè, siccome l'intelligenza artificiale oggi a guidare questa sfida tra blocchi, ecco, l'intelligenza artificiale è estremamente disponibile per tutti i servizi e le piattaforme che conosciamo per l'uso quotidiano e quindi forse a differenza di quel momento, oggi le persone hanno chiaro e immediato quantomeno l'effetto sulle loro attività quotidiane, magari non la visione di lungo termine, magari ancora non sappiamo anche esattamente la rotta che tutto questo sviluppo prenderà, però possiamo vedere direttamente cosa sta cambiando nella nostra quotidianità.
0: Ecco, però l'impressione, direttore, è proprio quella di una corsa a dotarsi del sistema di intelligenza artificiale più efficace.
1: Diciamo che non esiste al momento, perché visti gli sviluppi dobbiamo sempre parlare con i fatti che abbiamo di fronte, ma non esiste al momento un modello che possiamo considerare il modello con la M maiuscola. Poi esistono tanti modelli, molti che hanno peraltro delle potenzialità specifiche in alcuni campi, in alcuni settori, pensiamo per esempio a quanto Claude, il modello di Anthropic, dell'azienda americana Anthropic, si sia rivelato per esempio molto potente e molto efficace nelle applicazioni legate all'attività quotidiana delle imprese, quindi nei servizi di business e per esempio nelle attività di cyber security. La specializzazione dei modelli e quindi la capacità di essere molto più chirurgici nella loro operatività, nella loro efficacia, è in realtà la sfida che tutte queste imprese hanno davanti. Quindi, verosimilmente, la controparte politica di questa partita dovrà giocare la propria, come dire, la propria gara con gli avversari su più tavoli e con più modelli. Il controllo è indubbiamente uno dei rischi a cui uno sviluppo incontrollato e sregolato delle AI ci può portare. Teniamo comunque conto che già oggi gli strumenti digitali, le grandi piattaforme attraverso cui noi eseguiamo tantissime delle nostre attività quotidiane, da fare la spesa a guardare le foto degli amici, comunque esercitano delle forme di sorveglianza a cui poi attingono anche gli stati.
0: Naturalmente il modello Anthropic a cui lei faceva riferimento è Mythos, Claude Mythos, che è questo modello che ha stupito molti perché ha delle potenzialità che mai un sistema di intelligenza artificiale aveva rivelato prima, anzi destato anche qualche preoccupazione all'interno proprio di Anthropic, ma comunque si tratta di approfondire l'argomento più avanti perché non si hanno moltissimi particolari sull'evoluzione di questo sistema. Una domanda che mi sento di farle è che molti esperti, tecnologi, scienziati hanno auspicato in passato, negli ultimi anni, la necessità di creare un corpus di regole etiche per il funzionamento dell'intelligenza artificiale. Questi appelli molto spesso sono caduti nel vuoto.
1: Sì, purtroppo quando si parla di regole applicate alla tecnologia, anche le buone intenzioni fanno fatica ad avere una conseguenzialità, e chi questa conseguenzialità tenta di perseguirla, in particolare alcuni blocchi politici, che sono quelli in cui noi abitiamo, l'Europa, si trova di contro invece una certa resistenza da parte del mondo delle imprese e della ricerca, che temono un rallentamento indotto appunto dall'applicazione e dalla creazione di regole. C'è da dire che alle volte alcuni tecnologi, che magari per affiliazione di lavoro poi imitano in queste grandi aziende, dicono di voler fare le regole più che altro per proporre il proprio modello come la soluzione a tutti i problemi. Allora è chiaro che regolare una tecnologia così multiforme e così complessa non è facile, anche perché lo sviluppo è talmente veloce che spesso sorpassa la cristallizzazione che le leggi cercano di raggiungere. Io penso che lo sforzo però sia necessario, perché vediamo dalla parte della cittadinanza, di chi magari non è come dire quotidianamente coinvolto all'interno di questi processi, una preoccupazione sugli impatti, e anche perché, come ci ha ricordato il Papa pochi giorni fa, noi non possiamo pensare di derogare il governo di una tecnologia così potente solamente a un club ristretto di poche persone che peraltro da quella tecnologia ci guadagnano. È uno sforzo in cui il multilateralismo e quelle istituzioni che si erano proprio create all'indomani della Seconda Guerra Mondiale in realtà potrebbero dare una risposta per come sono state architettate. Peccato che siamo in un momento in cui tutti sembrano voler picconare questi istituti. Dobbiamo ritornare a immaginarci come un mondo in cui c'è molta più collaborazione e cooperazione, perché sono tecnologie che non stanno dentro un confine ma che lo superano, e quindi occorre lavorare in concerto il più possibile tra tutti per provare a trovare dei punti fermi e con cui garantire uno sviluppo che sia veramente sostenibile.
0: Trasferendoci nel comparto economico, ci sono poi le proiezioni di titani della tecnologia come Elon Musk, che fanno delle previsioni stupefacenti. Elon Musk si è espresso nei mesi scorsi affermando che il mondo dell'intelligenza artificiale potrebbe trasformare completamente il mondo delle imprese, fino al punto di far diminuire il numero delle imprese. Secondo Musk, l'intelligenza artificiale potrebbe trasferirci in un universo in cui non esistono più imprese, esistono solo app collegate a intelligenza artificiale, con tutte le conseguenze relative a questa proiezione. Naturalmente tutte le previsioni sono fatte per essere smentite, però i tempi dettati da Musk sono abbastanza brevi, lui parla di 5-6 anni. Le sembrano delle proiezioni plausibili?
1: C'è secondo me da fare una premessa quando si ascoltano questi oracoli soprattutto dei signori delle big tech, e che tutti loro hanno l'interesse a assicurarci che questo sviluppo avverrà in maniera potentissima entro pochissimo tempo, per una semplice ragione: perché le loro aziende stanno in borsa, stanno spendendo un sacco di soldi per creare l'infrastruttura su cui gestirete l'intelligenza artificiale, che è qualcosa di non di molto virtuale, ma che ha un grandissimo peso fisico fatto dai data center e da tutte le reti che questi data center devono alimentare. Solo quest'anno proiettano di spendere le principali aziende americane, Meta, Microsoft, Google, Nvidia, e si aggiungerà appunto anche Microsoft, circa 700 miliardi in data center. Allora, quando tu spendi così tanto e i soldi te li deve tra virgolette prestare qualcuno in borsa, è chiaro che gli devi garantire che poi il suo investimento gli tornerà indietro in un tempo molto breve, e dunque tendono a spingere molto l'acceleratore su queste previsioni estremamente dirompenti e in alcuni casi anche apocalittiche. La verità è che noi vediamo un passaggio dalla teoria e dall'immaginazione di queste aziende all'applicazione pratica molto più lenta, spesso anche con delle società, delle compagnie che magari adottano, abbracciano le AI in maniera molto fiduciosa all'inizio e poi fanno qualche passo indietro perché si rendono conto che in realtà il costo di alcune tecnologie non vale la resa finale. Una di queste è proprio Microsoft, che ha deciso di ridurre alcuni contratti con Anthropic, perché in fin dei conti il consumo di potenza computazionale gli costava di più di tenersi all'interno delle persone che facessero parte del lavoro e che quindi scaricassero sulle AI un pezzettino della filiera di produzione. E poi c'è tutta l'applicazione che ne faranno le aziende manifatturiere, le piccole e medie imprese, e l'adozione di questi modelli nella realtà dei fatti, non solo in quello che già magari qualcuno può sperimentare nel proprio ufficio, l'email, la presentazione, una semplificazione di alcune parti del lavoro, ma una vera e propria trasformazione, per esempio, anche dell'industria pesante, dell'industria manifatturiera. Quindi i tempi sono molto più lunghi, e dunque secondo me occorre molto fare la tara e ricordarsi quando queste persone ci vogliono vendere un prodotto da lì a breve, è perché hanno tutto l'interesse loro in primis a incassare quel dividendo in un tempo molto breve del previsto. Gli economisti per ora e alcuni scienziati un po' più slegati dagli affari hanno dei tempi molto più moderati, delle previsioni molto meno apocalittiche.
0: Staremo accorti, staremo attenti, vedremo quello che succede. Naturalmente il mondo tecnologico ci ha abituato a queste previsioni che, come lei giustamente ha detto, vanno prese un po' con le molle. Io la ringrazio molto per questa conversazione. Abbiamo intervistato Luca Zorloni, il direttore di Wired. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 14.30, ancora una volta ben trovati dalla redazione della GR Parlamento. Oggi non ci sono aule, noi quindi vi proponiamo l'evento che si è svolto il 4 maggio al Senato, evento dal titolo Dalla frammentazione all'integrazione, nuovi modelli di tutela dei minori. L'evento è stato promosso dalla senatrice Camusso in collaborazione con la rete internazionale delle organizzazioni della società civile impegnate nella protezione di bimbi e adolescenti da ogni forma di sfruttamento sessuale. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e grazie per essere qui questa mattina. Intanto mi presento molto rapidamente, sono Luca Attanasio, sono un giornalista, mi occupo soprattutto di geopolitica delle migrazioni forzate. Ho fatto molti lavori e molte inchieste e reportage nel campo drammatico appunto della tratta, dello human trafficking, e sono qui anche perché faccio parte del direttivo di ECPAT, questa organizzazione presente in 100 paesi diversi. ECPAT è un acronimo che significa appunto End Child Prostitution, Pornography and Trafficking, appunto. E con molto piacere modero questo momento di riflessione il giorno prima della giornata italiana nazionale, diciamo così, di contrasto alla pornografia e alla pedopornografia. Proprio per favorire insieme a voi e a una rete che speriamo di sostenere sempre di più, una riflessione attorno a una serie di dati e a una situazione che per tanti versi potremmo definire allarmante. Abbiamo organizzato questa giornata e ringraziamo subito la senatrice Camusso. L'abbiamo organizzata assieme e riteniamo che sia molto molto importante metterci insieme, fare rete appunto in questo momento così delicato in cui, come proveremo a sostenere in questa mattinata, ci sono tanti dati su cui riflettere, su cui provare a reagire in qualche modo. Da quello che emerge c'è un grosso problema reale tra la generazione del mondo adulto e quello del mondo dei minorenni, dei giovanissimi, dei bambini, diciamo. In Italia e poi più in assoluto in Europa e anche nel mondo, purtroppo. Ci dedichiamo in particolar modo all'Italia, visto che la giornata è dedicata alla nostra nazione, e c'è più di un riflettore da accendere nel mondo dei minorenni italiani. I dati che generano malessere cominciano a essere veramente tantissimi e quindi la giornata capita proprio a proposito. Un primo dato molto allarmante su cui vorrei porre la nostra attenzione questa mattina fotografa un aumento decisamente allarmante dei maltrattamenti diffusi sui minorenni. È uscito da poco uno studio, la terza indagine AGIA Istat, che parla di una crescita del 58% rispetto al rilevamento precedente di maltrattamenti in tante forme. La forma più utilizzata è quella del cosiddetto neglect, cioè la trascuratezza nei confronti dei minori, subita dal 37%, ma ci sono altre forme, tra cui appunto anche lo stesso abuso sessuale. C'è un dato che balza all'occhio: nell'87% dei casi il maltrattante appartiene alla cerca familiare ristretta. Poi, venendo più al campo più ristretto che ci riguarda e che riguarda la giornata di domani, il 5 maggio, vediamo che anche su questo i dati sono in terribile e costante aumento. Nel 2025 sono stati identificati 8.213 minori vittime di abusi. Parlando proprio di pedopornografia e di adescamenti, il sistema di contrasto ha gestito 2.574 procedimenti legati e ha fatto 222 arresti, ed è in aumento rispetto al 2024, i reati erano 7.200, che a sua volta era in aumento rispetto al 2023, insomma, ecco, senza darvi troppi numeri, diciamo. In ogni caso un numero va dato: si è registrato un aumento dei reati online di circa più 63%, per la pornografia minorile, e più 36% per la detenzione di materiale pedopornografico. Di recente, proprio qualche giorno fa, il 20 aprile, si è tenuta a Vienna, la 26ª conferenza dell'Alleanza OSCE, che ci segnala che le vittime di tratta costrette ad attività criminali sono passate da circa l'1% nel 2018 al 17% del 2024. Ora, tutto questo non lo dico, non vogliamo che questo momento sia solamente uno snocciolamento di dati, peraltro abbastanza deprimenti, diciamo, e non vorremmo neanche deprimerci assolutamente, anzi l'idea dell'incontro di oggi è quella di essere estremamente propositivi, anche positivi, perché a fronte di questi dati ce ne sono altri che ci confortano, e abbiamo chiamato qui una serie di realtà che sono sul campo direttamente, che combattono giornalmente proprio per contrastare questo fenomeno. Però appunto abbiamo pensato che c'è bisogno di parlarne insieme, di trovarsi insieme, di fare rete in questo senso, ed ecco il senso di questo, di questa mattinata che ho voluto introdurre molto rapidamente in questo modo. Detto questo, passerei direttamente la parola agli autorevoli relatori che saranno qui oggi per sentire le varie reti. Avremo le varie posizioni, le varie anche realtà che rappresentano, e avremo poi alla fine diciamo una mezz'oretta di tempo per dibattere anche tra di noi, per chiarire alcuni punti, sentire se ci sono domande o commenti. Molto bene, passo quindi la parola alla senatrice del PD Susanna Camusso, che è promotrice, come ho detto, di questa iniziativa insieme ad ECPAT, ed è una peraltro componente dell'intergruppo parlamentare Educazione con la A maiuscola Social, nato nel dicembre del 2025. Si concentra sui social network, le dipendenze digitali e l'uso consapevole degli smartphone. Prego, senatrice.
3: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie. Io sono, come dire, onorata di essere senatrice ospite di questa discussione. Non sono un esperto, come dire, mi sono occupata di tante cose nella mia vita, molto meno di questi temi, ma mi sono molto occupata di diritti umani, peraltro faccio parte anche della commissione diritti umani, e con sempre maggior frequenza scopro che il grande tema di quest'epoca sono esattamente i diritti umani e il riconoscimento a tutti i soggetti del loro essere soggetti e dell'avere dei diritti. E mi sono quindi interrogata in occasione di alcune iniziative in cui sono incontrata con associazioni, tra cui appunto ECPAT, su che cosa deve fare il legislatore di fronte a una situazione che è assolutamente complessa, e soprattutto come facciamo a correggere l'andamento di questi ultimi anni, che è stato un andamento tutto punitivo. Abbiamo inventato qualunque reato possibile e immaginabile, devo dire la fantasia è stata molto ampia, abbiamo progressivamente abbassato la soglia nelle quali intervengono elementi di ordine penale o di giustizia amministrativo / penale, con l'ultimo decreto sicurezza siamo al coinvolgimento formale presso prefetture e questori dei genitori per i minori di 12 anni, cioè quindi abbiamo deciso che l'unica via di reazione alle forme di disagio è quella dell'intervento della giustizia penale e come dire, tutto questo dimostra, a mio avviso, due cose. La prima, che non sappiamo, non conosciamo e non vogliamo conoscere le ragioni di un disagio crescente o che percepiamo come crescente, quindi non volendo approfondire, non volendo conoscere, lo mettiamo dietro le sbarre, così non ce ne accorgiamo e non lo vediamo. Secondo, facciamo sempre più fatica a ragionare di che cosa vuol dire avere da 0 a 18 anni, considerandoli, come dire, un universo unico, mentre dentro quello ci sono tantissimi mondi assolutamente differenti. Noi stiamo, come dire, siamo un paese che sta discutendo del tema della rete come un problema di divieto sui social. Io sono, come dire, penso che la storia ci abbia insegnato che ogni divieto costruisce immediatamente la molla per come aggirarlo, non per determinare. I dati che ci arrivano dai paesi che l'hanno già applicato ci confermano tutto questo. Invece il problema è come si regola la rete e che funzione può avere la rete, e questo vale ancora di più in stagione di intelligenza artificiale. E allora questo propone il tema di che cosa vuol dire in quest'epoca educazione, cosa vuol dire il rapporto tra la dimensione comunità educante e la pura istruzione. Non apro qui il capitolo questi anni al Ministero dell'Istruzione perché sarebbe un capitolo troppo complicato, però sono tutte domande rispetto dalle quali c'è un problema di provare a ritrovare un filo intorno al quale produrre, come dire, possibilità di avere diritti in capo, in questo caso ai minori, con le adeguate differenze. Una cosa è se discutiamo dei social di un bambino di 6 anni e un'altra è se discutiamo di un adolescente. Bisognerebbe ricominciare ad avere un po' di dimensione dell'età e se la, come dire, la legislazione, il legislatore, il Parlamento può fare delle cose che non siano appunto limitarsi a lavarsi la coscienza dicendo io ho vietato, poi se non succede pace d'amen. Questo a mio avviso richiede, come dire, rimettere in rete tante esperienze tra diverse tra di loro che però hanno in mente che l'educazione è un veicolo fondamentale. Richiede anche rimettere insieme reti di parlamentari che provino a non semplificare ogni volta le cose ma a misurarsi con la complessità dei fenomeni. Non so se ci riusciremo in questo scorcio finale di legislatura, ma come sempre gli scorci finali sono utili se preparano quella successiva e quindi se cominciano a costruire un po' di programma per il cambiamento. E quindi queste sono le ragioni per cui sono felice di ascoltarvi questa mattina.
2: Grazie mille, senatrice. Sì, molto condivisibile. Appunto, la sensazione a volte, ecco, che con questi provvedimenti solo punitivi non si voglia proprio neanche proprio osservare il fenomeno, ma di dare una risposta reattiva, immediata, senza analizzare. Invece, appunto, partire proprio dall'opposto, mi sembra, cioè proprio dall'osservazione del fenomeno, far emergere. E poi, appunto, l'altra cosa molto interessante che dice è l'universo 0-18, che a volte viene uniformato in un magma unico quando ci sono forse le differenze maggiori, siamo forse più uniformi noi adulti che in quella fascia da 0 a 18, in cui succede di tutto e si forma di tutto e si è permeabili a tante cose. Grazie mille. Quindi passiamo adesso la parola a Yasmin Aboloha, segretaria generale di ECPAT. E poi tantissime altre cose, ne cito solo alcune, sennò finiremmo, diciamo, la sessione. È esperta in tutela dei minori e contrasto allo sfruttamento sessuale, con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione, gestione e valutazione di interventi di prevenzione. Mi preme sottolineare che nel corso della sua attività ha consolidato una significativa esperienza nei processi di costruzione di reti e di sistemi integrati, che sono forse appunto la risposta migliore. Prego, Yasmin.
4: Grazie innanzitutto alla senatrice Camusso per questa opportunità, perché non è così scontata. E lo dico anche con estremo rammarico, perché come vedete, insomma, questi sono temi che si tendono ovviamente a mettere un po' nell'angolo. Non ci piace parlare di cose scomode essenzialmente, soprattutto in questo momento storico, dove invece poi c'è tutto un montare di cronaca che vediamo costantemente, quindi c'è anche in realtà un'esposizione particolare al tema delle violenze in generale, però poi quando si deve entrare un po' più nel dettaglio, andare effettivamente a scandagliare fenomeni, cercare di comprenderli, lo sfruttamento sessuale passa un po' in secondo piano, come se fosse una cosa, diciamo, che non ci riguarda. Questo perché è rimasto pure un retaggio culturale che abbina lo sfruttamento sessuale dei minori essenzialmente a quei contesti del sud del mondo. Il nostro, diciamo, la nostra stessa rete nasceva nel sud-est asiatico, però appunto se oggi siamo qui nel 2026 e oggi siamo presenti in oltre 100 paesi e nascevamo appunto con l'impegno di impegnarci tutti per chiuderla un'associazione come la nostra, perché si volevano intraprendere misure, diciamo, sia dal punto di vista di contrasto ma anche preventive, questo insomma la dice lunga di quanta capacità abbiamo noi nel riuscire ad adattarsi, insomma, a quelli che sono i contesti. Che cos'è oggi lo sfruttamento sessuale dei minori? Quanto è cambiato rispetto, diciamo, alle sue stesse origini? Resta ovviamente un fenomeno che da una parte vede ovviamente la violazione dei diritti umani, dall'altra continua ad essere, diciamo, uno dei punti di forza della criminalità organizzata, dove poi effettivamente il crimine organizzato, diciamo, riesce anche ad intercettare tutta una serie di situazioni individuali, casuali, accidentali, però poi dopo ne beneficia direttamente il crimine organizzato. E quei numeri che diceva prima Luca, che per noi non sono assolutamente, diciamo, fondamentali, perché fosse anche un solo bambino che finisce all'interno di questi circuiti e che comunque vive questi rischi di finirci dentro, per noi diventa essenziale. Però grazie a quei numeri lì, quello che si ingigantisce poi è il fatturato, tra virgolette, del crimine organizzato. Che cosa ha cambiato quindi un po' nel tempo rispetto a quei fenomeni iniziali, quando si parlava solamente di turismo sessuale, quindi che c'era un'elite, se vogliamo, insomma, che viaggiava per andare a consumare del sesso con i minori in questi paesi esotici? Poi ad un certo punto abbiamo visto, insomma, l'espandersi appunto del trafficking, della tratta, che permetteva quindi anche di poter selezionare, se vogliamo, il proprio oggetto sessuale, e poi il subentro di internet. Quello che è cambiato è che oggi riusciamo sì a vedere qualche cosa, però lo sfruttamento sessuale rimane fondamentalmente un fenomeno sommerso, e non è affatto casuale il titolo di questa giornata, appunto, dalla frammentarietà passare appunto all'integrazione. Perché noi quello che vogliamo provare a fare oggi è suggerire un cambio di sguardo essenzialmente nei confronti del fenomeno dello sfruttamento sessuale. In piccola parte l'ha già accennato la senatrice Camusso e l'ha ribadito pure Luca, insomma, nella sua precedente introduzione. Noi quello che dobbiamo provare a fare è porci in maniera differente rispetto a questa problematica. Non possiamo più pensare di trattarla come casi isolati, quindi singoli casi di cronaca che leggiamo. Ci vuole proprio un cambio di approccio. Noi dobbiamo immaginare, diciamo, quella che l'immagine che in una qualche maniera ci può suggerire questo fenomeno per farci comprendere come dobbiamo effettivamente guardarla, è quella appunto di un prisma. Noi ci troviamo oggi di fronte a qualcosa che ha diverse facce, e un prisma ha il vantaggio che comunque possiamo scomporlo attraverso, insomma, la luce, quindi dobbiamo cominciare a vedere queste facce tutte insieme. Che cosa abbiamo noi? Abbiamo davanti dei contesti sociali, economici, che hanno una loro rilevanza. Non possiamo pensare alla singolarità, al singolo individuo. Abbiamo a che fare con la vulnerabilità. La vulnerabilità è qualcosa che, come sappiamo bene, comunque in una fascia d'età come quella che va da 0 a 18, comunque è una caratteristica che non è assolutamente un punto di debolezza, però è una vulnerabilità fisiologica che è dettata proprio appunto da quello che è il percorso che qualsiasi minore dovrebbe effettivamente fare, man mano dovrebbe andare a ridursi questa vulnerabilità. E poi non possiamo assolutamente escludere la dimensione digitale. In tutto questo dobbiamo fare i conti poi con quello che è, diciamo, anche la modalità con la quale viene raccontato oggi questo fenomeno. Qui, diciamo, permettetemi di prendermela un pochetto con il mondo della comunicazione e soprattutto per il fatto che c'è un eccesso di interesse quasi a generare una morbosità nei confronti del fenomeno della violenza. Però se è vero che da una parte ci sono degli spettatori nei confronti di questa violenza, dall'altro c'è chi la vive direttamente questa violenza. E permettetemi una sorta di ossimoro pure, mi dispiace insomma scomodare Wittgenstein, però appunto noi oggi quello che vediamo è un'etica e un'estetica della violenza. Che cosa significa? Che oramai, cioè, l'atto di violenza comunque è amplificato attraverso i social, comunque viene ripetuto costantemente, tanto che questo non permette più di poter distinguere, cioè, quello che è giusto e quello che è sbagliato, quindi c'è quasi una normalizzazione. E l'estetica, proprio perché tutto questo oggi comunque deve essere reso noto, anche con una sorta di nota di merito in alcuni casi. Non dimentichiamo che tutti i numeri che venivano citati prima, è vero che vedono comunque un mondo dietro che comunque tira le fila, quindi c'è un enorme burattinaio che è quello appunto che è il crimine organizzato. Però dall'altra c'è anche tanta autoproduzione, questo è un altro elemento che è cambiato nel tempo rispetto alle origini del fenomeno dello sfruttamento sessuale, dove prima c'era un adulto che reclutava un minore, lo istruiva, diciamo che in alcuni casi, questo è cosa nota poi, che ci fossero anche minori, ricordiamo soprattutto insomma per chi come me è venuto all'esperienza insomma del sud-est asiatico, c'erano i minori che effettivamente erano loro che adescavano gli adulti. Oggi quello che accade è che comunque è finito questo elemento di istruzione nei confronti dei minori e il minore, proprio perché c'è questo eccesso di esposizione, quindi di visibilità, quindi di mettersi in una vetrina anche attraverso, diciamo, situazioni con atti negativi, condotte negative, oggi lo fa in maniera spontanea. E dall'altra parte c'è comunque il plauso, c'è l'accettazione, perché comunque il gruppo dei pari fondamentalmente vuole quello. E quindi si crea pure questo enorme divario generazionale, quindi appunto il famoso discorso che si faceva prima rispetto al tema dell'universo, questo 018 come se fosse qualcosa di lì sospeso, quindi che comunque ci vede solo pronti effettivamente a contrastare, eventualmente a condannare. Che cosa facciamo noi? Perché siamo qui oggi fondamentalmente? Che cosa vogliamo fare attraverso questa giornata? Ovviamente non ci vogliamo incartare dietro a questi numeri e men che meno vogliamo far venire insomma la depressione a tutti quanti, perché appunto i numeri parlano, però sappiamo appunto quello che dicevamo prima, la gran parte è ancora sommerso. Però noi abbiamo uno strumento che sfruttiamo molto poco, l'abbiamo sfruttato molto poco in questi anni, che è il tema della prevenzione, che apre poi, se vogliamo, anche un tema di ordine economico in chiave di investimenti da parte della politica. Cioè quanto si investe per la prevenzione è sempre molto meno rispetto a quello che si investe effettivamente per tutte le azioni di contrasto. L'abbiamo visto non da ultimo col famoso modello Caivano. Funziona il modello Caivano? Direi nì. Perché dico questo? Perché comunque l'attenzione su questo modello è accesa esclusivamente sul tema della repressione. Poi c'è stata anche un po' di lungimiranza, perché c'è un abbinamento rispetto, diciamo, al tema della prevenzione, quindi il fare educazione. E non è un caso che oggi qui insomma abbiamo poi appunto degli esponenti che stanno lavorando su questo, insomma non è un caso che dopo di me appunto interverrà in presa con i bambini. Però non è sufficiente tutto questo per fare, diciamo, educazione, per fare prevenzione attraverso l'educazione ci vuole un approccio sistemico, bisogna comunque partire dalla rete, quindi bisogna mettere intorno e in relazione tutti quelli che sono i soggetti che assolutamente hanno un ruolo principale nel percorso di crescita dei minori e non da meno coinvolgimento dei minori stessi, perché non dimentichiamo pure questo, cioè tutto questo può funzionare solo se partiamo effettivamente da un ascolto dei minori, che è una cosa che in questi anni oggettivamente è stata fatta. Ci sono tante buone pratiche, però queste buone pratiche non si sono mai messe, diciamo, in connessione tra di loro e non sono mai state effettivamente trasferite. Quindi noi oggi quello che dobbiamo fare è provare ad andare in questa direzione, quindi adottare un approccio sistemico. Quello che possiamo fare è provare anche, diciamo così, non ci dobbiamo inventare nulla di nuovo, è probabilmente un tema da una parte di condivisione, di scambio, di dialogo, dall'altra però significa anche mettersi a tavolino effettivamente e ragionare insieme, quindi cioè prendere in mano finalmente questa benedetta coprogrammazione e coprogettazione in cui tutti si devono sentire effettivamente coinvolti, perché penso che una delle cose principali sulle quali, diciamo, qualsiasi paese, diciamo, si debba misurare, proprio la misura minima di civiltà, è proprio prendersi cura effettivamente e dare delle risposte effettivamente ai più vulnerabili e poi appunto ai soggetti più fragili. Quindi questo diventa essenziale. Noi abbiamo delle esperienze che comunque nel tempo hanno dimostrato che effettivamente questi tipi di approcci funzionano. Lo abbiamo a livello, lo diceva Luca prima, siamo una rete internazionale. Probabilmente ci siamo tutti molto focalizzati sempre nel tempo rispetto, diciamo, ad un approccio di carattere più assistenzialista e quindi cercare immediatamente, insomma, di riuscire a togliere dalle situazioni più estreme quelle più complicate. Però abbiamo lasciato indietro effettivamente tutti gli altri, se pensiamo, insomma, pure a tutta una serie di progettualità che vengono svolte spesso. Ci si concentra effettivamente molto di più sulle periferie, piuttosto che invece, cioè, non trovando un modo per mantenere ancora vivo, insomma, l'attenzione, il legame, soprattutto anche con quelli, con il centro. Non dimentichiamo, insomma, che tanti dei casi più estremi di sfruttamento sessuale che abbiamo avuto pure in Italia, ovviamente era, non voglio citare quello di Roma nello specifico, ma è quello che immediatamente balza all'attenzione di tutti, non ci dimentichiamo ovviamente delle ragazze dei Parioli. È ovvio che appunto quindi poi salza troppo l'attenzione da una parte, però si rischia, insomma, di lasciare indietro gli altri e noi non possiamo più permetterci di lasciare indietro nessuno. Dato che appunto, come dicevo prima, non dobbiamo inventarci nulla, quello che forse dobbiamo fare è provare un po' a condividere le cose tra di noi e quindi cercare ovviamente di lavorare insieme il più possibile. Quello che può essere sicuramente un suggerimento, lo prendo in prestito un po' dal mondo dell'educazione, che viene un po' più da lontano, che è il famoso Index for Inclusion, che è questo modello appunto che noi non dobbiamo riprenderlo tassativamente e precisamente nella stessa identica maniera, ma significa, cioè, di scomodo la geometria, immaginarci che noi dobbiamo lavorare essendo tutti quanti parte di un triangolo in cui troviamo da una parte le pratiche, troviamo la politica, troviamo la cultura. Questi tre elementi non ci possiamo più permettere di tenerli sganciati tra di loro, perché altrimenti commettiamo l'ennesimo errore e quindi risolviamo il singolo caso, ma non interveniamo mai effettivamente su quello che è il nostro obiettivo, che è quello di tenere, insomma, i ragazzi al sicuro da tutto questo. Permettetemi proprio due parole ancora rispetto appunto alla scelta di tutte le persone che sono qui oggi. Non sono delle scelte casuali. Noi sappiamo, al di là delle esperienze pratiche appunto imprese con i bambini, perché noi stessi, diciamo, abbiamo progettato con loro, ci sono altri protagonisti oggi, insomma, abbiamo qui la CEI con cui appunto c'è un dialogo, c'è appunto una collaborazione all'interno dell'osservatorio, speriamo, insomma, che tutto questo ci porti anche a lavorare al di là, mettiamola così, di quello che è il solito confine che pensiamo la comunità, che spesso la pensiamo sganciata da altri elementi territoriali come appunto le parrocchie, c'è tanto mondo, insomma, l'intorno, e sappiamo che effettivamente fanno tantissimo, quindi c'è di provare a mettere a sistema tutto questo. Non è casuale che abbiamo qui appunto la rete scuole aperte e partecipate, perché la scuola resta uno dei principali presidi, ci piaccia o no. La scuola non è quella delle 6 o 8 ore, la scuola è anche quella dopo. E se pensiamo che spesso e volentieri c'è un tema di mancanza di spazi e di spazi civici, e noi lo sappiamo benissimo perché questo ce l'hanno insegnato prima ancora i paesi del sud del mondo, che un bambino che sta in mezzo alla strada è decisamente più agganciabile appunto dallo sfruttatore, dal reclutatore. Oggi quello che noi sappiamo è che i ragazzi non stanno per strada ma stanno chiusi in camera loro, e l'idea di poterli trasportare invece in degli spazi civici che comunque, cioè, alla fine si identifica con quello stesso spazio che è la scuola, diventa comunque motivo di protezione. Quindi, cioè, tutto questo ha un significato. Non da ultimo c'è anche il tema appunto dell'aspetto sanitario. Noi quello che vediamo, e questo lo diciamo anche in prima linea perché stiamo portando avanti un progetto di educazione alla sessualità e sessuale all'interno delle scuole, lo stiamo facendo con AIED. Non è casuale pure questa cosa, diventa fondamentale. Da una parte, come dicevo prima, non si può solo reprimere, dall'altra bisogna educare, però quando si educa bisogna farlo a 360 gradi. E siccome il nostro è un tema che gioca con il sesso fondamentalmente, che fa passare il sesso come comunque l'occasione per poter guadagnare, per noi diventa indispensabile invece restituire anche la bellezza di tutto questo, insomma, a questi ragazzi. Non devono pensare, insomma, che il sesso è qualcosa di brutto, di sporco, che porta solo a delle situazioni di violenza da una parte, o effettivamente diventa l'opportunità per poter guadagnare qualcosa di semplice. Quindi io concluderei qui, proprio perché, diciamo, vorrei lasciare la parola agli altri, con la speranza appunto che quella di oggi non è una giornata fine a se stessa. Casualmente, diciamo, ma non casualmente, precede la giornata nazionale contro la pedofilia, però vuole essere un punto di partenza, e noi sappiamo che le persone che si trovano qui oggi sono state le prime con le quali in una qualche maniera sono state attivate delle collaborazioni, e ci farebbe piacere, insomma, poter andare avanti in questo cammino insieme. Grazie.
2: Grazie. Grazie Yasmin, molto interessante. Poi magari se avremo tempo sarà interessante anche vedere un po' il modello di azione che ECPAT porta avanti attraverso una serie di progetti che sono già in essere da tanto tempo, diciamo. È molto interessante questo discorso che fai sul cambio di sguardo, no? E anche sulla responsabilità della comunicazione, il mondo che io rappresento, che nel rappresentare un mondo che sembra sempre cristallizzato in un certo tipo di modelli, che invece in realtà purtroppo si sono evoluti, o direi involuti in un certo senso, e che sono trasversali, permeano molti aspetti della società. Io mi sono occupato per tantissimi anni e continuo a farlo del mondo dei minori stranieri non accompagnati, che è contiguo, no, a questo mondo di cui stiamo parlando adesso. Ho fatto molta inchiesta su questo e ne ho incontrati centinaia, sia nei luoghi da cui partivano, nei luoghi in cui sostavano, in Europa e poi in Italia. E purtroppo quello che compare, quello che appare, è che a volte si creano proprio dei sistemi criminogeni, cioè, per esempio, noi abbiamo avuto la fortuna di avere la legge Zampa, diciamo, non so se la conoscete, una legge tra le migliori che ci hanno invidiato in tutto il mondo. L'onorevole Zampa mi disse in un'intervista che la chiamavano in tutto il mondo, anche in America, per presentare questa legge di grande civiltà, che non è stata mai attuata fino in fondo. Adesso addirittura siamo arrivati al fatto che i minori vengono messi nei centri di accoglienza per gli adulti, il che significa letteralmente metterli a rischio criminalità enorme, diciamo. Ecco, quindi questo cambiare lo sguardo e capire che questo mondo è molto più complesso di quello che si tende a rappresentare, credo sia molto importante. Passo quindi adesso la parola a chi di progetti, ne fa tanti, diciamo, proprio su questo, appunto Simona Rotonde, che è delegata da Rossi Doria per rappresentare Impresa Sociale con i Bambini, come sappiamo, insomma, è stata istituita l'impresa proprio per il contrasto alla povertà educativa ed è attiva dal 2016. Ecco, sarebbe interessante proprio se ci può descrivere un po', ecco, anche come questi tantissimi progetti che voi finanziate, diciamo, cofinanziate, stanno avendo un impatto e come si passa dal progetto al modello proprio, no?
5: Grazie innanzitutto, grazie davvero, buongiorno a tutte e tutti, grazie senatrice moltissimo, grazie mille ECPAT per l'invito e per l'occasione, e grazie a Jasmine perché hai già fornito tanti stimoli, tante riflessioni che io adesso ovviamente riprendo perché sono anche fortemente convergenti con quello che avevo un po' così in mente di condividere con voi. Con i bambini esattamente, dal 2016 si occupa, sono 10 anni, quest'anno a ottobre faremo anche la celebrazione dei primi 10 anni di attività, si occupa di sostenere siamo arrivati a circa 890 progetti, oltre 800 milioni di euro impegnati appunto dal 2016 grazie a questa legge di stabilità, grazie a questa collaborazione tra governo e le fondazioni, le casse di risparmio di origine bancaria, e sono 890 progetti, sono oltre 15.000 le organizzazioni che sono state coinvolte, messe in rete per rendere attivi questi progetti che noi sosteniamo, oltre 700.000 i minori che sono i destinatari diretti. Noi ci occupiamo ovviamente della fascia 0-18, in alcuni casi siamo arrivati anche in deroga a coinvolgere ragazzi fino al 21° anno di età, in particolare su un bando specifico che è quello dedicato agli orfani di vittime di crimini domestici. Ora, è molto importante per me ascoltare anche l'esperienza e anche attraverso il titolo semplicemente del convegno, quando abbiamo ricevuto questo invito, ovviamente ho colto la forte similitudine con quello che è l'approccio, lo sguardo che con i bambini, non dico in maniera semplice ma con fatica, anche con impegno, ha tentato di mettere in campo dal 2016, cioè il tema dell'integrazione, il tema dei modelli, no? Noi sosteniamo che vorremmo, ci siamo riusciti più o meno dopo i primi 4 anni di sperimentazione, vorremmo fare in modo che questi progetti, i progetti hanno un inizio e una fine e quindi hanno un limite perché rispondono, sono estemporanei, rispondono a delle emergenze, non hanno un approccio sistemico. Ecco, noi vorremmo che tutti questi progetti divenissero dei processi, perché i processi si autoalimentano, i processi sono dei meccanismi virtuosi che cambiano, si evolvono nel mentre fanno delle cose, no? Una delle cose, per esempio, che noi spesso condividiamo anche con i progetti, con le organizzazioni che sosteniamo, quando voi progettate, scrivete un'idea, una candidatura, è importante anche, questo anzi è il segno tangibile che state lavorando bene, che nel corso dell'opera che state mettendo in campo cambiate, perché cambiano i bisogni, e un vero progetto socio-educativo deve avere questa capacità di rimanere fedele alla visione alta che vuole realizzare, cambiando anche le modalità con cui raggiunge quell'obiettivo. Questa si chiama coerenza, no? Ora, perché dicevo mi ha colpito già dal titolo, voi dite dalla frammentazione all'integrazione, nuovi modelli di tutela dei minori. Allora, se c'è una cifra distintiva, un elemento cardine che ha caratterizzato tutti questi progetti, o che abbiamo cercato perlomeno di raccomandare, di stimolare, di favorire grazie a questi finanziamenti, è il tema della comunità educante. Traduco, cioè, noi riteniamo che davanti alla vulnerabilità, prima si parlava di vulnerabilità, queste ferite di questi bambini che hanno semplicemente, tra virgolette, semplicemente una diseguaglianza di destino, cioè la sfortuna di essere nati in contesti deprivati, con meno opportunità, e quindi hanno minori occasioni di poter crescere e favorire una crescita sana di se stessi. Allora, davanti a questo elemento, davanti alla complessità della quella che noi definiamo la povertà educativa, che non è povertà materiale, ma è anche e soprattutto povertà di linguaggi, povertà, si parlava di spazi, povertà di spazi, povertà di poter esprimere pienamente il proprio progetto di vita. Ecco, davanti a questo non basta un servizio, non basta un solo attore, non basta la scuola, non basta la famiglia, non basta un servizio sanitario, ci vuole una comunità, cioè ci vuole un contesto educativo favorevole che promuove, prima si parlava di protagonismo, il benessere dei ragazzi. Uno dei temi che negli ultimi 3 anni stiamo affrontando grazie a un programma che stiamo finanziando, che si chiama Programma Benessere, è proprio quello di dedicato alla salute mentale dei ragazzi, quello dedicato a prevenire le forme di sofferenza mentale che poi portano questi ragazzi a stare chiusi in casa, l'isolamento, il fenomeno degli hikikomori, a vivere situazioni di dipendenza sempre più crescente dai dispositivi tecnologici, ad avere disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, a soffrire di attacchi di ansia, di fobia, fino ad arrivare alle forme più estreme dei tentati suicidi. Questo è un problema che dobbiamo e stiamo affrontando. E come lo affrontiamo? Appunto, non basta il singolo attore, ci vuole una comunità. Partiamo dai contesti, e voi qui parlate proprio dei contesti educativi. Non è facile, perché che cosa serve per favorire dei contesti educativi che prevengono le forme, nel caso di oggi parliamo di sfruttamento ed abuso sessuale, che cercano di proteggere i bambini? Servono 3 elementi, che in un contesto attuale, sociale, antropologico, sono di difficile attuazione, sono delle sfide. Primo elemento, una comunità educante innanzitutto deve essere cosciente di avere una funzione, deve essere intenzionalmente predisposta a dire: io influenzo la vita di questi ragazzi. Ne deve essere cosciente. Facciamo un esempio concreto: gli allenatori, gli istruttori sportivi, i catechisti, i farmacisti, i baristi, tutti quegli attori, questi sono gli attori che compongono una comunità educante. Quanti di essi sono coscienti comunque di avere anche una funzione educativa che va oltre il semplice ruolo che pensano di svolgere? Allora, primo elemento, la prossimità. Per proteggere bisogna conoscere, e la prossimità è la conoscenza di ogni singolo bambino. Bisogna dare il nome a ogni bambino. Che cosa voglio dire? Che a scuola la maestra, l'insegnante deve sapere che Mario, se solo 7 giorni che non va a scuola, probabilmente c'è un problema nel contesto familiare. Se l'istruttore, l'allenatore, il coach sportivo vede che Giovanni è poco incline a entrare nel gruppo, si isola, si chiude, probabilmente anche lì bisogna porsi una domanda, bisogna capire. Quindi la conoscenza non banale, non scontata di ogni bambino che entra in contatto con quell'attore. Secondo elemento, la continuità. La continuità che cosa vuol dire? La protezione di ogni forma di violenza, di ogni forma di abuso, di ogni forma di maltrattamento, di ogni forma di fragilità di ogni bambino, di ogni adolescente. Come si concretizza? Grazie alla presenza costante nel tempo di adulti significativi. Perché anche le forme di abuso non nascono all'improvviso, ma nel tempo si cristallizzano, si evolvono, sono spesso il processo lungo che spesso non viene visto, è invisibile. Allora bisogna che queste relazioni significative con tutti questi attori siano costanti nel tempo, non siano estemporanee. Non bisogna lavorare nell'emergenza. Il terzo elemento, questo è il più complesso, e questo è quello che noi cerchiamo in tutti questi progetti di stimolare e di favorire, cioè la comunicazione fra gli attori. La maestra deve parlare con il pediatra, che deve parlare con l'istruttore, con l'allenatore, ovviamente devono parlare con i genitori. Questo concretamente si chiama alleanza educativa. È difficilissimo, perché richiede anche uno sforzo di fuoriuscire dal proprio ruolo, di vedere anche l'importanza che hanno gli altri attori. Questo, immaginiamoci in un contesto in cui molto molto rapidamente noi in Italia abbiamo una scena educativa caratterizzata da profondissimi cambiamenti negli ultimi 8 anni. 9.250.000 sono i minori sotto i 18 anni. 1.350.000 sono quelli che vivono in condizioni di povertà assoluta. Vuol dire che uno su quattro dei bambini che vivono nel nostro paese sono in condizioni di povertà, di carenze di opportunità. A questo aggiungiamoci un dato che non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché è la spiegazione del perché spesso nelle agende politiche il tema dei minori è invisibile, cioè il tema dell'invecchiamento demografico. In Italia, i dati, ce lo dicono le statistiche, tasso di fecondità, in Italia siamo a 1,18 figli per ciascuna donna in età fertile. Apro e chiudo parentesi, rispetto alla media europea le donne in Italia fanno figli sempre in età più adulta. Vediamo adesso il rapporto intergenerazionale, il rapporto tra ragazzi e adulti. Faccio un paragone semplicissimo, 1951, ogni 100 bambini da 0 a 18 anni avevano 33 anziani over 65 nello stesso contesto, ok? Nel 2011 ogni 100 ragazzi sotto i 18 anni avevano 147 adulti, adesso siamo arrivati ad un rapporto 100 minori 200 adulti, il che vuol dire che per ogni bambino ci sono due adulti. Questo che cosa vuol dire? Che gli investimenti, il pensiero critico, lo sforzo di un governo ovviamente va poco nel anche sostenere, nell'investire in quello che è fondamentale, cioè nei servizi educativi, soprattutto della prima fascia di età. Secondo elemento che ci caratterizza il nostro paese da un punto di vista educativo, purtroppo, dico purtroppo nel senso che ancora si fa molto poco, le neuroscienze ci dicono che c'è una irreversibilità di quello che avviene nei primi 1.000 giorni di vita, cioè quello che avviene tra 0 e i 3 anni difficilmente è rimediabile poi in età successiva. Quindi perché? Perché si creano delle connessioni sinaptiche che poi si atrofizzano. Tutto quello che avviene in termini di stimoli in questa prima infanzia è fondamentale, dirimente, per lo sviluppo sano di quelli che poi saranno degli adulti del domani. Quindi dobbiamo investire nei servizi educativi. Gli asili nido non sono un parcheggio, ma sono delle palestre di vita fondamentali che favoriscono fortemente lo sviluppo cognitivo e non cognitivo dei nostri bambini. In Italia anche questo ancora è poco presente. Terzo e ultimo elemento ci deve far riflettere, e qui ci potremmo stare anche altri giorni, ma non abbiamo il tempo. Che cosa ci dice la Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia? Ci guida verso, per chi ha funzioni educative, per chi ha responsabilità educative, quando hai di fronte un bambino di età tra 0 e 18 anni, tu hai due strade. Anzi, devi avere due approcci, entrambi obbligatori. Uno è l'approccio protettivo, fondamentale. Che vuol dire protettivo? Devi fare in modo che sia protetto e tutelato nei suoi diritti essenziali, e quindi deve essere ovviamente anche, prima si parlava spesso anche della trascuratezza, però attenzione, e ora ci arrivo, c'è anche l'ipercura. E poi c'è l'altro approccio fondamentale, che è quello promozionale. Ovvero io devo stimolare l'autonomia, l'autodeterminazione, l'ascolto, il protagonismo. In Italia, da un punto di vista educativo, anche degli stili banalmente genitoriali, prevale il primo a discapito del secondo. Questo è un problema serissimo. E questo spesso è il punto per cui noi ci dobbiamo interrogare, perché ci sono anche dei problemi di sofferenza mentale. Che cosa voglio dire? Ora, ripeto, è un concetto molto importante. La protezione deve essere fatta in maniera equilibrata, importante nel caso, noi stiamo parlando di sfruttamento sessuale, deve essere preventivamente attivata in maniera coesa fra tutti gli attori. Ma quando la protezione diventa, da un punto di vista pedagogico, un tentativo di far impedire ai nostri ragazzi di cadere nell'errore, di fallire, di essere frustrati, stiamo facendo un danno educativo potentissimo, perché li rendiamo fragili, perché la forza di un ragazzo che cresce è direttamente proporzionale alla sua capacità di cadere e rialzarsi. Il fatto di impedire a questi ragazzi di vivere anche delle esperienze di fallimento sono pedagogicamente un grande errore. Questo, ora sto sintetizzando, questi sono tutti elementi che caratterizzano il nostro modo in Italia di concepire l'educazione, i bambini e gli adolescenti, di essere noi degli adulti di riferimento. Dico solo una cosa, probabilmente cosa servirebbe in tutto questo scenario? Comunità educanti, l'approccio, quello che tanti studi hanno definito il modello biopsicosociale, cioè tu devi intervenire sul contesto, sui fattori abilitanti e facilitanti del contesto. Se modifichi quelli, cambi le traiettorie di vita dei nostri ragazzi. Però servono degli investimenti che non vanno solo, l'ho detto all'inizio, nella direzione di sostenere i servizi, non basta. Devi finanziare le funzioni di coordinamento, le funzioni di regia, anche delle figure professionali. Noi in tanti progetti le abbiamo sperimentate, poi si chiamano in tanti modi, i community manager, dei mediatori all'interno dei contesti strutturati, cioè delle figure che hanno proprio il compito di far parlare, dialogare i vari servizi e di manutenerli, perché non basta attivare la rete e comunicare, lo devi far durare nel tempo, quindi serve manutenzione. E un altro elemento importante, serve, noi grazie a questo fondo, noi cerchiamo di rendere operativo l'articolo 118 della Costituzione italiana, il principio di sussidiarietà. Però dobbiamo stare attenti, lo Stato e il terzo settore devono dialogare in una logica di sussidiarietà, di coprogettazione, senza che si innescano anche delle logiche perverse di sostituzione. E quindi anche quella è una risposta importante, promuovere ancora di più questa collaborazione. Terza forse strada che ci può aiutare in questa sfida che oggi anche voi, no, avete messo in campo, come possiamo passare dalla frammentazione all'integrazione, puntare tantissimo, questo noi cerchiamo di farlo in tutti i progetti, nella formazione degli operatori. Formazione che non è io ti do più contenuti, io ti do contenuti che tu non hai, ma cerca di essere, io ti metto in una stanza a parlare con altri professionisti in modo che tu puoi vedere anche lo sguardo di quelle altre persone che sono attive, impegnate come te sullo stesso problema. La formazione integrata, quindi non per settori professionali, ma multidisciplinare. Quella è una risposta che a lungo andare ci potrebbe dare, credo, delle risposte di senso. Grazie.
2: Grazie mille, un intervento molto ricco, la ringraziamo molto. E qui c'è un problema proprio di cultura, secondo me, no? Da quello che si evince, da quello che ha giustamente detto, che manca proprio in Italia e su cui bisogna lavorare tantissimo. E credo che il discorso che faceva di passare dal progetto al processo è fondamentale in questo senso, cioè quindi bisogna proprio abituarsi proprio, a volte, cioè come diceva, è molto interessante, no? A volte ci sono interlocutori magari tutti in buona fede o nella gran parte in buona fede, no? Però completamente scollegati l'uno dall'altro, che devono semplicemente abituarsi a stare in rete e a parlarsi, a confrontarsi, a non pensare che l'uno sia molto più importante dell'altro o viceversa, diciamo. E questo credo che con i bambini abbia questo tesoretto maturato in 10 anni di attività che mette a disposizione della società, che è molto, molto utile, molto, è una riflessione molto utile, molto importante. La ringraziamo molto.

0: scusate, perché adesso dunque, allora abbiamo un collegamento da remoto, giusto Simona? Un collegamento da remoto c'è anche, però intanto chiamo accanto a me Chiara Griffini, presidente del Servizio Nazionale di Tutela dei Minori della CEI, Conferenza Episcopale Italiana. Buongiorno, buongiorno, prego. E anche il collega e amico Simone Padovani, prego. E come procediamo? Collegamento. Allora, il collegamento è dunque, come dicevamo, per noi è molto importante il protagonismo e l'ascolto dei minori, dei giovani, diciamo così, in questo processo. Uno degli interlocutori privilegiati è proprio appunto il minorenne o il giovane che partecipa a questo processo, e quindi proprio per questo adesso chiamiamo a intervenire Angela Verdecchia, che è la coordinatrice nazionale della rete Studenti Medi, che purtroppo non è riuscita ad arrivare, però ci ha assicurato un collegamento da remoto.
1: Salve, buongiorno, spero che mi sentiate.
0: Ti sentiamo benissimo.
1: Perfetto, fantastico. Beh, innanzitutto buongiorno a tutte e tutti. Io appunto sono Angela Verdecchia e rappresento la rete degli studenti medi, che è un sindacato studentesco che si occupa di scuole superiori. Lo dico perché immagino che molti di voi non sappiano bene quale sia il ruolo della mia organizzazione, non siamo così tanto conosciuti purtroppo. E vi ringrazio innanzitutto immensamente per aver pensato di coinvolgerci in un momento di confronto così importante su un tema molto molto delicato e molto complesso da trattare. Infatti mi scuso anticipatamente perché sono certa che chi è intervenuto prima di me e chi lo farà dopo abbia molte più competenze per trattare questioni così delicate, però credo che comunque sia molto importante dare una prospettiva generazionale anche a temi di questo tipo, che tra l'altro purtroppo, per fortuna, sono sempre più al centro del dibattito nell'ultimo periodo, soprattutto negli ultimissimi anni a seguito della pandemia. Abbiamo visto probabilmente una crescita esponenziale proprio di attenzione verso quelle che sono tutte le forme di abuso che i giovani e giovanissimi, anche bambini, vivono molto più spesso di quello che si pensa. E penso che sia lodevole il fatto che voi abbiate ritenuto opportuno coinvolgerci come sindacato studentesco, perché purtroppo spessissimo teatro di questo tipo di abuso sono anche i luoghi dell'educazione, quei luoghi che dovrebbero tutelare in primis gli esseri umani e le persone che frequentano questi spazi e la conoscenza per potersi formare e per crescere come individuo all'interno di una società più giusta, solidale e coesa, che poi in realtà appunto vivono queste esperienze fortemente traumatiche che plagiano il loro essere individui e potersi poi relazionare con gli altri. Io penso che di cose da trattare ce ne sarebbero tantissime, però dico subito che il focus di quello che sarà il mio brevissimo intervento, perché non vi voglio tediare per molto, sarà sempre quello dell'educazione sesso-affettiva. Faccio questo grande spoiler perché penso che sia fortemente dirimente riuscire a capire quanto un concetto che potrebbe sembrare così semplice e banale abbia la capacità propulsiva di modificare una società davvero, cosa che forse chi avrebbe il potere di inserire questo tipo di percorsi all'interno dei luoghi della conoscenza ancora temo non abbia ben chiaro. E penso che per poter capire questo concetto sia necessario anche partire dal presupposto che forse più di concentrarsi sulla reazione quando si verificano casi di questo tipo sarebbe essenziale, e prima di me è stato anche già detto molto bene, cercare di mettere il focus sulla prevenzione e sull'evitare di arrivare a dover parlare di quei casi particolarmente gravi che poi appunto, come si diceva prima, fanno molto scalpore perché evidentemente sono un evento fortemente traumatico. Io credo che ad oggi, purtroppo, probabilmente complice anche magari l'ideologia politica del governo che attualmente occupa quegli spazi per poter cambiare questa serie di provvedimenti, non si stia davvero facendo un investimento strutturale su quelle che sono le misure in grado di costruire degli ambienti protetti e protettivi negli

0: spazi dell'educazione, perché evidentemente si agisce sempre solo sulla parte punitiva e su ciò che viene dopo. Credo che invece, appunto, per prevenire, per creare una società di cura, soprattutto verso i più giovani, verso i bambini e verso coloro che stanno formando la propria coscienza e il proprio modo di stare al mondo, bisognerebbe concentrarsi sull'istituzione dei processi educativi e quindi anche della creazione di contesti educativi solidi e che non siano, come posso dire, caratterizzati semplicemente da norme severe, ma che investano in un'idea di relazioni che si basano su una comunicazione sana, sul consenso, crescere in contesti educativi che ci abituino a comunicare quella che è la nostra emotività quando una data situazione ci mette a disagio, ci fa vivere delle emozioni che noi viviamo come traumatiche e negative, per poter poi riconoscere anche quelle situazioni di forte crisi e traumatiche che possiamo appunto incontrare, perché chiaramente non viviamo in un mondo utopico, anzi tutt'altro, e evidentemente crescendo può accadere di dover vivere sulla propria pelle o di osservare intorno a noi magari situazioni in cui si richiede, come posso dire, una maturità emotiva di un certo livello che evidentemente non si può dare per scontato che tutti abbiano, perché se non ci vengono dati gli strumenti minimi per poterla acquisire, è complesso riuscire appunto ad acquisirli in maniera individuale. Io credo che tutto sia anche un po' nella concezione che sia di comunità educante, di scuola in generale, di istruzione pubblica, perché penso che, e questo lo sancisce perfettamente l'articolo 34 della nostra Costituzione, la scuola e l'istruzione dovrebbero essere ciò che possa eliminare ogni forma di barriera sociale, economica, familiare. Dovrebbero essere l'infrastruttura sociale in grado di garantire una rete soprattutto tra i vari attori che entrano in gioco in queste situazioni, perché noi non possiamo pensare che le famiglie, la scuola, l'associazionismo, i servizi sociali, ho citato un po' di cose, possano avere ruoli a compartimenti stagni. Penso che bisognerebbe davvero fare un ragionamento di lungimiranza nel incentivare quelle reti di contatto tra queste realtà per creare dei percorsi stabili, non progettualità che siano frammentate, perché non sono qualcosa che crea appunto un cambiamento strutturale, ma semplicemente va in questo modo ad agire sul singolo caso emergenziale. Perché parlo di educazione sesso-affettiva come un po', secondo me, chiave di volta di tutta questa situazione? Perché io penso che sia un tipo di formazione adatta davvero a tutte le età, da quella più tenera, dall'età infantile, fino al mondo adulto. E credo che siano dei percorsi di formazione che dovrebbero essere condivisi e calibrati anche in base alle esigenze anagrafiche delle persone che si prendono in considerazione. Io ho 20 anni e nel corso del mio percorso di studi ho soltanto avuto modo di partecipare ad un'iniziativa di 3 ore sull'educazione sesso-affettiva. Per il resto non ho mai avuto occasione all'interno degli spazi scolastici di parlare di questi temi. E penso che al di là del fatto che per gli studenti sia fondamentale, soprattutto in età adolescenziale, quando si sta crescendo e si sta cambiando e si cominciano a vivere questi grandi cambiamenti in modo sicuramente più impattante.
1: Ma intanto molto interessante la voce Angela, ecco, non mi veniva il nome, molto interessante, molto dentro il campo. Io credo che veramente ci aiuta molto a comprendere quanto spesso diciamo così, le persone, i protagonisti di un fenomeno spesso sono tenuti fuori dal fenomeno, non sono interpellati, non sono ascoltati, non sono compresi, e farli parlare, farli sentire, ascoltarli, a parte che è uno dei punti cardine della convenzione, è anche la possibilità di mettere in atto una riflessione che fa capire molte più cose di quante capiremmo noi solo adulti o sì, appunto, o cosiddetti esperti, diciamo così, del settore. Io non so, nel caso possiamo andare avanti con gli interventi e poi eventualmente lei si ricollega. Sì, allora, a questo punto, come detto, io passerei la parola a Chiara Griffini, qui alla mia sinistra, presidente del Servizio Nazionale di Tutela dei Minori della CEI. prima donna laica ad assumere questo ruolo direttivo negli uffici pastorali della Conferenza Episcopale Italiana. Mi fa piacere dirlo, è una nota interessante. Abbiamo chiesto di intervenire sui modelli di tutela trasversali, no? In grado di contribuire a costruire una cultura diffusa di prevenzione che mette insieme tante realtà da diverse angolature.
2: Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, ringrazio la senatrice Camusso, ringrazio anche ECPAT per il gentile invito e ciascuno di voi per questo momento importante di approfondimento e confronto. Vorrei innanzitutto cominciare col descrivere il modello messo in campo dalla Conferenza Episcopale Italiana per quanto attiene proprio il contrasto dell'abuso sessuale e di tutte quelle forme di abuso che riguardano in maniera più specifica il contesto ecclesiale, come l'abuso di coscienza e l'abuso spirituale. Anzitutto il modello è partito dall'adozione di linee guida nel 2014 all'insegna di modelli di appunto protezione, come venivano evocati nell'intervento precedente, quindi tesi principalmente al reagire di fronte a potenziali situazioni di segnalazione di abusi all'interno degli ambienti ecclesiali. Nel 2019 a livello di Chiesa Universale invece abbiamo un passaggio significativo ed importante con il Magistero di Papa Francesco e quindi vengono adottate delle linee guida frutto di percorsi multidisciplinari all'insegna di modelli di safeguarding, quindi una chiara e precisa integrazione tra protezione e promozione. Promozione non solo del benessere individuale dei componenti della comunità ecclesiale, ma anche dell'intera comunità come soggetto promotore di relazioni. Le linee guida hanno portato poi alla creazione di un sistema multilivello di tutela nazionale, regionale e diocesano, perché chiaramente la Chiesa agisce poi in dei territori. È stata evocata prima la realtà delle parrocchie. Ecco, la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili si articola da un livello nazionale fino al livello di presidio più prossimo rappresentato dalle diocesi, che sono chiaramente la realtà più vicina alle parrocchie, ai gruppi e agli oratori. Con l'entrata in vigore delle linee guida del 2019, come ho detto prima, inizia davvero l'adozione anche da parte della Chiesa di un vero e proprio modello di safeguarding che si sviluppa intorno a 9 principi, e questi 9 principi possono essere così raggruppati intorno a 5 direttrici di azione. La prima, un'azione di sensibilizzazione culturale che comporta una responsabilità diffusa dell'intera comunità ecclesiale. Infatti nel primo principio delle linee guida, lo vorrei citare perché ci pone in collegamento con gli interventi precedenti, si dice che è di tutta la comunità la cura e la protezione del minore, quindi non solo il contrasto, chiaramente la persecuzione di potenziali delitti e reati che possono verificarsi negli ambienti ecclesiali, ma prima di tutto un lavoro di formazione e di promozione del benessere, che questo si è tradotto poi nella seconda direttrice, che è quella della prevenzione sviluppata mediante una formazione dei cosiddetti adulti di riferimento negli ambienti ecclesiali. Cosa vuol dire? Che tutti coloro che sono a contatto con minori negli ambienti ecclesiali vengono appositamente formati, con una formazione iniziale che diventa poi formazione permanente. Tutta questa attività viene monitorata ogni 2 anni, rendiamo pubbliche queste azioni di monitoraggio perché credo che un modello efficace nella misura in cui monitora anche i propri interventi e ne verifica criticità e punti di forza. Mediamente il sistema messo in campo forma 22.500 persone ogni anno che sono poste a diretto contatto con i minori negli ambienti ecclesiali, dagli oratori alle scuole. Qual è l'oggetto di questa formazione? L'oggetto di questa formazione è innanzitutto rendere edotti coloro che sono a contatto con i minori negli ambienti ecclesiali di come si può sviluppare un abuso in un contesto istituzionale, dall'abuso sessuale all'abuso anche psicologico emotivo, al maltrattamento. Questo chiaramente però anche associa un'altra tipologia di formazione, cioè addestrare questi nostri operatori a riconoscere quei segnali di abuso di cui un minore è portatore che provengono da altri ambienti, perché chiaramente la Chiesa accoglie minori che provengono da famiglie, minori che vivono anche in altri contesti, quindi può diventare veramente quel luogo che spezza catene di vulnerabilità e dà presa a catene di evoluzione. Quindi questo lavoro formativo mira a fare degli ambienti ecclesiali e degli ambienti sicuri, ma vuole avere chiaramente un impatto culturale e poter fare la differenza anche in chiave evolutiva nei confronti di tutti coloro che incontrano la Chiesa e da minori e anche da adulti. Pensiamo alle attività anche socio-caritative e assistenziali che la Chiesa pone in campo. Sono stati citati per esempio l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati o tantissime altre realtà di prossimità nei confronti del disagio. Quindi l'azione di tutela abbraccia. In questo senso il titolo Dalla frammentazione all'integrazione prima di tutto ha riguardato i contesti ecclesiali al loro interno, perché la Chiesa già di suo, come ho detto, accoglie minori, assiste persone. L'introdurre delle politiche di tutela è diventato un valore aggiunto in ordine a queste attività educative e di assistenza, e lo facciamo anche attraverso la metodologia di una mappatura del rischio per i diversi contesti ecclesiali, perché è diverso per esempio appunto fare safeguarding con un minore dell'oratorio rispetto a un safeguarding praticato con le attività della Caritas, perché sono due contesti completamente differenti. Quindi c'è un'azione globale e un'azione specifica per i diversi contesti, mappatura del rischio e promozione chiaramente di tutto ciò che può favorire un benessere relazionale nei nostri contesti, ma che a ricaduta investe i minori e anche gli adulti di riferimento nella loro vita ordinaria. Dico questo perché dietro un catechista e un volontario c'è un genitore, c'è un professionista, quindi una Chiesa che chiaramente forma a questi temi genera poi un impatto anche culturale e sociale, perché chi ne è investito automaticamente è chiamato a porre delle riflessioni o anche dei codici di condotta che possono investire il resto della sua vita. A proposito di codici di condotta comportamentali, perché l'altra nostra tipologia di intervento è all'insegna della cosiddetta vigilanza, abbiamo adottato buone prassi che sono dei codici standard e di comportamento, ma anche di cura dei luoghi reali e virtuali nei quali le nostre attività si sviluppano. Cito per tutti, abbiamo dato delle indicazioni relative alla gestione dei cosiddetti gruppi WhatsApp, e per esempio l'aver dato il codice di comportamento che non si possono fare gruppi di WhatsApp con minori infra 14 anni significa per un adulto sorgere la domanda sul fatto che magari si concede al proprio figlio l'opportunità di utilizzare WhatsApp quando in sé per sé l'apertura di un account chiede un'età minima. E anche il fatto di poter predisporre dei gruppi di WhatsApp nella fascia di età adolescenziale tra i 14 e i 18 anni con determinate regole, con il stabilire dei patti con gli adolescenti che ne vengono coinvolti, che portano per esempio alla rimozione di contenuti o di video o anche di affermazioni fatte dai componenti del gruppo all'insegna della violenza, credo che questo può avere chiaramente una ricaduta importante extra l'ambiente vero e proprio nel quale viene praticato. Solo per citare alcuni esempi concreti in ordine a ciò che dicevo prima, che la formazione vuole avere anche un impatto culturale, quindi rappresenta già una prima azione di rete chiaramente della Chiesa con tutte le altre realtà presenti nei territori. Accanto a un'attività di formazione abbiamo istituito i centri di ascolto nei quali chiunque dichiara di essere vittima di presunti abusi in ambienti ecclesiali può presentare la segnalazione alla competente autorità ecclesiastica, ma chi si rivolge a questi centri viene sempre immediatamente edotto della possibilità, anzi viene incoraggiato a rivolgersi anche alle competenti autorità dello Stato, perché la segnalazione all'autorità ecclesiastica non preclude la segnalazione alle competenti autorità statali. I centri di ascolto, porto un dato, l'anno scorso nella appunto rilevazione che abbiamo effettuato sul biennio 2023-2024 hanno raccolto richieste di informazioni circa abusi che provenivano da ambienti non ecclesiali pari al 33,7% delle richieste totali. Queste richieste sono state poi inoltrate attraverso i lavori di rete messi in campo presso i competenti servizi e le competenti autorità statali. Quindi questo a dire che il centro d'ascolto è nato con una finalità chiaramente ecclesiale, ma un impatto anche territoriale, diventando quindi un presidio anche che raccoglie segnalazioni che appartengono ad altri ambiti e che solo attraverso il lavoro di rete che i nostri servizi hanno attuato è stato possibile chiaramente far convergere e trovare anche le risposte opportune. Un ultimo aspetto che vorrei ricordare e che sento importante, che è stato evocato, il lavoro di rete, certamente utilizzo una parola, alleanza sistemica preventiva. Alleanza sistemica preventiva, cioè riconoscere che i minori che attraversano i diversi contesti pongono in rete i contesti stessi. Quindi un operatore di un ambiente ecclesiale deve avere chiaro che quel minore proviene da una famiglia e quindi, per esempio, i nostri codici di condotta e anche i nostri moduli di partecipazione sono all'insegna del riconoscere che i genitori devono essere coinvolti chiaramente nelle attività che riguardano i minori, ma anche la capacità di porsi in relazione conoscendo per esempio le buone pratiche messe in atto da altri contesti di quel territorio, perché solo una conoscenza, una convergenza di quelli che sono le buone pratiche in termini di codici e di comportamento per generare ambienti sicuri e di meccanismi di segnalazione può essere anche un altro strumento che può chiaramente contribuire a ridurre il rischio e aumentare la protezione. E ho parlato chiaramente di alleanza perché, come è stato detto nell'intervento precedente, diventa importante mettere a sistema conoscenze, competenze, ma nell'ottica chiaramente che tutti concorriamo al bene di una stessa persona. La persona in sé per sé non è frammentata, la persona mette in rete i contesti stessi. E quindi forse la parola chiave, credo, che potrebbe accomunarci è la cura delle relazioni, perché sappiamo che solo attraverso delle relazioni curate è possibile generare benessere. Grazie.
1: Ah, grazie molte, molto interessante. Io poi come giornalista avrei varie domande, ma non è questa la sede, chiaramente. In ogni caso la CEI è un po' un modello anche per altre conferenze episcopali, sta segnando un po' la strada, perché i problemi sono, certo, in tantissime altre. Io vado spessissimo in Africa, per esempio.
2: Il problema è universale. Appunto. Ogni conferenza episcopale ha adattato un modello corrispondente alle caratteristiche del proprio paese. La ringrazio per la domanda, perché la Chiesa italiana sta sostenendo anche interventi di safeguarding proprio destinati a quei paesi che nelle altre parti del mondo, a livello ecclesiale, per povertà di risorse, non hanno messo in campo lo sforzo che la CEI ha messo in campo. Certo. Questo perché appunto il fenomeno poi ha una portata universale. Da parte della CEI c'è stato il credere soprattutto nella formazione degli operatori posti a contatto con i minori, e l'altro aspetto su cui stiamo arrivando con alcuni progetti pilota è anche un lavoro che mira a dare voce, come abbiamo ascoltato nell'intervento precedente, per esempio agli adolescenti stessi. Stiamo facendo interventi di progettazione di educazione al digitale che danno voce agli adolescenti, mettendoli chiaramente al centro di formazioni nei quali loro non possono rischiare, se non accompagnati, di diventare non solo vittime, ma qui dico anche un altro tema forse trascurato: il rischio per gli adolescenti oggi di diventare autori di reato. Ma se non hanno a fianco degli adulti che li accompagnano intorno a questo, non c'è solo appunto il rischio della vittimizzazione, noi diventiamo complici anche del rendere un adolescente autore di reato e quindi di fermare quello che può essere un suo sviluppo evolutivo. Quindi è un'azione nella duplice direzione, valorizzando anche tutte le attività che la Chiesa pone già in campo.
1: La ringraziamo molto. Prego, sì. Stava scattando l'applauso. No, sì. No, non volevo interromperlo. Lei ci sta dando contezza di un processo enorme che è stato messo in atto, cioè, perché insomma un ripensamento grandissimo, anche scardinare delle forme, non so, per esempio anche patriarcali, diciamo, presenti all'interno di un certo sistema, però nello stesso tempo, come ci diceva lei, questa cosa ha favorito riforma, ripensamento, no? Quindi anche una rinascita che ha un valore, da una parte, visto che parliamo di Chiesa, un valore ecclesiale, diciamo così, spirituale in un certo senso, però, come diceva lei, anche sociologico, cioè c'ha un ricasco, diciamo così, anche sul piano sociale. E quindi molto interessante, la ringraziamo molto. Ritorniamo ad Angela, perché giustamente abbiamo ripristinato il collegamento e le diamo la possibilità di concludere il suo intervento. Poi non so.
0: Grazie mille.
1: Prego, prego.
0: Scusateci, insomma, questo è il bello della diretta. Tanto in realtà volevo aggiungere soltanto un altro paio di cose e non tediarvi oltre, insomma, giusto rispetto a quello che è anche un po' il contesto sociale in cui ci troviamo a fare riflessioni politiche di questo tipo, ovvero un contesto che evidentemente troppo spesso non tiene conto di quelle che sono le grandissime disuguaglianze e vulnerabilità della comunità studentesca, di cui appunto io mi sto rendendo portavoce in questo momento. Una comunità studentesca che troppo spesso cresce in situazioni di fortissimo disagio generazionale, per non parlare delle grandissime problematiche legate appunto alla grandissima povertà sociale, educativa e anche marginalizzazione sociale che vive e che troppo spesso porta tantissimi adolescenti, soprattutto in età chiaramente da scuole secondarie di secondo grado, ad abbandonare gli studi precocemente, anche a causa spessissimo di esperienze traumatiche e di abusi che hanno vissuto sia in contesti familiari che in contesti esterni alla propria famiglia, quindi scolastici ma non soltanto. E io penso che evidentemente le politiche di prevenzione a cui io facevo riferimento prima, quindi l'educazione sessuo-affettiva in primis, dovrebbero essere politiche di stampo sociale, politiche che servano sì per rendere gli spazi educativi spazi sicuri e accessibili, ma servono soprattutto per migliorare il tessuto sociale nella sua interezza e per lavorare affinché la nostra collettività diventi una collettività che tenda a ritenere la cura come concetto prioritario, la cura di se stessi e degli altri, la cura delle relazioni. E l'ultima cosa che ci tenevo fortemente a dire è che evidentemente affinché ciò avvenga è necessario un coordinamento coerente, costante, progressivo tra le istituzioni e tra la comunità studentesca stessa e ovviamente tra le realtà associative o comunque professionistiche che si occupano di questo tipo di tematiche, come quelle che questa mattina stanno intervenendo a questa meravigliosa iniziativa, di cui ancora vi ringrazio tanto, perché credo che rafforzare questo raccordo tra scuola, e con scuola intendo chiaramente sia la parte di chi la vive come studente sia di chi la vive come lavoratori, tra servizi sociali, tra sanità, giustizia e mondo della politica, sia un modo importantissimo per evitare che queste situazioni diventino appunto soltanto l'emergenza del momento da risolvere, ma siano un po' un qualcosa da prendere come monito per risolvere un problema di tipo strutturale, attraverso per esempio l'istituzione di osservatori permanenti, attraverso diciamo un investimento per acquisire banche dati e protocolli condivisi che non siano più soltanto sulle spalle delle associazioni che si fanno carico di questo tipo di indagini, ma che siano davvero un investimento di tipo politico, perché ad oggi noi di dati istituzionali in merito a questo fenomeno non è che ne abbiamo così tanti, soprattutto per le scuole superiori. Ed evitare appunto che si creino fenomeni di frammentazione e di perdita delle informazioni, monitorando accuratamente anche banalmente tutti i percorsi che ci sono in giro per l'Italia per contrastare fenomeni di abuso e di violenza, soprattutto di genere, perché poi spessissimo sono fenomeni che riguardano le persone appunto con soggettività femminili o non binarie, e poter costruire davvero degli spazi educativi che siano anche indicatori di benessere di una società che si sta migliorando e che sta mettendo al centro il benessere dell'individuo per rendere la collettività stessa un posto migliore in cui sentirsi accolti. Io penso che proteggere gli studenti, i minori, i bambini non sia solo chiaramente un bellissimo obiettivo morale, ma che sia una responsabilità di tutte e di tutti noi, ma soprattutto delle istituzioni, perché evidentemente c'è necessità di fare un lavoro strutturale. Credo che in questo senso l'educazione sessuo-affettiva non esponga nessuno, ma ci protegga tutti e ci possa aiutare a migliorarci. E quindi nulla, io non mi dilungo oltre e vi ringrazio ancora davvero di cuore per averci dato questa possibilità di intervento. E noi restiamo sempre a disposizione per confronti di questo tipo.
1: Angela, grazie mille. Un intervento molto molto importante per noi, perché vogliamo assolutamente mettere in pratica i dettami della Convenzione, che dice esplicitamente che il minore, tu non sei più minorenne ma in qualche modo rappresenti i minorenni e i giovani, giovanissimi diciamo, vanno ascoltati, c'è un, anzi non è che vanno ascoltati, c'è il diritto sacrosanto di essere ascoltati in tutti i processi decisionali, ma non solo perché appunto è un dovere di noi adulti, ma perché è fondamentale per capire un mondo, ed è assurdo che tanto spesso noi teniamo fuori proprio i protagonisti, diciamo, nel bene e purtroppo nel male di questo fenomeno. Grazie ancora. Ora passo la parola appunto a Simone Padovani, un'altra delle persone che per spiegare il curriculum ci vorrebbe un po' di tempo. Intanto è un collega fotoreporter, poi è anche psicologo ricercatore, è anche attivista e cofondatore di ECA Global, peraltro condivide con me, è anche lui come me membro del direttivo di ECPAT, e quindi è molto sul campo da tanto tempo, e quindi io gli darei la parola e ascolterei dalla sua esperienza il suo contributo.
3: Grazie mille Luca, grazie senatrice anche per aver organizzato questa giornata estremamente importante, grazie ECPAT per aver messo insieme tante realtà, perché mi fa un po', mi ero preparato tutta un'altra sequenza rispetto a quella che sto dicendo adesso, ma perché il titolo mi ha fatto venire in mente fin da subito un po' quello che è successo proprio anche con la fondazione di ECA Global, quando nel 2017 appunto fondammo con tutta una serie di vittime e sopravvissuti attivisti da tutto il mondo appunto questa associazione internazionale per il contrasto alla pedofilia e all'impunità in ambito ecclesiastico principalmente. Fu proprio un passaggio importante quello, e lo sto vedendo in questo convegno anche che vediamo oggi, proprio perché si andava da un momento in cui ognuno procedeva un po' per la sua strada, appunto in modo frammentato, in modo specifico nei propri territori, nella propria area, eccetera, e per la prima volta c'è stata una volontà invece di cominciare ad agire in una direzione congiunta, mettendo insieme punti di vista diversi. Sono molte delle cose infatti che sono state dette oggi, credo che sia già stato detto tantissimo da tutti i punti di vista. Infatti questo della frammentazione e l'integrazione lo vedo proprio legato a moltissimi altri settori, non solo quello dell'associazionismo e dell'operatore appunto, che ma anche di vario genere. C'è una situazione frammentata in generale, è stato citato quello anche della frammentazione appunto tra adulti e giovani, in questo senso, la frammentazione tra la conoscenza, quello che c'è a livello di conoscenza, e poi l'operatività di chi opera con il minore. C'è una frammentazione a livello di intenti e azioni concrete messe in campo, e la frammentazione più grossa che io vedo è che manca un mettere al centro e come protagonista il minore, più che un destinatario in primis. Io lo vedo appunto come un attore, un protagonista. Perché dico questo? L'altra frammentazione che io vedo è proprio quella a livello culturale, a livello sociale. È chiaro che per riuscire a portare un cambiamento si necessita di lavorare su più livelli, ed è stato detto e ribadito in più occasioni quest'oggi. La parte più concreta per riuscire ad arrivare a questo cambio culturale, qua mi viene in mente quello che mi disse una volta la sindaca di Courmayeur, proprio parlando fatalità proprio di questo genere di situazioni e di fenomeni, la quale appunto, e legandomi anche a quello che è stato citato prima delle neuroscienze dagli 0 a 3 anni, quello che noi riceviamo come imprinting durante i primi anni di vita, e parlo a livello di prima infanzia e seconda infanzia, poi passato il periodo adolescenziale di ricerca, di tentativo di ampliare anche la propria visione, di trovare anche la propria identità, poi arriva il momento in cui si mettono insieme, appunto si integrano tutti questi aspetti. Se si vuole un cambio culturale, quindi, in questo senso, è utile coinvolgere tutti, come è stato detto più volte, ma soprattutto riuscire a lavorare e a rendere attori di questo cambiamento i giovani, i minori, fin dai primi anni sia di scuola, ma anche appunto di attività in generale comunitaria. In quest'ottica qua, come abbiamo visto, tutti stanno andando in una direzione, si sta tutti andando verso una direzione di un certo tipo. Quello che manca è un coordinamento in quest'ottica. Non per niente appunto con Jasmine, quando ci conoscemmo, proprio anche per il progetto con Justice Initiative, che è un altro progetto che seguo come direttore qui in Italia, e che ha portato al Consiglio d'Europa a votare la raccomandazione 2533 appunto lo gennaio 2024, e che ha fatto un po' anche da linea guida a quello che è il piano nazionale 25-27 che è stato appunto introdotto dal governo, di cui a fare un piccolo accenno sulla, sempre per questa frammentazione tra idea e attuabilità poi dell'idea o attuazione dell'idea. Ecco, quando appunto si parlava, le prime cose che ci dicevamo è che sono molti anni che diciamo determinate cose, che si portano avanti determinate modalità di pensare piuttosto che di agire eccetera, ma quello che manca è una vera e propria integrazione. In qualche modo ognuno pensa che sa fare meglio il lavoro rispetto agli altri, piuttosto che, quando invece creare ponti, che è una cosa molto difficile, me ne rendo conto, ma è necessaria, è quella la vera sfida secondo me. Non è tanto il fatto di appunto contrastare qualcosa, ma è riuscire a creare dei ponti, cioè creare integrazioni in quest'ottica qua. E questo esempio di oggi appunto, con questo primo convegno, che mi auguro che sia anche una possibilità anche in futuro di continuare a poter lavorare in quest'ottica qua, è esattamente quello di cui vissi in qualche modo molto forte proprio quando fondammo ECA Global, appunto, Ending Clergy Abuse sta per, è l'acronimo di quello, dove appunto le varie associazioni si sono riunite. Con Justice Initiative più o meno è accaduto lo stesso, vari esperti dei vari stati a livello europeo si sono uniti nel tentativo appunto di andare in una direzione e generare dei cambiamenti, che ci sono stati dei cambiamenti poi anche effettivi per ora a livello legislativo. Tornando un attimo al concetto della integrazione, ecco, mi capita spesso di tenere dei laboratori con una tecnica che è quella con cui faccio anche ricerca, appunto, che è la tecnica del photo voice, che è una tecnica che combina appunto fotografia e empowerment e quindi anche poi ricerca di tipo qualitativo. Il punto è questo: viene dato, è un po' una tecnica quasi di citizen science in qualche modo, per cui viene dato al, in questo caso ai ragazzi e nei laboratori appunto che facciamo anche nelle scuole, tendenzialmente proprio quello che siano loro i primi a saper riconoscere quelli che sono i segnali di eventuali abusi, piuttosto che anche a riconoscere quei disagi che ci possono essere, e allo stesso tempo farsi poi promotori di nuove proposte, perché la tecnica prevede esattamente questo: sì, guardare e riconoscere ciò che non va, ma allo stesso tempo cercare delle soluzioni, affiancati da chi? Affiancati da professionisti. Credo che questo sia un po' quello che è il cuore di questo convegno di oggi e di quello che appunto deve essere il lavoro di tutti gli operatori in ambito di lavoro appunto con i minori, cioè quello di riuscire a riuscire ad avere la prospettiva di quel famoso universo 018, di cui effettivamente abbiamo dimenticato molte cose, ma soprattutto non abbiamo più quella acutezza visiva per saper riconoscere determinati aspetti, proprio perché si sono sedimentati. Allo stesso tempo dobbiamo renderli, siamo noi che dobbiamo creare il terreno fertile perché i giovani possano attuare le loro scelte e i cambiamenti culturali che servono. In quest'ottica quindi il professionista, come ho sentito dire anche prima, deve essere in un sistema integrato, ci deve essere un'apertura anche allo scambio, al confronto, ma soprattutto deve essere una linea guida nei confronti appunto del minore, che in questo caso deve sarà colui che porterà il cambiamento, e lo vediamo non solo nel settore appunto degli abusi della pedopornografia o dello sfruttamento sessuale, ma anche in altri settori di altro genere, come penso anche al cambiamento climatico piuttosto che altro. L'aspetto è proprio sempre quello di riuscire a far sì che si diventi attori di un cambio. Tornando invece a quello che era il concetto della raccomandazione 2533, che è stata poi appunto anche adottata in parte e che deve essere adottata dai vari stati membri, l'Italia appunto con il piano 2025-2027 in parte ha iniziato questo percorso. Il problema però, e va detto secondo me out loud, è che essendo un piano a invarianza di bilancio, sostanzialmente rimane sulla carta, ma la difficoltà attuativa è enorme, se non praticamente nulla. Questo porterà a far sì che, ok, bell'intento, però poi alla fine gli attori che sono coloro che poi sul campo cambiano veramente cose, rimangono sempre gli stessi. Rimangono gli stessi con tutte le difficoltà del caso, anche con, appunto, magari con delle richieste di consulenza o quant'altro da parte di istituzioni che non vengono nemmeno riconosciute da altri aspetti. Ho sentito dire prima servono fondi anche per la coordinazione, è verissimo. Servono perché per riuscire a gestire tutti gli attori, ognuno con le proprie caratteristiche, è necessaria una vera e propria, un vero e proprio coordinamento in quest'ottica qua. Partendo un po' da questo, poi appunto con ECPAT abbiamo nel tempo anche in questi ultimi mesi elaborato una sorta di controproposta, chiamiamola, rispetto a quello che è appunto il piano 25-27, dove è un progetto il quale modulare, il quale prevede proprio di toccare quelli che pensiamo che possono essere vari elementi, appunto. Da una ricerca, come ad esempio anche con ECA Global stiamo facendo una ricerca con l'Università di Padova sulle conseguenze a lungo termine delle vittime appunto di abuso sessuale da minori, proprio perché è necessario un cambiamento culturale anche in questo aspetto. Quindi in primis serve la conoscenza, che ce n'è già da vari punti di vista, ma soprattutto del percepito da parte appunto sia del minore sia appunto dell'adulto. Allo stesso tempo, cosa che è già stata detta in molte volte e la riconfermo, nel senso che sicuramente è uno dei nodi importanti, è quello del riuscire a formare gli operatori, chi è a contatto con i giovani. Nelle scuole, come so che anche Jasmine stessa appunto vede nel momento in cui tiene tutte le varie attività appunto che egregiamente svolge, quello che noto è veramente una difficoltà oggettiva da parte degli insegnanti di saper riconoscere e avere una conoscenza che possa derivare dagli esperti del settore appunto rispetto a quello. L'altro aspetto è quello che dicevo prima, è riuscire a rendere i giovani, i ragazzi, i minori come protagonisti del cambiamento in primis, e appunto come ultima cosa invece è quello dello scambiarsi delle best practice, ovvero quello appunto di creare rete in quest'ottica. Questa crediamo che possa essere la strada e mi pare che sia quello che, cioè, sono stato molto felice di sentire da vari punti di vista appunto che è un po' questo l'intento in generale da questo convegno, ma soprattutto appunto delle varie realtà coinvolte. Non per ultimo, cito una cosa un po' più specifica proprio con la realtà ECA Global in questo senso qua, dopo che i membri del direttivo hanno avuto un incontro per la prima volta a livello storico con Papa Leone XIV proprio su questo tema come associazione in questo caso, quindi non come vittime o singoli appunto individui, ma in questo caso proprio come associazione, e siccome già a monte c'era stato un lavoro anche con altri rappresentanti proprio per la creazione di una sorta di codice di condotta per quello che riguarda mettendo le vittime in primis davanti nello stilare appunto queste sanno meglio cosa deve essere fatto da questo punto di vista e sono diventati appunto attori e protagonisti in quest'ottica, e proprio anche con quest'ultimo incontro oltre a quelli precedenti con altri appunto rappresentanti si è rinnovata questa volontà di cooperare. Ribadisco, creare ponti è molto difficile, soprattutto quando accadono anche ingiustizie, quando accadono magari determinate situazioni che possono andare a toccare le corde di queste relazioni, ma è importantissimo riuscire a costruirli questi ponti. C'è un mio musicista che mi piace molto, Flea, è un bassista conosciuto per i Red Hot Chili Peppers, ma in realtà molto bravo, il quale proprio nell'ultimo album jazz che ha fatto, a un certo punto c'è una frase non cantata ma proprio detta che fa: vuoi essere davvero tosto? Costruisci un ponte, quella è la cosa più difficile che potrei mai fare. Io lo condivido appieno, per quanto derivi da un altro mondo, per quanto derivi da... ma ci credo appieno a queste parole, perché costruire un ponte significa mettere da parte se stessi e guardare ad un indirizzo diverso, a una direzione diversa che non è quella nostra, della nostra associazione, della nostra professione, di quello che ci ha portato la vita e ci ha condotti finora. Ma significa andare in una direzione comune, andando oltre a tutto quanto. E quella credo che sia la sfida più difficile in generale. Per la mia esperienza nelle vite associazionistiche e quant'altro, il non riuscire a avere questa visione è quello che porta spesso alle fratture interne, che poi portano, ed è quello che ho visto anche in altri settori, soprattutto nel settore appunto dell'ambito clericale, che poi portano magari a in qualche modo far sì che non si riesca a generare appunto un cambiamento o quant'altro. Quindi ringrazio nuovamente per avermi invitato e per essere parte di questo gruppo, perché questa è la cosa più, secondo me, più importante. E davvero mi auguro che questo sia davvero l'inizio di un bel percorso condiviso, di un percorso collettivo che porti a un cambio culturale su tutti i punti di vista, quindi integrazione a tutti i livelli che oggi abbiamo appunto toccato in generale.
1: Grazie tante, Simone. Il tuo è un intervento molto prezioso e intanto per la ricerca e il lavoro sul campo che svolgi da tanto tempo e si vede, cioè parli di cose molto concrete, niente, non tanta teoria sì, ma pratica, applicazione diciamo di questa teoria. Nello stesso tempo mi sembra un intervento molto saggio, cioè questo richiamo a costruire i ponti, no? Cioè in fondo, però non nascondendoci che è difficile, è molto difficile, però nello stesso tempo qui stiamo affrontando un problema enorme, cioè un drago con la bocca spalancata che ha bisogno di gente insomma ben equipaggiata, che è pronta ad affrontare grandi sfide. Quindi è un richiamo molto utile, molto interessante. La dottoressa Griffini mi ha chiesto la parola per fare un commento su questa cosa che diceva, sì, sull'intervento di Simone.
2: Del creare ponte, soprattutto siccome ha evocato il ruolo delle vittime, ecco, non l'ho detto prima, la Chiesa italiana dal 2021 ha istituito una giornata nazionale per le vittime e i sopravvissuti, e la data è il 18 novembre, non è stata scelta a caso, perché è la data internazionale di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale, quindi per dire che la Chiesa si pone in piena rete con l'intera società civile. Ma in questa giornata, da alcuni anni a questa parte, stiamo dando voce direttamente alle vittime e ai sopravvissuti, perché crediamo, non l'ho detto prima, nel nostro modello, accanto a una formazione di competenze che abbiamo in campo da psicologi a giuristi a canonisti, la voce delle vittime, e recita così il secondo principio delle linee guida della Chiesa italiana, è la prima forma di prevenzione. Quindi integrare chi è sopravvissuto con il carico chiaramente di dolore e anche con la domanda di giustizia che porta a volte ancora in evasa, non dobbiamo nasconderlo, è la prima forma con la quale si può innestare un cambiamento culturale. Quindi volevo dare conto di questo, grazie.
1: E ha fatto benissimo, grazie mille. E adesso botta di maleducazione e seconda botta di maleducazione. Da adesso in poi dobbiamo stare un po' più stretti coi tempi. E diciamo che abbiamo un 12-13 minuti massimo, ma ce la faremo. E chiamo qui accanto a me Cristina Chiappa, vicepresidente di OMEP Italia, e Gianluca Cantisani, rappresentante della rete Movimento di Volontariato Italiano. Buongiorno, buongiorno. Allora, Cristina Chiappa, appunto vicepresidente di OMEP Italia, la costola nazionale dell'Organizzazione Mondiale per l'Educazione Prescolare. Sì. Viene anche in veste di componente di ARCE, giusto? Sì, Alleanza Reti Comunità Educanti. Prego, la parola a lei.
4: Grazie. Allora ringrazio ovviamente l'onorevole Camusso per questa iniziativa, ECTA che l'ha organizzata e tutti quelli che hanno partecipato, perché credo che c'è bisogno di luoghi in cui incontrarsi, dialogare per cercare soluzioni, ma che siano soluzioni pratiche, ma che non ci sia soltanto l'intervento, ma che ci sia una riflessione per fare cultura e quindi cambiare un po', no, le cose che sono in essere. Quando parliamo di prevenzione contro lo sfruttamento sessuale, il pensiero va sicuramente a misure restrittive, al controllo, o alla paura. Io voglio dare un po' un cambio di prospettiva, perché la prevenzione più profonda non nasce dalla paura dell'altro, ma nasce dalla consapevolezza di se stessi. Scrivendo queste cose ho voluto dare un titolo e mi è venuto proprio il seme del rispetto, quindi l'autostima come scudo primario e l'ascolto come atto di prevenzione, perché nella fascia 0-6 non stiamo solo crescendo dei corpi, non stiamo solo uscendo dei bambini, ma stiamo gettando veramente le fondamenta della casa psichica di quello che sarà quel bambino o quella bambina. E la Montessori parlava del bambino costruttore dell'uomo. Quindi in questi anni cruciali la prevenzione la facciamo attraverso la qualità della relazione, perché la relazione educativa è prima di tutto relazione, che va da me a te, ma va anche da te a me. Non è soltanto qualcosa che io voglio darti, voglio imprimerti, voglio passarti, ma devo anche avere quella capacità di ascoltare quali sono i tuoi veri bisogni. Perché definisco l'ascolto un atto di prevenzione? Perché tra i 0 e i 6 anni i bambini imparano se la loro voce ha valore nel mondo. Perché se quando un bambino esprime un disagio, dice un no, ha una paura, e noi accogliamo questo suo sentire e gli diamo una risposta sensibile, gli stiamo comunicando un messaggio importantissimo, che è: mi fido di quello che provi, me ne faccio carico, e quello che tu provi è degno di essere preso in considerazione. Al contrario, quando invece sminuiamo, quando diciamo quelle frasi tipo "ma dai, non essere sciocco", "ma no, non è niente", gli stiamo insegnando involontariamente a ignorare qualcosa che lui sente dentro di sé, che è una sua bussola interiore. E allora, quando è che facciamo veramente prevenzione? Quando permettiamo a un bambino di 3 anni di dire "no, non te lo do il bacetto della buonanotte adesso", o "no, non te lo do questo abbraccio", perché abbiamo una superficialità nel fare certe richieste ai bambini. Non lo facciamo con malizia, ovviamente, no? Ma quante volte diciamo "me lo dai un bacio, mi dai un abbraccio"? Casomai quel bambino è la prima volta che lo vediamo, ma è il figlio dell'amica, il figlio della zia, perché il bacio e l'abbraccio sono cose molto intime e io le do quando voglio e a chi voglio. Se qualcuno di voi si avvicinasse a me adesso e mi chiedesse un abbraccio o un bacio, la mia reazione quale sarebbe? Sicuramente l'indignazione, no? E sarebbe una reazione normalissima. Invece noi insistiamo. Casomai veramente quella è l'amica della zia, che diciamo "saluta zia, abbraccia zia, dai un bacio a zia", ma quello non l'ha mai vista. Rispettare questi piccoli confini significa armare i bambini di una bussola interna. Cioè, un bambino che è abituato a veder rispettato il proprio corpo sarà sicuramente in grado di riconoscere quando qualcuno prova a violare quel corpo. E questo ovviamente non è solo un auspicio, ma ci sono anche basi scientifiche, no? Bowlby parlava della teoria dell'attaccamento, il bambino che percepisce che lui ha una base sicura nell'adulto che è vicino a lui sa che è degno d'amore, e un bambino con attaccamento sicuro è sicuramente meno vulnerabile all'adescamento, perché non ha fame di un'approvazione esterna, perché lui sa che c'è un posto sicuro dove tornare. E allora dobbiamo avere quel coraggio di superare quella che Alice Miller chiamava la pedagogia nera, cioè quell'educazione basata sull'osservazione cieca, sul silenzio, e quindi sull'addestramento fondamentalmente dei bambini, no? Che non devono mai mettere in discussione quello che viene detto dall'adulto. Ma chi non mette in discussione mai l'adulto è vittima facile per un predatore. E allora noi dobbiamo puntare su quella che Daniel Goleman chiama intelligenza emotiva, quella di cui parlava la ragazza prima, no? Un'alfabetizzazione emotiva. Significa avere le parole per descrivere quello che provo, e quindi anche quelle sensazioni complesse. Se so descrivere una sensazione di disgusto o di pressione, ho le parole per farlo, ho gli strumenti per chiedere aiuto in maniera chiara all'adulto che è vicino a me, ammesso che l'adulto mi stia ascoltando veramente. Quindi l'autostima in quest'ottica non è essere bravi, no? Ma essere efficaci. Un bambino che può fare scelte piccole, quotidiane, sviluppa quella consapevolezza di avere il controllo della propria vita in qualche modo. E va insegnata anche la differenza tra avere un bellissimo segreto, che è un qualcosa che crea stupore, che fa piacere all'altro quando lo ascolta, al qualcosa, quel segreto che pesa sul cuore e che non va raccontato perché crea vergogna. Lo sfruttamento si nutre di segretezza e potere, ma l'autostima si nutre di trasparenza e dignità. E quindi un bambino che si sente valorizzato non cerca conferme di attenzioni ambigue, perché è visto dalle sue figure di riferimento. Montessori diceva che il bambino è un corpo che cresce e un'anima che si svolge. Allora, se noi trattiamo quel corpo come una nostra proprietà, o quell'anima come un contenitore da riempire, lasceremo il bambino indifeso. Quindi la vera prevenzione non è quella, non è solo quella che si fa nelle aule di tribunali, ma è quella che si fa nelle nostre case, nelle nostre scuole, tutti i giorni, ogni giorno. Si fa quando sostituiamo l'obbedienza all'autorevolezza dell'ascolto. E quindi costruire l'autostima in un bambino dai 0 ai 6 anni significa dargli uno scudo invisibile che non lo renderà invulnerabile, lo sappiamo perfettamente, ma lo renderà consapevole del proprio diritto di essere protetto e rispettato. E la consapevolezza è forse l'arma più potente che possiamo dare a questi bambini, perché l'ascolto è fondamentale e tanti di voi prima, no, negli interventi è stato detto anche il discorso culturale. Dobbiamo crearla una cultura del bambino. 0-6 anni è un periodo fondamentale, 0-3, 1000 giorni sicuramente, ma anche i 3-6 non scherzano, perché è il momento in cui il bambino costruisce il suo mondo, capisce cos'è il mondo e si dà delle spiegazioni. Non può essere lasciato solo. La povertà educativa non è soltanto una povertà economica, perché ci sono tanti bambini che stanno messi benissimo economicamente, ma che c'è una povertà. Io insegno nelle scuole dei Parioli e c'è una povertà pazzesca, perché c'è povertà ogni volta che un bambino non viene riconosciuto nei suoi bisogni, ma che gli che nella nostra testa abbiamo noi un'idea di bambino e sappiamo perfettamente cosa di lui ha bisogno. Le difficoltà delle famiglie ultimamente è proprio riconoscere chi è davanti a loro, che è un bambino che nasce già con una sua indipendenza, con una sua con dei suoi valori, con una sua storia. Sembra assurdo dirlo, ma è così. E invece noi non li ascoltiamo quando sono adolescenti, figuriamoci quando sono piccoli. Ma se noi gli diamo la possibilità di parlare, ce lo dicono cosa di cui hanno bisogno. Se riusciamo a vedere quel bambino e non il bambino che ho immaginato nella mia testa quando lo aspettavo, perché a volte ce l'ho ancora in testa ancora prima di essere incinta, ancora prima di incontrare l'uomo della mia vita, l'uomo col quale farò poi una famiglia. Io ho un'idea di che cos'è un bambino e se mi approccio a lui con questa idea non lo incontrerò mai. Visto che era poco tempo, io mi fermo qui.
1: Grazie. Si ferma. Mi aiuta coi tempi, ma soprattutto coi contenuti, diciamo. La ringrazio molto. Mi ha molto colpito questa frase che ha detto: chi non mette mai in discussione quello che dice l'adulto di riferimento è già una vittima, in qualche modo. E questo è molto giusto, in effetti, perché appunto pensare cioè, questo è l'adulto che crea questa sorta di dipendenza, no, nei confronti del minorenne, è uno che vittimizza in qualche modo già di partenza, magari pensando di fare il benissimo del proprio figlio, proprio congiunto, diciamo. Quindi la ringrazio molto, mi sembra peraltro un inserto molto interessante in questa panoramica della fascia iniziale della vita, che è completamente diversa da tante altre, che comunque ha bisogno di un focus specifico.
4: Aggiungo solo che proprio in quest'ottica
1: allora
4: no, perché me l'ha passata. L'importanza dello 06 diventa un discorso anche di importanza delle professionalizzazioni della gente che
1: sta attorno.
4: E quindi i passi si stanno facendo molto lentamente, purtroppo, ma è fondamentale la formazione di chi
1: ha ragione. Grazie mille. Passiamo quindi a Gianluca Cantisani, che è rappresentante della rete Movi, Movimento di Volontariato Italiano, però in realtà è qui a parlarci di questo progetto Oltre la Campanella. Giusto?
5: No, però perfetto. Oltre la campanella, sì, diciamo che se intendi quello che succede dopo che si chiude l'orario scolastico.
1: Esatto,
5: sì.
1: Esatto. Allora sì. Ma è stato proprio virgolettato, poi vabbè, comunque me la prenderò io con chi di dovere.
5: No,
1: scherzo.
5: Che
1: comunque,
5: non c'è quella campanella, solo per
1: questo. Ah, beh, ecco, è per questo, diciamo. Diciamo appunto comunque il progetto che si occupa di aprire le scuole al di là dell'attività didattica in sé per sé.
5: Allora, io vorrei fare un ponte su quello che avverrà adesso la prossima mezz'ora, perché questa storia della rete delle scuole aperte partecipate perché sono scuole dove gli studenti nelle superiori o i genitori nelle scuole di base aprono la scuola al pomeriggio, hanno le chiavi delle scuole e fanno delle cose diverse da quelle che succedono all'orario scolastico. E cos'è che succede in quello spazio? A proposito di spazi, no? Sono degli spazi pubblici, anzi, sono spazi pubblici che diventano beni comuni, perché in quello spazio i cittadini possono fare delle cose che non si possono fare all'orario scolastico. In quello spazio avviene integrazione. Quello spazio, come dire, recupera la frammentazione del mattino e la integra con tutto quello che accade il pomeriggio, che viene dal territorio, dalle famiglie, dai bambini, dal terzo settore, dagli enti pubblici che decidono di mettersi sullo stesso piano, cioè di collaborare, cosa che non è... Allora, questo si chiama amministrazione condivisa, quello che succede al pomeriggio. È un atto pratico, è una pratica questa, no? È una pratica che indica anche una politica, no? E che fa cultura, perché a distanza

Abbiamo un problema metodologico, nel senso che non è che politica, cultura e pratiche appartengono a qualcuno, cioè il terzo settore non è che può mettersi solo nello spazio delle pratiche, no? Del terzo, cioè, tutti dobbiamo occuparci di ognuno, anzi un terzo settore che non ha una politica e che non guarda la cultura è un terzo settore che fa servizi fini a se stessi, quindi non serve, no? Allora, come Movi, che è una rete. Io posso parlare così perché alla fine non ho a difendere l'associazione, poi posso difendere la mia associazione, ma le reti servono a creare ponti, a costruire i ponti. E costruire i ponti non è semplice, perché uscire dalla visione del mio e guardare al noi su un non è una cosa semplicissima. Allora, su un territorio, quello che abbiamo scoperto è che nella rete Scuole aperte e partecipate, mette insieme le esperienze che avvengono sui territori, sui singoli. A Roma ci sono 40 associazioni di genitori che alla fine hanno fatto questa rete, ma vuol dire che in 40 scuole ci sono dei cittadini che si sono presi cura di andare a seminare quello che serve per fare una comunità educante. Altrimenti gli 890 progetti di impresa con i bambini rischiano di essere, come dire, senza fondamento, come talvolta accade, no? Quindi tutto lo sforzo di impresa con i bambini in questo momento è andare in quella direzione. Perché il rischio è che noi facciamo progetti, ma noi non, in qualche misura le comunità, la cura delle comunità, se non c'è la cura delle comunità, non nascono neppure, non c'è neppure il substrato per realizzare i progetti. Quello che io vedo, io ho portato un figlio in una scuola, faccio l'ingegnere nella vita, non faccio anche se ho grande passione pedagogica, ma quello che io vedo è la scuola è la scuola di Donato, dell'Esquilino, quindi abbiamo in 5-6 generazioni, ha avuto ogni generazione 300-400 bambini fondamentalmente poveri. Cioè adesso ci sono quelli della casa occupata, quelli del centro di antiviolenza, quelli dei. Cioè, ci sono questi bambini alla fine rischiano di non avere famiglie, di non avere una scuola che ha la possibilità di seguirlo, i servizi non ci sono. Allora, quello spazio al pomeriggio è stato il loro villaggio dentro al quale hanno potuto avere delle opportunità oltre quelle che le proprie famiglie potevano dare individualmente, no? E la storia interessante è che io negli anni devo immaginare che diverse volte abbiamo incrociato dei casi molto gravi di situazioni di famiglie dove, o addirittura collettive dove c'erano degli abusi. E la cosa interessante è che alla fine in quel momento poi intervengono i professionisti, però il contatto o il far emergere deve avvenire dentro un contesto comunitario in cui qualcuno reagisce, no? Si indigna. Fa qualcosa senza urlarlo, perché ecco, il tema, spesso i problemi sono molto complessi, non è che c'è solo un colpevole, no? O una colpevole. Quindi io in tutto questo trovo che alla fine dove c'è una comunità c'è la più possibilità di poter intervenire e di poter avere successo. Certamente è un livello diverso da un punto di vista metodologico, ma stiamo parlando di tante cose oggi. Il contributo che voglio portare è un po' questo, che noi dobbiamo imparare a costruire comunità e la rete Movi alla fine chiede a chi è disponibile su un territorio di mettere insieme le risorse che ci sono delle realtà più diverse, non è una rete tematica, è una rete di cioè, cosa vuoi fare su, come fai tu ad aiutare quel tuo territorio ad avere cura un po' di sé, ad acquisire un empowerment, a diventare capace di risolvere un po' i propri problemi, perché se aspettiamo che i problemi li risolva sempre qualcun altro, da una legge dello Stato che dovrebbe poi arrivare un'impresa che porta i soldi e non si capisce, così non funziona. Noi sappiamo, la cosa straordinaria è che le 40 associazioni di genitori spesso sono nate senza soldi, ma per la volontà dei genitori di andare a coprire un vuoto sui temi dell'educazione, sull'emergenza educativa. È molto interessante, ci sono tante cose, noi dobbiamo imparare un po' dalle cose che ognuno ha fatto, per esempio noi adesso, le due o tre cose che abbiamo imparato nella rete è che lo spazio è fondamentale avere uno spazio di comunità, qualsiasi esso sia, le scuole sono la più grande infrastruttura del paese,
È naturale che siano le scuole, però laddove non è possibile, ci sono casi in cui ci sono le parrocchie, ci sono altri centri di quartiere, c'è di tutto in Italia.

0: E c'è bisogno di un. Non puoi affidare qualcosa di questo tipo dal punto di vista politico, la governance di questa cosa deve essere dei cittadini, qualcuno che ha la rappresentanza, non può essere un ente di terzo settore delegato a fare questo. L'ente di terzo settore fa quello che spinge a fare questo. Capite? Cioè, e alla fine noi abbiamo bisogno di molto tempo. E qui viene la terza parola, quindi le pratiche, no? La politica e la cultura, perché il tempo dei cambiamenti è un tempo lento, no? Quindi c'è bisogno, ma noi abbiamo cambiato Piazza Vittorio a Roma, che se ci andate oggi è un'altra piazza, e l'abbiamo cambiata portando i bambini dentro la piazza a fare delle cose. E vedete la voce dei bambini quanto poi alla fine ha potuto incidere. Allora, questo secondo me è un bel modello, no? In cui non affibbiamo ai minori delle cose che non possono sostenere, non lasciamo agli adulti tutto il o ad alcuni adulti tutto il peso di dover sostenere, ma cominciamo a integrare le risorse che abbiamo sul territorio. È una cosa difficile, in questo io sento il mio percorso da genitore e poi arrivato a questa rete, è una rete storica importante in Italia perché Luciano Tavazzi è colui che ha un po' messo in piedi il volontariato 40 anni fa, organizzato, ma l'idea è che non possiamo sostituirci alle istituzioni, dobbiamo accompagnare le istituzioni a occupare, ad avere cura del nostro territorio. E quindi dobbiamo aiutarci tutti, no? E se questa rete funziona, se mettiamo in piedi la rete, avviene quel miracolo dell'amministrazione condivisa in cui le istituzioni, invece di affidare i servizi e di abbandonare poi il campo, invece restano sulle cose che decidono di fare, e a questo punto tutto diventa un pochino più, forse anche i soldi, no? Forse avremo bisogno meno di imprese con i bambini, perché forse saremo in grado anche di sviluppare una strategia, no? Collettiva, come dire, della comunità rispetto a quali sono i bisogni, che magari non è di fare una strada. Io faccio l'ingegnere, per fare un chilometro di strada ci vuole 1 milione di euro. Per mettere in piedi uno spazio educativo credo che non abbiamo bisogno, forse di una cosa anche 1.000 volte più bassa, no? Allora, queste disfunzioni le possiamo rimettere a posto se la comunità in qualche modo trova un luogo dove dialoga. Questo è un po' il piccolo contributo che abbiamo imparato da questa esperienza.
1: Grazie, molto interessante, molto originale peraltro, questo senso della comunità e anche del cercare di dare dei luoghi alla comunità, perché se la comunità non ha dei luoghi è difficile che maturi questo senso civico anche, no? Questo senso di voler di intervenire, contribuire in maniera serena, in maniera molto presente nel territorio. Ma è molto carina la cosa che i bambini hanno in qualche modo cambiato Piazza Vittorio, quindi c'è questo child power, diciamo così, che restituisce un potere anche, no, ai bambini di trasformare un po' la società, e questo dai loro bisogni, dalle loro voci, non solo nasce l'ascolto delle loro esigenze, ma anche la possibilità di trasformare la società. Molto bene, siete stati perfettamente nei tempi, quindi siete anche un modello in questo senso, diciamo, però mo ve ne dovete andare. E dunque, grazie ancora, chiamo a parlare adesso Antonella Dentamaro, che è la vicepresidente di AIED. Buongiorno, prego. E poi, con molto piacere, darò la parola per le conclusioni a Ivano Abruzzi, che è il presidente di ECPAT Italia. Se vuoi intanto venire, prego, a lei la parola.
2: Grazie, buongiorno, grazie senatrice Camusso, anche grazie a tutti quelli, alle persone che sono in sala, alle organizzazioni presenti, perché per l'interesse anche su un tema che riguarda, secondo me, la qualità stessa della nostra democrazia. Ci sono stati interventi molto ricchi, molto interessanti, quindi proverò a fare un passo indietro, forse anche un passo avanti, perché il tema che abbiamo affrontato oggi, e la tutela dei minori rischia di essere raccontato come una serie di interventi più o meno episodici, mentre in realtà questo è un problema veramente di sistema. Se parliamo di prevenzione, noi in Italia, lo sappiamo, spendiamo, investiamo l'1-2% della spesa sanitaria complessiva, e questo significa, in termini molto concreti, che interveniamo soprattutto quando un problema è già emerso. E quando parliamo di minori, questo approccio ha un costo altissimo. Abbiamo così un po' analizzato anche che cosa poteva rappresentare questo titolo importante, no? Dalla frammentazione all'integrazione. Io vi do la mia prospettiva. L'AIED è una rete di consultori. Per noi, diciamo, qui la frammentazione è una frammentazione che coinvolge tre dimensioni. Innanzitutto noi vediamo una frammentazione culturale per quanto riguarda la prevenzione e la tutela dei minori, una distanza vera tra scuola, servizi, comunità educante, famiglie, e una difficoltà a costruire continuità. Questo è il vero problema di questo, del nostro paese. In questo quadro l'esperienza dell'AIED può essere vista non solo come un'esperienza, una storia associativa, ma anche come un pezzo di storia pubblica di questo paese. L'AIED è nato nel 1953, in un'epoca in cui non solo non si poteva, era abbastanza ostacolato il poter parlare di salute sessuale riproduttiva, genitorialità responsabile, ma era anche vietato normativamente. E AIED nasce però per affermare un principio molto semplice, che la conoscenza è uno strumento di libertà e responsabilità. E in 70 anni questo lavoro dell'AIED fondato su questo principio si è trasformato, si è tradotto in consultori, presenza sul territorio, educazione non solo ai ragazzi ma soprattutto alle famiglie, alle mamme e ai papà. E oggi probabilmente è anche importante dirlo chiaramente che i consultori sono una delle infrastrutture più importanti che abbiamo, però purtroppo in Italia è anche una delle infrastrutture più fragili, e, perché nonostante siano, se vogliamo, il luogo naturale, il referral, no? Il luogo dove un ragazzo può andare a cercare informazioni, può trovare competenze, può essere accompagnato, invece questo collegamento e questa continuità tra scuola, servizi, consultori, non c'è, non è sistemica. Questa è qualcosa che poi ci impedisce di trovare quella comunità, quella rete veramente funzionante che in questo paese ancora non c'è. Perché per AIED il tema della prevenzione non può essere, non è considerato come un intervento, è veramente considerato come un processo. E qui l'abbiamo già detto, che cos'è un processo, che cosa significa processo in questa dimensione? Significa poter agire ed essere presenti non quando un problema è già emerso, ma essere presenti per capire, per individuarlo e per poter intervenire e interrompere o comunque mitigare l'emersione di un problema importante che può riguardare proprio la dimensione dei ragazzi e dei minori. E, per esempio, è esattamente questo il senso che stiamo dando con questa collaborazione con ECPAT in questo corso di educazione sessuale affettiva che stiamo portando avanti e tenendo in una scuola romana, e che sta dando dei risultati potrei dire inaspettati. In realtà sotto sotto invece ce li aspettavamo, perché avevamo nettamente la sensazione che la società civile, le mamme, i genitori fossero molto più preparati di quanto lo sia la politica nel promuovere e nel far diventare sistemico l'educazione sessuale affettiva nelle scuole. Ma il punto non è il progetto, appunto. Il punto è se questo tipo di esperienze diventano parte dell'infrastruttura del servizio pubblico, diciamo, dell'offerta che lo Stato, che la nostra società dà alla scuola, alle mamme, ai bambini, oppure se restano delle sperimentazioni. E quando penso, per esempio, a questo incontro dalla frammentazione all'integrazione, è proprio questo il nodo, che l'integrazione non può essere soltanto una parola, deve essere una scelta politica, e quindi bisogna anche saperla costruire e non lasciarla soltanto alla buona volontà o all'iniziativa della società civile e del terzo settore. Significa costruire un percorso educativo continuo che, in questa linea di continuità, mette in collegamento tutte queste infrastrutture che ci sono e queste esperienze importanti che ci sono e che però rischiano di vivere isolatamente, ognuna nella propria dimensione, senza poter non solo parlare tra di loro, ma far parte proprio di un continuum. Noi possiamo dirlo anche così, lo so che fa un po' male, però in modo semplice, quando noi parliamo di digitale, ne parliamo molto e ne stiamo parlando anche in questo modello di corso che stiamo tenendo con i ragazzi della seconda media. Sono ragazzi giovani, 12-13 anni, veramente in questo momento di passaggio. Noi lo affrontiamo anche, lo stiamo affrontando, fa parte della nostra metodologia parlare del digitale, parlarne senza demonizzarlo, perché il digitale è uno strumento educativo potentissimo, ma il problema è che i ragazzi hanno tantissime di queste informazioni, le possono trovare, quello che loro manca è un contesto, è l'accompagnamento, e questo rende la rete, anziché uno strumento di informazione potente, lo rende uno spazio di solitudine. Questa è anche un po' la riflessione che stiamo facendo e quello che stiamo notando proprio direttamente dalla voce dei ragazzi che sono protagonisti. Quindi il nostro appello è questo, fondamentalmente: cercare di far sì, riuscire ad entrare veramente nel cuore della politica e dei nostri legislatori e poter avviare un cambiamento vero e un'integrazione vera e passare ad avere i corsi di educazione sessuale affettiva come uno strumento educativo organico della nostra società. Grazie.
1: Grazie mille, sì, assolutamente. Cioè, in Italia ci stiamo proprio incagliando su questo tema, diciamo. Sembra quasi che stiamo parlando di cose proprio, non so, pornografiche, non so, cioè c'è questa sensazione, cioè non c'è la serenità, c'è questa demonizzazione che va oltre anche gli schieramenti storicamente ideologici, diciamo, che veramente sta facendo dei danni seri, secondo me. Quindi questo richiamo mi sembra molto fondamentale, che poi viene anche dal questo corso che state portando avanti, no, con al Virgilietto, giusto?
2: Sì.
1: Con i ragazzini, che sta dando ottimi risultati, insomma.
2: Sì.
1: Anche, ecco, come diceva lei, anche da parte dei genitori, cioè che i genitori che giustamente hanno bisogno di anche gente più competente che sappia spiegare meglio di come farebbero probabilmente loro, come faremmo noi, diciamo, in alcuni casi. Ok, allora, molto bene. Ora io mi avvio alle conclusioni. Intanto chiedo alla senatrice Camusso se vuole aggiungere qualcosa al termine del nostro incontro, dopo le conclusioni del presidente di ECPAT. E vi ringrazio tanto per la vostra partecipazione e passo la parola con molto piacere al presidente di ECPAT, Ivano Abruzzi. Prego.
3: Grazie. Allora, confesso che tutto quello che avevo in mente di dire durante questo incontro è emerso, quindi mi stavo proprio interrogando su quale, no, direzione dare, perché lo dico perché ne è uscito un incontro molto molto ricco che mi fa, diciamo, portare forse in immersione questa parola complessità che c'è dietro le parole che vediamo qua dietro. Perché se pensate anche il fatto che ECPAT e la senatrice Camusso abbiano organizzato un incontro sulla ricomposizione della complessità o della frammentazione, insomma, partendo da una tematica così specifica che è quella dello sfruttamento sessuale dei bambini e delle bambine, che comunque è il tema di ECPAT, la dice lunga su come comunque per trattare questi temi noi abbiamo bisogno di passare da un livello molto concreto che mi piacerebbe comunque portare, che è quello molto verticale, cioè che è quello di riuscire a cambiare una situazione specifica, aiutare un bambino o una bambina nello specifico che sta vivendo una situazione, di riuscire a portare un elemento culturale nuovo in quella classe, con quelle persone, con quell'insegnante. Quindi una direzione che chiamerei molto verticale, che oggi abbiamo esplorato forse un po' di meno, anche se poi è chiaramente emersa durante l'incontro. Però è una dimensione che chiamerei molto verticale, dove l'unità di misura, secondo me, è la capacità di avere un impatto di cambiamento sulla vita delle singole persone, che è quello in qualche modo che anche un'organizzazione come ECPA ti interessa molto, perché è nel suo DNA. E al contempo trattare tutti i livelli che abbiamo considerato durante la giornata di oggi, livelli chiaramente più di sistema, no? Quindi livelli molto più grandi, che sono l'oggetto principale di oggi, e che poi si compongono appunto anche attraverso tutte le voci che abbiamo sentito di tanti elementi di complessità. Questa parola complessità, con cui volevo un po' concludere, mi porta a dire che dal mio punto di vista una delle grandi sfide che stiamo vivendo sul lavoro di rete, lavoro che, apro un inciso, comunque non stiamo inventando oggi ovviamente, che tratto e trattiamo nei convegni da che mi ricordo, cioè direi almeno da 30 anni a questa parte, no? E tengo ancora un attimo aperto l'inciso, credo che sia importante ricordarci quanta strada abbiamo fatto in questa direzione. Certo che abbiamo bisogno di rilanciare le cose, di ridircelo, di dire secondo me non è così ma è così, cioè di tenere alta la tensione dialettica attorno a questi temi. Però secondo me, ecco, dobbiamo fare tesoro delle tantissime cose che ci siamo detti fino ad oggi, e credo che forse, provando ad andare un pochino più avanti ancora un pezzettino, dobbiamo farci la domanda del perché siamo ancora a parlare di questo. Da una parte potremmo dire facilmente che stiamo vivendo una stagione politica, politico-sociale, molto frammentata, insomma, no? Potremmo dire disruptive nel senso negativo della parola, cioè nel senso che comunque sta scomponendo o mettendo alla prova tanti sistemi, tante reti, tante cose che fino a ieri hanno fatto coesione sociale. Dobbiamo anche dirci che siamo passati attraverso una stagione comunque di impoverimento dei corpi intermedi, che non è colpa di Trump, giusto per essere un po', no, andare diretto, ma l'abbiamo lasciata accadere noi, e quindi ci stiamo ritrovando nel mondo del terzo settore in particolare, adesso io interpreto soprattutto questo, a continuamente pensare di dover ricucire delle cose che si sono sfilacciate. Però, insomma, quello che voglio dire, facciamo tesoro molto di tutte le dimensioni che abbiamo vissuto fino adesso in termini di lavoro di rete. Facendo appunto un piccolo passo in avanti, mi sento di dire che noi dovremmo imparare come operatori del mondo del sociale in generale, qui mi riferisco anche al mondo della politica, a rendersi conto che la gestione della complessità è un tema di per sé, non lasciamo imparati nella gestione della complessità. Certo che nel fare incontri come questo o nel mille percorsi delle nostre vite in qualche modo impariamo, però vedendo come funziona il lavoro di comunità alla base, perché in altre pelli, diciamo, della mia vita ho un affaccio sul community management molto concreto, no? Ho fatto dei luoghi di comunità, del mettere insieme 100.000 teste, del rapporto tra pubblico e privato, la coprogrammazione e la coprogettazione che diceva prima Jasmine, cioè parlando proprio delle cose da un punto di vista anche concreto di quando il lavoro di comunità si deve costruire e deve in qualche modo portare proprio a terra le questioni, uno dei punti di caduta è comunque la poca capacità delle persone, di questi community manager che sono stati citati a un certo punto, di agire come tali. È un tema, nel senso che secondo me è un tema che ci deve mettere comunque di fronte a una necessità autoformativa e formativa, cioè fare comunità non è come dirlo, cioè è complesso, mettere insieme punti di vista diversi, mettere insieme percorsi che hanno tempi diversi, servizi che sono a livelli essenziali con progetti che durano un anno, sei mesi, o i fantastici progetti dell'impresa sociale con i bambini che durano un po' di più, grazie a Dio, eccetera, eccetera. Quindi mettere insieme tempi diversi, persone diverse, competenze diverse. Oggi non abbiamo parlato tantissimo, ma nel lavoro di fare rete spesso trovi nello stesso tavolo uno psicologo, una persona esperta di advocacy, un insegnante, l'educatore che fa educativa di strada, e riuscire a far parlare tutti questi soggetti è tutt'altro che facile, no? Quindi questa professione, in qualche modo, se vogliamo chiamarla così, del community manager, o comunque di colui che porta avanti il lavoro di rete a diversi livelli, e ne stiamo trattando di diversi in questo incontro, da quello un pochino più politico, no? di creare per esempio i piani di zona, giusto per citare qualcosa che oggi non è emerso, no? nel lavoro dei territori, però diciamo di fare l'aggregazione a livello politico, a livello di far dialogare gli attori su un territorio, fino a livello più progettuale degli interventi. Ora, tutti questi livelli di community management richiedono un sacco di competenze, e questo forse è il pezzettino che aggiungerei alle tantissime cose che abbiamo detto oggi, ed è quindi importante che ci si concentri anche, credo, nei progetti. Qui mi rivolgo ancora con i bambini, giusto perché chiaramente ci sono, ma oltre che immaginare che alcuni dispositivi devono diventare permanenti, no? Alcuni progetti possono creare processi, come dicevamo, eccetera, credo che dobbiamo lavorare molto sulla formazione degli operatori che fanno comunità, proprio per risolvere tutti questi livelli di complessità. Perché poi è il punto di caduta che vi raccontavo, dove ci si perde, e molto spesso questo livello non riesce anche ad atterrare nel beneficio per i bambini. Insomma, quindi questa verticale da cui sono partito, secondo me, deve essere sempre molto molto attenta. Cioè, dobbiamo essere capaci di creare delle politiche sostanziali, di creare dei livelli di sistema molto molto ben organizzati, ma ci dobbiamo ricordare che comunque la salute, il benessere e i diritti di quel bambino, di quella bambina che abbiamo in mente adesso mentre sto parlando, proprio quello lì, deve comunque essere il nostro faro. Ecco, mi piacerebbe concludere con questo, perché credo che comunque, insomma, nei tutti i discorsi di stamattina, ecco, forse lo sento come un punto di conclusione. Ecco.
1: Molto bene, grazie Ivano.
3: Scusa, solo un secondo, però volevo fare solo un ringraziamento anche io, visto che poi probabilmente la prima parola. Non solo, faccio un ringraziamento facile chiaramente alla senatrice Camusso, che abbiamo già ringraziato tanto, però vorrei ringraziarla per una cosa in particolare, per tutti gli appunti che ha preso, perché non è così frequente, adesso non so, credo di non dire una cosa molto strana per questa platea, ma non è così frequente di avere persone che si occupano di politica, che ci mettono la testa veramente bene. Certo. Non sto dicendo che non è frequente in assoluto, però vabbè, l'applauso comunque lo lascerei fare, ecco. E credo che sia importante proprio perché il modo di fare politica cambia le cose, ecco. E l'ultimissima, intanto che la senatrice si siede, un aiuto a tutti quelli che hanno organizzato, quindi alla segreteria della senatrice, alla segreteria di ECPAT, a Simona Saraceno, che non la vedo, ma eccola, ah sì, scusa, eccola qua, che come tanti Deus ex machina non sono in prima fila, ma poi sono quelli che fanno il gran parte del lavoro. E a tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione, a Luca in primo luogo, a tutto il direttivo di ECPAT e a tutti voi che avete partecipato oggi con molta pazienza.
4: Abbiamo parlato molto di rovesciare punti di vista, io rovescio i punti di vista, io vi ringrazio per un corso di formazione fatto, come dire, gratuitamente, anche in modo un po' accelerato di questa mattina, perché parto, come dire, qui da un'esperienza che ha caratterizzato molto la mia vita, che ogni occasione collettiva è un'occasione per imparare delle cose, se ci si mette in una posizione di di ascolto per me, anche su temi di cui, come dire, mi sono magari molto occupato dal punto di vista delle condizioni dei lavoratori, ma molto meno invece dal punto di vista delle cose che determinano. Però poi c'ho anche questo vizio di far politica, quindi anche il problema di provare a tradurre queste ore molto intense in "ma dove sono i nodi?" Perché se no, come dire, mi appassiono ma non riesco. E allora io credo che noi abbiamo due nodi visti dalla politica. Il primo è che abbiamo esagerato nel pensare che potevamo semplificare la complessità. Il racconto sistematico che si accompagnava a quello della fine delle ideologie, che bisognava smettere di dire che le cose erano complesse, ha determinato dei guasti inenarrabili. E quindi bisogna ricominciare a pensare che una stagione di autosufficienza della politica è una stagione che non è in grado di affrontare questi problemi, che non è solo la disintermediazione o presenza dei corpi intermedi, che è una parte di questo aspetto, e anche proprio pensare che non siamo, come dire, una volta sarebbe banalmente detto, non siamo tuttologi. Cioè non siamo in grado di produrre sufficienti competenze e conoscenza se non teniamo una relazione con i soggetti che possono essere tra di loro diversissimi, anche non necessariamente corpi intermedi, perché poi il terzo settore è una cosa più complessa che un corpo intermedio di rappresentanza. E quindi da questo punto di vista c'è un tema che appunto la politica ha pensato di poter essere autosufficiente, non lo è, deve ripensare se stessa in una relazione più compiuta. Il secondo tema invece che mi è venuto durante gli ultimi interventi come reazione, che però credo sia un tema serissimo, anche una delle ragioni per cui ho cominciato a provare a guardare come costruirsi degli strumenti di lettura, è questa che io considero una terrificante involuzione che è in corso, che è quella di considerare i bambini proprietà delle famiglie, che è cosa diversa dall'essere genitori, ovviamente. Il concetto proprietario è, come dire, un modo di leggere anche la società. Tu non hai, come dire, appunto, degli esseri con i loro diritti che sono soggetti in sé, c'hai dei soggetti che diventano proprietà di qualcuno, in questo negando delle responsabilità pubbliche, perché se io dico che sei proprietà di qualcun altro nego la responsabilità pubblica, e questo è il dilemma, come dire, della politica, ma nello stesso tempo anche rendendo una questione puramente economica tutto quanto. Perché dentro il concetto di proprietà poi alla fine c'è esattamente anche il fatto che è, come dire, misurabile in costi, e per lo Stato è un'operazione di misura in costi, nel senso che se io dico che non ne ho responsabilità ed è una responsabilità della famiglia, non me ne assumo neanche gli oneri economici, che vogliono dire le povertà educative, le povertà totali che ci sono e così via. E allora io credo che questo tema bisognerebbe portarlo ad essere un tema di discussione pubblica, perché apparentemente, come dire, si svolge su singoli casi e singole situazioni, però i sintomi che diventi invece un vero tema, come dire, di relazione nel paese, di modo di proporre le politiche, io credo che ci sia. E per provare a tradurre questa cosa complicata che ho detto, faccio un esempio. Il decreto Caivano dice: se i bambini non vanno a scuola, se i ragazzini non vanno a scuola, sono colpevoli i genitori fino alla carcerazione. La famiglia nel bosco dice: che bello, stavano tra gli alberi, perché mai intervengono i servizi sociali. Nell'uno e nell'altro caso lo Stato non è responsabile, in un caso e nell'altro, anche se in forme diverse, una in logica punitiva, l'altra nella logica proprietaria, però torniamo all'idea che i bambini devono stare in un nucleo che è assente delle relazioni col resto del mondo. E nella stagione della rete a me pare la cosa più pericolosa di tutte.
1: Molto bene. Io credo che abbiamo messo insieme una serie di spunti, di riflessioni molto preziose, per niente banali, mai generiche o generalizzanti. Siamo andati dritto al punto, ognuno dalle proprie angolature, e questo penso sia un valore aggiunto di questa giornata, per cui vi ringraziamo molto per la pazienza, per l'attenzione che ci avete rivolto, e ci rivedremo prossimamente. Buona giornata.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati dalla redazione. I lavori nelle aule riprenderanno mercoledì 3 giugno alla Camera la mattina alle 11.30 per la discussione di alcune mozioni e al Senato nel pomeriggio alle 16.30 con l'esame del disegno di legge sulla morte medicalmente assistita e la conversione in legge del decreto rimpatri. Oggi in Senato presso la Sala Caduti di Nassiriya si è tenuta la presentazione del rapporto della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, con la partecipazione di Peppe De Cristofaro, AVS, Laura Boldrini, PD e Dario Carotenuto, 5 Stelle. Le intelligenze artificiali non vivono un'esperienza, non possiedono un corpo, non attraversano la gioia e il dolore, non maturano nella relazione, non conoscono dall'interno ciò che significa amore, lavoro, amicizia, responsabilità. Così su X Leone XIV, usando l'hashtag che fa riferimento a Magnifica Humanitas a pochi giorni dalla pubblicazione della sua prima enciclica. E si registrano disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base per combattere carovita, precarietà e salari bassi. La mobilitazione riguarda anche trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21 e aerei a terra fino a mezzanotte. Assicurate le fasce di garanzia nei trasporti pubblici locali. E con questo è tutto dalla redazione. Buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Commissione parlamentare per la semplificazione della Camera ha svolto l'audizione del garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. Buon ascolto.
2: Partecipa all'audizione odierna il garante per la sorveglianza dei prezzi, il dottor Benedetto Mineo, che è accompagnato dal dottor Massimo Greco, direttore generale dell'unità di missione a supporto del garante per la sorveglianza dei prezzi. Saluto e ringrazio i nostri ospiti e ricordo che allo svolgimento della relazione potranno seguire delle domande da parte dei componenti della commissione alla quale sarà possibile replicare. Quindi ringrazio ancora una volta gli ospiti e do la parola al dottore Mineo per la sua relazione. Grazie.
3: Grazie Presidente, onorevoli senatori, deputati, desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per l'invito nell'ambito dell'indagine conoscitiva dedicata ai rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento ai temi della semplificazione, della trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Il tema oggetto dell'indagine investe profili che, pur non coincidendo integralmente con le attribuzioni istituzionali del garante, presentano significativi elementi di raccordo con le attività di monitoraggio, analisi, trasparenza informativa svolte nell'ambito dei mercati al consumo. La semplificazione e la trasparenza dei rapporti contrattuali infatti non riguardano esclusivamente la conoscibilità delle clausole giuridiche che disciplinano il rapporto tra operatore economico e consumatore, ma anche l'accessibilità, la confrontabilità e la comprensibilità delle informazioni economiche relative ai prezzi, alle tariffe e alle principali componenti di costo dei servizi offerti. Sotto tale profilo appare opportuno evidenziare come numerose scelte di consumo quotidiani, quali ad esempio l'acquisto di carburante per autorazione, di un biglietto aereo, di un servizio di trasporto marittimo, si concretizzino sotto il profilo giuridico nella conclusione di rapporti contrattuali tra operatore economico e consumatore. In tali contesti, la disponibilità di informazioni chiare e confrontabili sui prezzi e sulle relative componenti economiche costituisce un elemento essenziale per consentire al cittadino di orientare consapevolmente le proprie scelte di acquisto e di valutare le condizioni economiche che precedono la conclusione del contratto. Le attività informative di monitoraggio svolte dal Garante attraverso il portale Osservatorio Prezzi e Tariffe si inseriscono pertanto in questo quadro, contribuendo a rafforzare la conoscibilità dei mercati e a rendere maggiormente comprensibili i presupposti economici sottesi alle decisioni di consumo. In questa prospettiva, la disponibilità di strumenti informativi accessibili e affidabili rappresenta un elemento essenziale per ridurre le asimmetrie informative e rafforzare la tutela del potere d'acquisto, soprattutto nei confronti delle fasce della popolazione maggiormente esposte agli effetti delle variazioni di prezzi. Le attività svolte dal Garante attraverso i monitoraggi pubblicati sul portale si collocano proprio in questa direttrice, mettendo a disposizione dei cittadini elementi informativi utili alla comprensione dell'andamento dei prezzi e delle relative componenti economiche in diversi settori di mercato. Nel corso degli anni tali attività hanno riguardato numerosi settori caratterizzati da particolare impatto sulla spesa quotidiana delle famiglie e delle imprese attraverso monitoraggi continuativi e approfondimenti specifici dedicati, tra gli altri, ai prezzi dei carburanti, ai costi della ricarica elettrica per autovetture, ai servizi di trasporto aereo e marittimo, nonché all'andamento dei prezzi dei principali prodotti alimentari e delle relative filiere. Gli approfondimenti pubblicati sul portale consentono ai cittadini di disporre di informazioni sull'evoluzione dei prezzi, sulle principali componenti di costo e sulle dinamiche dei mercati che incidono sui beni e servizi di maggiore rilevanza per i consumi delle famiglie. Con specifico riferimento al settore agroalimentare, ad esempio il progetto filiera agroalimentare, cioè l'analisi dei prezzi all'origine, all'ingrosso e al consumo, consente inoltre di offrire una lettura integrata dell'evoluzione dei prezzi lungo le diverse fasi della filiera, contribuendo a migliorare la comprensione delle dinamiche economiche che incidono sulla formazione dei prezzi finali sostenuti dai consumatori. La pubblicazione di dati e analisi sull'andamento dei prezzi dei carburanti, dei biglietti aerei, dei collegamenti marittimi e di altri servizi di largo utilizzo consente infatti ai cittadini e alle imprese di disporre di informazioni economiche utili anche ai fini delle proprie scelte di acquisto e quindi contrattuali. La disponibilità di tali informazioni contribuisce quindi a migliorare la confrontabilità delle offerte economiche e la comprensione delle dinamiche che incidono sulla formazione dei costi finali sostenuti dai consumatori. Ciò assume particolare rilievo in mercati caratterizzati da elevata variabilità dei prezzi o da strutture tariffarie complesse, nei quali la disponibilità di dati aggregati, analisi periodiche e strumenti informativi accessibili può contribuire a ridurre le asimmetrie informative fra operatori e cittadini. Tali strumenti informativi assumono inoltre particolare rilievo per quei consumatori maggiormente attenti alla spesa quotidiana e più esposti agli effetti dell'incremento dei prezzi, contribuendo a orientare le decisioni di consumo in modo maggiormente consapevole. In tale contesto assume particolare rilievo anche l'attività svolta attraverso la Commissione di Allerta Rapida di Sorveglianza dei Prezzi, quale sede stabile di raccordo tecnico e istituzionale tra amministrazioni, autorità indipendenti, sistema statistico, rappresentanze dei consumatori e sindacali, guardie di finanza e soggetti competenti nei diversi settori economici. La Commissione quindi rappresenta uno strumento particolarmente utile ai fini della condivisione, integrazione e lettura coordinata delle informazioni disponibili sui mercati, favorendo una lettura integrata delle dinamiche economiche e delle relative ricadute sui cittadini e sulle imprese. In questa prospettiva il coordinamento informativo e la circolazione di dati comparabili, accessibili e comprensibili costituiscono elementi essenziali anche per rafforzare la trasparenza economica dei mercati e supportare scelte di acquisto maggiormente consapevoli da parte dei consumatori. Il tema della semplificazione informativa assume oggi una rilevanza crescente anche alla luce della progressiva digitalizzazione dei mercati e dei servizi. In tale ambito assume particolare rilievo il lavoro realizzato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy e dal Garante per la sorveglianza dei prezzi attraverso l'interconnessione delle banche dati, finalizzata alla costruzione di uno strumento informativo coordinato per la mappatura del mercato dei carburanti. La disponibilità di dati interoperabili e integrati tra amministrazioni consente infatti non soltanto di rafforzare le attività di monitoraggio e analisi dei mercati, ma anche di favorire forme più avanzate di trasparenza amministrativa, supportare le attività istituzionali delle amministrazioni competenti e agevolare le attività di controllo svolte dalla Guardia di Finanza. La crescente disponibilità di informazioni economiche e contrattuali rende quindi sempre più importante assicurare strumenti che consentano ai cittadini di orientarsi con semplicità all'interno di contesti caratterizzati da elevata complessità tecnica e da una crescente articolazione delle offerte commerciali. in tale scenario. La trasparenza economica e la semplificazione informativa non rappresentano esclusivamente strumenti di tutela individuale, ma anche fattori in grado di favorire il corretto funzionamento dei mercati, incrementare la confrontabilità delle offerte e rafforzare la fiducia dei cittadini nei rapporti con operatori economici e istituzioni. Mentre ringrazio nuovamente la Commissione per l'attenzione, resto a disposizione per eventuali domande e integrazioni. Grazie.
4: Grazie direttore. Ci sono delle domande? Prego la senatrice Naturale.
5: Grazie Presidente, io ringrazio il dottor Mineo, sicuramente è molto interessante quanto viene fatto circa l'analisi dei prezzi che almeno noi dal di fuori, non riuscendo a seguire quelli che sono i lavori appunto della commissione di allerta rapida di cui adesso ha parlato, dove ci sono tanti attori che lavorano in questo ambito, quindi il MIMIT si interessa della, diciamo, della supervisione dei prezzi, però le soluzioni su come gestire ad esempio per quanto riguarda l'ambito ortofrutticolo, per quanto riguarda appunto le criticità che denunciano sempre gli agricoltori sulla mancata, sul mancato allineamento tra quelli che sono i costi di produzione e quello che è il prezzo finale, voi gestite anche questo quadro, anche quindi dei costi sostenuti alla base per la formazione poi del prezzo, o vigilate solo sul prezzo finale? E in che modo riuscite a comunicare questi aspetti con i consumatori, visto che parlava di dare trasparenza ai consumatori su questo importante lavoro, che però a mio avviso non arriva sui territori? Quindi magari se mi può chiarire meglio, proprio come semplice consumatore, alla fine cosa devo guardare per identificare meglio un prodotto che sia, che abbia un prezzo congruo, oppure ci sia una discrepanza di qualunque altro genere che voi magari rilevate, e che appunto come si fa a saperlo? Poi c'è un portale prezzi e tariffe, ma appunto è lì che bisogna andare a verificare come si compone questo portale. Grazie.
4: Grazie senatrice. Ci sono altre domande a parte del senatore Cataldi, dell'onorevole Iaria? No? Allora prego, può rispondere direttore.
3: Bene, chiaramente quello che noi affrontiamo e che abbiamo affrontato nel tempo sono i diversi mercati, quindi diversi mercati dove ci sono delle esigenze appunto di monitoraggio e di trasparenza. Quindi abbiamo, ne ho elencati alcuni di quelli che abbiamo affrontati negli ultimi anni, lei invece in particolare si soffermava sul mercato del fresco. Il mercato del fresco che è un mercato di per sé parecchio volatile sull'andamento dei prezzi. Lì abbiamo messo in campo diverse azioni. Una di queste è il progetto filiera di cui si parlava appunto all'interno della mia relazione, in cui vengono monitorati, quindi vengono messi insieme ISMEA per i prezzi all'origine, ISTAT per i prezzi al consumo e BMT per i prezzi all'ingrosso. Bene, vengono mensilmente, poi trimestralmente viene fatta una relazione, fatte delle riunioni e vengono fatte appunto dei report sull'andamento del prezzo dello stesso prodotto in queste tre fasi. Questa è una cosa che prima non veniva effettuata, oggi viene effettuata e periodicamente viene portata nella commissione di allerta rapida, quindi all'attenzione di tutti i vari attori che partecipano alla commissione. Ecco, un altro elemento con cui, anzi un'altra azione che abbiamo effettuato per la verifica dei mercati del fresco è non soltanto la rilevazione dei prezzi al consumo da parte dell'Istat, quindi in buona sostanza sono i prezzi della grande distribuzione, ma abbiamo messo in piedi, ora è il secondo anno di azione che effettuiamo, un monitoraggio dei mercati rionali, quindi vengono monitorati tre mercati per ognuno dei capoluoghi di regione. Quindi chiaramente sono stati utilizzati e sono stati verificati i metodi statistici, vengono presi uno al centro della città, uno in periferia e così via per monitorare, e vengono confrontati anche con i mercati al consumo, e quindi i risultati di questi approfondimenti vengono pubblicati.
4: Prego,
3: ho dimenticato un'altra cosa. In effetti molti delle informazioni. Noi abbiamo appunto un numero verde, non più che un numero verde, abbiamo un'email dove arrivano giornalmente delle indicazioni da parte dei consumatori oppure delle richieste di monitoraggi, e queste vengono alcune verificate direttamente da noi, altre passate alla Guardia di Finanza.
5: Volevo chiedere in definitiva, quindi queste valutazioni servono alla formazione del prezzo o è sempre la legge di mercato che decide? Valutazioni quali quelle dell'ISMEA, anche del costo medio di produzione, vengono valutate quindi in considerazione poi del prezzo finale? E come vengono valutate, ogni quanto e se incidono effettivamente?
3: Effettuiamo dei monitoraggi. Le porto un esempio, quello del decreto legge 33, che sono stati dati particolari e sono state sottolineate particolari azioni che il garante poteva effettuare. Ecco, in questo caso vengono confrontate con algoritmi e quindi vengono viste se ci sono anomalie, e confrontiamo il prezzo il prezzo medio che si effettua sui distributori di benzina, quindi ogni giorno su 20.000 distributori di benzina, con l'andamento del Platts, quindi del prezzo, come dire, il prezzo del raffinato a livello internazionale. Ecco, se ci sono delle variazioni anomale, queste vengono segnalate alla Guardia di Finanza. Però questi sono particolari mercati, per il resto si fa un monitoraggio e sul monitoraggio si vede se si porta all'attenzione degli operatori.
4: Grazie, io ho compreso dove voleva arrivare la senatrice, cioè se il garante dei prezzi ha un potere interdittivo, ma alla risposta che ha dato il dottore Mineo ritengo di no, nel senso che loro passano a chi di competenza, all'autorità competente, in questo caso alla Guardia di Finanza ad esempio, le informazioni che derivano da questo. Ho inteso correttamente? Perfetto.
5: Quindi per la definizione di un prezzo, parliamo del grano, che tanto insomma è una criticità importante, insomma gli agricoltori, i cerealicoltori si lamentano di questo, dice quindi voi potete incidere su quella che è la qualità del grano italiano, la valutazione quindi di un prezzo, o segue quindi come i carburanti un discorso, un osservatorio globale e quindi senza incidere sui le produzioni locali? È questo quindi la supervisione che fate quando vi riunite insomma in queste commissioni di allerta prezzi? Quando il prezzo crolla, l'allerta prezzi incide in qualche maniera per indicare alla politica cosa fare, perché il consumatore non ne viene a conoscenza del vostro lavoro, di questa commissione, quindi voi incidete sui ministeri affinché si possano muovere con delle azioni utili a coprire questo gap che poi si viene a creare nel crollo dei prezzi ad esempio?
3: Il monitoraggio e chiaramente portiamo all'attenzione lo studio delle attività. Nel caso che diceva lei specificatamente, quello del grano è più una competenza del MASAF e delle Camere di Commercio, dove c'è le commissioni in grosso. Sì.
4: Se non ci sono altre domande, chiudiamo così l'audizione. Ringrazio il dottore Mineo e il dottore Greco per la loro partecipazione. Avviso i colleghi che sospendo per un minuto e riprenderemo con l'ufficio di presidenza per delle importanti comunicazioni. Grazie.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: 17:18, ancora una volta ben trovati dalla redazione della GR Parlamento. Continuiamo con la nostra proposta, visto che entrambe le aule riprenderanno i lavori d'assemblea solamente il 3 mercoledì. E vi proponiamo quindi l'ascolto del convegno che si è svolto il 28 aprile nella sala dei gruppi parlamentari della Camera. Convegno dal titolo Accoglienza della fragilità, realtà, testimonianze e prospettive. Buon ascolto.
7: Intanto buongiorno a tutti, grazie di questa vostra visita. Spero che potrete uscire di qui soddisfatti e arricchiti. grazie per essere qui in questo vero e proprio tempio della democrazia italiana, in una delle aule di Palazzo Montecitorio più suggestive, appunto la cosiddetta sala dei gruppi. Autorità, signore e signori, confermo il mio benvenuto presso questa sede per confrontarci nel dibattito dal titolo L'accoglienza delle fragilità, che è un titolo che contiene in sé due termini che soltanto se messi in relazione attraverso azioni politiche, amministrative e associative riescono a sintonizzarsi sulle esigenze di chi vive in condizioni di disagio, che sia fisico, economico, familiare o sociale. Un ringraziamento speciale all'organizzatrice, l'ingegnere Adriana Elna, con cui da anni ormai ci confrontiamo attraverso incontri e convegni praticamente a cadenza trimestrale. Abbiamo trattato temi legati alle grandi direttrici palesi o nascoste della complessità sociale, spaziando dalla difesa della vita messa a repentaglio da comportamenti scorretti sulla strada che producono una vera e propria ecatombe, specialmente di ragazzi, alla promozione tra le famiglie e i giovani di valori sani, di comportamenti responsabili e di cittadinanza attiva. La fragilità non è un tema astratto, né lontano dalla vita di ciascuno di noi. È al contrario uno degli snodi più profondi e urgenti della nostra società contemporanea. Non riguarda gli altri, riguarda chiunque in momenti diversi della propria esistenza bussa alla porta ed entra spesso senza chiedere permesso. Si declina in molte forme: fisica, cognitiva, emotiva, relazionale, generazionale, e attraversa trasversalmente ogni fascia d'età, ogni contesto familiare, ogni ambiente scolastico e lavorativo. La fragilità spesso ci spaventa, mette a nudo le nostre debolezze e paure, ma può diventare anche il potenziale riflesso delle nostre capacità. Come ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'inclusione di chi è in difficoltà è un moltiplicatore di forza sociale. Ed è con questa consapevolezza che dobbiamo agire. I dati che ci restituisce l'Istat ci raccontano di un'Italia che invecchia, che si isola, che fatica. Ci parlano di milioni di persone sole, di famiglie sempre più fragili, di giovani che crescono in un mondo ad alta complessità, esposti, voi ne siete testimonianza, sempre a nuove sfide. Dal disagio emotivo alle dipendenze digitali, dal cyberbullismo ai disturbi dello sviluppo, spesso senza strumenti adeguati per affrontarle. Di fronte a questo scenario, la risposta delle istituzioni non può essere solo normativa o assistenziale. La nostra risposta deve essere innanzitutto culturale. Dobbiamo costruire comunità capaci di riconoscere la fragilità, di darle ascolto, di trasformarla da limite a risorsa condivisa. Soprattutto in un mondo che tende a valorizzare la forza, l'autosufficienza, il darwinismo sociale. Incontrare i giovani di alcuni licei romani permette di aprire lo sguardo sulle molteplici sfaccettature della fragilità, sia attraverso testimonianze dirette che attraverso testimonianze indirette. Occorre rafforzare il dialogo e il confronto tra i vari strati della società, lavorando sulla consapevolezza affinché ciascuno di noi comprenda il proprio ruolo, ma anche le proprie competenze, per lavorare insieme secondo quella unicità che spesso trasforma.

rete di relazioni e responsabilità condivise che sola può garantire a ogni persona, qualunque sia la sua condizione, di sentirsi accolta, valorizzata, parte integrante di una comunità. Una parola desueta che dovrebbe tornare di moda perché dà il senso alla vita di ciascuno di noi. Se da una parte siamo travolti da notizie che scaricano sulla nostra esistenza la brutalità e la violenza di una società spesso troppo indifferente, dall'altra abbiamo il dovere di sottolineare la grandezza e la consistenza di realtà diffuse che agiscono per rimuovere le scogliere dell'egoismo sociale. Quelle che il sociologo e filosofo francese Émile Durkheim aveva individuato come due delle caratteristiche più evidenti delle società contemporanee, l'anomia e l'atomismo, la mancanza di regole, o meglio, l'assenza di interiorizzazione delle regole morali, etiche e sociali capaci di armonizzare il comportamento delle persone, induce a un progressivo isolamento, l'atomismo. La società diventa una semplice somma di individui isolati, spesso in lotta gli uni contro gli altri, in un processo di sopraffazione dove il più forte va avanti e il più debole è costretto a fermarsi, a chiudersi in sé, limitandosi a sopravvivere senza avere la possibilità di esprimere le proprie potenzialità. Già, ma chi è il più forte e chi è il più debole? Una tendenza che possiamo constatare ogni giorno. In Italia, questa è l'altra faccia della medaglia, essa è provvidenzialmente stemperata dal ruolo svolto dalla dottrina sociale della Chiesa che nella società contemporanea si manifesta con l'associazionismo e il cosiddetto terzo settore. Non è una parolaccia, è un mondo straordinario di persone che si mettono a disposizione degli altri, che si mettono in gioco, pilastri che incarnano, forse addirittura precedono quanto prevede la nostra Costituzione. Il primo fra tutti, l'articolo 3, recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Costituzione italiana aveva previsto già tutto tanti decenni fa. A raccontarci quanto questi principi si incarnino nella società italiana sono i dati dell'Istat. L'Italia conta 4 milioni e 600 mila persone che quotidianamente, senza tornaconto economico, si impegnano per fare qualcosa per gli altri attraverso 360 mila associazioni no profit, dalla cultura alla sanità, dalla difesa dell'ambiente allo sport, dal turismo sociale alla disabilità. Un vero e proprio esercito del bene si prodiga per chi ne ha bisogno. E l'auspicio è che buona parte dei presenti un giorno inciampino in questo mondo per esserne affascinati e reclutati. Anche se si registra purtroppo una flessione di volontari in questi tempi, forse figlia anche di una ancora non completa ripresa dopo gli anni terribili della pandemia, e cioè del Covid-19. In questo scenario la scuola riveste un ruolo insostituibile, non può essere solo il luogo della trasmissione nozionistica o del mero adempimento sociale. La scuola è prima di tutto il laboratorio in cui si coltiva la speranza e si sperimenta la vera e propria architettura della democrazia. È tra i banchi che si scopre la fragilità dell'altro e si scopre che non è una minaccia, ma una chiamata alla responsabilità condivisa. E per paradosso, nella fragilità si riconosce un arricchimento. Ridare speranza significa acquisire gli strumenti critici per non subire passivamente la complessità del presente. Trasformare gli istituti scolastici in palestre di cittadinanza attiva, dove l'educazione civica non sia una materia tra le tante, ma un'esperienza vissuta di partecipazione, di rispetto delle regole, di loro vera e propria interiorizzazione e di cura del bene comune. È l'amore che costruisce il caposaldo per sviluppare
la

0: sensibilità verso il bene comune. Anche se il timore avrà più argomenti, tu scegli la speranza. Non è una frase mia, è Seneca, antico saggio, che la recita. Ed è questo il motivo dell'incontro di oggi. Scegliere sempre e comunque, davanti a ogni difficoltà, la via della speranza. Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, ascolterò a fianco all'amica Anna Teresa Formisano, che ha un ruolo importante in questo campo, che sono sicuro che nella Regione Lazio, dove ci rappresenta, riuscirà a dare gambe solide a questo nostro percorso per includere la fragilità. Grazie, a presto.
1: Grazie all'onorevole Fabio Rampelli per le parole, ma soprattutto per aver ancora una volta creduto in questa iniziativa e promosso questa iniziativa, consentendo a tutti noi di essere qui. Grazie. Si sente? Si sente. Grazie anche a tutti i dirigenti scolastici e soprattutto a voi ragazzi che siete qui con noi. E ovviamente grazie ai relatori che hanno messo a disposizione il loro tempo e ai testimoni, ci saranno diversi testimonianze che sono esempi intensi di vita vissuta e che con eroismo racconteranno tensioni morali ed esistenziali che hanno vissuto o che stanno vivendo. Grazie infine al Ministro delle Disabilità, onorevole Alessandra Locatelli, che purtroppo non è potuta venire, ma che ha mandato un breve messaggio per voi e che chiedo di poter proiettare.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'occasione che mi date di essere presente, seppur in modo virtuale, a questo importante momento di incontro e di approfondimento sul tema anche dell'inclusione. Voglio ringraziare in particolare il vicepresidente, l'onorevole Rampelli, grazie per aver pensato a questo evento e aver coinvolto tanti studenti e tante persone e parecchi illustri relatori che ho visto che si avvicenderanno nel corso della mattinata per parlare appunto di tante dimensioni della vita quotidiana. Come sapete, noi stiamo portando avanti un'importante riforma sulla disabilità che rimette al centro la persona e spinge in un'ottica diversa tutti, spinge in un'ottica diversa il nostro sguardo per vedere in ogni persona le potenzialità e non fermarci ai limiti. Questa è una grande sfida, lo abbiamo visto anche durante le Paralimpiadi, quanto il valore, il talento, le competenze di ogni persona possono emergere sempre. E allora noi dobbiamo pensare che questo non vale solo per lo sport, ma vale in tante altre attività della vita quotidiana, nello studio, nella formazione, nel lavoro, nel tempo ricreativo, nel tempo di vita e relazionale, ricordandoci che siamo tutti persone, tutti parte di questo mondo e dovremmo avere tutti gli stessi diritti, sempre. Ma per farlo dobbiamo impegnarci tutti, le istituzioni, il mondo del terzo settore, delle associazioni, come già fanno anche molto bene, il mondo anche del privato, che deve investire su queste capacità e far crescere anche dal punto di vista economico il nostro paese, e poi come singoli cittadini, perché se vogliamo cambiare le cose dobbiamo impegnarci tutti, nessuno escluso. Quindi grazie per essere qui oggi e spero di incontrarvi presto anche di persona.
1: Grazie mille. Probabilmente molti di voi hanno visto in questi giorni queste immagini. Giocherò ogni palla pensando a te. Una mano indica il cielo e poi le lacrime. Flavio Coboli, al termine della semifinale a Monaco di Baviera, piange e dedica la sua vittoria su Zverev a Mattia Maselli, studente con la passione del tennis, la cui vita si è spezzata tragicamente poco più di una settimana fa. Aveva solo 13 anni. Io volevo dedicare questa mattinata a Mattia perché sono amica della famiglia da 40 anni, la nonna è una cara amica e tutti i figli e i nipoti. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un adolescente sempre sorridente, capace di farsi voler bene con semplicità e con dolcezza e sensibilità. Bene, perché Mattia? Oggi era incredibile che avessimo programmato questo incontro su questo tema e questa cosa è accaduta, come vi ho detto, poco più di una settimana fa. Mattia ha lasciato la sua famiglia nella disperazione, tutti noi amici in un dolore sgomento e un inspiegabile interrogativo. Perché? Mattia lo ricordiamo così, come vittima di un'insormontabile fragilità nascosta. E io volevo semplicemente dire che Mattia non sarà mai dimenticato. E in questo senso, parlando di fragilità, chiedo all'onorevole Formisano se può intervenire, come ha già anticipato l'onorevole Rampelli, l'onorevole Formisano è garante della disabilità presso la Regione Lazio, una carica recente, e quindi un buon lavoro per il prossimo futuro.
3: Grazie, buongiorno a tutti. Quanto tempo ho? Perché io posso fare anche un'ora.
1: Una dozzina di minuti.
3: Vabbè, cercherò di esserci. Allora, buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Ringrazio il mio amico presidente Fabio Rampelli, con lui ci lega una lunghissima storia. Dal 95 abbiamo fatto tutte le tappe insieme, regione, camera e... Ma a parte questo, una profonda amicizia vera legata su principi e valori che condividiamo. Allora, fatta questa premessa, io voglio fare una serie di riflessioni. Intanto voglio dirvi, ragazzi, voi siete una generazione sulla quale si dice di tutto e di più dalle vecchie generazioni. Noi siamo i boomer, dico bene? Correggetemi se sbaglio. Voi dovete essere felici e sorridenti, perché avete davanti una vita, avete davanti tutte le potenzialità e tutte le circostanze che la società vi mette a disposizione e potete costruirne e realizzarne altre. Oggi parliamo di fragilità. Chi conosce un po' il mondo della disabilità sa che quando ci si incontra con questa signora, non ci si incontra singolarmente, ma la famiglia, gli amici sono tutti coinvolti, perché ti cambia la vita, sia se è una disabilità congenita, quindi dalla nascita, sia se è una disabilità avvenuta per una causa diversa, un incidente, una malattia intervenuta, mille cose. Allora Fabio, io mi rivolgo anche a te perché tu oggi hai un ruolo e ti chiedo una mano in questa direzione. Io sono stata eletta prima garante dei disabili della Regione Lazio a fine gennaio. I primi giorni mi arrivavano 2 mail. Mano a mano che passava il tempo e la voce si spargeva, siamo arrivati a oggi che mi arrivano 15 mail di media. E non sono mail per incontrarmi, anche, ma soprattutto mail di denuncia di alcune situazioni che pensarle oggi nel 2026 non è più accettabile. Farò dei flash, perciò ho chiesto quanto posso parlare, perché potremmo stare ore a parlare. Allora, 4 anni fa la Comunità Europea diede vita alla Disability Card, che è una carta che ogni disabile ha diritto ad avere, in cui è raccolta tutta la sua storia dal punto di vista cartelle cliniche, burocrazia, perché il più grande ostacolo, la più grande barriera ancora oggi per i disabili è questo mostro che si chiama burocrazia, perché noi possiamo abbattere tutte le barriere che vogliamo, le dobbiamo abbattere, ma questa burocrazia resiste come non mai. Allora, mi arrivano delle mail in cui mamme o titolari di Disability Card vanno agli sportelli, vuoi dell'ASL, vuoi dell'INPS, voi qualsiasi sportello per aver diritto a una documentazione e si sentono rispondere: e che cos'è la disability card? Parliamo di dipendenti pubblici. Allora, io mi domando, ma se un dipendente pubblico non sa cosa sia la disability card, ma pensiamo alle strutture private, men che meno. Allora, questa è una delle battaglie che io sto cominciando a fare e scriverò al ministro della funzione pubblica, alla ministra Locatelli, perché se non parte dalle istituzioni, ma come possiamo chiedere e pretendere che qualcosa si risolva? Un'altra cosa sulla quale io non mi fermo, vi dico che ho già chiesto appuntamento al ministro Abodi, al presidente di Sport e Salute e al ministro Valditara della Pubblica Istruzione. Io credo che proprio dalla scuola, come diceva Fabio prima, debba partire un segnale forte, che però io oggi ancora non vedo. Scusate la franchezza, ma io sono abituata a parlare molto chiaro da sempre, anche in politica. Mi è costato tanto questo modo di fare, ma sono serena e orgogliosa di averlo fatto. Io non posso accettare che nel 2026 si spalanchino le porte di Palazzo Chigi, le porte del Quirinale per gli atleti paralimpici medagliati. Chapeau, onore a tutti, ma io non voglio tutti i campioni, voglio che tutti, articolo 3 della Costituzione, abbiano diritto a fare tutti. Allora, poi vai in una scuola durante l'ora di educazione fisica e vedi in un angolo un ragazzo sulla sedia a rotelle che guarda con tanta tristezza i compagni di scuola che o giocano a pallavolo o giocano a basket o fanno attività motorie che lui non le può fare. È capitato a me. Sono andata nel mio ex liceo per altre cose, passando dalla palestra, e ho visto questa scena. Non mi sono potuta trattenere, sono andata vicino all'insegnante che conoscevo, ho detto: scusa, ma ti pare giusto che quel ragazzo sia così lì? E ma io che posso fare? Ho detto: io che non sono laureata in scienze motorie, te lo dico io che puoi fare, almeno dagli un pallone da basket, mettilo sotto al canestro e fagli provare a fare dei tiri. Ma lo sai che esiste il basket su carrozzina, che siamo campioni europei, siamo campioni italiani in questo senso? Cioè, nel 2026 io debba assistere ancora a queste cose? Io non lo posso accettare. Oppure, e questo è veramente una cosa che a me fa male, a parte la situazione delle palestre, delle scuole, ma questo è un altro capitolo, quando io sento declinare la parola sport e salute, vorrei capirne il significato. Perché tutti siamo pronti a dire che lo sport fa bene, che aiuta a vivere meglio, aiuta a prevenire. Di fatto però la conosciamo tutti la situazione, no? Allora, quante strutture, quante circoli privati, quante palestre private hanno pensato a qualcosa che riguardi questi ragazzi? Vi assicuro, molto poche. Molto poche. E poi ancora, io credo che sia ora di mettere un punto alla buona volontà di tanti genitori. Calcolate che il 90% di quel famoso terzo settore a cui faceva riferimento Fabio parte dall'associazionismo fatto tra genitori che hanno quotidianamente questo problema. E poi pensano al dopo di noi, pensano: chi si occuperà di mio figlio o di mia figlia quando noi non ci saremo più? Questo è il tarlo che questi genitori hanno dal momento in cui devono affrontare questa realtà all'ultimo istante della loro vita. E noi in Italia e anche nella regione Lazio purtroppo siamo in ritardo rispetto a questo tema. Perché? Perché la vita media si è allungata. Siamo il primo paese d'Europa, fortunatamente, per longevità, ma contemporaneamente, grazie alle nuove tecnologie, alle nuove cure, si è allungata anche la vita media dei disabili. Io l'altro giorno ho avuto una telefonata straziante da un uomo di 90 anni, che ha detto: mi aiuti, io non ce la faccio più ad assistere mio figlio che ha 65 anni e che è un disabile grave. Io sono arrivato. Ci rendiamo conto, un uomo di 90 anni che avrebbe bisogno di essere assistito. Fortunatamente sono riuscito a trovare una soluzione per questa persona disabile in una struttura, ma questa non deve essere un'eccezionalità, questo dovrebbe essere un percorso logico, stabilito per tutti. A me non interessa l'eccezione, a me interessa la normalità. Allora, detto questo, io vi dico che mi sto adoperando al massimo. Io ho una lunga esperienza politica e una lunga esperienza in questo settore, perché nel 2000 sono stata eletta assessore della Regione Lazio al welfare e dal 2000 al 2005, vi do solo questo dato, noi eravamo 13esimi nella graduatoria nazionale. Alla fine del mio mandato arrivavamo sul podio, eravamo terzi. Per 10 anni ho lavorato, finita l'esperienza politica, come responsabile dei rapporti istituzionali della Fondazione Santa Lucia, che credo chi è di Roma sappia che cos'è la Fondazione Santa Lucia. È un IRCCS, una piccola cittadella nella città di Roma, dove la parola disabilità è uguale normalità. Quando è venuto il presidente Mattarella a scoprire questa realtà, pensate, il protocollo non prevedeva un suo intervento, ma lui non ce l'ha fatta, è dovuto intervenire perché lui non immaginava quanto fosse quella realtà e che cosa valesse quella realtà per i disabili. Ecco, tutto questo bagaglio mi porta a dire che questo mio impegno di 5 anni per me significherà lasciare un segno. Io sono la prima che fa questo ruolo, che copre questo ruolo nella Regione Lazio. Mi è capitato tante volte nella mia vita, prima donna a fare questo, prima donna a fare quest'altro. Ecco, io intendo lasciare un segno, tracciare un solco che chi verrà dopo di me dovrà assolutamente seguire. Vi lascio leggendovi una poesia che mi ha mandato una mamma, e da mamma e da nonna mi ha profondamente toccato. Ve la voglio leggere perché credo che questa poesia riassuma lo stato di un genitore che ha un figlio o una figlia disabile. Mi metto gli occhiali, se no non la vedo. Allora, questa poesia si intitola, e già il titolo la dice tutta, Ali diverse. Quando ti si spezza il cuore, all'inizio fa rumore, un rumore sordo, violento, come qualcosa che cede di colpo. Poi smette, non perché smetta di rompersi, ma perché si è già incrinato tutto. E allora continua a spezzarsi piano piano, in silenzio, in miliardi di minuscoli movimenti che nessuno vede. Una frana, ma senza polvere, senza grida, solo dentro. Il primo grande dolore non è quello che pensano gli altri, non è la parola che non arriva, il passo incerto, non è lo sguardo diverso, è quando capisci che tuo figlio potrà soffrire più degli altri. E lì il buio, un buio che non sai nominare, che ti entra nelle ossa, eppure proprio da lì, dal punto più basso, succede qualcosa. Non subito, non come nei racconti belli, succede piano. Impari a guardarlo davvero, non come dovrebbe essere, come ti avevano detto, non come avevi immaginato, ma così com'è. E allora succede una cosa incredibile. Lo ami, non nonostante, ma esattamente per quello che è. Ogni sua caratteristica, ogni suo modo, ogni sua stranezza, che a un certo punto non è più una stranezza, è lui. Poi il cuore si rompe ancora, 1000 volte. Ogni volta che lo guardi uscire nel mondo, ogni volta che immagini gli sguardi, le risate trattenute, le parole non dette, o peggio dette, la cattiveria, lo scherno, l'esclusione. Ma sai qual è la cosa peggiore? l'indifferenza, quella che non urla, quella che non colpisce, quella che non vede, perché l'indifferenza isola, ti lascia solo anche in mezzo agli altri, spegne i sogni senza nemmeno toccarli, ti fa credere che non valga la pena. E invece Raul, così si chiama mio figlio, le ali ce le ha, ali diversi, per cieli diversi, forse proprio per questi più grandi, più leggere, più gentili, ali che non chiedono permesso. Raul vuole fare da grande il commesso in un negozio di frutta. La consistenza, i colori, conosce le varietà meglio di me. Io passo veloce, lui si ferma, io vedo una mela, lui vede mille mele diverse, e allora penso che chi è che vede davvero? Io sogno insieme a lui, non sogni enormi, perfetti, irraggiungibili, sogni veri, concreti, pieni di mani, di odori, di colori, e provo ogni giorno a costruire un mondo che possa contenerli. Non un mondo perfetto, ma un mondo che non respinga, un mondo che non misuri in valore con un solo metro, un mondo che sappia fermarsi, guardare, riconoscere, un mondo che impari, perché forse non è lui che deve diventare come il mondo, forse è il mondo che deve allargarsi abbastanza da farlo entrare. E allora il cuore non smette di rompersi, no, ma impara anche a ricomporsi in forme nuove, più fragili forse, ma più vere, e dentro fa spazio per lui, per il suo volo, per il suo cielo. Io sogno con lui e costruisco una società che sogni insieme a noi. Grazie.
1: Grazie onorevole. E adesso passiamo al, diciamo, l'idea è darvi una sfaccettatura delle fragilità. Ovviamente sono di tante forme diverse, come abbiamo visto anche nel ricordo di Mattia. E passo la parola al neurologo psicoterapeuta Pierluigi Bustrenghi. Sotto la superficie è il titolo del suo intervento, viaggio nelle fragilità nascoste delle generazioni Z ed Alfa.
4: Buongiorno a lei, presidente. È sempre un piacere sapere che lei è dalla parte dei giovani. Siamo stati qui altre volte perché lei ha voluto promuovere questa iniziativa, e quando l'ingegnere me l'ha proposto ho accettato veramente con grande gioia. Un saluto all'onorevole Formisano, a tutte le figure istituzionali, ai discenti e ai tanti docenti che vedo, i discenti attenti, e permettetemi anche un saluto a Mattia. È un viaggio leggero quello che io vi farò, riassunto in pochi minuti. Il tema sarebbe molto più esteso. Questa abitudine di catalogare le generazioni, vi devo dire che non mi è molto simpatica, perché poi siamo stati tutti giovani e ai miei tempi non ci etichettavamo. Eravamo ragazzi e ragazze, stavamo insieme, facevamo la scuola, giocavamo insieme, un gioco prettamente fisico e non virtuale, che ci dava molto chiaramente e che ancora oggi rimpiangiamo. Cercate sempre...
1: Sì. Scusate, non si sente bene la regia, come si accendono questi?
4: Si sente? Sì, forse sì, ora sì. Stavo dicendo, promuovete sempre il gioco fisico e non quello virtuale, perché è lì che vi rispecchierete e troverete voi stessi. Attenzione, ma poi ci sarà chi meglio di me ne parlerà, a quello che è il mondo narcotizzante del web. Anche quello crea delle fragilità, talora anche molto pericolose. C'è questo lavoro che è recente del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Padova. È un'indagine su 6 licei. Hanno fatto delle interviste. I ragazzi, voi rispondete in questa maniera: noi viviamo con la paura del giudizio esterno, abbiamo la sensazione di essere sbagliati, ci si chiede di essere sempre perfetti, mi sento di vivere in una simulazione, come se molte cose fossero finite troppo presto. Abbiamo un progetto con il quale i ragazzi delle ultime classi fanno i tutor per quelli delle prime. Ci aiutiamo a crescere insieme. Ci vengono venduti modelli di vita, ma sono omologanti. Ci viene negata la varietà del mondo. Dovremmo avere uguali diritti tutti per poter essere diversi gli uni gli altri. I sentimenti di solitudine e incomprensione sono percepiti dal 63% del campione. Il 60% parla di difficoltà di concentrazione, di pensiero critico, di pensiero profondo. Il 78% ha una bassa autostima. Cari ragazzi, senza autostima non si va da nessuna parte. Un minimo riconoscimento di autostima è il motore di partenza per ogni viaggio nella vita. Il 57% fa uso patologico dei social e dei video e dei videogiochi, ma soprattutto il 91% dichiara di non saper gestire le emozioni forti, le emozioni intense. Allora, io voglio dirvi innanzitutto che la fragilità non è una malattia. Non sta in nessun libro di medicina che la fragilità debba essere curata con esami specifici o con farmaci. Chi riconosce e accetta la propria fragilità sviluppa una resilienza. Questo è un altro motore, perché la resilienza vi fa resistere alle perturbazioni della vita, che, ragazzi, arriveranno a tutti. Le abbiamo avute noi, le avrete voi, le avranno le generazioni future. La fragilità dei giovani quindi non è una debolezza da curare, ma è il segnale di una intelligenza che cerca di trovare un suo spazio, un suo ascolto, a volte in maniera troppo veloce, troppo rapida. Oggi sta dilagando il pensiero rapido, ragazzi, che è molto pericoloso. Dovete affidarvi al pensiero lento, che ha un basso o nullo tasso di errore. Rallentate i ritmi della vostra vita. Riprendete la frase di Svetonio, che ha ripreso anche Calvino: festina lente, affrettati lentamente. Questa è una via sicura per abbattere la fragilità. La demoralizzazione che a volte abbiamo, ma avete tutti, abbiamo noi, non è solo una nebbia sul sentiero nostro. Non cancella la strada, non te l'annulla, la rende solo più difficile da vedere. Quindi non fermarti perché non vedi il traguardo. Continua a camminare e sarà il movimento stesso che diraderà quei cumuli di nebbia. Noi spesso chiediamo ai nostri giovani di essere perfetti. Ci sono genitori che chiedono le performance. Attenzione. Performanti, connessi con il mondo, multitasking, non è questo un modo sicuro. Dimentichiamo di insegnarvi come si gestisce e si abita un fallimento. E c'è una poesia a proposito di poesie che di Diletta Giaquinto, che dice, molto breve: iniziai a sentir freddo in mezzo ai rimpianti e così, per riscaldarmi, accesi un nuovo inizio. Davanti a una sconfitta, alzatevi e riprendete il cammino. Ricominciate un'altra cosa. Ne avete tante da fare, tante potenzialità. Voi siete dei diamanti, i diamanti vi somigliano. La grafite e il diamante sono fatti di carbonio, entrambi. Il diamante però è diventato ciò che è solo perché ha subito e ha resistito a una forte pressione. La fragilità quindi è una fase di trasformazione, una forma di intelligenza che sta cercando la sua dimensione definitiva. È come si dice quando la conchiglia subisce l'ingresso del granello di sabbia, comincia a essere a piangere, eccetera, a essere irritata, poi però l'apriamo e vediamo il gioiello più bello. Queste sfide dovete tenervele nei vostri simboli, ragazzi e ragazze. I simboli servono a vivere. Chi uccide i simboli uccide la vita. Noi nasciamo con la capacità di gestire sia l'ansia che il fallimento, ma a volte non ci riusciamo, non siamo già precablati su questo. Alcuni sono più forti, ma in genere non nasciamo con questa capacità. La scuola e la famiglia sono le palestre della consapevolezza, lo specchio che vi dicono chi sei, cosa vuoi fare, cosa potrai fare. Cadere fa parte del processo di crescita. Nessuno di noi ha fatto sempre le cose giuste, siamo caduti, ma ci siamo anche rialzati e qualcuno ci ha dato una mano per rialzarci. Date sempre una mano anche fra voi quando vedete qualcuno in difficoltà. Impariamo a dare un nome a ciò che proviamo quando le luci della ribalta si spengono, quando non siamo più al centro, no, della nostra Hollywood di cinema, di film, di intrattenimento. Ha un valore umano la fragilità. È il segnale, come ripeto, di un'intelligenza che non si accontenta di risposte banali. A volte non siamo stati capaci di darvi risposte giuste alle vostre variegate domande. Sono le vostre feritoie attraverso le cui fessure entra la luce più importante. Il consiglio per noi adulti: ascoltiamo i silenzi più difficili e nascosti dei giovani. Oggi i nostri giovani sono prevalentemente silenti. I silenzi vanno decriptati. Hanno varie forme e tra l'altro, questo lo dico a noi adulti, dobbiamo intraprendere un'analisi del movimento del ragazzo e della ragazza, della postura, della prosodia, dello sguardo, della sua gestualità. Le neuroscienze, io da neurologo qualcosa velocemente vi dico, il cervello in età evolutiva è un cantiere aperto dove le emozioni corrono più veloci della ragione. 100 miliardi di neuroni, 200.000 miliardi di sinapsi. I collegamenti fra i neuroni sono 160.000 chilometri, un terzo della distanza dalla Terra e dalla Luna. Voi state creando il vostro connettoma, le connessioni cerebrali. Ma dovete fare attenzione a una cosa, ragazzi. La parte più importante per vivere del cervello è quella prefrontale, che è l'area del senno e l'area etica. Quella matura a 32 anni. Fidatevi del vostro cervello, ma tenete sempre aperta questa finestrella. Può farvi brutti scherzi. Per cui il pensare e il contare fino a 10, come i nostri nonni ci dicevano, rimane un consiglio sacro. Chiaramente vanno fornite le impalcature emotive affinché il cantiere diventi una struttura solida. La mente giovanile deve imparare anche a navigare nelle tempeste con il supporto del faro orientativo degli adulti. Oggi a voi vi viene offerto un faro orientativo che vi ricorderete per tutta la vita. E questa resilienza, guardate l'immagine, rende molto l'idea. Perché essere resilienti non significa evitare che la barca si ribalti, ma saper usare il proprio peso per raddrizzarla. Una vela che tocca l'acqua non è la fine di un viaggio. È solo il momento in cui tu impari a governare il vento più forte. E una volta che l'hai raddrizzata, tu sai che è pronta per ripartire per nuove avventure e tu sarai più capace per gestire anche le tempeste improvvise e saprai affrontare anche l'imprevisto. Imprevisto che nella vita c'è sempre. Voi siete questo. Le vostre crepe non vi rendono rotti, ma unici. Quindi non le nascondete, parlatene, comunicate, disegnatele, suonatele, corretele. Sono i punti in cui avete resistito, no? E il kintsugi, no? Questa arte giapponese, ci insegna che una ferita guarita con cura non è un difetto, ma è una venatura d'oro che racconta quanto siete diventati preziosi. Questa è un'immagine che riassume l'intelligenza nella vita. È una macchina, la parte più intelligente della macchina è il motore. Ma il motore, se non ha il carburante della istruzione, dell'emozione, della competenza e dell'esperienza, non funziona. Può essere anche potente al massimo, ma rimane fermo. E quindi vi saluto con questa frase, che è di Victor Hugo, non è mia, è un invito: fate come gli alberi, cambiate le foglie, ma conservate le radici. Portate con onore le radici dei vostri genitori, dei vostri nonni, dei vostri bisnonni. Senza di loro voi non sareste qui. Sappiate ricordarli, sappiate anche tracciarne l'insegnamento che attraverso la storia della vostra famiglia vi hanno tramandato. Non si vive di impulsi, ma si vive di storia, anche della storia dei nostri antenati, la storia dei latini, la storia dei greci, e anche se una versione di latino greco è un po' ostica, sappiate che è in quel momento che il vostro cervello mette le gemmazioni più fertili. Grazie.
1: Grazie infinite, parole veramente molto significative. E io chiedo al Nazaro Pagano, che è professore, presidente nazionale sia di ANMIC, che è l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, che di FAND, che è la federazione tra le associazioni nazionali disabili, di portarci la sua parola sul welfare di inclusione, bisogni e diritti delle persone con disabilità. La disabilità intesa come handicap psicofisico, visivo, uditivo e appunto questo tipo di forme di disabilità, di fragilità.
5: Grazie, grazie dell'invito. Un saluto al presidente onorevole Rampelli e all'onorevole Teresa Formisano, garante dei diritti sulle persone con disabilità della Regione Lazio. Non abbiamo avuto modo di poterci incontrare in questi primi mesi, ma sicuramente nei prossimi avremo modo di confrontarci per quanto riguarda gli aspetti del Lazio. Naturalmente io intervento sarà brevissimo, non perché altrimenti qui ci sarebbe da parlare per diversi giorni. Sono perfettamente d'accordo con quanto diceva il professor Brustenghi, e quindi anche la disabilità non è una malattia. La disabilità è una condizione, come ce ne sono tante nel nostro paese di condizioni. Possiamo essere biondi, possiamo essere alti, possiamo essere meno alti, ma la disabilità non è una malattia. E quindi il cambiamento che sta avvenendo oggi nel nostro paese, che sta facendo valutare la disabilità non soltanto più da un punto di vista medico, ma soprattutto da un punto di vista biopsicosociale, è di fondamentale importanza per continuare a sviluppare nel nostro paese un processo pienamente inclusivo. Ma che sia un welfare di inclusione, non un welfare protettivo, perché il welfare protettivo purtroppo ha dimostrato delle lacune evidenti proprio nel momento in cui vi è stata la più grande emergenza sanitaria nel nostro paese, e mi riferisco appunto al Covid. Quindi, quando però si parla di inclusione, dobbiamo parlare di inclusione a 360 gradi e di inclusione come piena partecipazione delle persone con disabilità, ma soprattutto delle loro famiglie, a realizzare, a redigere, ad implementare un progetto di vita pienamente partecipato. Perché fino a questo momento noi oggi nel nostro paese stiamo vivendo una trasformazione epocale. Ci sono due riforme importantissime che questa legislatura sta portando avanti e che naturalmente il governo sta portando avanti, e noi apprezziamo molto, soprattutto per quanto riguarda la riforma della disabilità, che ha visto figlia della legge delega 227 del 2021, ma ancor più figlia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Ecco, Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che ha lo scopo effettivamente di eliminare tutte quelle barriere che possono creare ostacolo al pieno sviluppo della persona con disabilità, ma che purtroppo se ne parla poco. Per esempio nelle scuole dovrebbe essere fatto, in molte è stato fatto, ma in tante altre dovrebbe essere fatto, una azione di divulgazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, altrimenti rischiamo effettivamente di rimanere soltanto ancorati ad un quadro normativo che il nostro Paese può rappresentare in modo significativo all'estero, un quadro normativo di primissimo piano. Anche quando c'è stato il G7 sulla disabilità, primo G7 sulla disabilità nell'anno 2024, ho avuto modo di potermi confrontare con tante realtà associative degli altri paesi partecipanti e anche degli invitati, e abbiamo potuto constatare che il nostro quadro normativo è forse uno dei più avanzati a livello internazionale, anche rispetto a quelle nazioni dove vi è una visione sociale tra virgolette più avanzata, ma così non è. Il problema però è, ed è questo, e qui i ragazzi dovrebbero capirlo e dovremmo spiegarli, perché un quadro normativo così significativo diventa così difficilmente esigibile dalle persone, dai cittadini e dalle persone con disabilità e delle loro famiglie? Altrimenti rischiamo effettivamente, ci troviamo nel cuore della democrazia del nostro Paese, dove si sviluppano, si implementano riforme, dove si implementano norme, altrimenti rischiamo effettivamente di creare un grosso distacco tra la cittadinanza e il mondo politico. Il nostro quadro di riferimento normativo è di primissimo livello. La difficoltà è nell'esigibilità. Il fatto che la dottoressa Formisano rappresentava prima che non si conosce o negli ambienti pubblici non conoscono la disability card, e qui però una domanda ce la dobbiamo fare: come mai questa disability card non è conosciuta? Come mai questa disability card incontra ancora tantissime difficoltà da parte delle famiglie ad essere richiesta? Forse dovremmo snellire tanti passaggi di burocrazia che esistono nel nostro Paese. Non è pensabile che io debba fare la domanda all'INPS, l'INPS deve mandare all'Istituto Poligrafico di Stato la stampa della card, poi deve ritornare. E poi ci dovrebbe essere qualcuno che dovrebbe rendere ricco di contenuti quella disability card. Purtroppo la disability card è uno strumento importantissimo, fondamentale, dobbiamo riempirlo di contenuti, altrimenti resterà soltanto una semplice card dove chi la possiede non sa quali diritti può, diciamo così, esigere, e chi la deve guardare, chi la deve vedere, non sa quali sono i contenuti di quei diritti. Quindi su questo bisogna sviluppare una fortissima azione di divulgazione. Ecco perché ritengo che nella scuola, principalmente nella scuola, si debba e si deve portare l'attenzione della disabilità. Ragazzi, io so bene che siamo stati tutti ragazzi, lo abbiamo detto fino a questo momento, ormai siamo diversamente giovani, ecco, adesso non si dice più diversamente abili, perché la legge lo ha abolito, anche il nostro acronimo, quando l'ingegnere Elena ha voluto rappresentare la nostra Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, la nostra associazione è nata nel 1956, quei termini andavano bene, oggi è un ente del terzo settore, è un ex ente di diritto pubblico, oggi di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità e delle famiglie. E quindi da questo punto di vista il nostro punto di riferimento, il nostro punto di partenza resta sempre il mondo della scuola. Noi stiamo attuando una riforma importantissima, che è la riforma della disabilità, no? Che si compone di due parti, la valutazione di base e la valutazione multidimensionale, che è poi proiettata al progetto di vita personalizzato e individualizzato. Io personalmente mi permetto però di dire una cosa molto più semplice. La nostra connotazione si basa, secondo me, ecco, noi non dobbiamo inventarci troppa l'acqua calda. Troppa acqua calda, perché altrimenti significa dare un'immagine diversa. Io ritengo che il progetto di vita di qualsiasi cittadino, con o senza disabilità, sia ancorato a tre pilastri fondamentali: l'inclusione scolastica, l'inclusione lavorativa, l'inclusione sociale. In tutto questo, se noi inseriamo la piena partecipazione di ogni cittadino, con particolare riferimento alle persone con disabilità, io credo che il progetto di vita lo abbiamo realizzato. Altrimenti avremo sempre dei progetti di vita personalizzati su qualcuno o su qualche cosa, e avremo sempre la distinzione e la differenziazione tra persona con disabilità, persona senza disabilità. Ci sono tante disabilità che non sono visive e non lo sappiamo, non ce lo poniamo neanche il problema. Per noi la disabilità è soltanto quella che si vede da un punto di vista, diciamo così, o fisico o sensoriale o del neurosviluppo. E invece non è così, ci sono tante disabilità. E non è assolutamente una fragilità, ecco perché io ritengo che noi dobbiamo continuare a sviluppare un'azione piena all'interno del nostro sistema scolastico. Una delle primissime nazioni ad abolire le classi differenziate è stata l'Italia. Oggi però dobbiamo certamente migliorare qualitativamente l'inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità nel nostro paese, non dal punto di vista quantitativo, ma dal punto di vista qualitativo, che è completamente diverso, e su questo non possiamo certamente attribuire solo ed esclusivamente al legislatore l'individuazione delle linee per sviluppare questa piena inclusione, ma è necessario coinvolgere gli attori, perché se noi facciamo calare dall'alto, solo ed esclusivamente dall'alto, tutto quello che può e deve andare nella direzione delle famiglie e delle persone con disabilità, diventa un problema serio, perché molto spesso dobbiamo fare i conti con la diversità dei territori, con la diversità degli interventi che vengono attuati su quei territori, perché è la nostra democrazia che prevede vari livelli di legislazione, vari livelli di intervento. Prima dicevo ai ragazzi, ma lo dico veramente con grandissima serenità, siamo stati tutti ragazzi e abbiamo avuto le nostre contraddizioni, abbiamo avuto le nostre fragilità, se vogliamo essere così. E io so che nel gergo molti ragazzi, quando devono prendere in giro un amico che forse è un po' più timido, usano la parola 104, no? E la 104 è una delle più grandi conquiste sociali che è stata fatta nel nostro paese. Questo qualcuno lo dovrebbe spiegare ai ragazzi. Non è assolutamente motivo di, diciamo così, di riduzione rispetto alla persona che hai di fronte, men che mai di offesa. Perché quella 104 non dà diritto, anzi, dà diritto a tanti benefici, ma soprattutto mette al centro la persona. Noi speriamo che con questa nuova riforma la persona effettivamente sia messa al centro. In Italia è in fase di sperimentazione questa riforma, che, diciamo, si coinvolge in questo momento 60 province, altre dal prossimo 1 gennaio 2027. E naturalmente vi è anche un'altra importantissima riforma in Italia e nel nostro paese, che è la riforma della non autosufficienza. Quindi alla politica e al massimo rappresentante, che in questo momento rappresenta il Parlamento italiano, ecco, noi chiediamo effettivamente, come associazioni del terzo settore, come mondo associazionistico delle persone con disabilità, chiediamo effettivamente ogni sforzo possibile per migliorare la condizione di tutte le persone con disabilità, delle loro famiglie. La legge 112 del 2016, la legge sul dopo di noi, è stata una legge fondamentale che è stata introdotta sulla spinta di tante emozioni, ma noi non possiamo avere un dopo di noi se non abbiamo un durante noi. Il durante noi ci consente di avere dopo un dopo di noi, andando anche ad incidere sulle autonomie delle persone con disabilità. E chiudo semplicemente dicendo che il nostro punto di riferimento, la nostra riflessione deve partire assolutamente nel mondo della scuola. Ecco, è una proposta che io faccio: sviluppare assolutamente quella che è diciamo sì, la divulgazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nella scuola italiana. Grazie a tutti e tanti auguri ragazzi.
1: Grazie. L'intervento che segue è sempre per mostrarvi con una delle varie forme di fragilità nelle quali viviamo. Se avete tutti trovato sul vostro posto il programma, nella parte posteriore del programma ci sono un po' di numeri, ma dei numeri utili per capire quanto intorno a noi il fenomeno delle diverse fragilità ci sia. E tra questi il primo, proprio dai dati Istat, è il discorso legato all'anzianità, perché viviamo in una popolazione che invecchia. Troverete numeri qui, non sto a ripeterveli, e passo subito la parola invece al prossimo relatore, che è il medico geriatra Carmine Cafariello, presidente dell'AGE Lazio, associazione geriatria extra ospedaliera. Grazie professore.
6: Buongiorno a tutti e grazie all'onorevole Vampelli, grazie all'onorevole Formisano, grazie all'ingegnere Elena per l'invito. Quando mi è arrivato ho risposto con grande entusiasmo, perché non capita tutti i giorni a un boomer come me, che peraltro si occupa di anziani, di parlare a una platea così ampia di giovani. Perché dicevo questo? Perché è un'esperienza stimolante, ma allo stesso tempo estremamente rischiosa, perché mi sono chiesto, se voi vi foste chiesti, e mi continuo a chiedere, se voi vi stiate chiedendo, ma perché oggi parlano alla nostra età di un'altra età? Potrebbe sembrare una cosa, come dire, ridondante, inutile, eppure io, prima di darvi degli elementi e di darvi dei fatti, sperando di non essere troppo noioso e cercando di farlo nei 10 minuti che mi sono stati richiesti, spero di darvi alcune indicazioni. La prima: non è un mondo lontano, perché per quello che quello degli anziani non è un mondo lontano, perché per quello che è stato detto finora, ognuno di voi sta sperimentando o sperimenterà nella propria quotidianità sia gli aspetti positivi, piacevoli, che quelli dolorosi della gestione di una persona in età avanzata. Però nel fare questo bisogna ricordarsi una cosa, che voi sarete, per come diceva l'onorevole Vampelli prima, parteciperete in maniera determinante sul piano politico, sul piano sociale, sul piano relazionale, su quello familiare, alle scelte decisive dei prossimi anni. Voi deciderete quale sarà la vecchiaia della mia generazione, ma con quali informazioni, con quale substrato valoriale, teoretico, scusate il termine, magari impegnativo, la deriva ageistica per cui a una certa età non vale più la pena, le vecchie generazioni rubano il futuro alle nuove generazioni, l'Italia non è più un paese per giovani, tutta una serie di cose che spesso si sentono, oppure quella di una invece longevità esasperata, prestazionale, darwiniana. Ecco, prima di perdersi in queste due opposte visioni, credo che sia meglio darvi degli elementi per fare chiarezza. Allora, se capisco come funziona, per andare avanti.
1: Freccia destra.
6: Questa qui?
1: Avete montato le slide del professor Cafariello?
6: Sì. Allora, tab, no.
7: No, questa.
6: Questa qua, no?
7: Questa qua sì, ma
1: no, è che probabilmente.
6: Bene, questo è. Non ce la farò nei 10 minuti previsti.
1: Avete la regia che probabilmente non ha.
6: Eccole. Allora, quindi, la fragilità della terza età è un viaggio tra i dati, le sfide e le prospettive per capire qual è la situazione nel nostro paese. Ripeterò alcune cose che sono state già dette, spero di darvi dei messaggi, che alla fine di questi 10 minuti sia trasferito il senso di questo intervento. questa è stata una cosa alla quale si è già accennato in precedenza. L'Italia è tra i paesi con la maggiore aspettativa di vita in Europa, cioè in Italia una persona campa in media più di 83 anni. Il problema è che vivere a lungo non significa vivere bene, perché se l'Italia è il paese con la più alta aspettativa di vita media, è anche il paese con la più alta aspettativa di vita affetta da disabilità. Cioè esiste una... è aumentata l'aspettativa di vita, le persone campano di più, ma vivono di più anche le persone affette da disabilità e non autosufficienza. Gli anziani italiani trascorrono in media più anni in condizioni di disabilità o malattia cronica rispetto alla media europea. Basta, in sintesi, in Italia abbiamo 83,6 anni di aspettativa di vita media, mentre la media europea è di 81,5 anni, quindi noi viviamo 2 anni in più, ma gli anni in buona salute sono in media circa 62 anni, quindi in alcuni casi si assiste anche a un periodo lungo.

grazie a politiche di prevenzione attiva, in Italia l'invecchiamento è spesso segnato purtroppo da solitudine, cronicità e dipendenza. Questi sono i numeri, non ci devono spaventare, però la realtà. In Italia ci stanno 4 milioni e mezzo di ultraottantenni che aumenteranno ancora. È una fascia in forte crescita, alcune volte abbiamo detto spesso non autosufficiente. Immaginatevi una città, un numero di persone pari agli abitanti di Roma, 1,5 di Roma. L'età media in Italia è quella mia, è intorno ai 50 anni, quindi è tra le più alte d'Europa. Voi rappresentate il percentile più basso, perché solo il 15% ha meno di 14 anni. Ma la cosa importante è che se 8 milioni sono le persone con disabilità e gravi limitazioni certificate, oggi si sta drammaticamente invertendo l'aspetto, diciamo, socio-familiare. Questo è un paese dove si riusciva a gestire le persone anziane grazie al supporto familiare e sociale. Oggi il 36,2% delle famiglie sono solitarie, cioè più di un terzo degli italiani vive da solo. E poi dopo vi farò vedere quanto è importante questo, quasi quanto una malattia, se non addirittura di più. Queste sono le patologie croniche, vado molto rapido perché non è questo il luogo della trattazione delle patologie croniche all'anziano, cioè ricordatevi questa cosa, le persone avanti con gli anni hanno una caratteristica, quando sono malati non hanno una sola malattia ma ce l'hanno più di una, in genere sono malattie cardiovascolari che aumentano con l'età perché l'insufficienza cardiaca e l'ictus colpiscono il 60% degli ultra 65 anni, il diabete rimane ancora combinato spesso con obesità e problemi renali presente nel 20% dell'Alzheimer. Conoscete tutti, perché ne avete sentito parlare qualche volta, il ruolo drammatico dal punto di vista sociale, familiare, oltre che sanitario, del decadimento cognitivo associato alle demenze degenerative e alle demenze in generale, oltre al ruolo che le cadute hanno negli over 75 anni nel determinarne la qualità di vita e la prognosi. No, sono tornato indietro. Allora, ecco qua. Parliamo quindi del primo peso. Il primo peso è quello sul sistema sanitario nazionale, perché ovviamente con tutte queste malattie gli anziani fragili sono i maggiori utilizzatori del sistema sanitario nazionale. Un paziente anziano che ha tre o più patologie croniche costa mediamente 4-5 volte di più di un paziente adulto sano. Vi dirò un'altra cosa. Nell'ultimo anno di vita un paziente anziano costa al sistema sanitario quanto è costato negli anni precedenti, in tutti gli anni precedenti. E quanto costa? Per gli over 65 si spende, lo Stato spende 80 miliardi di euro l'anno, il 25% quindi della popolazione prende il 60% delle risorse del sistema sanitario, tutto con una difficoltà sempre maggiore a causa delle situazioni che poi peraltro la pandemia ha svelato, cioè esistono meno medici e più pazienti complessi. Poi esiste anche l'aspetto economico. Adesso, senza fare un discorso di natura politica o meno, la riforma pensionistica ha spostato, i parametri di riferimento, perché di fatto i nuovi metodi il nuovo metodo di contribuzione rispetto a quello retributivo e l'aumento dell'età pensionabile ha fatto sì che le persone anziane sono costrette a lavorare più a lungo, e per chi ha avuto delle carriere altalenanti o non sempre ha lavorato oppure ha avuto dei periodi di lontananza dal lavoro, ci si aspetta un pensionamento con livelli di reddituali decisamente bassi rispetto al passato. Quindi alla difficoltà fisica relazionale si aggiunge anche quella economica, per cui sono categorie di persone che stanno diventando i nuovi poveri nonostante abbiamo lavorato per 40 anni. Veniamo al dunque. Il modello di famiglia tradizionale si sta sgretolando. Secondo l'Istat 9 milioni e mezzo di famiglie sono composte, come vi dicevo prima, da una sola persona, il 36% del totale. Le coppie con figli sono scese al 28%, quindi gli anziani sono sempre più soli, i figli vivono lontani, non esistono reti di prossimità, esistono in questo paese solamente nelle zone di provincia o nei piccoli centri. Ma la solitudine cronica non è solamente un disagio emotivo, oramai, vi dico, in ambito geriatrico, da un punto di vista scientifico, si fa sempre

0: più attenzione alla variabile solitudine come se fosse paragonabile al fumo, a una malattia, al diabete, all'ipertensione. La solitudine aumenta il rischio di demenza, depressione e mortalità precoce ed è riconosciuta dall'OMS, quindi non da Carmine Caffarello, ma dall'Organizzazione Mondiale della Salute, come un rischio per la salute paragonabile al fumo di 15 sigarette al giorno. Quindi intervenire su questa dinamica equivale a intervenire su una dinamica di natura più strettamente sanitaria. Cosa si può fare insieme? Quello che concludo con quello che è stato detto fino adesso. Comprendere la fragilità è il primo passo, il secondo è agire e quindi la prima cosa che bisogna fare è quella che vi ho detto inizialmente, voi siete quelli che andrete formati, andrete educati, dovete capire come darci delle indicazioni, le decisioni che dovete prendere. Il dialogo e favorire il dialogo tra le istituzioni e la società civile, perché ogni fragilità riconosciuta e accolta è un passo verso una società più umana e quindi inizia da noi e da voi tutti. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie. Dunque, volevo chiedere, dire questo, se un paio di ragazzi, qualcuno di voi vuole al termine del prossimo intervento fare una domanda a uno dei relatori, è possibile. Anzi, tra l'altro volevo anche dire quali sono le scuole presenti, perché il Giulio Cesare, cioè ci sono una classe in rappresentanza di queste scuole, il Giulio Cesare, il Vittorio Colonna, il Gaetano De Santis, il Niccolò Machiavelli, il Cornelio Tacito, il Mary Mount High School e poi due istituti alberghieri, Alessandro Narducci e Amerigo Vespucci. Grazie di essere qui. E se un paio di ragazzi vogliono fare una domanda, al termine possono farla. E dunque io passo la parola a un altro grande psichiatra che vi parla delle nuove fragilità, quelle diciamo portate dallo smartphone e dei social. Antonio Picano, professor Antonio Picano.
2: Allora, sì, io sono Antonio Picano, sono uno psichiatra. Funziona il microfono?
3: Devi
2: No,
3: avvicinarlo.
2: forse. Allora, io sono, dicevo, uno psichiatra clinico che si interessa però di tecnologia, di intelligenza artificiale, di nuove risorse applicate a questo spazio, a questo concetto. I miei pazienti sono per la maggior parte giovani della vostra età, quindi conosco bene il mondo a cui sto parlando e vi ringrazio di ascoltarmi. Ringrazio l'amica Adriana Elena per questo invito che è veramente importante, ringrazio l'onorevole Rampelli e volevo prima di cominciare fare una citazione di quanto ha detto l'onorevole Farmisano che mi sembra estremamente interessante, cioè scindere il concetto della colpa dal concetto della disabilità, della differenza o difficoltà. Questo è molto importante perché se noi introduciamo il concetto della colpa non usciamo più da questa situazione. Allora, come vedete, la mia relazione inizia dicendo: ti stanno rubando il cervello, lo stanno rubando a tutti voi, direi a tutti noi, siamo coinvolti in questo meccanismo e noi stiamo a guardare, voi state a guardare. Il problema è il danno neurologico determinato dagli algoritmi nelle nuove generazioni. Che cos'è il danno neurologico, il danno algoritmico? L'algoritmo, voi sapete, è legato a ogni funzione che noi utilizziamo nello smartphone. Qualsiasi terminale ha un algoritmo in sé che gestisce la nostra relazione e questo è un cambiamento sociale straordinario che ci ha portato questa società e che in qualche maniera Dipende anche da noi adulti che vi abbiamo fornito questo strumento. Oggi ci sono 4 domande qui e ciascuno di voi può rispondere. Quante volte oggi hai aperto il telefono senza motivo? Riesci a leggere 3 pagine di fila senza distrarti? Io ho molta difficoltà, vi garantisco che non è una cosa facile. L'ultima volta che ti sei annoiato davvero, quando è stata? Noi non permettiamo più al nostro cervello di annoiarsi, noi dobbiamo trovare una soluzione che ci dia una ricompensa dopaminergica, cioè un piacere. E facciamo di tutto per trovare questo piacere. In qualche maniera lo dobbiamo trovare. Primo, per 2 motivi fondamentalmente. Uno, perché non possiamo fare a meno di provare piacere. Secondo, perché non vogliamo essere diversi dagli altri che provano piacere. Questi sono i 2 meccanismi fondamentali che oggi regolano la vita dei ragazzi, di voi ragazzi, ma anche degli adulti. Dovete pensare che questi sono problemi anche per gli anziani. Cioè anche gli anziani entrano in questo meccanismo. Meccanismo terribile. Riusciamo ad aspettare qualcosa senza controllare il telefono? Quanti di voi hanno controllato il telefono negli ultimi 10 secondi? Alzate la mano. Ecco, questi sono gli ultimi 10 secondi. E se noi consideriamo l'ultimo minuto, probabilmente saremmo tutti ad alzare la mano. Quindi voi sapete di che cosa stiamo parlando. Il cervello, il nostro cervello è un sistema di controllo. Noi abbiamo una capacità di elaborazione enorme, straordinaria, come diceva il professor Bruce Tenghi prima, ma finita, limitata, non è infinita. Quindi abbiamo una certa capacità di attenzione, una certa capacità di decisione e una certa capacità di empatia. Qui sono sintetizzate 3 condizioni. Perché queste sono le più facili anche da misurare, almeno in parte. Cioè non posso pensare di avere la stessa capacità di attenzione la mattina al risveglio o la sera dopo una giornata pesante. La stessa capacità decisionale cambia nel corso della giornata in funzione dello stress, ma soprattutto quello che è importante è quella funzione della corteccia prefrontale di cui accennava il professore prima, cioè la nostra capacità di simulare dentro di noi il mondo dell'altro, quindi capire che cosa sta succedendo intorno a me, che cosa sta pensando la persona intorno a me, cosa vuole dirmi, raffigurarmi il suo pensiero e avere un'idea di quello che succederà nel futuro. Questa funzione è la funzione cerebrale più complessa in assoluto, richiede un sacco di energia. Dovete pensare che il cervello da solo consuma il 20% dell'energia di tutto il corpo. Consuma molto più di un muscolo, molto più del cuore. Cioè, può sembrare strano, ma il cuore non è assetato di energia come il nostro cervello. E quindi è un equilibrio assolutamente da mantenere. Ci sono tantissimi sistemi di regolazione che funzionano in questa maniera, ma il sistema può andare in sovraccarico. Noi possiamo non avere più la capacità di svolgere queste funzioni normalmente. Se questa è una cosa transitoria, cioè abbiamo un disturbo dell'attenzione, ci distraiamo o non riusciamo a portare a termine quello che facciamo, possiamo avere difficoltà a prendere decisioni o possiamo avere difficoltà a capire le intenzioni di quello che sta accanto a noi, ma noi dobbiamo considerare che gli algoritmi che noi usiamo per una quantità di tempo, vedremo, enorme durante il giorno, tutto quello che è modulato da un sistema elettronico non è neutrale. Sono progettati per tenerci dentro. Ogni momento che noi passiamo attaccati al cellulare è un profitto per chi ha generato gli algoritmi. Non c'è niente da fare. Noi dobbiamo distinguere nettamente quello che è il rapporto con il denaro attraverso questo tipo di relazione da quello che è il rapporto esente dal corrispettivo, i tecnici del diritto direbbero non sinallagmatico, che possiamo avere dove? Nella famiglia, nell'amicizia, dove non c'è un corrispettivo da pagare per la relazione. Qui sempre l'algoritmo esige un prezzo. Ogni notifica, ogni like, ogni scroll è una piccola dose di dopamina che noi dobbiamo pagare. E chi si abitua ne chiede sempre di più. C'è una responsabilità della nostra generazione che ha messo nelle mani dei ragazzi questo sistema di gratificazione, come delega, come mancanza di responsabilità. Noi dobbiamo, come generazione degli adulti o degli anziani, prendere una posizione chiara di aiuto verso i ragazzi che non hanno colpa, come dicevo prima. Ma io vi chiedo, chi di noi riesce a mantenere l'attenzione su un foglio per più di 15 secondi o l'attenzione su un programma o su un TikTok per più di 15 secondi? Se il TikTok dura più di 15 secondi, noi scrolliamo, anche se la cosa è interessante. Vi sarà capitato a voi di avere questa sensazione di dover scrollare anche se la cosa ci piace? A chi non è capitato? Abbiamo un altro problema, che questi algoritmi ci devono catturare attraverso sensazioni forti, e cioè tutto quello che genera rabbia o paura tiene incollato allo schermo di più e si sostituisce sempre di più alla relazione reale. Ma i numeri sono chiari, qui dice 4-7 ore, noi abbiamo dei dati ancora più specifici e vi dico che il 50% sta più di 6 ore, il 20% sta più di fra 3 e 6 ore, il 20% sta più di 6 ore e il restante parte sta meno di 6 ore. In realtà quindi esiste un grande sbilanciamento verso l'alto. Le difficoltà di concentrazione sono un aumento, i disturbi d'ansia nei giovani sappiamo benissimo quanto sono gravi. Noi abbiamo messo a punto un sistema che si chiama NeuroShield, che misura questi cambiamenti in tempo reale. Abbiamo messo a punto un'app che, eseguita giornalmente, ci permette di sapere come sta funzionando il nostro cervello, se sta funzionando verso un mantenimento delle nostre prestazioni, oppure se va peggiorando giorno per giorno, oppure se va migliorando. Questo è un sistema che è molto innovativo, che ci permette di capire quali sono le prestazioni neurologiche del cervello. Qui non stiamo parlando di un problema psichiatrico, non è che le persone che affrontano questo problema sono malate, siamo tutti noi, cioè il nostro cervello in quanto tale, che è sottoposto a un carico assolutamente eccessivo e che ci fa funzionare male, e dobbiamo sapere come stiamo andando avanti misurando prima e dopo l'uso dell'algoritmo questa funzione. Ma c'è un enorme altro problema che voglio portare alla vostra attenzione, su cui abbiamo posto veramente tanta importanza per la nostra ricerca, perché i social generano odio. Noi pensiamo che l'odio sia un meccanismo in qualche maniera legato alla volontà, legato alla libertà. C'è una persona che un nemico, una persona da contrastare, una persona che ha qualche valore contro di noi. No, non è così. Non è questo il problema, non è questo il meccanismo, ed è quello che stiamo studiando. Il sovraccarico algoritmico, cioè il far funzionare meno il cervello, ci porta a non far funzionare più quel lobo prefrontale, funziona di meno. Noi non abbiamo più la capacità di capire quello che pensa l'altro. Entriamo in una situazione di sospensione in cui le intenzioni dell'altro possono essere ostili e noi non lo sappiamo. Cominciamo a ragionare in maniera confusa su quello che pensa l'altro. Cosa facciamo? Cosa fa l'organismo? Cosa fa il cervello per proteggersi da questo? Scende di funzionamento a un livello primitivo e quindi entra in una situazione da uomo delle caverne, come se non fosse esistito l'evoluzione dell'uomo, come se non avessimo acquisito la cultura, la conoscenza, la relazione o la capacità di stare con gli altri. Andiamo in un sistema primitivo dove c'è l'aggressività, dove c'è la difesa, dove c'è l'attacco, dove questo è l'unica soluzione che abbiamo per poter vivere senza conoscere veramente le intenzioni dell'altro. E quindi l'odio che vediamo tutti i giorni nella tastiera, no? L'odio da tastiera. Chi di voi non ha avuto esperienza di questo, quando ci stanno queste situazioni di umiliazione pubblica fatta anche in gruppo? Sono situazioni terribili. Io ho avuto occasione di aiutare, di valutare persone che sono state oggetto di odio pubblico, e vi assicuro è un trauma terribile, e questo diventa la normalità. Io vivo per odiare, odio per vivere, cioè la mia unica identità in un sistema degradato è odiare. e quindi questa è una risposta automatica, è il segnale che il cervello non sta funzionando bene, non che io sono cattivo o che ho una colpa. Questo è veramente fondamentale capirlo, perché se noi scindiamo il funzionamento neurologico da quello morale, riusciamo a capire quello che sta succedendo dentro di noi. Allora, in realtà, questo è molto interessante, questo danno algoritmico, questa alterazione del funzionamento colpisce la coscienza, uno strumento, ma non la nostra identità. La nostra identità ha un valore superiore alla coscienza. Diciamo che la coscienza è l'espressione di questa identità. Lo strumento può essere riparato, può essere allenato, può essere protetto, ma solo se sai quello che sta succedendo. Dobbiamo imparare, ecco perché il nostro progetto è importante, misurare quanto tempo passiamo, la consapevolezza è il primo passo, alternare consumo digitale con attività che richiedono attenzione, coltivare relazioni reali, l'appartenenza biologica non si scarica su un'app, anche perché la generazione vostra è la prima a crescere dentro gli algoritmi, sarà anche la prima a capire cosa sta succedendo. Se conosci il danno puoi difenderti. Noi siamo un gruppo, non sono solo, c'è un gruppo di tanti professionisti che lavorano con me, NeuroShield è un progetto interdisciplinare e ha bisogno di te, ha bisogno di voi. Io ho piacere di collaborare con i ragazzi, di collaborare con i giovani professionisti, di collaborare con chi ha responsabilità per aiutarci a portare avanti questo che è un progetto del futuro, perché se noi non garantiremo questa protezione, il quoziente intellettivo dell'intera popolazione decadrà. Noi andiamo verso un ritorno ad uno stato primordiale. Veramente è un'emergenza, è un'urgenza dove la nostra generazione deve aiutare la generazione dei giovani, ma senza il concetto di colpa. Grazie.
1: Grazie, grazie. Sentivo il mio vicino che diceva purtroppo siamo già in una situazione di decadenza, però non è mai troppo tardi, ci siete voi per risolvere e superare questi momenti così difficili di fronte a queste nuove fragilità. Io chiedo ai ragazzi se qualcuno vuole venire a fare una domanda a uno dei relatori, se c'è qualcuno di voi che desidera farla. Se non c'è nessuno, sicuro?
3: E qualcuno c'è, deve solo
1: vincere la timidezza.
3: Dai.
1: No, sembra proprio che la timidezza impera. e quindi
4: potrebbero rivolgere il smartphone, sarebbe più facile.
1: No, vabbè. E dunque, allora io ringrazio tutti i relatori di questo tavolo e chiedo ai relatori testimoni che di venire per il prossimo tavolo. La Polizia di Stato, Massimo Improta, è stato chiamato con urgenza stamattina per impegni lavorativi, ma arriva in mattinata e interverrà nel momento in cui arriva. Grazie, arrivederci. Allora, grazie molto. Se venite, la Eugenia Lugari. Ah, sta arrivando. Vabbè, però io direi intanto venite al tavolo. Se sta arrivando, bene. Intanto farà a questo punto l'intervento dal podio. Eugenia Lugari, Stefania Pellizzari, Elena Patrizia Improta e Claudia Toti Lombardozzi. Sì, io resto allora. Ok, allora se faccio parlare prima
5: altre fragilità, poi parla
1: ok
5: lui, io.
1: Allora Cambiamo un po' gli ordini degli interventi e se siamo già tutte sedute pronte, inizierei da Stefania Pellizzari. Sono testimonianze di tipo diverso, ognuna è una realtà diversa, quindi Stefania Stefania, preferisci dal podio o da qui? Come vuoi. Ok. E Stefania vi racconterà quale è la sua testimonianza.
5: Buongiorno a tutti, sono Stefania Pellizzari e sono la mamma di tre ragazze, a due delle quali è stata diagnosticata una malattia rara. È una malattia che è genetica ed è neurodegenerativa. Questa malattia provoca distonie, provoca spasticità e porterà alla perdita di tutte le abilità, dalla vista alla respirazione autonoma, all'alimentazione autonoma, al camminare. Quindi ogni autonomia e abilità progressivamente verrà a mancare. Sono loro caregiver, quindi mi occupo di loro a 360 gradi e quindi sono impegnata quotidianamente ad affrontare questa realtà che prova molto sia fisicamente che psicologicamente. Allora è una malattia genetica, quindi generalmente sono colpiti i bambini, ma loro hanno avuto un esordio tardivo e quindi intorno un po' prima dei 20 anni, e pertanto si rendono quotidianamente conto che stanno piano piano perdendo, peggiorano sempre di più. Sulle malattie rare, chiaramente considerate che non tutti abbiamo la conoscenza, no? Per cui prima sembrava che tutto per loro fosse normale, poi una delle due ha cominciato a perdere l'equilibrio con troppa facilità e ad avere uno strano atteggiamento nel masticare, e da lì è iniziato tutto. Ho imparato che nella vita tutto può cambiare in un attimo. E quindi questo fa sì che tutte le tue certezze, i tuoi progetti soprattutto, li devi tutti rivedere, adeguare, modificare. Tutto quello che sembrava normale non lo è più. Sono accadimenti che arrivano all'improvviso e condizionano non solo la persona che sta male, ma tutte le persone intorno, tutta la famiglia, le tue conoscenze. Dopo un primo momento chiaramente di incredulità, di smarrimento, di scoramento, ti devi fare forza, devi fare appello a tutte le tue forze. E chiaramente questo porta sì che fa sì anche che non hai una conoscenza di queste cose, quindi rimani sbigottito di fronte a questa cosa. E loro le vedi tutti i giorni peggiorare, con tutto quello che ne consegue. Tutto però si deve fare. Lo dobbiamo a noi, ma lo dobbiamo ancora di più alla persona che ha una disabilità. Soprattutto quando tu non hai nessun caso in famiglia, non è tra le tue conoscenze, quindi rimani sei assolutamente impreparato di fronte a questa cosa. La ricerca è fondamentale sulle malattie rare, però purtroppo è destinata a poche persone. Quando è destinato a poche persone c'è anche una scarsa redditività per chi se ne occupa, ma soprattutto c'è uno scarso interesse da parte delle grandi industrie farmaceutiche. Su questa loro malattia non c'è cura. Una delle preoccupazioni più grandi è il futuro, il loro futuro. E sono stati fatti passi avanti, c'è la legge dopo di noi, per esempio, ma ho sentito anche delle cose estremamente interessanti che mi hanno preceduto, negli interventi che mi hanno preceduto, e perché la legge dopo di noi è un po' ancora troppo poco conosciuta, a volte non è neanche facile realizzazione, quindi io spero che si continui su questa strada e che insomma possa darci un po' più di serenità, perché una delle preoccupazioni più grandi di queste famiglie, di noi famiglie, è il loro futuro, una volta che noi verremo a mancare. Purtroppo io capisco che queste sono cose che, come è successo a me, cioè ti capita all'improvviso, quindi ci sentiamo fino ad allora assolutamente di fronte a una materia sconosciuta, ma anche che non ti riguarderà, perché, come ripeto, nessuno ci ha mai detto nulla, non abbiamo avuto testimonianze, non abbiamo avuto esempi. Le persone disabili però continueranno molte dopo di noi a continueranno ad avere necessità anche quando noi verremo a mancare. E io mi auspico anche che si facciano maggiori controlli anche sulle strutture di accoglienza, perché attualmente vengono effettuati dai carabinieri NAS e dalle ASL, però purtroppo ci sono tante notizie che sono estremamente preoccupanti, a volte su come vengono, sia sul comportamento del personale addetto che su come vengono gestite queste strutture. Io penso che sia importante che tutti ci rendiamo conto che a volte la vita sicuramente ci riserva sorprese bellissime, però purtroppo qualche volta possono capitare anche quelle spiacevoli. E noi abbiamo tutti un ruolo su questo. Abbiamo un ruolo quando siamo giovani, come nel vostro caso, che a volte basta un sorriso, un vostro sorriso per una persona che sta soffrendo. Perché per loro può essere di grande aiuto, davvero un conforto importante. Agli insegnanti, perché gli insegnanti possono prevenire, a volte anche correggere dei comportamenti che possono far male a questi ragazzi che non hanno strumenti per difendersi. E poi chiaramente alle istituzioni si chiede di darci più serenità, soprattutto, ripeto, non solo oggi, che noi famiglia veniamo davvero chiamati non solo ad un impegno fisico, morale, ma anche sicuramente anche economico, nel senso che sono ragazzi che costano molto, sono spese quotidiane che affrontiamo e hanno costi altissimi. Il mio vuole essere però un messaggio di speranza. Di speranza perché queste fragilità segnano, ma ci portano anche ad essere a volte persone migliori. Io credo che sono cose che toccano davvero tanto il cuore, che si diventa davvero anche più sensibili a tante cose, come lo sono d'altra parte loro, le persone che soffrono. Io concludo davvero ringraziando di cuore chi ha organizzato questo convegno, perché per noi è un argomento estremamente importante. Quindi ringrazio chi l'ha organizzato, ma anche tutti voi che avete partecipato. Grazie.
1: Cara Stefania, davvero, anzi qui c'è anche il papà, suo marito e una delle figlie di Stefania che sono presenti e che vivono ogni giorno questa realtà. Mi dicevi che forse, sebbene incomprensibile, perché questa cosa è arrivata in tarda età, cioè non ragazze normali che si sono trovate invece di colpo ad affrontare una realtà tragica, che però forse su una delle figlie poteva esserci qualche segnale su alcune difficoltà scolastiche, sì, che c'erano state, e qui né i genitori né la scuola in qualche modo avevano potuto capire.
5: Assolutamente, addirittura sì, diciamo che soprattutto l'ultimo anno di liceo classico, Giulio Cesare, di una delle due, sono intervenuti questi atteggiamenti, e addirittura un insegnante una volta mi disse, quando ancora neanche a noi era stata diagnosticata, perché abbiamo chiaramente fatto un esame genetico poi, che forse non era del tutto vero il suo comportamento. Quindi ecco, ecco perché a volte penso che bisogna fermarsi un attimo a pensare, un attimo a riflettere, questo nei riguardi un po' di tutti, ecco, senza additare nessuno chiaramente, ma penso che sia importante che avere questa consapevolezza.
1: Questo per tutti voi ragazzi che a volte avete vicino anche inconsapevolmente persone che sono con grandi difficoltà o che hanno una fragilità vicina in casa, magari con una persona anziana che ha bisogno di assistenza o altre forme di fragilità. Quindi l'attenzione a questo problema, che a questo punto ci racconterà anche l'intervento successivo, che è quello di Elena Improta, anche lei mamma caregiver. C'è vita oltre il caregiver, è il titolo del suo intervento. È presidente di una fondazione, La Casa di Mario, Oltre lo Sguardo.
6: Allora, eccomi qua, sarà difficile attirare tutta la vostra attenzione, è sempre una grande emozione per me parlare davanti a dei giovani, a degli studenti, anche un orgoglio. Sì, un orgoglio perché vi trovate di fronte a una caregiver. Che cosa vuol dire caregiver? C'è qualcuno di voi che lo sa? No, no, i ragazzi, gli studenti. Qualcuno di voi sa cos'è una caregiver? Allora, semplicemente... Prego, prego. Alzati, alzati. Attivate il microfono, ragazzi. In realtà oggi parliamo non di lavoratori dipendenti, ma parliamo in realtà di familiari. Il caregiver principalmente è il familiare che si prende cura. Quindi oggi io sono qui per dirvi e per raccontarvi una storia, cercando di evitare il più possibile. Cioè, quello che desideriamo noi quando andiamo ai convegni non è quello di stimolare pietismo o qualche maniera così intenerire il cuore di qualche politico. Cerchiamo di essere testimonianza attiva di quello che significa fare politica, la vera politica civica dal basso. E nonostante comunque nella mia vita io ho ricoperto, ormai sono nell'area dove è il mio dottore, il mio professore che si occupa di anziani, sono nella fase discendente, no? Sto andando verso i diversamente giovani, ma nonostante questo ci tengo a portare ancora la testimonianza del mio ruolo di donna, ex lavoratrice e di madre. Sono mamma di un uomo di 36 anni con una gravissima disabilità motoria, cognitiva, comportamentale. Sono qui oggi e ho faticato, vi dico la sincerità, perché lasciarlo non era il momento giusto perché non stava molto bene, ma ci tenevo tantissimo a parlare con voi e a raccontarvi questa storia. Allora, proviamo a vedere se riesco a far funzionare queste slide. Ok. Rosalind Carter, che in veste di First Lady si adoperò in favore dei disabili mentali ed emotivi, facendo sì che molte sue proposte divenissero leggi dello Stato, diceva che ci sono quattro tipologie di persone in questo mondo. Quelli che sono stati caregiver, quelli che attualmente sono caregiver, quelli che lo saranno e infine quelli che ne avranno bisogno. Ecco chi è il caregiver. Oggi io sono attualmente caregiver, anche se mi piace parlare sempre di me come persona, come donna. Non dimenticare mai che prima di essere caregiver e madre sono una donna che porta un cognome peraltro importante, di cui sono molto orgogliosa. Mio padre è stato un servitore dello Stato, ha servito lo Stato fino all'ultimo giorno della sua vita sconfiggendo le Brigate Rosse, che qualcuno di voi saprà che cosa sono. I miei fratelli sono impegnati nella Polizia di Stato e io da 36 anni ho portato avanti quelli che sono stati i valori che il mio padre, la mia famiglia mi hanno trasmesso, che sono i valori del rispetto per gli altri, di dedicarmi e di aiutare gli altri, di avere un impegno civile, civico, quotidiano e di fare anch'io qualcosa per lo Stato, di mettermi anch'io al servizio dello Stato, perché c'è stato un momento in cui lo Stato non mi è venuto incontro. E oggi ho dovuto, ormai da 6 anni, anche lasciare il Lazio, perché ho dovuto mettere mano io a un futuro, a quel durante noi e dopo di noi di cui tanto si parla, ma che ad oggi è ancora finanziato in qualche maniera, come dire, non in maniera corretta, giusta, e ha creato anche delle diseguaglianze. E quindi la mia testimonianza è quella di una madre, ma come caregiver ci sono sicuramente anche delle figlie, delle sorelle, dei fratelli, probabilmente anche qui in mezzo a voi. Ci sono dei padri, sì, perché ci sono anche dei padri che resistono, che non scappano, mogli, mariti, compagni e compagni. Io sono al secondo matrimonio perché il padre biologico di mio figlio mi ha lasciato che avevo 26 anni, con mio figlio ricoverato al Bambin Gesù, dicendo che lui non mi considerava una madre e una moglie all'altezza, perché avevo messo al mondo un figlio con una grave disabilità. Ma ho incontrato un uomo e difficilmente, con tanta fatica, stiamo ricostruendo un nucleo familiare, una famiglia, e mi avvicino nella costruzione di questo progetto, del progetto proprio di lasciare un segno, una traccia, e di accogliere nuove persone con disabilità all'interno della nostra casa, che si chiama oggi la Casa di Mario. Siamo il vero welfare vivente, sì, perché siamo un ammortizzatore sociale non indifferente. Le famiglie rappresentano colmano quel vuoto che spesso le istituzioni non riescono a rispondere. Le nostre giornate, io vengo da una settimana praticamente di insonne per una semplice bronchite, perché una persona che non parla, che ha una tetraplegia grave, che soffre di epilessia, non è facile da gestire anche con una semplice bronchite. Nel nostro paese il caregiver familiare dedica in media 7 ore al giorno all'assistenza diretta: preparare il cibo, alimentare, lavare, cambiare l'assistito, a cui vanno ad aggiungersi 11 ore di sorveglianza quando il malato non è a letto o è a letto, dorme, ma va controllato. Io sono 36 anni che ho una sorta di sveglia, per cui devo essere sempre lì con l'orecchio pronto. Iniziamo presto la mattina. Il mio risveglio, che sia festa, che siano sabati, domenica, è sempre tra le 5:30 e le 6. Da 36 anni senza mai una pausa. E se si finisce di lavorare quando vanno a dormire, di lavorare, di impegnarsi all'assistenza, finiamo non prima delle 22, delle 23. Alcune notti non ci è consentito di dormire. Di giorno siamo badanti, cuoche, infermiere, autiste, insegnanti, psicologhe e tutto quanto serve all'occorrenza. Mi sono dovuta reinventare. Avevo tante speranze anche in campo lavorativo, lavoravo all'Istituto per la Ricostruzione Industriale. Poi nell'89 è nato mio figlio, ma la legge, la 104, non era stata ancora applicata nelle grandi aziende e quindi mi obbligarono a mettermi in malattia. Finalmente, dopo tante battaglie, riuscii a tornare a lavorare in un'azienda importante, che però vendette il mio contratto. È una storia che molti di voi siete molto giovani, ma c'è stato un periodo che ci sono state le cessioni dei piani d'azienda e con la cessione sono stati venduti i contratti di molti di molti lavoratori e lavoratrici con la 104. Trasportiamo pesi, organizziamo, ci arrabbiamo, risolviamo problemi, tappiamo i buchi, sopperiamo alla mancanza dei servizi, alle carenze dello Stato, alla burocrazia che nega, blocca, rallenta e discrimina chi è più lieve, ha qualche possibilità in più, ma quando la disabilità è molto complessa, il tema diventa solo ed unicamente un tema familiare. Non possiamo andare in vacanza, non abbiamo giorni liberi, non possiamo prenderci cura di noi, non possiamo passare una serata o un pomeriggio con gli amici, non possiamo assumere ruoli apicali nel lavoro. Mi dissero in un'azienda molto nota, ma lei ha un figlio disabile, non può mica fare carriera, perché non si mette in malattia e non se ne resta a casa? Ho dimostrato di potermi reinventare, non ho raggiunto ruoli apicali, ma sicuramente dei riconoscimenti. Mi sono reinventata come counselor professionale, sono presidente di una fondazione e di un'associazione. Sono stata chiamata dalla Regione Lazio all'interno dei progetti per la vita indipendente a rendere la mia disponibilità nell'aiutare altre famiglie. Ho dovuto lasciare il lavoro, sì, mi sono dovuta licenziare e adesso sono una caregiver non retribuita, una lavoratrice non retribuita. Non possiamo essere frivoli, fare sciocchezze. Non possiamo neanche innamorarci, forse sì, ma a quale costo? Ecco, qui sono riassunte alcuni dei rischi salute per un caregiver familiare. Diciamo che io più o meno tutto quello che è qui descritto. Mi dicono che ho ancora poco tempo e quindi parliamo delle mie notti in bianco e delle nostre notti in bianco. Demenza precoce, disturbi psichiatrici, aumento tendenze suicide. Ho scritto 2 libri, in uno parlo proprio di questo, di quante volte la morte ha significato, il pensiero della morte ha significato quasi una salvezza. E ringrazio le scuole, le insegnanti, alcuni studenti delle scuole che ha frequentato mio figlio e anche le associazioni e l'associazionismo per essere stato al mio fianco. Sforzi, movimenti da carico, dolori cronici, muscoloscheletrici. Sono già stata operata 4 volte di formazioni tumorali. Patologie non curate, polmoniti, infezioni cerebrali. Mi sento benissimo, sto benissimo e sono orgogliosa di quello che sono, ma non dimentichiamoci che un giorno saremo anziani e tante di queste patologie, per chi fa questo tipo di lavoro, intervengono molto prima. Chi si prende cura di noi? Al momento nessuno. L'onorevole Locatelli è stata alla casa di Mario, ci è venuta a trovare in un momento difficile e sicuramente ha riconosciuto che era importante un disegno di legge per il riconoscimento dei caregiver, ma è ancora troppo poco secondo me, perché servono più servizi, sicuramente riconoscimenti in denaro, ma 1 euro al giorno non è quello che valiamo e quindi 400 euro di rimborso spese per andare avanti non è facile. Lo Stato, che dovrebbe garantire servizi essenziali, assistenziali ed economici e residenziali degni di un paese civile, è spesso assente. Le risorse messe a disposizione sono totalmente insufficienti e le pratiche burocratiche estenuanti, a volte anche punitive. Ma noi andiamo avanti a testa alta e ci mettiamo al servizio della politica, del governo, di qualsiasi colore, di qualsiasi appartenenza, perché la disabilità non è una questione ideologica. Eccoci, siamo noi. Questi siamo noi alla casa di Mario. Io sono orgogliosa oggi di dire che da poco abbiamo avuto un riconoscimento dal MIM come struttura che accoglie gli studenti in progetti e attività sociali anche per recuperare a volte delle sanzioni o delle sospensioni. Quindi vi ringrazio tantissimo per questa opportunità. Mi scuso se ho rubato tempo, però vengo dalla Toscana, mi sono fatta il viaggio. Una legge importante, ma è solo l'inizio. Speriamo che al tavolo della ministra Locatelli si possa ancora approfondire e portare e sviluppare qualcosa che sia veramente idoneo e soddisfi tutti i caregiver e non solo una parte. Una vita anche per noi. Ricordatevi che prima di essere mamme, di essere genitori, siamo persone, siamo donne e abbiamo una dignità da difendere e vogliamo riprenderci la nostra identità per raggiungere quel benessere psicosociale che è fondamentale per curare gli altri. Grazie.
1: Che è arrivato adesso e se può venire. Dunque Massimo se può intervenire adesso è arrivato diciamo abbiamo chiesto alla Polizia di Stato se poteva venire un loro rappresentante proprio per parlare del ruolo della Polizia come impegno a 360 gradi su tutte le diverse forme di fragilità e chiaramente avendo Elena che è la sorella di Massimo presente il suo capo ha mandato lui e noi siamo molto felici di averti qui. Massimo è un dirigente Grazie. Superiore della Polizia di Stato, responsabile delle ferrovie, della parte ferroviaria.
7: Della Polizia Ferroviaria. Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità, buongiorno alla Presidenza. Onorevole, buongiorno. Io oggi parlo come funzionario di polizia, parlo come dirigente superiore della Polizia di Stato. Una volta si andava di padre in figlio, oggi invece si va di fratello in fratello. Quindi siamo, mi dispiace che ci sia stata questa concomitanza e chiedo scusa del ritardo perché sono stato in altre faccende impegnato nel mio settore. Dunque, perché la Polizia di Stato? Perché il pubblico? Perché l'attenzione non è soltanto quella del pronto intervento, del 113, non è soltanto quella di intervenire nella prevenzione e nella repressione dei reati, ma è anche quella di fare prevenzione a tutto campo. Quindi una prevenzione che si sviluppa su tutte quelle che sono le componenti sociali con progetti di polizia di prossimità. È un ruolo abbastanza impegnativo per tutte le forze di polizia, non è soltanto un progetto della Polizia di Stato che ha a che fare diciamo con più articolazioni nell'ambito del proprio ruolo istituzionale. Allora le tre categorie fondamentali sono quelle di prevenire, di proteggere e di sostenere, così come questa slide ci indica. Come facciamo a prevenire? Facciamo dei progetti all'interno delle scuole. Ci sono tante associazioni di stampo anche privatistico che fanno altrettanto, come associazioni Onlus, la Casa di Mario, come tante altre diciamo istituzioni a livello privato. Nel pubblico la Polizia di Stato entra nelle scuole perché ritiene appunto che intervenire laddove c'è un fattore di crescita, un fattore diciamo di iniziazione alla vita sociale sia molto molto importante e fondamentale per una formazione di un cittadino tra virgolette modello, cosa che non sempre avviene, anche perché il tessuto sociale sappiamo perfettamente che è variegato, cioè abbiamo delle zone ad altissimo rischio criminalità, famiglie dove praticamente il più sano dei familiari è un pregiudicato, o comunque l'ambiente proprio dove si vive, il contesto sociale dove si vive, è incentrato non alla legalità. Quindi i primi progetti sono progetti formativi di cultura della legalità. La protezione avviene in più, diciamo, con più elementi, perché si devono mettere in atto non solo gli strumenti di informazione, ma anche poi gli assetti operativi. Quindi c'è qualcuno che risponderà all'112, che è il numero unico dell'emergenza. Io ricordo a tutti quanti, è il numero unico che risponde ovviamente in tutta Italia, è un numero laico, ormai in funzione da parecchi anni qui anche su Roma e Lazio, è un numero che mette in contatto le forze di polizia o gli altri organi istituzionali preposti al pronto intervento e alla difesa del cittadino, quindi ai vigili del fuoco, ambulanze e quant'altro, o polizia locale, ed è un numero che comunque risponderà sempre, quindi ci darà sempre una risposta, anche tardiva, ma comunque risponde. Questo numero poi è corredato di altre numerazioni, è corredato dal numero del pronto intervento della Polizia di Stato, che rimane e resterà sempre il 113 nella sua composizione. Ovviamente prima dell'arrivo del numero unico europeo il 113 faceva lui da numero unico, quindi al 113 arrivavano 8.000 telefonate al giorno presso la Questura di Roma. Con l'avvento del NUE abbiamo 800 telefonate al giorno, quindi una particolarità è quella di aver diminuito drasticamente un traffico telefonico che poteva far sì che ci fossero dei ritardi sostanziali in quella che era una risposta dello Stato a tutto campo. Il Codice Rosso, per esempio, il Codice Rosso è un'iniziativa, è una legge, parte da un'iniziativa di tutela per la fragilità e per ovviamente i disastri familiari in quelle famiglie dove ci sono dei dissidi, ci sono delle particolari situazioni di dramma. E poi c'è una novità in assoluto, nasce qualche anno fa contro il bullismo e contro il traffico di stupefacenti, dedicato proprio ai più giovani, perché la pubblica sicurezza si rende conto che questo uniforme che porta addosso a volte rappresenta un po' lo sportello della macchina, della volante, cioè una separazione tra quello che è il poliziotto e il cittadino. Quindi serve qualcosa, serviva qualcosa che potesse entrare più facilmente e di più fruizione per il più giovane. Quale? Un cellulare, un'app da cellulare, Upol. Quanti di voi, ragazzi, vi vedo molto giovani qui dentro, mi fa molto piacere questa cosa, quanti di voi conoscono che esiste questa app Upol? Quasi uno,
1: guarda.
7: Due, tre, quattro, cinque, ok. Allora io invito tutti quanti voi sul vostro iPhone, sul vostro Android a cercare l'app Upol, perché è una cosa molto interessante, non è l'alternativa al numero del pronto intervento, attenzione, non è l'alternativa, anche perché nell'app, quando l'andrete ad aprire, troverete lo spazio per l'emergenza, si fa ricorso comunque all'112, ma l'app Upol ti consente di fare una segnalazione mantenendo per esempio l'anonimato, mandando una fotografia, raccontando qual è la vostra difficoltà. E per quanto riguarda la violenza di genere o la violenza domestica, perché quest'app Upol ha preso piede durante il Covid? Perché durante il Covid c'era il problema che dovevamo stare tutti quanti chiusi in casa, i nuclei familiari erano costretti a stare insieme e c'erano proprio lì l'insorgere di situazioni conflittuali all'interno della famiglia. E a un certo punto qualcuno, qualche mamma in difficoltà, si rese conto attraverso appunto i ragazzi che venivano da scuola, dove c'erano stati poliziotti a scuola a spiegare cosa fosse questa applicazione, cominciò a mandare qualche messaggio perché ritenne quello l'unico modo per non farsi sentire parlare al telefono con un numero di emergenza, non farsi sentire dal fidanzato, coniuge, marito, compagno, quello che volete voi, da un figlio che magari era in difficoltà e contro i genitori, per cui cominciarono a mandare questi messaggi che erano di grande allarme sociale. Per cui si è esteso da possibilità non solo ai più giovani di utilizzare Upol per il bullismo, per i fatti di bullismo e per le questioni di traffico di droga, ma si è esteso anche alla violenza di genere. A un certo punto la polizia si è resa conto che non bastava, perché poi alcune situazioni avvengono nei microcosmi, quale potrebbe essere per esempio una stazione ferroviaria o un treno. Immaginatevi che un pendolare che viaggia in treno da una cittadina limitrofa a quella dove ha degli interessi primari, la sua giornata la inizia alla stazione, la inizia alla fermata del treno, la inizia sul treno, poi dopo due ore e mezza inizia a lavorare. Quindi per quelle 2 ore e mezza che cosa ha fatto? Ha vissuto in un contesto sociale dove comunque può capitare la qualsiasi, anche il disturbo, anche la molestia, anche il palpeggiamento, anche qualche cosa che magari è storta, ma non proprio direttamente alla sua persona, ma che c'è qualcuno che lo sta per fare o lo sta facendo nei confronti di altri. Un conto è telefonare a voce e dire c'è uno che mi sta disturbando, un conto è mandare un messaggio tramite un'app di polizia dove io posso raccontare e inviare una fotografia e alla prima stazione utile sale la pattuglia della polizia ferroviaria e quindi diciamo intervenire, fare un intervento mirato anche se il log è fatto in forma anonima. È chiaro che poi la polizia ha i suoi sistemi per andare a scavare ovviamente, però riguarda un livello di accesso alla banca dati che è di natura superiore, non quella dell'operatore singolo di sala operativa. Sosteniamo in che modo? Ascoltiamo le esigenze del pubblico, ascoltiamo le esigenze dei più giovani, ascoltiamo le fonti aperte, i giornali, i fatti di cronaca. Ascoltiamo quelle che sono le istanze delle persone, cioè le esigenze di protezione e di sicurezza. Oggi si fa tanto clamore che tutti quanti vorrebbero un poliziotto dietro ogni angolo di casa, purtroppo questo non è una cosa possibile, non è una cosa possibile neanche farla nei punti più grandi della città, ma ci proviamo.

0: possono essere potenzialmente vittime di qualche cosa, quindi dalla persona più giovane al disabile alla persona anziana, ma anche quelli meno anziani, e adesso vi spiego per quale motivo, abbiamo più canali di comunicazione per prevenire, per informare il pubblico di quello che noi facciamo. Per esempio, nelle questure, quartier generale della pubblica sicurezza all'interno delle città, c'è un percorso di legalità che si intitola Scegli la strada giusta. Agenti di polizia che sono stati formati appositamente per avere incontri con i più giovani entrano nelle scuole, dalle scuole elementari ai licei, per fare un'attività di propaganda della cultura della legalità. Il progetto Icaro della polizia stradale, tutto ciò che avviene in un altro microcosmo, che è quello della viabilità ordinaria, motorini, ciclomotori, macchinette, autovetture, tossicodipendenza applicata alla guida o alcolismo applicato alla guida, cioè tutti i pericoli in cui può incorrere un giovane, tanto il giovane ma anche quelli più grandi penseranno sempre: a me non capita, non è vero, nel modo più assoluto, perché poi quando meno te lo aspetti il colpo di sonno ti prende, quando meno te lo aspetti stai a cena con gli amici e magari hai fatto festa e quindi sei goliardicamente invogliato, anche se non sei un assuntore abituale di alcol, a bere un bicchiere di vino in più per farti una risata in più, ci sta tutto. Però con moderazione e con ovviamente l'oculatezza di seguire le regole che questo progetto Icaro ci insegna. Una vita da social, per esempio la polizia postale, e qui c'è una cosa molto bella che fa la polizia postale, che è quella di informare soprattutto le categorie delle persone più grandi, non solo i più giovani che si approcciano a un mondo del computer e della navigazione, una navigazione consapevole, per non incorrere in tante difficoltà, in tante cose che magari sono negative. Una per tutte, pedopornografia per esempio, oppure un revenge porn, oppure un qualche cosa che ha a che fare con il phishing. Queste parole che sto pronunciando, tutti quanti le capite? O c'è qualche cosa che devo spiegare in modo più approfondito? Penso che insomma sia alla portata di tutti quanti sapere cos'è il phishing. Ma il phishing vero, quello che ci preoccupa maggiormente, è quello che è indirizzato alle persone più grandi, alle persone che in solitudine stanno a casa e che hanno come interlocutore l'intelligenza artificiale, per esempio. L'altro giorno mia madre, di anni 94, ha detto, dice, sai, ho sentito un'amica, ha chiesto consiglio all'intelligenza artificiale. Dico, stiamo a posto così? Dico, quindi è una intelligenza artificiale che si basa su che cosa? Su una ricerca, ma non si basa sull'esperienza umana né di vita vissuta. E lì praticamente questa intelligenza artificiale le ha dato dei consigli che erano totalmente sballati per l'occhio di chi invece ne ha viste di cotte e di crude, come nei miei appena 38 anni di servizio. Train to be call, la polizia ferroviaria, sui treni, ma non facciamo lezione sui treni, facciamo lezione anche noi nelle scuole, per un'attività presso le stazioni ferroviarie consapevole dei rischi che si possono correre all'interno dei treni o delle stazioni ferroviarie, dall'uso delle cuffiette improprio, dal sedersi a cavalcioni vicino a un binario, dall'attraversare un passaggio a livello, dal tirare un freno di emergenza a bordo di un convoglio, dal non rispettare quello che un capotreno ti indica. E con questo io volevo soltanto concludere dandovi una pillola di esperienza. Abbiamo anche degli organismi che hanno a che fare con la disabilità, l'OSCAD, che è l'Osservatorio contro gli atti discriminatori, i reati d'odio e verso le persone disabili. Tutti quanti i nostri operatori che fanno parte di questo servizio ovviamente hanno una formazione, perché non sono formazioni che noi impartiamo a nostri uomini fondati solo sull'esperienza, ma sulla condivisione con psicologi, con docenti universitari, con chi, medici, con chi fa di questa attività uno studio analitico, scientifico, e quindi non abbiamo personale che è impreparato. E se ci dovesse essere qualcuno impreparato, purtroppo è perché questa preparazione è difficile da portare a 110.000 uomini che sono completamente tutti quanti in attività operativa sul territorio nazionale. Io vi ringrazio.
1: Grazie a te. Grazie. E io faccio una

0: necessaria, perché siamo molto in ritardo e abbiamo iniziato con un quarto d'ora di ritardo, purtroppo, e quindi io vorrei abolire l'intervallo, ma in questo modo, raccomandando a tutte le insegnanti, se a gruppi, per le necessità necessarie e biologiche, potete uscire magari a gruppetti di 4-5. Scusate, ma purtroppo ho visto che il tempo non consente. Quindi passo subito la parola a Eugenia Grassi, la quale proprio a chiusura dell'intervento di Massimo Improta, che ha parlato dell'anziano, di una delle esperienze che ha vissuto l'amica della mamma, parla di una sua esperienza diretta di quello che è le truffe sugli anziani. Gli anziani sono i nostri nonni, sono i vostri nonni, siamo anche noi, però indubbiamente è una cosa su cui ormai tenere attenzione, perché questi fragili sono sempre più numerosi e sempre più vicini. Passi da qui?
1: Sì, da qui. Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi scuso, è la prima volta nella mia vita che parlo in pubblico, quindi sono anche un po' emozionata. Quello che vi racconterò dopo queste storie vi sembrerà gossip, ma vi assicuro che per una famiglia è una cosa devastante quello che è capitato a noi. Voi avrete riguarda mia madre, come vi ha detto Adriana, avrete sentito la storia della Patrizia Cucci, c'è anche un film su di lei che ha forse ammazzato il marito, dato incarico, è stata in carcere, poi uscita dal carcere è finita in mano alla sua ex compagna di carcere e ha cominciato una guerra contro le figlie. Oppure la storia di Gina Lollobrigida, questa l'avrete sentita di sicuro, perché sai, Gina Lollobrigida stava in un giorno sì, un giorno no in televisione a parlare male del figlio. E mia madre ha conosciuto una persona dell'entourage di Gina Lollobrigida, aveva più di 80 anni mia madre, conosce questa persona e si convince che sia un suo parente, perché ci sarebbe stato 100 anni fa un figlio illegittimo da cui discendeva questo tizio. Guardate, e ce lo mette anche per iscritto, quindi ho anche le prove di quello che dico. Una cosa che grida vendetta, anche perché mia madre era una persona con un'esperienza giuridica, aveva avuto un lavoro molto importante in campo giuridico, quindi credere a queste cose, insomma, sembrava, e sia per noi che per le altre persone che la conoscono, sembra tuttora impossibile che abbia creduto a queste cose. Comunque, insomma, mia madre diventa praticamente legata a questa persona, poi si inseriscono altre persone, si isola completamente. Questa persona molto più giovane di mia madre, con uno stile di vita completamente diverso da quello di mia madre, poi si inseriscono altre persone, una addirittura ne ha fatte più di Carlo in Francia, ci sono articoli di giornale reperibili su internet delle malefatte di questa persona, e comunque comincia una battaglia, credete, una cosa penosissima. Io sono stata figlia e so che i rapporti genitori-figli non sono facili, immagino per voi adolescenti, poi sono mamma, nonna, eccetera. Però che una madre diventata anziana comincia una guerra contro le figlie per distruggerla, tutte figlie, poi noi senza problemi, sposate, tutte laureate, professioniste. Però ecco, vedevo Gina Lollobrigida che andava in televisione a parlare male del figlio in continuazione, e quindi mi identificavo, capivo che è un meccanismo che si ripete. Poi ho letto l'articolo sulla Gucci, lei la stessa cosa. Io in quel periodo sono andata avanti a tranquillanti, mi dovrete credere, perché è iniziata un'azione giudiziaria contro di noi figlie, e io a un certo momento ho dovuto presentare una denuncia per stalking giudiziario, che era andata in porto, tant'è vero che mia madre, in concorso con queste persone che c'erano intorno, era stata rinviata a giudizio. Però queste altre persone sapevano i trucchetti per portarla avanti la storia, e quindi quando ci doveva essere la prima udienza in cui io avrei potuto raccontare tutto a un magistrato, quello che mi stavano facendo, di come era manipolata mia madre, madre. Mia madre era morta un paio di mesi prima, quindi tutto è finito lì e si è estinto il procedimento. Quindi questa guerra contro di noi, e intanto mia madre dava a queste persone soldi. Ora potrete pensare, queste gossip è solo una questione di soldi, ma guardate, non è così. Dopo tante storie tristi che abbiamo sentito, vi può sembrare questo, non è così. Perché ci sono delle persone che si insinuano nella mente degli anziani, ma non soltanto negli anziani, anche in televisione se ne parla in continuazione di quante signore, anche o signori giovani, danno soldi a persone mai viste, conosciute online, vanno avanti per anni, perché si crea, queste persone sono abilissime. Vi ho detto, finisce sempre una questione di soldi. Questi non lo fanno per affetto, perché se lo facessero per affetto si metterebbero anche appresso al pensionato che appena ha la pensione sociale, no? No, lo fanno sempre dove c'è comunque un riscontro economico, c'è da prendere. E quindi queste persone si isolano completamente, gli si brucia il cervello, non so spiegarlo. Prima ne ho parlato un pochino col dottor Picano, che mi ha dato la spiegazione medica. Io non sono un medico e non ho questa spiegazione medica, però quello che posso dire è che secondo me mia madre aveva perso la capacità di giudizio, perché la capacità di giudizio è quella che ci guida. Ha detto prima il neuropsichiatra che è in evoluzione, no? Fino a 32 anni il nostro cervello, la parte razionale, la nostra capacità di giudizio è quella che ci guida in tutte le questioni della vita, dalla più banale alla più importante. Se noi andiamo al mercato a comprare la frutta, dico un esempio stupidissimo, e ci vogliono propinare come prodotto fresco ciò che vediamo che non è fresco, noi elaboriamo, facciamo la nostra analisi e arriviamo alla conclusione. E invece gli anziani, no, questo non, secondo me non succede, e quindi finiscono in balia di persone che se ne approfittano. Poi non vi dico la storia come è continuata, queste persone hanno anche fatto delle cose sgradevolissime contro me e le mie sorelle, abbiamo subito intimidazioni, io sono stata aggredita da uno degli avvocati di una di queste persone, sono stata portata in ospedale con l'autoambulanza, in quanto essendo cardiopatica avevo parametri vitali alle stelle, tutta una serie di cose, hanno occupato una casa nostra, stanno tentando di portarci via quello che era di mio padre, che noi abbiamo avuto da nostro padre, eccetera. Quindi ecco, siccome siete giovani, ci sarà il tempo, purtroppo succederà anche a me, in cui la capacità di giudizio non saremo più in grado di esercitarla, perché il nostro cervello non sarà più quello della gioventù. Ma finché siete giovani, esercitate la vostra capacità di giudizio, anche perché ecco, il phishing succede anche nei giovani, per esempio. E elaborate, studiate, non credete a quello che vi propinano. E purtroppo ecco, con quello che ho visto, che col passare del tempo purtroppo non si riesce più a gestire bene la propria vita, e ci sono tante persone che se ne approfittano. Tutto qua, grazie.
0: E ragazzi, ovviamente questo è stare vicino anche ai propri amici, ai propri anziani, ai propri parenti. E io passo la parola all'ultimo intervento di testimonianza, una testimonianza un po' indiretta, però in questo caso una testimonianza di un esempio attivo, un esempio vivo di come, di fronte a una difficoltà, di fronte a una fragilità come una disabilità che potrebbe fermare, invece la forza interiore di una persona può costituire una reazione importante e una forza importante. La signora Claudia Toti Lombardozzi, che è presidente dell'associazione Enrico Toti, è pronipote di un eroe italiano che appunto era disabile. Da un incidente sul lavoro, un ciclo viaggiatore con una gamba sola, è un eroe. La capacità di non arrendersi, ecco, un esempio positivo per tutti quanti.
2: Buongiorno a tutti e grazie di questo invito all'onorevole Rampelli e ad Adriana Elena, che mi ha chiamato per essere qui oggi. Io oggi sono qui per raccontare una storia, la storia di un membro della mia famiglia, un membro molto antico, Enrico Toti, è stato un personaggio molto particolare, fa parte della mia famiglia, ma fa parte anche del tessuto della nostra collettività. Ed è un esempio di come la fragilità, visto che parliamo di fragilità oggi, non esiste. Sì, era il fratello della mia bisnonna. Lui è nato come un ragazzo come voi, un ragazzo normalissimo, un ragazzo pieno di vita, pieno di voglia di scoprire. Lui divorava i libri di Jules Verne e Emilio Salgari, sognava di fare viaggi intorno al mondo, sognava di una vita avventurosa. Era un grande sportivo, aveva una forza fisica straordinaria, riusciva in imprese incredibili ancora quando aveva due gambe. Allora io devo muovere questo affare che non... ecco qui, questo è il primo suo, diciamo la prima immagine, no, non è vero niente, è questa qui, Enrico Toti ragazzo. Quindi lui è un ragazzo che appunto ama leggere, ama informarsi e sogna moltissimo e desidera avventure straordinarie per la sua vita. Allora, lui appunto ha una forza incredibile fuori dal comune e inizia le sue avventure imbarcandosi su una nave. Si imbarca su una nave e... queste cose qui non le conosco molto bene, quindi sono... Però prima di dire tutto questo, mi stavo informando perché abbiamo parlato di boomer, di generazione X, e io mi sono andata a vedere un uomo nato nel 1882, come può venire considerato, ok? Che nome gli possiamo dare oggi? E qui mi dicono old school patriot based... Non so, forse voi capite meglio questi termini. Praticamente se si ammira la forza di volontà, o un cringe boomer storico addirittura lo definiscono, un eroe del genere. Perché? Adesso cominciamo a vedere perché. Allora, lui quindi si imbarca, viaggia sulle navi, combatte contro i pirati sul Mar Rosso, vince anche una medaglia d'argento per questa sua lotta ai pirati. Però a un certo punto è costretto a tornare in famiglia perché muore suo fratello Ernesto e lui diciamo rientra per sostenere, aiutare la famiglia, diciamo dando proprio una mano per sostenerli. Quindi che fa? Fa un concorso alle Ferrovie dello Stato e lo vince come fuochista, cioè i fuochisti erano gli addetti a mantenere acceso il fuoco nelle locomotive, nei vecchi treni, e quindi una vita normalissima, una vita tranquilla, una vita stabile. Nel 1908 accade che ha un incidente molto grave. Ha un incidente molto grave che gli cambia completamente la vita. Parliamo del 1908, quindi i primi del Novecento. Immaginate il mondo in quell'epoca com'era, no? Le mentalità delle persone dell'epoca, le strade. Una persona che ha un incidente perché ha un incidente sul lavoro, gli finisce la gamba tra una locomotiva e un'altra e gliela amputano. Ok? Inizia ovviamente con un grande dolore, una grande depressione, un grande scoramento, ma lui, dato che era un grande sportivo, uno abituato a faticare, non si scoraggia, cioè riprende in mano la sua vita e questa fragilità che lui accoglie inizialmente vedendo il suo corpo cambiare, vedendo le sue possibilità cambiare, vedendo anche lo sguardo degli altri che cambia nei suoi confronti, no? Quindi lui che cosa fa? Lui costruisce una nuova versione di se stesso. apre una falegnameria. Il padre era un ebanista, lui apre una falegnameria e costruisce giocattoli per bambini, cornici, pubblica un racconto sulla rivista La Farfalla, brevetta diverse invenzioni, tra le quali questo ciclomotore, per esempio, con un'elica, una benda di sicurezza per non far imbizzarrire i cavalli, un apparecchio da applicarsi ai bicchieri per evitare il pericolo di malattie contagiose e perfino un detersivo disinfettante sia per i pavimenti che per gli indumenti. Quindi lui dà proprio fondo a tutto ciò che poteva fare e non aveva più questa gamba. Allora che fa? Non solamente questo, ma lui riprende ad allenarsi, intensifica i suoi allenamenti e il suo sogno di sempre vuole realizzarlo a tutti i costi. Lui vuole fare il giro del mondo in bicicletta. Lui c'ha questa idea in testa, anche se non ha una gamba. Allora che fa? Prende una bicicletta, dato che era ingegnoso, le toglie un pedale e si prepara per partire senza una gamba. Ok? Nel 1911 comincia il viaggio. Questo viaggio lo porta in tutta Europa, lo porta, avete visto nel video, no? Tutto il giro che ha fatto in Svezia, attraversa tutta l'Europa, quindi arriva fino in Svezia, in Lapponia, in Russia e ritorna indietro. Ma vogliamo parlare del mondo dell'epoca, ragazzi, non c'erano telefonini, non c'erano telefoni, non c'erano strade asfaltate, c'erano persone che non sapevano, non si conoscevano le une con le altre. Lui è andato con gli eschimesi, ha vissuto con gli eschimesi per un certo periodo. Immaginate gli eschimesi che vedono questo pazzo con la bicicletta senza una gamba che arriva in quelle zone. Quindi insomma, veramente un eroe ante litteram, dal punto di vista anche paralimpico ante litteram, no? È un europeista, perché comunque voleva conoscere il mondo, voleva girare e conoscere il mondo. Quindi lui che fa? Continua e che fa? Si mantiene da solo. Come fa a mantenersi da solo uno senza una gamba che gira il mondo? Che fa? Vende le sue fotografie con la sua firma, si esibisce nei teatri come acrobata, come atleta, e impara a fare i ritratti anche al contrario, e insegna l'italiano. Quindi queste risorse, no? Che uno del genere, che poteva solamente ambire a mettersi in pensione, farsi dare una pensione, stare tranquillamente a casa, fa tutte queste cose, cioè trova delle risorse dentro di sé per continuare a mordere la vita, continuare a vivere la vita con passione, rincorrendo il suo sogno. Ok, quindi andiamo avanti. Scoppia la Prima Guerra Mondiale. Ah, questo è il giro del mondo che ha fatto, quindi guardate. Quindi parte da Roma, ovviamente lui era romanissimo e adorava la sua città, parte da Roma e fa tutto questo giro, no? Vedete, no? Poi andrà anche in Africa, ma non c'è tempo per parlare dell'Africa. Quindi andiamo avanti, si autofinanzia, l'abbiamo già detto, scoppia la guerra e uno così... Che fa? Vuole partecipare, vuole combattere anche lui. All'epoca c'era un grande spirito di patria, si voleva liberarsi dell'invasore e lui moriva proprio a livello proprio di animo per poter dare le sue capacità, le sue abilità in guerra. Manda numerose lettere a tutte le autorità militari, al Comando Supremo del Regio Esercito Italiano e al Ministero della Guerra. E lui che fa in queste lettere? Ovviamente, cioè, immaginate uno senza una gamba che vuole partire in guerra. Come viene preso? Come un pazzo, nessuno gli dà retta, no? Allora lui che fa? Ne manda tanti, non si perde d'animo, continua, insiste, finché a un certo punto manda una supplica al Duca d'Aosta, una supplica, dicendo: io sono in grado di sopportare la fame e la sete, sono in grado di stare al caldo e al freddo, posso dormire in mezzo al niente, sono in grado di affrontare le difficoltà di una guerra. Alla fine il Duca d'Aosta accetta e lo fanno arruolare nei bersaglieri ciclisti e lui... Che fa? Lui si rende utile in tutti i modi. Lui fa il barbiere, fa il calzolaio, porta le lettere, realizza i gioielli con i bossoli dei proiettili. Fa tutto ciò che una persona è in grado di poter fare con quello che ha e quello che è. Quindi Ecco, questo è come lui stava, cioè, non so se avete fatto caso nelle foto, ma lui quando lo vediamo in piedi, sì, ok, finisco. Quando lui lo vediamo in piedi, vabbè, durante il video si vede bene questa cosa, non sembra che non abbia una gamba, non sembra, perché è dritto, perché ha allenato il suo corpo, perché è rimasto fermo nella sua convinzione di poter farcela in tutti i modi. Allora, lui è celebre soprattutto per questa immagine, un'immagine della Domenica del Corriere in cui lancia la stampella. Lancia la stampella perché lancia la stampella? Perché lui vuole combattere addirittura, prima stava nelle retrovie, quindi aiutava, teneva alto il morale dei suoi commilitoni, scriveva e leggeva le lettere per loro, perché molti erano ancora analfabeti, quindi si rendeva utile anche in questo modo. Combatte nella battaglia di Gorizia e viene colpito ben 3 volte prima di morire. È l'ultima frase che ha detto lanciando questa stampella, che era l'ultima cosa che gli era rimasta perché aveva finito le bombe a mano. Ha detto: non moro io. Romano, lui era romano. Non moro io. Infatti non muore, ragazzi, perché non muore il coraggio delle persone che sanno reinventarsi, che sanno tirare fuori tutte le risorse che hanno. E voglio leggere la motivazione della medaglia d'oro che gli è stata conferita. Gli è stata conferita motu proprio dal re. Volontario quantunque privo della gamba sinistra, dopo aver reso importanti servizi nei fatti d'arme dell'aprile a quota 70 a est di Sels, il 6 agosto nel combattimento per la presa di quota 85 a est di Monfalcone, con alto sprezzo del pericolo si slanciò 2 volte ad assalire le trincee nemiche, ritornandone ferito. La terza volta, rimasto senza bombe a mano e ferito di nuovo da 2 pallottole nel lanciare la sua stampella contro il nemico, spirava, moriva col grido di "non moro io", esempio fulgido di patriottismo e di valor militare. Enrico Toti non è diventato forte nonostante la sua fragilità, è diventato forte attraverso la sua fragilità. E perché la società civile è davvero forte quando integra queste persone, perché dobbiamo far sì che queste persone non siano degli esempi assoluti, singoli, così ogni tanto, devono essere integrati. E in modo che non servano le storie come lui per essere parte della società, ma che la vera sfida è di trasformare l'inclusione da evento eccezionale a fondamento silenzioso e fondante della nostra società, e così quel grido "non moro io" continuerà a vivere e a vibrare in ognuno di noi. E se andate al Pincio, andatevi a vedere questa statua che sta alla fine di Via degli Orologi, che dà sul muro torto. Grazie.
0: Davvero un esempio importante per dire che anche con una disabilità si può essere forti ed incisivi nella società e tutta la vita quotidiana di tutti. E io chiedo di venire alle persone del prossimo tavolo, e quindi a Elena Zacchigli e Francesco Curini, al dottor Giancarlo Elena, al dottor Andreana e a Giuseppe Zagabri con Cadei. Come per Cadei io me ne vado. Sorella Elena Zacchigli vi parlerà di un'esperienza diretta, quella scolastica, per una didattica inclusiva. È preside dell'Istituto Machiavelli, direttrice scolastica dell'Istituto Machiavelli, e viene accompagnata con un suo ex studente che è Francesco. Allora.
3: Buongiorno a tutti. Questo è il microfono? Sì. Buongiorno a tutti, io vorrei iniziare con questa immagine che abbiamo trasferito appunto sulle nostre slide, che è diventata un po' il logo della nostra idea di inclusione e che sottolinea la differenza tra l'uguaglianza e l'equità. Uguaglianza, matematicamente parlando, significa dare lo stesso, quindi la stessa misura. Come vedete, la stessa misura per la differenziazione delle persone non è sufficiente. E quindi il principio di equità significa invece dare a ciascuno esattamente quello che gli serve, l'altezza dello sgabello che vediamo nell'immagine, per stare allo stesso livello degli altri, ovviamente a livello di opportunità, nel rispetto della peculiarità di ciascuno. Allora, prima di parlare un po' più in senso teorico di quello che significa fare accoglienza e inclusione a scuola, io voglio dare la parola appunto a Francesco, che è un nostro studente che si è diplomato nell'anno scolastico 24-25 con il diploma di scienze umane, e Francesco ha avuto un percorso scolastico reso anche travagliato dalle circostanze, nel senso che, come molti suoi coetanei, si è trovato a fare il primo anno di scuola completamente in DAD, e quindi capite che cosa vuol dire per uno studente che comunque ha bisogno di un accompagnamento. Lui ha sempre avuto almeno due figure oltre ai docenti curricolari, ovvero le sue docenti di sostegno e un'assistente specialistica che lo ha accompagnato per tutto il quinquennio. Giusto, Maria Grazia è stata con te per 5 anni. Primo anno in DAD, secondo anno metà e metà, e quindi con un percorso che è partito con un piano educativo individualizzato di carattere differenziato, cioè costruito su di lui, il che significava però fare un percorso che poteva non portare al diploma. Al terzo anno, in cui la situazione si è un po' stabilizzata, il consiglio di classe, viste le peculiarità appunto di Francesco, ha deciso di proporre invece un percorso personalizzato con prove equipollenti. Quindi lui ha affrontato poi tutto il triennio prendendo il diploma di scienze umane lo scorso anno, ma soprattutto partecipando a tutte le esperienze che la scuola proponeva e che la sua classe affrontava. Ricordavamo prima di essere stati insieme proprio a un evento organizzato dalla vicepresidenza della Camera, quella volta a Montecitorio, che riguardava proprio i giovani, quindi queste attività sono per noi abituali. Quindi io adesso do la parola a Francesco e poi dirò due cose più teoriche.
4: Molte grazie, professoressa. Ditete. Buongiorno, sono Francesco Quini e sono qui per raccontarvi che io ho frequentato il liceo Niccolò Machiavelli e poi mi sono diplomato l'anno scorso a giugno 2025. L'esame di maturità è stato molto, molto emozionante e sono molto lieto di essere soddisfatto. Durante il percorso scolastico abbiamo fatto lezioni normali, ma abbiamo fatto anche altre attività e progetti con i miei compagni. I miei compagni e i professori e gli insegnanti sono stati tutti carini con me. E poi sono stati anche accoglienti. Abbiamo fatto tante attività, ma vi racconto quello che riesco a ricordarmi per bene, le mie parti preferite. Il progetto Tele Vergata, l'educazione stradale e poi il progetto della giusta frequenza Giovani Radio Report della Memoria, organizzata dalla Fondazione Media Literacy. Durante il progetto Tel Vergata, organizzato dall'Associazione Culturale Archecarios, tenuto da bravi e simpatici archeologi, mi ha insegnato a comprendere l'importanza dell'archeologia e dei beni culturali. Durante questo progetto ho visitato il Parco Archeologico dell'Appia Antica, il Complesso Capo di Bove, il Museo Nazionale Romano Museo Palazzo e infine il Museo della Centrale Monte Martini. Nel Parco Archeologico dell'Appia Antica e il Complesso Capo di Bove ho visitato con la nostra guida il mausoleo di Cecilia Metella, la nobil donna. E nel Museo Romano Nazionale, Palazzo di Massimo, ho visto tantissime statue. Quelle che mi sono piaciute di più sono il pugile seduto creato da Lisippo, il più importante scultore dell'antica Grecia, e la grande testa di pietra dove ho infilato il mio indice nella radice. cioè narice. E nel museo della centrale Montematini è una vecchia centrale elettrica del 1912 che è diventata museo. In questo museo c'è l'archeologia classica e l'archeologia industriale. L'archeologia classica parla di sculture e statue, mentre quella industriale parla di macchinari, delle macchine che possono produrre energia elettrica. C'è anche il treno del 1858, creato da Papa Pio IX. Con il progetto del Vergata abbiamo fatto anche un laboratorio per migliorare l'uso del computer e di internet. Per questo abbiamo deciso di fare il gioco di Cluedo. C'è anche... che abbiamo ambientato nell'antica Roma. E nel progetto di educazione stradale è stata molto emozionante e anche interessante, perché mi ha insegnato che ci sono numerosissimi incidenti sulle strade, soprattutto quando si fa uso della droga e dell'alcol. Abbiamo fatto anche il laboratorio di simulatore di guida presso l'Università di Roma 3. In macchina con me c'era la mia amica Martina. Abbiamo avuto l'impressione di aver guidato veramente una macchina ad alta velocità. Era stato emozionante e anche divertente. E il progetto di giusta frequenza di Giovani Radio e Porte della Memoria, organizzato dalla Fondazione Media Literacy, ha trattato la legalità, la mafia e l'importanza dell'informazione. Con questo progetto abbiamo fatto degli interventi in diretta nazionale su Radio Zainet. In diretta, alla radio, io ho raccontato la storia mafiosa di un famoso cantautore italiano, Antonino Colombo. Ormai ho detto anche Tony Colombo. Parlare alla radio è stata un'esperienza bellissima che mi ha fatto nascere un profondo interesse per il microfono. No, cioè, scusi signor Francesco Speaker, che cosa dicevo? Anche durante la scuola, dopo la scuola e durante l'estate, ho intrapreso il mio podcast su Dante Alighieri. Però ho anche scoperto che mi piace anche fare il doppiaggio. Il percorso al liceo di Machiavelli mi è piaciuto moltissimo e mi ha fatto sentire accolto e voluto bene. Ho anche festeggiato il mio compleanno in classe con tutti i miei compagni, il mio più importante compleanno di 18 anni. E poi abbiamo poi festeggiato i 100 giorni all'esame e siamo andati anche ad un ristorante alla chiusura delle scuole. Cioè, scusi, ma signor Franci non mi direbbe una bella figura? Cioè, una spettacolarissima figura! Il percorso a scuola però era stato a volte anche molto impegnativo e alcune volte difficile. Ma alla fine ce l'ho fatta e sono lieto di esserci riuscito. Ed ora, se volete, se permettete, vorrei esprimere la mia gratitudine su tutti i professori e le professoresse che sono stati tutti carini e disponibili e accoglienti con me. Le professoresse che mi hanno aiutato di più con il percorso sono state la professoressa Mariangela, la professoressa Gianna e la professoressa Maria Cirincione. Il preziosissimo è stato quello di Maria Grazia. E ringrazio tutti voi, professoresse e la dirigente scolastica, professoressa Elena Zacchilli, alla quale do un grande abbraccio, e grazie a tutti voi per avermi ascoltato. Ma grazie, che gentili!
3: Vorrei sottolineare della testimonianza di Francesco appunto le opportunità che lui ha colto del percorso scolastico. Francesco ha detto che tuttora collabora a un podcast sulla Divina Commedia in cui commenta e recita dei canti di Dante, giusto Francesco?
4: Giustissimamente.
3: E mi hai detto prima che stai seguendo un corso di informatica.
4: Ma naturalmente.
3: Quindi queste sono attività che tu hai iniziato nella scuola ma che intendi portare avanti. E quindi noi ti facciamo tutti i nostri auguri perché queste diventano veramente delle attività importanti per te. Va bene?
4: Va benissimo.
3: Grazie. Quindi molto brevemente, che cosa significa fare inclusione a scuola? Significa partire ovviamente da una serie di principi che vengono inseriti nel piano dell'offerta formativa e che sono condivisi da tutta l'istituzione scolastica, e creare anche le condizioni organizzative e didattiche però perché questi principi vengano realizzati e tradotti nel quotidiano. Ovviamente si parte da tutta una serie di disposizioni legislative che caratterizzano il nostro paese, che come sappiamo è all'avanguardia da questo punto di vista. Devo dire che quando noi facciamo come scuola Erasmus accoglienza di docenti stranieri, una delle tematiche che i docenti che fanno job shadowing ci chiedono più frequentemente è proprio la tematica dell'inclusione, quindi vengono ad assistere alla nostra modalità di scuola inclusiva. Come vedete, la normativa ovviamente presenta segue ogni particolarità, quindi dalla legge 104 che tutti conosciamo alla legge 170 del 2010 sui disturbi specifici dell'apprendimento, che però poi si è allargata a tutti i bisogni educativi speciali, quindi svantaggio linguistico culturale, alle altre fragilità emotive e, per citare non ultime, anche le linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, che presentano anch'essi delle specificità legate anche a volte all'essere alunni stranieri inseriti quindi in un percorso di studio della lingua italiana contemporaneamente alla loro venuta in Italia. Ovviamente i principi sono quindi quello della personalizzazione, che può tradursi in un piano educativo integrato per gli alunni con 104 o in un piano didattico personalizzato per alunni sia DSA che con bisogni educativi speciali. Questi piani didattici prevedono degli strumenti che sono comuni, cosiddetti compensativi e dispensativi, cioè compensativi, come vedete, la sintesi vocale, le mappe concettuali che sono molto importanti e che diventano una modalità di lavoro con l'intera classe, a programmi più specifici quali l'uso del computer e programmi di videoscrittura, ma anche semplicemente l'adattamento delle prove da svolgere con una riduzione delle richieste o un allungamento dei tempi di cui gli studenti possono usufruire. È importante, come avete visto dalla testimonianza di Francesco, che lo studente possa partecipare a tutte le attività che oggi la normativa prevede nella formazione scolastica, i percorsi di orientamento, i percorsi di formazione scuola-lavoro, ovviamente le attività di educazione civica, che tutti i percorsi che si traducono con uscite sul territorio. Quindi quando i consigli di classe programmano le attività di formazione scuola-lavoro devono tener conto di attività specifiche che siano adatte a tutti gli studenti. Quando dico a tutti gli studenti significa tener conto anche di tutta una serie di fragilità che non necessariamente sono etichettabili. Per cui, conoscendo la peculiarità di ogni studente, noi facciamo molta attenzione prima di proporre una determinata attività o incontri di un certo tipo. Quindi, queste sono un po' delle sintesi di quello che può essere una scuola inclusiva, appunto attenta ai bisogni di ciascuno, ma soprattutto, dicevo, anche a livello organizzativo, è un lavoro che prevede una serie di sinergie, ovviamente in primis con la famiglia, e quindi il percorso dello studente è sempre vissuto in costante contatto con le famiglie, ma anche con gli specialisti privati che seguono le famiglie, oltre a tutto il percorso, diciamo, della ASL, degli assistenti sociali, e poi la grande risorsa che è costituita dagli assistenti specialistici e alla comunicazione. Quindi attorno ad uno stesso studente possono ruotare fino a 3 figure che poi diventano più persone ancora, cioè il docente di sostegno, l'assistente specialistico per tutte, diciamo, le vari tipi di disabilità, l'assistente tiflodidatta e l'assistente alla comunicazione per le disabilità sensoriali, che significa costruire una didattica che tenga conto di queste presenze, perché significa che in classe non c'è solo l'insegnante curricolare, ma ci sono almeno altre 2-3 persone. Calcolate poi che nella nostra scuola attualmente ci sono 38 studenti che usufruiscono del PEI e un 16% di studenti che hanno piani didattici personalizzati, quindi ci possono essere in ogni classe anche 2 studenti che hanno a queste figure, e quindi possiamo arrivare a 4 persone oltre al docente curricolare, no? Quindi questo significa un'organizzazione che però sia sempre centrata appunto sulla crescita personale del singolo studente. Ecco, questa è una sintesi di quelli che sono i numeri attuali della nostra scuola. Come vedete, come dicevo, 38 disabilità certificate e 183 DSA, 17 ADHD, 64 altri BES. Quindi se noi vediamo gli studenti che usufruiscono di piano didattico personalizzato, sono le 3 percentuali sotto, quindi arriviamo a 22-23%, e sono figure che non usufruiscono invece di docenti specializzati, e quindi significa che l'intero consiglio di classe converge su questo tipo di programmazione. Sono percorsi difficoltosi, le famiglie sono molto attente perché a volte sono molto più esperte di noi ovviamente nell'approfondire queste problematiche, e quindi, come ripeto, il dialogo costante è la prima matrice di questo percorso. Grazie.
0: Grazie professoressa Zacchilli. Io passo la parola al dottor Giancarlo Elena, medico legale, perché tra i flash che volevamo darvi è anche il ruolo della medicina legale. Anche la medicina legale ha a che fare con le fragilità, le disabilità.
5: Indubbiamente la medicina legale ha un suo ruolo importante nella costruzione, nel mantenimento e nel miglioramento del sistema di sicurezza sociale. E la medicina legale in realtà quindi non si occupa soltanto di valutare i danni, ricostruire i fatti, riconoscere il nesso causale, ma è partecipe della vita del welfare, dello stato di benessere di quel complesso di attività pubbliche finalizzate al mantenimento della stabilità, della coesione e dell'igiene sociale. E voi sapete che esistono due modalità di espressione del welfare: quello dell'assistenza e la tutela e i benefici che sono riconosciuti ai soggetti bisognosi e vengono riconosciuti al di là della corrispondenza di contributi. La previdenza invece riguarda generalmente lavoratori che, versando i contributi, si assicurano contro evenienze quali l'invalidità, la vecchiaia, l'invalidità da cause professionali ed anche extraprofessionali. Fatta eccezione della vecchiaia, per cui il beneficio pensionistico matura in via meramente amministrativa e quindi esula dalle competenze del medico legale, il medico legale invece interviene nella valutazione della perdita della capacità lavorativa, quindi il giudizio sulla invalidità, sull'inabilità per cause lavorative o extralavorative, ma interviene anche ed in particolare con attinenza al tema di questa giornata sul problema dell'handicap. È chiaro che l'assistenza sociale sia più ampia della stessa assistenza sanitaria, perché la tutela della salute, con riferimento anche nel rispetto di quello che è previsto costituzionalmente, è più estensiva del semplice stato di salute, ma anche lo stato di salute è inteso come benessere psicofisico, diritto fondamentale dell'individuo, interesse della collettività, e questo nel rispetto della dignità e libertà della persona, con specifica tutela per i cittadini che si trovino anche in condizioni di svantaggio sociale. E qui quindi arriviamo al discorso dell'handicap. Esiste una legge che è stata citata già precedentemente come una legge fondamentale, che è la legge 104 del 5 febbraio 1992. Questa legge non prevede, diciamo, provvidenze di carattere economico, ma provvidenze tese alla riduzione dello svantaggio sociale. Questo riconoscimento naturalmente può essere associato anche al riconoscimento di un'invalidità civile. Ci sono provvedimenti assistenziali specifici che riducono l'entità degli esiti biologici, funzionali, disfunzionali, occorre quindi non semplicemente in modo compensativo sul piano economico per ristorare in qualche modo una condizione di invalidità, ma anche intervenire sulle strutture sociali, sull'ambiente di vita e di lavoro, su tutta una serie di fattori estrinseci, rimuovendo ostacoli e consentendo l'utilizzo delle residue capacità personali, riducendo quindi il disagio, lo svantaggio, la fatica che prova la persona portatrice di handicap. Abbiamo avuto in questa giornata una serie di testimonianze, direi, straordinarie, bellissime, compresa l'ultima. Quindi ecco, io ritengo che la medicina legale, quale fusione del sapere medico e di quello giuridico, anche nelle sue applicazioni poi di tipo giudiziario, e comunque abbia il compito di favorire tutto questo e di dare un contributo anche sulla base delle cognizioni scientifiche sempre più estese e della consapevolezza sempre maggiore delle problematiche sottese a questi temi. Ecco, la medicina legale può dare un grande contributo a questo compito, e quindi quello che io inizialmente ho pensato sulla differenza che c'è tra la medicina clinica e la medicina legale. Cioè, la medicina clinica aiuta il malato direttamente, ma la medicina legale può aiutare il malato e le famiglie in modo molto significativo, facendo una grande opera di socialità e anche di giustizia. Vi ringrazio.
0: Grazie dottor Elena, e grazie appunto la medicina legale per la difesa dei diritti di chi è soggetto a fragilità. Anche quello è un aspetto fondamentale. E io passo la parola adesso, veramente avremmo un collegamento in rete, no? Non c'è? Allora aspettiamo che si adesso passiamo. Allora io passo la parola a Giuseppe Andreana, che è il presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Regione Lazio, coordinamento, organizzatore e potenziamento dello sport italiano per le persone con disabilità. E intanto provo a raggiungere il relatore che doveva collegarsi dall'esterno. Ah, c'era un filmato, potete far girare il filmato prima dell'intervento?
6: Intanto mi saluto, mi presento. Poi. Buongiorno a tutti e congratulazioni, bravissimi, è da stamattina anch'io che stavo giù lì su in alto. Complimenti veramente per il vostro comportamento per tutta la mattinata, bravi, veramente bravi. Perché il Comitato Paralimpico Italiano? Perché a parlare delle fragilità? E perché forse introdurre un altro termine che si lega molto all'argomento di questa mattina. Accogliere le fragilità vuol dire anche trasformarle in forza. Ed è quello che fanno le persone con disabilità nel momento in cui si fanno coinvolgere dall'attività sportiva. Sappiamo che da poco meno di 3 anni nella Costituzione è entrata anche l'attività sportiva, all'articolo 33, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. E quindi questo tipo di attività parte dalla scuola. Io non so se quanti dei presenti hanno potuto condividere attività sportiva con compagni di classe con disabilità, eventualmente coinvolti in sport inclusivi come per esempio il baskin o altre di questo tipo di espressione. C'è qualcuno dei presenti che ha fatto attività sportiva o educazione motoria o educazione fisica con compagni di classe con disabilità? Potete alzare il braccio? Ah, ecco, bene. C'è qualcuno. Benissimo. I nostri atleti, come tutti gli atleti, ci dichiarano che l'attività sportiva li porta a esprimere quella condizione di benessere che è tipico di qualcuno che si mette alla prova e ci riesce anche attraverso le sconfitte, perché l'attività sportiva e lo sport vuol dire utilizzare le sconfitte per assaporare meglio le vittorie successive. Noi siamo coinvolti in tutte le attività sportive riguardo a tutte le discipline sportive. Questa mattina la dottoressa Formisano parlava di mail e di persone che ha incontrato, probabilmente tra le prime persone che ha incontrato c'è stato il sottoscritto, con lo quale abbiamo cercato di comprendere quale potesse essere il meglio per le persone con disabilità nel momento in cui vanno a praticare attività sportiva. Quello che vi voglio trasmettere questa mattina è: non pensate alle persone con disabilità che fanno attività sportiva e quindi definite paralimpici come delle persone diverse da voi nel momento in cui andate a fare attività sportiva. Non sono dei super atleti, ma sono degli atleti che cercano quotidianamente di mettersi alla prova con se stessi e cercando spesso e con piacere di raggiungere questo obiettivo. Può essere il futuro della nostra comunità? Accogliere e accettare non solo gli altri, ma noi stessi, perché tutti noi probabilmente abbiamo delle fragilità e tutti noi dobbiamo trasformare queste fragilità in momenti di forza, e lo sport ci aiuta e ci aiuta anche ad essere più uguali nell'approcciare il gesto sportivo. Potenziare l'attività sportiva vuol dire anche abbattere le barriere architettoniche. Potenziare l'attività sportiva vuol dire andare anche oltre un pochettino quelle che sono le leggi che ci obbligano all'abbattimento delle barriere architettoniche. Io penso, per esempio, e ci stiamo impegnando nell'ultimo anno, ci stiamo impegnando ancora di più che nel passato, per esempio, nell'accoglienza delle persone con disabilità sensoriali e intellettivo-relazionali, le cui norme non sono obbligatorie e che spesso creano delle condizioni di difficoltà oggettive. Ci sta tutta una normativa, per esempio, relativa all'universal design, che non viene presa in considerazione nella realizzazione degli impianti sportivi, ma credo anche nella realizzazione degli spazi comuni, e che invece potrebbero favorire l'inclusione delle persone con disabilità neurosensitive o appunto intellettive relazionali. Io ringrazio il presidente Rampelli e la dottoressa che ci ha invitato, perché ci ha dato la possibilità oggi in questa sede istituzionale di poter affrontare questi argomenti, e il futuro spero che sia, ecco, una realtà

0: essere una componente quotidiana di tutti quanti noi e che non ci deve essere alcuna differenza in chi la pratica. Grazie ancora dell'attenzione.
1: E grazie mille, grazie. Io porto anche i saluti di Alessandro Cocchi, che mi dice che purtroppo non può intervenire, ma mi dice che in genere che è il presidente del CONI, del Comitato Regionale Lazio, della Regione Lazio, e mi dice che andate sempre in tandem, perché in realtà proprio questo è il messaggio importante, che lo sport è di tutti, disabili e non, e l'esempio poi di Enrico Toti che ci è stato raccontato fa capire quanto questo sia una verità profonda.
0: Assolutamente, con il presidente Alessandro Cocchi viviamo la dimensione dello sport come la dimensione di un'unica attività che coinvolge tutte le persone e che deve riuscire a coinvolgere tutte le persone che stanno sul territorio della Regione Lazio.
1: Grazie, grazie, grazie mille. Dunque, io adesso, sempre perché parliamo di sport, quindi vedo qui il nostro Beppe Zagami, ora professore, neo presidente di ACI Vallelunga. Qualcuno di voi conosce, ha sentito parlare di ACI Vallelunga, ragazzi? Adesso qualcosa ve la dirà lui, ma in realtà lui viene da lontano, perché è un direttore di ACI che nell'ambito del luogo da cui proviene ha fatto moltissimo per questo tema della disabilità, e quindi e ora arriva a Roma con questo nuovo incarico che credo che sarà invece interessantissimo per tutti voi. Sono sorpresa di vedere che tanti di voi non sanno che cos'è ACI Vallelunga. Prego.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono veramente onorato e contento di essere qui in mezzo a voi. Ringrazio l'ingegnere perché mi dai questa importante possibilità di far vedere e far conoscere appunto la nostra meravigliosa struttura. Ringrazio tutti i miei colleghi relatori che mi hanno regalato una giornata importante, dove mi hanno proprio dato una traccia, mi hanno lasciato una traccia di quello che appunto è questa, la tematica di oggi, quindi sulla fragilità. Per me è un grande onore intervenire oggi su un tema che riguarda da vicino la qualità della vita e quindi delle persone, del grado della civiltà della nostra società, la fragilità e il diritto alla mobilità. Quindi oggi vi parlerò anche un po' di mobilità. La mobilità non è semplicemente spostarsi, ma è autonomia, è inclusione e libertà. Noi come ACI, io sono presidente di Automobile Club del Verbano Cusio Ossola, all'estremo nord sud in Piemonte. Noi come ACI diciamo che è nostro dovere garantire a tutti una mobilità, soprattutto a chi ha una mobilità ridotta come i disabili. Garantire il diritto a mobilità significa permettere a ogni persona di essere parte attiva della comunità, e quando parliamo di fragilità dobbiamo superare una visione limitata. La fragilità non riguarda solo alcune categorie, ma è una condizione che può interessare chiunque in diversi momenti della vita. Può essere permanente, può essere temporanea o, come abbiamo detto oggi su questo tavolo, legata anche all'età. E proprio questo diritto alla mobilità deve essere pensato come un diritto universale. In questo scenario la formazione alla guida assume un ruolo fondamentale. State vedendo le immagini di quello che facciamo a Vallelunga, che è un centro di guida sicura molto importante alle porte di Roma, e quindi infatti mi fa strano perché non conoscete, ma è non soltanto guida sicura ma è anche un autodromo, quindi dove c'è l'autodromo si fa anche questo. Quindi non è soltanto un passaggio tecnico ottenere una patente, ma è un percorso educativo che forma cittadini consapevoli. Guidare significa responsabilità. La macchina, l'auto, è un importantissimo strumento di libertà, è uno strumento che ci fa fare gli spostamenti, ma è uno strumento di libertà che deve essere preso con cognizione e con responsabilità. perché la macchina

0: ci permette ogni giorno di tornare a casa, ci permette di fare tutte le nostre attività e guidare con responsabilità, utilizzando chiaramente le regole del codice della strada. Questo è un principio fondamentale che dobbiamo assolutamente rispettare. Quindi una formazione inclusiva e quindi uno strumento di equità sociale. E qui entra in gioco appunto la Don't Be Club Italia con tutte le sue dinamiche e i suoi corsi, che permette di far capire che cos'è appunto l'inclusività di mobilità. In qualità di presidente di ACI Vallelunga ho avuto modo di vedere concretamente cosa significa trasformare questi principi in realtà, e permettetemi di condividere con voi una storia molto bella, una storia all'inizio anche abbastanza tragica, ma una storia molto importante, una storia che parla di determinazione, competenza e fiducia. La storia di un ragazzo normodotato che si chiama Alessandro Cadei, ce l'abbiamo lì, è quel ragazzo lì, che nel 2009 ha avuto un grave incidente mentre faceva quello che amava fare, che appunto era una gara di rally. E questo incidente purtroppo gli ha creato quella condizione che adesso poi andremo a vedere. Ecco, poi vi faremo parlare Alessandro, però ecco, quello che volevo raccontarvi oggi è questo. Alessandro sta iniziando con noi di Vallelunga un percorso come istruttore di guida sicura. Una persona che a causa della sua disabilità avrebbe potuto essere considerata, secondo uno sguardo superficiale, lontana da questo mondo, e che invece ha dimostrato esattamente il contrario. Non solo ha saputo affrontare le sue difficoltà, ma diventerà un professionista capace di insegnare agli altri. Ragazzi, Alessandro diventerà un istruttore di guida sicura, oltre che aver fatto quello che avete visto. Questi video qua non sono prima del 2009, questi video qua sono di qualche mese fa, di un anno fa, e quindi tutte quelle deparate che avete visto le ha fatte lui direttamente, quindi è veramente un grande maestro del volante, e io gli farei un altro applauso perché è veramente un grande esempio. Alessandro, e grazie a voi ragazzi che ci ascoltate con interesse, perché questo per noi è molto molto importante. Quindi formerà nuovi conducenti, trasmetterà sicurezza, costruirà fiducia, e chiaramente io mi immagino i suoi futuri alunni cosa diranno. Se lui può insegnarmi a guidare, allora posso farcela anch'io. Quindi Alessandro sarà, come dire, il nostro baluardo di formazione, non solo per la trasmissione di competenze, ma per la generazione di fiducia e di costruzione di autonomia che può dare. Tuttavia, accanto a queste virtuose esperienze virtuose restano delle criticità. Non tutti hanno accesso agli stessi percorsi formativi. Esistono ancora barriere economiche, territoriali e culturali. E in un contesto in cui la mobilità evolve di continuo, è fondamentale non lasciare indietro nessuno. Per questo è necessario rafforzare l'impegno come tra istituzioni, enti formativi, con la scuola. Da poco abbiamo fatto col MIM un progetto bellissimo, la Don't Be Club Italia ha fatto un progetto bellissimo col MIM che ha portato oltre 700 ragazzi a provare la guida sicura a Lainate in provincia di Milano. Dobbiamo investire in accessibilità di formazione, innovazione e strumenti didattici, integrazione tra educazione civica e statale e politiche realmente inclusive, perché garantire la mobilità significa costruire una società più giusta, ma significa anche fare una scelta precisa, una scelta culturale, prima ancora che politica. Noi sappiamo da che parte stare, l'Automobile Club è sempre da parte degli automobilisti, è centro di guida sicura di Vallelunga, è a vostra disposizione, a disposizione di tutti, per cercare appunto di prevenire quello che potrebbe essere le criticità all'interno della strada. Dalla parte di chi, come Alessandro Cadei, dimostra che la strada non è un ostacolo, ma una possibilità, perché una strada sicura non è percorsa dai più forti, ma quella in cui il più fragile può sentirsi protetto. E allora il punto non è solo insegnare a guidare, il punto è decidere che tipo di paese vogliamo essere. Un paese che lasci indietro, oppure un paese che accompagna, Un paese che mette limiti oppure un paese che crea possibilità? Noi, come ACI, crediamo che il paese non lasci indietro nessuno. Un paese in cui il diritto alla mobilità diventa davvero un diritto alla libertà. Ecco perché parlavo di strumento di libertà nell'automobile. E fin quando anche una sola persona sarà esclusa da questo diritto, il nostro lavoro non potrà dirsi concluso. Dignità, libertà, solidarietà, il vero motore dell'inclusione non è la benzina, ma il cuore delle persone. E voi ragazzi siete la nostra benzina. Quindi buon lavoro, perché vi meritate questo, e Alessandro è la dimostrazione. Grazie ancora.
1: Io do la parola ad Alessandro a questo punto. Sì.
2: Buongiorno a tutti. Come anticipato poco fa il mio presidente Giuseppe, 17 anni fa ho avuto appunto un incidente in una gara, dove mi ha regalato la carrozzina a vita. Dopo uno stop di 5 anni ho deciso di ritornare in macchina. Posso dire che il rally mi ha tolto tanto, però mi ha dato anche tanto. Sempre grazie al mio presidente, dal 2022, 4 anni fa, stiamo portando avanti un progetto che si chiama Happy Rally Day, che consiste in una giornata, di solito lo organizziamo nel VCO zona Domodossola, consiste nel portare dei ragazzi disabili a bordo delle nostre auto da rally, fargli provare questa esperienza, perché è giusto che tutti, anche con difficoltà, possano provare qualsiasi cosa, perché io vedo giusto questa cosa qua. La parola disabile non vuol dire che una persona è morta, deve vivere come vivono tutti i normodotati, e quindi penso che sia giusto appunto che qualsiasi persona possa provare qualsiasi cosa. E appunto portiamo avanti questo progetto e ne sono veramente fiero e soddisfatto, contento, soprattutto perché anche se dura pochi minuti il giro, ma vedere a fine giornata il sorriso stampato su queste persone fa un grosso piacere, soprattutto al cuore. E appunto da poco ho anche avuto l'incarico da istruttore di guida sicura e spero di poter insegnare il mio meglio a tutti.
1: Grazie ragazzi. Allora, ci abbiamo ringraziamo di essere intervenuto il professor Francesco Vaglia, che è componente vicario dell'Autorità Garante Nazionale, proprio nazionale, dei diritti per le persone con disabilità, e a lui affido le conclusioni di questa giornata. Ma prima di passargli la parola volevo ringraziarvi, perché siete stati bravissimi, veramente attentissimi, e mi rendo conto dello sforzo notevole di una galoppata del genere. Vi abbiamo anche tagliato il quarto d'ora di ricreazione, quindi complimenti, grazie ai vostri insegnanti, e a presto. Grazie professor Vaglia.
3: Grazie a voi, e concludere grazie a tutti coloro che sono rimasti qui a quest'ora. Non è mai semplice essere attenti per temi anche così complessi. E vi ringrazio per l'invito, lei ingegnere Elena, ma ringrazio il presidente, il tramite che il presidente di Almic e di Fund, Pagano, dottor Pagano. Credo di partire dall'ultima affermazione, che non mi ha colpito molto perché è un'affermazione che io utilizzo spesso soprattutto a noi un po' più age, un po' più grandi, e dico: che tipo di società abbiamo costruito? Che tipo di società stiamo consegnando ai nostri giovani, ai nostri figli e nipoti ormai? E che tipo di società invece dovremmo costruire? E tutti insieme siamo chiamati a costruire. Ci sono state parole molto importanti che vorrei velocemente, cercando di non rubare troppo spazio, di consegnarvi poi a pranzo a casa o anche fuori. Ci sono delle cose che bisogna che io metta insieme in qualche modo, tenendo presente anche il ruolo di questa nuova authority che il Paese, che il Parlamento ha voluto, che si chiama Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, dove anche le parole hanno un grande senso. Noi non parliamo più di disabili, non parliamo più di parole ormai vecchie, abusate, handicap o altro, ma parliamo di persona con disabilità, perché questo ha un senso. Ha un senso proprio perché l'authority che è nata e che ha visto il proprio insediamento il 1 gennaio del 2025 è chiamata a far garantire il rispetto, la tutela dei diritti delle persone. A partire da cose che sono state dette stamattina e che io ho ascoltato, le disuguaglianze. Questo nostro paese, al di là di questa, diciamo, di questo passo in avanti notevole che pure è stato sottolineato, noi siamo un paese che è molto avanti rispetto a questo, dal versante però legislativo, dal versante della diciamo applicazione concreta, diamo tutto troppo, a mio giudizio, in mano alle associazioni, in mano alle famiglie, in mano ai caregiver. È stato brillantemente detto stamattina, anche con una certa forza emotiva, che gli caregiver sono la sostanza oggi del mondo delle persone con disabilità. È stato detto dalla dottoressa Improda, non so se è ancora più presente, in questa la sua testimonianza molto forte, molto accurata, che cos'è il durante e dopo di noi. Ha fatto bene a dire durante e dopo di noi, perché il tema non è solamente il dopo di noi, che è la nostra preoccupazione, ma in una società, lo diremo velocemente, che invecchia sempre di più, una società che vede fortunatamente un'attesa di vita che si è protratta oltre gli 80 anni, per le donne un po' di più, per i maschietti un po' di meno, ma insomma siamo 85-83 anni, anche in questo le donne ormai sono più avanti. Questa attesa di vita prolungata ha fatto sì che il caregiver, che una volta era il genitore rispetto ai figli, oggi si è boh cambiata. Spesso i figli che sono persone con disabilità sono caregiver dei genitori, perché sono dei genitori ormai non autosufficienti, e quindi genitori con disabilità, che è un tema importante che ci interpella, ragazzi, che vi interpella molto come giovani rispetto alla società che vogliamo costruire. E farò delle proposte molto concrete, perché possiate anche portarle nelle vostre realtà. La disuguaglianza è questa. La disuguaglianza è un paese ancora, ahimè, troppo, parlo dell'Italia, troppo lungo e troppo stretto, in cui anche Improda ha detto: mi sono spostato dalla regione Lazio per andare in Toscana. È gravissimo, è veramente grave. Cioè, non c'è più il garante, il nostro garante regionale qui, ma insomma c'è bisogno di camminare un po' di più. Bisogna evitare queste disuguaglianze all'interno del nostro paese. Su questo noi saremo veramente inflessibili. L'altro tema che si coniuga con la prevenzione, perché vedete, le disabilità non sono un destino cinico e baro. Molte disabilità sono prevenibili. Sono prevenibili disabilità traumatiche. Abbiamo avuto un esempio, applaudo alla grande capacità, la grande resilienza di Alessandro, applaudo veramente, ma noi dovremmo fare molto di più come ACI, forse anche, ma non solo come ACI, come governo, rispetto a tutta l'infortunistica stradale. Forse dovremmo fare qualcosa in più, che è uno delle cause della disabilità, una di quelle disabilità prevenibili. L'altra è genetica, ragazzi, la genomica oggi ha fatto passi da gigante, ma forse dovremmo investire un po' di più sulla ricerca. E un'altra cosa che dovremmo fare, la disabilità prevenibile della anzianità, dell'aging. Noi oggi, gli over 65, siamo più di un quarto nel nostro paese. Da qui al 2050 saremo più di un terzo. Siamo uno dei paesi, fortunatamente, che vive di più, ma non abbiamo aggiunto qualità alla quantità di vita. E allora ci sono delle cose concrete da fare, a partire dalle scuole dell'obbligo, ma direi addirittura dalle scuole primarie. Cosa bisogna fare? Bisogna fare una cosa molto semplice. Noi dobbiamo considerare che gli stili di vita salutari, e dentro gli stili di vita salutari lo sport deve diventare di nuovo centrale nella nostra vita. Per coloro che sono un po' più grandi, una camminata di un'ora al giorno abbassa la pressione, abbassa la glicemia, evita molte malattie croniche, che sono le malattie che ci possono portare alla non autosufficienza. In Cina, dico in Cina, non in un paese, ahimè, autocratico, e forse per questo forse anche più possibile, io ho fatto questa proposta al governo, ma insomma fa molte difficoltà ad accettarla, in Cina, in ogni scuola di ogni ordine e grado, in tutte le compagnie, in tutte le aziende, c'è un'ora libera e gratuita di attività fisica. Capite? Noi dobbiamo rompere questa grande ipocrisia che c'è nel nostro paese, per cui noi veniamo qui alla tribuna. Oggi io sono Vaia, mi occupo di questo, poteva essere un politico, lo è stato, poteva essere un uomo o una donna di governo, e dice una cosa importante: lo sport è importante, lo sport salva la vita, la prevenzione è importante. E il giorno dopo, che io non vedo, e il giorno dopo in cui mi si dice sì, vabbè, ma noi abbiamo bisogno, insomma, c'è un problema di sostenibilità del sistema, c'è un problema di sostenibilità economica. Allora io dico, ma lo dico qui in quest'aula del Parlamento, se noi invece di spendere il 5% del nostro PIL, del nostro prodotto interno lordo, per gli armamenti, per gli F-35 e per quant'altro, spendessimo una parte per il welfare, per il sociale, per i giovani, faremmo una cosa giusta o no? Faremmo una cosa giusta. E allora noi così dobbiamo parlare ai giovani, ma non solo parlare, così noi dovremmo fare cose che dicono stiamo consegnando un paese diverso ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ultima cosa, il progetto di vita e l'inclusione. Io applaudo anche qui all'insegnante, al dirigente scolastico, ma applaudo soprattutto a Francesco, alla sua grande capacità, l'applaudo di cuore, perché, come dire, almeno per quanto mi riguarda, è la dimostrazione plastica, concreta, vera, della inclusione reale. Tutto deve essere fatto, si dice nel nostro mondo, senza di noi, e tutto deve essere fatto per noi. E allora, persone con disabilità, veramente con questo voglio concludere, persone con disabilità significa questo, un grande passo in avanti. Non sono io con la mia disabilità che devo adeguarmi al mondo, ma è il mondo che si deve adeguare alla mia disabilità. Grazie.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ben trovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del nuovo testo scritto dal professor Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma III, e Giulia Guerrini, avvocata giuslavorista. Si chiama Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori. Qui con noi gli autori, ben trovati.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Con grande piacere.
0: Comincio subito da lei, professor Celotto. Come nasce l'idea di questo libro?
2: Nasce un po' per caso, per una coincidenza, cioè perché ci siamo resi conto che in questo anniversario, gli 80 anni del voto del 2 giugno, chi ha votato allora, quindi le persone che votarono il 2 giugno 46, compiono almeno 100 anni. E quindi questa coincidenza, 80 più 100, ci ha fatto pensare di andare a cercare i centenari della Repubblica, cioè le persone che votarono allora. E siamo riusciti a trovarne alcune centinaia e addirittura a intervistarne 150 in questo libro.
0: In un'Italia ancora segnata da 20 anni di dittatura e dalle macerie di un conflitto mondiale, il 2 giugno 1946 milioni di cittadini e cittadine si recarono alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Avete raccontato quel periodo storico attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quella fase. Quanto è stato complicato raccogliere le voci, professore?
2: Allora è stata così un po' un'impresa, perché sono persone di una certa età, soprattutto donne, soprattutto nei paesi. Quindi siamo un po' andati in giro, siamo un po' appoggiati a qualche struttura, a qualche RSA, a tanti parenti, però veramente abbiamo trovato tanto entusiasmo nelle persone che hanno voglia di parlare e raccontare queste emozioni.
0: E per la prima volta la decisione della forma di Stato non era imposta dall'alto, da una dinastia o da una volontà politica esterna, ma proveniva proprio dal basso, da un voto diretto e democratico a suffragio universale. A 80 anni di distanza quel voto cambiò le sorti del nostro paese. Qual è l'intento di questo testo, dottoressa Guerrini?
1: Allora, l'intento è far capire e far riscoprire l'importanza del voto anche ai giovani di oggi, perché diciamo che il sentimento che più ci ha colpito è stato proprio questo ricordo così vivido e così sentito. Le donne soprattutto si ricordano perfettamente quel giorno, si ricordano cosa indossarono, si ricordano come era il tempo e si ricordano con chi andarono, proprio per sottolineare veramente la fortuna che sentivano di avere, di poter finalmente esprimere anche loro una loro opinione.
0: Non è un saggio storico, non è un romanzo, ma è ricco di testimonianze che restituiscono molte emozioni. E voi quale avete provato? Lo chiedo a entrambi, avvocato Guerrini.
1: Allora, sicuramente io, essendo anche donna, mi sono commossa molte volte, soprattutto per i ricordi della guerra e soprattutto per quella consapevolezza, inconsapevolezza, mi spiego. I giovani di allora non avevano una grande consapevolezza di cosa andavano a fare, perché le notizie erano frammentate, tante persone non erano istruite e comunque venivano dopo tanti anni di guerra. Però in quell'inconsapevolezza c'era la consapevolezza di poter cambiare, e questo secondo me è il sentimento più bello che ci hanno trasmesso.
0: Professor Celotto?
2: Sì, anch'io mi sono emozionato pur essendo uomo. Scherzi a parte, voglio dire che sentire tanta partecipazione, tanta passione, la responsabilità di dover cambiare l'Italia, la responsabilità di andare avanti, ti fa capire quanto è stata importante la conquista del voto e quanto questo vada trasmesso alle generazioni attuali e future, perché l'Italia nasce da lì, ma deve andare avanti con quella forza.
0: Mi ha molto colpito una testimonianza che avete raccolto nel vostro libro. Questa persona dice: mia mamma era fascista eppure ha votato la Repubblica. Secondo lei perché, professor Celotto?
2: Ma perché ci fu questo grande momento di passaggio? Perché d'altra parte, dopo 20 anni di dittatura, senza voto, con un partito unico, un'ideologia unica, tutte le persone sono trovate un po' spaesate e quindi avevano la speranza che la Repubblica, per quanto sconosciuta, in Italia non c'era mai stata una forma repubblicana, democratica, non c'era mai stato un suffragio universale di tutti, potesse essere la strada per andare avanti e uscire da quegli anni bui.
0: Avvocata Guerrini, qual è la testimonianza che a lei ha colpito di più di questo libro? Ci racconta qualche passaggio? Ci racconta quale personaggio?
1: Mi ha colpito tantissimo una donna che quando ricordò della guerra ci ha raccontato che una volta era stata mitragliata nel treno dove, che aveva preso per andare a lavorare, e gli cadde sopra un paracadutista molto giovane. E lei si è ancora commossa nel ricordare il sentimento che provò in quel momento, perché lei dentro di sé disse: colpiranno prima lui di me. E mi ha colpito tantissimo il ricordo di questa donna che di fronte, diciamo, a delle, alla guerra e a dei ricordi veramente anche più duri, si ricorda dell'egoismo che ha provato, pentendosene ancora, perché raccontandolo si è ancora commossa.
0: Qual è la testimonianza nella quale invece emerge il senso di tutto il vostro libro, professor Celotto?
2: Ne abbiamo raccolte tante, quindi è difficile prenderne una sola, ma per esempio abbiamo raccolto soprattutto dei militari, dei carabinieri che ci hanno fatto capire come ci fosse il bisogno di sicurezza, informazione, partecipazione. E al di là da questa, forse quello che a me ha colpito di più è di questo un signore di un paesino del sud che ci diceva che le informazioni non arrivavano e che quindi c'era uno solo che sapeva leggere e scrivere, andava al paese vicino, prendeva il quotidiano, lo portava e lo leggevano tutti assieme in piazza, per far capire come la democrazia si basa sulla partecipazione dell'informazione.
0: Un capitolo del vostro libro racconta di vincitori e vinti. Dottoressa Guerini, entriamo un po' più nel dettaglio, che cosa significa?
1: Allora, quel capitolo tratta del risultato del referendum e di tutti i giorni che tutti i giorni dopo, diciamo, la proclamazione dei risultati, in cui chiaramente l'informazione era la stessa dei comizi elettorali, quindi diciamo che l'informazione anche sui risultati è stata molto frammentaria, quindi arrivarono prima alcune città e poi altre, e di conseguenza, diciamo, a Roma i risultati vennero proclamati e vennero saputi anche con molto ritardo, e quindi, diciamo, si racconta anche delle serate concitate di chi stava nei palazzi del potere a Roma, che pensava che vinceva la monarchia oppure che i risultati erano più favorevoli per la Repubblica, e quindi anche di tutti, diciamo, i diari dei politici di allora che vissero quei momenti con grande emozione anche loro.
0: E invece Qui si fa l'Italia, professor Celotto, di che cosa parla?
2: Qui si fa l'Italia è un po' l'inizio di tutto, nel senso che è la caduta del fascismo, la grave spaccatura fra Regno del Sud e Repubblica Sociale al Nord, dove però c'erano i partigiani che combattevano per cercare di mandare via gli invasori. Ecco allora la consapevolezza anche dei politici di allora, dei capi partigiani, che era il momento di fare l'Italia, come avevano provato a farla Mazzini, Garibaldi 100 anni prima. Era il momento di rifondare lo Stato.
0: Che cosa potranno imparare i giovani di oggi da questo libro, professor Celotto?
2: Noi speriamo che possano imparare tanto. Possono imparare la partecipazione, possono imparare la passione, possono imparare la difficoltà e la fatica con cui è nata la Repubblica, e che quindi la libertà, la democrazia non sono un regalo trascendente arrivato per caso, ma sono la grande lotta dei nostri nonni e dei nostri bisnonni.
0: Qual è il segno più importante che lascerà questo testo alle generazioni future, dottoressa Guerrini?
1: Allora, sicuramente è un testo che più passa il tempo più diventa irripetibile, perché chiaramente le persone che votarono allora hanno oggi più di 100 anni, quindi speriamo che questo appunto il segno che lascia, cioè dar voce a quelle persone che comunque hanno fatto l'Italia.
0: E allora ringrazio gli autori del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori, grazie ai colleghi della parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito.
3: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Francesca Cecchini e Claudio Campobasso. Indignazione e allarme dell'Europa dopo l'esplosione di un drone russo sulla città di Galați in Romania. L'ordigno ha colpito un palazzo di 10 piani, ferendo lievemente 2 persone. La guerra di Mosca ha superato un altro limite, afferma la presidente della Commissione europea von der Leyen. La Russia vuole inasprire la situazione, denuncia il cancelliere tedesco Merz. Una grave violazione dello spazio aereo della NATO, si unisce alle proteste europee il primo ministro britannico Starmer. Il punto con Enzo Arcieri.
2: Non ci sono prove che il drone caduto in Romania sia russo, rilancia la posizione di Mosca il presidente Putin dal Kazakhstan, ma siamo pronti a un'indagine obiettiva, concede, se ci verranno consegnati i resti, avverte poi. Come prassi al Cremlino, Putin rovescia la responsabilità sull'Ucraina, potrebbe essere un drone di Kiev, deviato dalle difese elettroniche o da una carenza di dati. Che la Russia stia preparando una guerra con l'Europa è una bugia, si indigna Putin, la Russia non è una minaccia per l'Europa. In Ucraina stiamo avanzando ogni giorno, assicura il leader del Cremlino, era un drone Geran 2 ed era di fabbricazione russa, la conferma del Ministero della Difesa romeno in una nota ufficiale era parte di uno sciame di 43 ordigni lanciati dalle forze di Mosca in un attacco sull'Ucraina, l'accusa del presidente romeno Dan che ha annunciato l'espulsione del console generale russo. Le contromisure di Mosca non tarderanno ad arrivare, la replica della Russia, mentre il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Mosca, Medvedev, sembra confermare implicitamente l'origine russa degli ordigni e ricorre al consueto tono minatorio rivolgendosi ai cittadini europei. Sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, scrive Medvedev su X. Quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito. La NATO invia nuovi sistemi di difesa aerea in Romania, difenderemo ogni centimetro dell'alleanza, la promessa del segretario generale Rutte.
1: Un'irresponsabile e intollerabile escalation, il commento del ministro della difesa Guido Crosetto, che esprime solidarietà al popolo romeno. Il responsabile degli esteri Antonio Tajani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace e per la premier Giorgia Meloni, che parla anche degli ultimi dati economici del nostro paese, è a rischio la sicurezza dell'intero continente. Sentiamo Federica Ionta.
3: Giorgia Meloni condanna l'atto gravissimo, scrive in una nota che mette a rischio la sicurezza di tutta l'Europa. Sull'Ucraina la linea della premier non è cambiata, il conflitto è responsabilità di un aggressore, cioè la Russia. Il governo italiano lavora per una pace giusta per il popolo ucraino e duratura per il futuro dell'Europa. Il dossier e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Giorgia Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di far slittare la data dopo le celebrazioni per la festa della Repubblica. E sui social la Presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione, 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica la sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo.
1: E parliamo dunque dei dati Istat, che rivede al rialzo le stime del PIL. Sale l'inflazione e sfonda il tetto del 3%. Occupazione record ad aprile. Massimo Giacomini.
4: Meglio di quel che era stato stimato alcune settimane fa. Il prodotto interno lordo del primo trimestre cresce infatti dello 0,3% e non dello 0,2% e dunque dello 0,8% su base annua. Un dato positivo, ma comunque sempre sotto la media europea. Non sorprende invece il costo della vita. A maggio ha raggiunto il 3,2% su base annua, mentre ad aprile era al 2,7% a causa soprattutto della fiammata dei prezzi petroliferi. Tanto è vero che la benzina aumenta di oltre il 10%, con effetti a cascata dai trasporti al turismo agli affitti. Il carrello della spesa è fermo al più 2,3%, ma attenzione, i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, come il pane e la pasta, ma anche il sapone e il dentifricio, segnano un più 4,5%. Dunque l'inflazione acquisita per il 2026, cioè sicura anche se nei prossimi mesi non dovesse esserci alcun aumento dei prezzi, è al 2,6%. Sempre l'Istat ha diffuso anche i dati sull'occupazione. Ebbene, cresce di 123.000 unità, sono quasi 270.000 nei 12 mesi, con la disoccupazione al 5,1%, avanzano tutte le fasce di età, con i 35-49 anni stabili. Nell'anno però aumentano solo coloro che hanno più di 50 anni, è l'effetto dell'allungamento dell'età pensionabile, mentre tra i 15 e 24 anni, rispetto ad aprile 2025, diminuiscono di 40.000 unità.
1: E i temi economici sono al centro del confronto politico, assieme al caso del drone caduto in Romania, come ci spiega Alessandro Allegra.
5: Il centrodestra unito chiede all'Europa più flessibilità contro il caro energia. Da Fratelli d'Italia Marta Schifone rimarca i buoni dati economici raggiunti dal governo.
6: Il lavoro continua a crescere, lo dice Istat. Ad aprile l'occupazione è al suo massimo storico, mentre la disoccupazione è ai minimi di sempre.
5: Nel centrosinistra, la leader del PD Elly Schlein sollecita Bruxelles chiedendo un tetto europeo al prezzo del gas e un piano industriale comune. Dal Movimento 5 Stelle Luca Perondini.
7: I fondi di coesione sono destinati alle aree disagiate per infrastrutture, scuola e lavoro. Non è possibile pensare di fare sempre cassa sulle spalle dei cittadini e dei territori.
5: Su quanto accaduto in Romania, Forza Italia ritiene l'attacco russo una minaccia inaccettabile e intollerabile. Noi Moderati chiede maggiore sostegno a Kiev e la Lega auspica il coinvolgimento di tutti per la pace. Per Maggi più Europa è un problema politico che il carroccio faccia il tifo per Mosca. Italia Viva parla di gravissima provocazione russa e anche i Dem chiedono di fermare subito l'escalation e lavorare per il cessate il fuoco.
1: I lavori nelle aule riprenderanno mercoledì 3 giugno alla Camera la mattina alle 11.30 per la discussione di alcune mozioni e al Senato nel pomeriggio alle 16.30 con l'esame del disegno di legge sulla morte medicalmente assistita e la conversione in legge del decreto rimpatri. GR Parlamento torna alle 10 di domani mattina con la rassegna stampa. Da Francesca Cecchini e Claudio Campobasso, buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

e ritorni a letto. Spegni la TV, lei si poggia sul tuo petto. Che cos'è che vuoi di più? La conosci

0: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Un nuovo appuntamento con Profili, oggi 883. Come la cilindrata di una moto o come il marchio delle idee micidiali e geniali di Claudio Cecchetto. 883 con le musiche e le storie della bassa padana raccontate da Mauro Repetto e Max Pezzali insieme e poi da Max Pezzali da solo fino dall'inizio degli anni 2000, quando infine Max decise di proseguire appunto solo con il suo nome. La music dance degli 883 sulla scena per un intenso decennio è stata una fonte continua ed estrema di successo. Già a partire dal primo album hanno ucciso l'Uomo Ragno in testa alle classifiche per settimane ed è continuata felicemente con Nord, Sud, Ovest, Est, secondo disco pieno di hit e di tormentoni da radio e discoteche. Gli album alla fine saranno 7, tutti contrassegnati da un successo che non diede mai segni di debolezza, nemmeno quando Repetto decise di uscire di scena. Pezzali infatti continua a sfornare slogan e richiami per i giovani che non si stancavano di riconoscersi in un mondo, in un modo di raffrontarsi, di vivere l'amore, di sognare e di divertirsi. Ma soprattutto la produzione degli 883 ha segnato una svolta sul versante musicale e ha contribuito in maniera determinante a cambiare la nostra canzone e le melodie all'italiana, condizionando e rivoluzionando il sound del bel paese nei successivi 20 anni. Quello che invece non è cambiato dal 1992 è un fatto molto importante. Purtroppo ancora nessuno sa chi ha ucciso l'Uomo Ragno, se siano stati quelli della mala o la pubblicità.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana. Bestiale.
1: Tutta Italiana, tutto l'anno.

poco sta male, perché si girano a guardare, che le lucono aiuto, sa si bisogna di un'operazione, e non alternativa, solo azione decisiva.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi, la paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.
1: Quanti anni

0: caffè, quante macchine veloci, comprami lì.
1: Meteo Radio. Nella notte avremo spazi di sereno un po' su tutte le regioni, seppur con velature estese in transito sulle Alpi. Per domani le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti, in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio, che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo, su RAI Radio Tutta Italiana. Sono moltissime le canzoni d'amore italiane d'ogni tempo. Avere la certezza di conoscerle tutte o addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche abbastanza inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha le sue e le prime note ci riportano indietro nel tempo e ci fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, alle 10, alle 16 e alle 23, proveremo a farvi venire i brividi per 30 minuti su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: Cantare è d'amore, su Rai Radio Tutta Italiana.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 30 maggio. Oggi le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata, moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari, temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente un anno in un'ora con le canzoni più belle e i fatti salienti di un intero anno. Il 29 gennaio del 2022 Sergio Mattarella veniva rieletto Presidente della Repubblica ottenendo una maggioranza del 75,2% dell'Assemblea. Un altro fatto chiave che ha tristemente e indelebilmente segnato questo anno è la guerra in Ucraina. Il 21 febbraio la Russia riconosceva le repubbliche popolari del Donetsk e del Lugansk. Appena tre giorni dopo, il 24 di febbraio, Putin dà inizio all'invasione dell'Ucraina. Si apre così un nuovo periodo di conflitti internazionali che cambierà per sempre il panorama politico a livello mondiale. 25 aprile, Emmanuel Macron viene riconfermato presidente della Repubblica Francese. Crisi del governo guidato da Mario Draghi porta alle dimissioni dell'esecutivo. A seguito di questo evento, Mattarella, il presidente, dispone lo scioglimento anticipato delle Camere e indice le elezioni politiche che si terranno puntualmente il 25 di settembre, con la vittoria del centrodestra, in particolare di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, che diventa il primo presidente donna del Consiglio dei Ministri. Di certo, tra i fatti salienti, c'è anche la morte della regina Elisabetta e la conseguente incoronazione di Carlo III. Accade l'8 settembre nel castello di Balmoral, residenza privata della famiglia reale britannica. Il suo regno è durato per 70 anni e 214 giorni, ed è stato il più lungo della storia britannica. Siamo nella seconda parte dell'anno, da segnalarvi un altro evento drammatico. A settembre, esattamente il 16, in Iran viene uccisa Mahsa Amini, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla polizia religiosa per aver infranto la legge islamica sul velo, viene condotta in una stazione di polizia andando incontro ad una morte sospetta dopo tre giorni di coma. L'accaduto suscitò una grande indignazione pubblica scatenando una serie di proteste con centinaia di vittime e migliaia di feriti. Lo sport, mondiali in Qatar. Per la prima volta la manifestazione si svolge nei mesi di novembre e dicembre. L'Argentina batte la Francia in finale, vincendo i campionati del mondo del 2022. Sanremo 2022 lo vincono Mahmoud e Blanco con Brividi. Arriva seconda Elisa con Forse sei tu e terzo l'immarcescibile Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Ancora pagina sportiva. Pecco Bagnaia riporta la Ducati a vincere un titolo mondiale, parliamo di motociclismo, impresa della pallavolo maschile nel 2022 che vince i mondiali con una giovanissima nazionale capitanata dal coach Fefe De Giorgi. Anche l'Italia del nuoto, sia gli europei che i mondiali, si comporta benissimo. Il campionato di calcio 2022 si chiude con la vittoria del Milan e il suo 19° titolo. Adesso la musica del 2022 mi ritorna in mente, lo troviamo domani su Tutta Italiana.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.